0: Dov'è il quadro elettrico? Ma Dio mio!
1: Ma poi scusa, ma la casa non si autogestisce da sola?
2: Non si autodistrugge?
1: Vabbè. No, si dovrebbe gestire da sé, capito? Rubinetto non si chiude.
2: Ma mi chiamano da Monza, forse sono loro. Ma
0: potevi, potevi chiamare direttamente.
3: Pronto?
2: Sì, chi è? Nessuno.
0: Era nessuno. Potevi chiamare Manola,
1: Arrivavo con le pinze, rompevo tutto.
2: No. Io in realtà avevo il nome da chiamare, me l'ha appena detto. Arcangelone, il nostro... Omino,
0: lui ti faceva pagare solo 1000 euro.
2: Esatto. E comunque vi dico solo che se mi avessi pagato 1000 euro, comunque sarei andato meglio di come sono andato.
0: Va bene, buongiorno. Oggi è mercoledì. Oggi c'è Picozzi alle 11.
1: Non c'è
0: Picozzi.
4: No, abbiamo un altro
1: che salutiamo comunque.
2: Sono giorni particolari un po' per tutto il programma.
0: Allora, Alcide Pierantozzi,
2: giusto? Candidato premio Strega, l'autore dello Sbilico. Quello candidato, che si definisce un caso letterario.
0: Il candidato premio Strega, nel senso che è stato candidato, non ha vinto lui il primo premio. Dice comunque candidato come il candidato all'Oscar.
2: Sì, perché praticamente all'inizio sono candidati tanti autori, poi si sgrossa fino ad arrivare alla famosa cinquina, e lui era nella cinquina.
0: Allora, chi ha letto il libro di cui parleremo oggi è dir poco entusiasta, perché il suo modo di scrivere, la sua scrittura, la storia in sé, che la storia è lui
2: con i suoi
0: malanni.
2: Notevoli problemi. Notevoli
1: Ross,
2: problemi.
1: La vuoi gestire da solo, visto che sei l'intellettuale del gruppo? L'intervista con
2: io penso che Pierantozzi
0: parla anche per me. Non riesco a capire chi gli ha dato una delega
1: a rompere
0: le balle.
2: Io vi dico solo una cosa:
0: sei tu hai cazzo di rubinetti.
2: Secondo me, Pierantozzi sa dove è il quadro elettrico a casa sua.
1: Sì, 100%.
2: Secondo me lo sa. Glielo chiederemo.
0: Ho visto che il fratello lo accompagna in tutto, che sappia io. Vedi, lo sa sicuramente. Sì, però chiamare la moglie per dire dov'è il quadro elettrico
1: è gravissimo.
0: Dove pensavi fosse?
2: No, alla fine lo sapevo che era lì dietro, allora? Era un momento un po' impanicato così.
1: Dove sei andato a cercarlo il quadro elettrico? Cantina. Dici la verità.
2: No, a un certo punto pensavo fosse in cantina, perché in un'altra casa ce l'avevo in cantina.
1: Okay.
2: Poi invece quando lei mi ha detto è lì dietro, dico, certo che è lì dietro.
0: Non hai soltanto il generale giù in cantina, non puoi avere il quadro elettrico in cantina, perché vuol dire che hai chilometri di cavi che
2: girano
0: per il palazzo.
2: Un quadro elettrico con tutte le cose dedicate, quello mi ricordavo dove fosse.
0: Quello
2: col salvavita ce l'avevo da un'altra parte. Io ho due robe distinte in casa, capito?
0: Sì, non è il salvavita ce l'hai vicino nel quadro elettrico, quello allora è il generale del contatore.
2: Il generale del contatore, quello non mi ricordavo dove fosse, ma quello però può stare anche in cantina.
0: Certo, quello può stare
2: in un'altra casa che ce l'ho in cantina, e in quel momento ho sovrapposto e ho detto forse
1: amore fagli un disegnino, dai.
0: Con chi ce l'ha?
1: Ma con te,
0: ma si può,
1: chi vuoi? Con te ce l'ha, con chi vuoi?
5: Io voglio un indennizzo, qualcosa.
1: Poi quando non ti chiamerò più amore ti lamenterai, perché ti sentirai meno considerato.
0: Già questa mattina, già questa mattina sono entrato in radio dicendo io non riesco a capire, Manola e Manola, Ross e Ross, Tony, che è anche breve, è diventato Tonino, Tonetto, Tonello, Antonello. Mi chiamate in tutti i modi. Cucciolo, amore. Perché mi volete più bene o per sminuirmi?
1: Ma
0: perché,
1: sì, no,
2: perché sei il praticone del gruppo, e quindi il praticone ha i soprannomi.
1: Sei il problem solving del gruppo, capito?
0: Praticò, mi faccio chiamare il mio numero, ce l'ha Giovanni Zaccuri.
2: Pasquale Praticò.
0: Pasquale Praticò.
2: Comunque, se avete anche voi esperienza di chiamate d'emergenza pagate come una vacanza alle Maldive, fatemi sentire meno solo e meno coglione.
0: Mandateci un messaggio, stamattina apriamo i telefoni, così ci raccontate cosa
3: siamo. Devo lavorare?
1: Sì.
2: Tra l'altro, uno dei due ragazzi, che sono stati molto gentili nell'atteggiamento, anche bravi a fare quello.
0: Il tuo errore.
2: Sì, ho fatto il simpatico, ovviamente.
0: Certo.
2: Uno dei due è pure ascoltatore della radio, vero Lillo?
0: Lì ha capito.
1: Ma questo non ti è valso uno sconto?
0: No, no, no, anzi, ha capito che tu guadagni bene,
1: esatto,
0: perché ti ha scambiato per Jerry Scotti.
2: A suo dire, mi ha fatto pure lo sconto.
1: Se no, pensa quanto avresti dovuto sborsare.
0: Io domani.
4: Passati una mano sulla coscienza.
0: Ma poi a parte, io voglio sapere una cosa, scusa, Lidia, Nadia, le ragazze che avevi invitato a casa, mentre tu facevi l'uomo del panico,
2: paura,
0: insieme ai tecnici, loro che facevano?
2: Si divertivano. Noi, Lidia
4: appunto
2: era pazza di gioia.
4: Io mi sentivo in una pista teatrale che scorreva così sotto i miei occhi.
2: Ma
1: scusa, chi ha invitato chi? Cosa? Dove?
2: Ci siamo incontrati all'aperitivo e io ho detto la prossima volta, signore, fulminami.
0: Vabbè.
2: Ho detto, visto che siamo sotto casa, andiamo a fare una pasta a casa. Ero con un mio amico che sa fare l'assassina, che non ha fatto poi, perché a metà dell'assassina è saltato tutto.
4: Sì.
2: Quindi cosa poteva andare peggio? Ma è stato bellissimo avervi a casa.
4: È stato stupendo.
0: Allora,
4: dai,
0: partiamo. Partiamo, sì. I praticoni di Manola Rossi e Toni.
2: I soloni, non nel senso filosofico, cioè le sole, le grosse sole che avete preso.
0: Esatto. Dobbiamo salutare Cesarino che ci sta guardando.
1: Ciao,
0: a casa.
1: Cesarino!
3: Che è spaparanzato sul letto perché
0: sta fumando una sigaretta.
2: Via. Cesarino, ricordati, ciao, la cosa più importante nella vita è avere un amico elettricista.
0: Sì. Cesarino,
4: anche idraulico.
0: Cesarino è lì col porno, la sigaretta.
2: Cioè, cosa dici?
0: Sì, Cesarino si masturba.
3: Amore, non ascoltare Toni.
1: Sì. No, non ascoltare
0: un whiskaccio al mattino. Sì. Dai, fammi un whiskaccio, Zop. Così.
3: No, vai dalla nonna. Uè, nonna.
0: Nonna, fammi un whiskaccio.
1: Dai, il sotto te, no?
0: Il nostro numero
4: 342 41 15 105.
0: Madonna, Lidia, se ci fossi stato io. Innanzitutto gli cambiavo io lo statico per solo i 1000 euro.
2: Ci devo dire che.
0: Cioè, gli facevo risparmiare. Poi,
1: ma avete ordinato poi?
2: No. Cosa? Il gelato.
1: Cioè, non avete mangiato nulla.
2: No, la pasta era metà amara. Però devo dire, Toni, non è che millanta, perché appena gli ho spiegato mi ha detto subito, cioè, secondo me era quello, è quello che hanno fatto. Potevo chiamare te.
0: No.
3: Il gelo.
1: Cioè, lo chiami per qualunque cosa e per quelle importanti lo lasci da parte.
0: Io domani trasmetto da Roma, così ce l'ho vicina, io posso picchiare volendo.
1: Io non capisco.
0: Lei ne approfitta perché è lontano.

0: comunque con chi sta?
1: Chi? Con Berrettini.
2: No, ma non solo sta con Berrettini,
1: fresca,
2: lui,
1: fresca,
2: lui
1: eh?
2: Sta in console mentre lei mixa.
0: Ma veramente?
2: Che l'ho trovato un po'
0: sì,
2: particolare,
1: come direbbero i giovani.
2: Adesso, tu esageri sempre. Però
0: infatti,
2: un super atletone.
0: Oggi è incazzata, ce l'ha con tutti.
2: Che sta lì a fare.
0: Perché?
1: Ma ragazzi, ma bastateci voi con i piedi a mollo per un'ora e mezza cercando di capire come chiudere il rubinetto e ti devi preparare, poi andare in radio, fare la diretta, lavorare, cioè c'è tutto veloce. Non ho fatto le cose che faccio di solito.
0: Potevi anche...
1: Potevo anche rimanere a casa, ma poi come avresti fatto senza di me,
2: l'essenza,
1: amore? Senza l'essenza.
2: Comunque sì, non voglio. A me piace molto Berrettini, non lo sto assolutamente.
0: E cosa fai in console mentre la console?
1: No.
2: Non lo so, l'ho trovato un po'. Cioè, non ho mai visto Messi
1: un po'
2: o...
1: fuori posto.
2: Sì, non ha mai avuto Messi, non ha mai avuto una fidanzata DJ, neanche che ne so, Sinner. Dici, se uno ha la fidanzata DJ,
0: io
2: può
0: sono una storia su Sinner.
2: Sì, no, detto, posso... Però
1: quale
2: non lo so, è un po' strano, no? Cioè, non strano, è...
1: Vabbè, diciamo che è un supporter della sua fidanzata, un supporter...
2: E questo è carino.
1: No?
2: Però, non so, appena l'ho visto... Oh, dico la verità, appena l'ho visto l'ho trovato... Cioè, un po' strano, un po'...
3: Beh, ricordiamoci, sono dei ragazzi.
2: Sono dei ragazzi, quindi... è vero, bravo, bravo, fai bene a dirlo. Poi probabilmente non ha tornei in questo
1: periodo. Ma è fresca questa storia, c'è nata da due giorni praticamente.
2: Sì.
1: Quindi magari, sai, sulla scia dell'entusiasmo... Non lo so, credo.
2: L'avete vista? Tu l'hai vista le immagini?
0: No, non l'ho vista.
2: È proprio lui che fa.
0: Vabbè, ma che devi fare?
2: È un ragazzo, va bene, ok, ok.
1: È lui che fa ragione.
0: Mi avete capito? Tanto sta accanto la fidanzata, ragazzi.
2: Che cioè... poi non è ufficiale.
0: Quanti
2: giusto?
0: Anni ha Berrettini?
1: Vabbè, ma come non
0: 27,
1: è ufficiale?
0: 27, 26?
2: Sì, 25, 26.
1: L'hanno paparazzati insieme mentre si davano un bacino, non da amici.
4: 30 anni.
1: Vedi.
0: 30? Vabbè, ma
2: Berrettini sa dov'è il quadro elettrico.
0: Ah, ma tutti sanno dov'è il quadro elettrico, Ross, lo sanno tutti sanno dov'è il quadro elettrico di casa tua, tra l'altro. Sanno tutti. Dai, raccontateci di storie capitate. Io sono soltanto una volta ho dovuto chiamare un servizio di emergenza, uno di questi servizi, per la caldaia
2: Forse l'avevi raccontato.
0: Sì.
1: Di che cosa la caldaia?
0: Di un appartamento e di una persona che conosco, e non mi aspettavo che questo poi mi sparasse 200 euro, ma me ne sono accorto che era una roba esagerata, che stava soltanto tentando di allargare il conto, di cercare di... come posso dire, di truffarmi, perché
1: secondo
0: me non
1: ci stava marciando su.
0: Certo, di gonfiare, perché girava per la casa, apriva il rubinetto della cucina, apriva, aperto la doccia, gli ho detto: "Senta,
1: si è fatto un caffè.
0: Senta, cornutissimo, cornutissimo. Ma che sta facendo?" Gli ho detto di accendere la caldaia è partita. Che cazzo sta facendo? No, perché anche la doccia, senta. Allora, innanzitutto mi sta facendo perdere tempo e io ho incazzato, capito? Il mio tempo vale di più. Io sono, lei sa chi sono io? Ha detto chi è? Amico di Ross. Io subito.
2: E lì è lì, stato il problema.
0: È lì il problema.
1: Lì te ne ha chiesto 1100 praticamente.
0: No, 200.
2: Invece io sai che ho un approccio simpatico all'esistenza che in questi casi è sbagliato, perché ieri abbiamo anche trattato con ma loro due magari che c'entra? Loro due hanno una
0: percentuale,
2: mission.
0: Una percentuale.
2: Non lo so, che
0: se no.
3: La ditte loro.
1: Non si spiega,
2: Comunque, io sono donna, non sto parlando di me, anche se ho studiato elettrotecnica da giovane, ma faccio un lavoro da impiegata. Sinceramente, di questi tempi mi viene voglia di lasciare tutto e cominciare la carriera da elettricista. Perché,
0: allora,
2: insomma, è un lavoro remunerativo.
0: È sbagliato dirlo. È un lavoro che non è remunerativo, è un lavoro come tutti gli altri. Essere elettricista è una persona seria, assolutamente guadagna come tutti quelli che lavorano. Un'altra cosa è questi che se ne approfittano di chi è impanicato per qualche motivo e quindi ti arriva a casa e inizia a dire: "Ma mi ha chiamato durante la notte, ma sono le 9 di sera, non è la notte, è sera."
1: Sì.
0: O abbiamo verificato, io ho letto tutto quello che c'è scritto alla fattura, verificato l'amperaggio della fase del
2: va bene.
1: Comunque io per fortuna mai nessuna fregatura, perché mio marito, a differenza di Ross, è meglio di MacGyver, risolve qualsiasi problema elettrico, idraulico, in muratura, meccanico, chi ne ha più ne metta.
2: Come,
1: Sonia da Como.
2: Come dicono gli inglesi e gli americani, jack of all trade, così si chiama, cioè quello che sa fare un po' di tutto, jack of all trade.
0: Io ho tanta paura dell'idraulica, quello sì. Infatti non mi ci metto
2: più
0: nemmeno,
2: che dell'elettricità.
0: Ma scherzi. Cioè l'elettricità è una cosa molto semplice, cioè in fondo
3: La parte torna.
0: Cioè non è che... L'idraulica, che per me è una cosa incredibile, un rubinetto che oggi funziona, a un certo punto di colpo inizia a perdere, pam, si spacca e tu allaghi la casa dall'altra parte.
2: Ma io so nuotare, cioè, nel senso, so nuotare, invece con l'elettricità posso rimanere folgorato.
0: Ma no, ma
1: la regia ci ha appena mandato la foto di te versione idraulico, Tony, sì. Molto bello. Comunque, versione elettricista, scusa.
2: La cosa bella è che quando noi chiediamo agli ascoltatori, avete avuto anche voi sole di questo? Cioè, sole, adesso mi... Pensa, io sono dispiaciuto se quelli stanno ascoltando la radio. Dicono no, quindi sono proprio l'unico pirla al mondo che ha pagato. Sì. Bene,
0: comunque c'è qui l'associazione consumatori che vuole sapere. Scrivigli oggi. E ti do io un paio di avvocati.
2: Ma non un messaggio?
0: Direttamente sul mio telefono, hanno chiamato, che vogliono incontrarti.
2: Ti prendevo sul serio perché mi aggrappa a qualsiasi cosa. Oggi credo a
1: è un uomo all'angolo.
2: Sono fragile.
0: C'è Tommaso Paradiso, ragazzi.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: soldino per acquistare il Selection?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, un vinile prendo. Oh, l'altro giorno ho letto a proposito di vinile, CD eccetera, che dopo averci fatto due, posso dire, palle così con il grande successo del vinile, che poi vai a leggere i dati, è un grande successo rispetto a zero che era vent'anni fa. Cioè un buon risultato, roba, un buon risultato però. Adesso invece è il momento del ritorno del
2: CD.
1: CD, la gente vuole il CD.
0: No.
2: Certo,
1: i
2: ma
1: ragazzi vogliono i CD.
2: Io non li ho buttati, no, ce li ho tutti lì. Ma io addirittura, ragazzi, io ho dei 78 giri. Avete mai visto un 78 giri?
0: 78 giri.
2: Del nonno. Il nonno.
0: Mamma mia. No, forse,
1: forse qualcosa
0: visto.
1: Avevo. Forse
2: sono
1: qualcosa
2: come avevo. I dischi, ma molto un pochino più spessi e soprattutto sono delicatissimi. Se un disco cade, normalmente non si rompe. Mentre 78 giri sembra fatto di masonite, boh, non lo so, di un materiale
1: bachelite,
3: alabastro,
2: si può rompere.
1: Comunque la cosa che mi fa impazzire è che i vinili uno non ha mai pensato di buttarli via, no? Però i CD io a un certo punto ho proprio detto, ma chi li ascolterà più? E invece è tornato anche il CD.
2: E pensate, non ce l'ho un lettore CD a casa.
1: Io ce l'ho, ma ce l'ho staccato perché mi faceva un ronzio sul piatto.
2: Tutta roba così, chiama un tecnico. Quello per
1: chiamo gli stessi di quelli
2: di 100.000 euro. Che stai dicendo, Manola, che tu non ce ne hai di lettori
0: CD? No, io ho tantissimi CD, ma veramente tantissimi. Non ho un lettore portatile, ma ho a casa del mio babbo, sapete quegli stereo che andavano
2: dove c'è
0: una
2: dentro
0: volta
2: tutto?
0: Sì, nelle vetrine così, no? Proprio di vetro andavano ed erano enormi.
2: Ah, quello proprio il rec. Era bellissimo.
1: Sì, con i vari componenti.
0: Io ho proprio
1: la piastra CD, ma non ce l'ho attaccata perché ascolto.
2: Da ragazzo diventavamo tutti matti per questi mobili.
0: Mamma mia,
2: di legno col vetro davanti. No,
1: se te lo regalavano, avevi svoltato la tua esistenza.
2: C'era un amico che faceva l'elettricista, ecco perché ne capisco.
1: Ma sono gli stessi
2: che sono venuti. C'era l'elettricista, allora ha messo veramente un interruttore statico, cioè un contatore, perché nella sua mente per accendere e spegnere tutto l'impianto era bello, quella cosa lì. E tu guardavi, andavi a casa e c'era sto contatore, sto interruttore statico lì messo contro il mobile. Era una roba bruttissima per lui, che era elettricista, era fighissimo.
0: Potevi scegliere se ascoltare il CD, se ascoltare la musicassetta, se ascoltare il vinile, perché cioè ogni strato aveva una modalità d'ascolto.
2: E sull'amplificatore
0: diversa.
2: C'era il selettore per selezionare la sorgente, si dice la sorgente con cui ascoltarli.
1: Possiamo fare un passo indietro?
0: Sì.
1: No?
0: Cioè?
1: Perché stanno arrivando un po' di
2: dipende,
1: messaggi.
2: Dipende, perché io sono sul baratro.
1: Esatto.
2: Faccio un passo indietro, posso cadere.
1: Io sono una persona mediamente gentile e generosa. Passare pure per stronzo, questo non mi va.
2: Che cos'è
1: quindi? A questo,
0: che
1: punto, a questo punto racconto, perché molti stanno scrivendo: voi andate a fare le serate, pigliate un sacco di soldi e non vuoi pagare il tecnico. Ragazzi, io non ho pagato.
2: Ma per questo io ho detto: guarda, che un elettricista non è uno che guadagna una cifra se ti ruba i soldi. Ma visto che la maggior parte, anzi direi tutti, sono seri, stanno guadagnando quello che è giusto.
1: Però siccome non mi va di passare pure per stronzo, visto che ho pagato Lidia testimone senza battere ciglio, non ho pagato 200, io non ho pagato 300. Le dico tu, arrivo, ci metto un po', io non ho pagato 400, io non ho pagato 500, io non ho pagato 600, io non ho pagato
2: del fisso.
1: Sì, mi dato il fesso, preferisco passare per il fesso che pure per stronzo. Cioè io ho pagato 1700 euro. Capisci?
2: 1700
1: euro. Lo stipendio medio di un italiano. Meno male che
2: per 1700 euro chi era il campione?
0: Chi era l'aiuto da casa?
1: Cioè, qui, però pure di passare per stronzo non mi va, ecco, perché allora credo che fosse semplicemente io apprezzo e
2: vabbè, ma ti faccio delle
1: domande.
2: Pago
1: il lavoro di tutti, ma se il lavoro è pagato a una cifra che non ha nessun senso e che non sta nel mercato,
2: scusami,
1: da cittadino un po'
2: ma
1: mi
2: perdonami,
1: incazzo.
2: Però ti ha cambiato lo statico, adesso c'hai questo statico bellissimo.
1: No, nemmeno quello mi ha cambiato, mamma mia, credo.
2: E quindi adesso devi chiamare un elettricista.
1: Erano anche due, posso dire, erano anche due ragazzi simpatici, ma immagino che non
2: c'entrano loro. Vedere, per quella cifra io avrei fatto pure il funambolo di grande
0: pure
2: margine.
1: No, quindi vedi,
2: sono giorni pesanti.
1: Io elegantemente non volevo parlare di vil moneta, ma siccome poi qualcuno mi sta pure scrivendo, oltre dando la beffa, allora c'hai i soldi, non vuoi pagare.
2: Ritorniamo ai CD, dai, che è più simpatica come cosa.
1: Certo.
2: C'è stato tutto un periodo negli anni 90, credo, ma anche prima, negli anni 70, 80, io non c'ero però. Cioè non usufruivo, ma negli anni 80 sì, e dove l'alta fedeltà era proprio una cosa. Quindi il disco il CD digitale, l'alta fedeltà, vi ricordate?
0: Sì.
2: Poi a un certo punto è arrivato l'MP3 che di alta fedeltà non ha un cazzo.
1: Però già sul CD l'amante del vinile ti diceva, sì, cosa che poi non è mai stata dimostrata, che...
2: No, è dimostrato,
1: in realtà
2: che la dinamica, la dinamica sul disco è maggiore.
1: Ma io ho letto degli articoli che dicono che anche questa era un po' una fandonia. Cioè loro dicevano, il CD riproduce più i medi e gli alti.
2: No, non è questione di banda passante.
1: E ha meno divisione della stereofonia.
2: No, non è questione di banda passante, è proprio di armoniche. All'interno della musica ci sono tante armoniche, visto che il digitale quanti va a digitalizzare le parti più importanti di queste armoniche,
1: schiacciava un pochino.
2: Sì, ce ne sono alcune che non arrivano.
1: Peggio ancora con lo streaming. Peggio ancora.
2: Ma certo, perché è compresso. Ma mentre nel disco, incredibilmente, perché è meccanico, la puntina che passa nel solco ruvido,
1: sì, è analogico, diciamo, no?
2: Riporta tutte le armoniche.
1: Anche se poi ho letto pure che non è neanche corretto dire che è completamente analogico, perché non è analogico in realtà. Avevo anche letto questo, che anche quella è un po' un falso mito, non è completamente analogico.
2: Allora, se non è analogico è digitale certamente non è. Quindi,
1: comunque a un certo punto il CD sembrava una figata, poi di colpo invece
2: c'era gente che metteva il CD in frigo, ma non ti ricordi?
1: Perché
2: si inventavano di tutto, scusa, perché diceva che si sentiva meglio.
0: Dai.
2: Se li inventavano di tutti i colori.
1: No, questo me l'ero perso.
2: Dicevano questo che i grandi amanti della musica innanzitutto avevano degli impianti ad altissima fedeltà, quindi distorsione 0,0 eccetera per cento in classe A. Entriamo in un mondo, ragazzi, che
1: però io ti devo dire che
2: la maggior parte di se non è a MOSFET, se non è a valvole, è in classe B. Quindi
1: però io il suono del CD non l'avevo mai amato. Addirittura io ricordo,
0: tu sentivi la differenza?
1: Allora io ricordo
0: io
1: che
0: io non sentivo la differenza.
1: C'era un mio amico che conosci anche tu, che mi registrava invece delle cassette, delle audiocassette, cioè mi metteva i suoi dischi, me li riversava su cassette, ed erano le cassette quelle metal cromo, e mi sembrava che addirittura quelle musicassette suonassero meglio del CD. Cioè il CD l'ho sempre trovato un po' algidino, un po' piattino.
2: Allora,
1: come suono.
2: Secondo me le prime registrazioni in digitale certamente lo erano, perché avevano dei campionamenti che erano molto bassi rispetto agli ultimi anni. Sul CD si poteva riportare grandissime dimensioni di dati addirittura, quindi più avanti si è andati con la tecnologia meglio era, certamente. Sulla cassetta, il problema della cassetta, il nastro era il fruscio,
0: esatto.
1: Ed era anche l'usura, che dopo un po'
2: è l'usura, perché i campi magnetici si perdevano, dopo un po' andavano in decadimento naturale.
1: Comunque
2: no?
1: Tutto questo per dire che se stavate pensando di portare i CD in piattaforma ecologica, peraltro vi segnalo Così doveva andare, un libro che parla che è ambientato, ecco, non fatelo, perché i CD stanno tornando di moda, e se avete una piastra staccata come me, riattaccatela, perché adesso è figo ascoltare.
2: Scusate,
1: i CD.
2: Scusate,
0: rimettiti a riattaccare la piastra, cioè io non c'ho posto in casa, ho appena montato il...
2: Ma poi se a te diciamo piastra pensi quella dei capelli,
1: esatto.
2: Subito.
0: Allora, non ti permettere, perché i miei capelli non hanno mai visto piastra.
1: Non ti permettere,
0: mai, non
1: come,
0: ti permettere,
1: se gli avessi detto.
2: Come se
0: non
2: sapessi
0: non
2: che cazzo ne fanno della piastra
0: mai.
2: Loro.
0: Ok, mai, non mi
2: la piastra
0: con
2: serve
0: quelli
2: per
0: lì.
2: Serve con quelli lì,
1: fai come
0: Anna Pepe. Con quelli lì che usano.
1: Scusa, fai col dito come Anna Pepe.
0: Non mi confondere con quelli lì che usano la piastra, sai? Non lo
2: Senti,
0: fare.
2: Volevo dire una cosa. Grande Tonio Gingraforma mi dice di un personaggio che mette in frigo i CD. Non ho capito se è vero
1: o è un meme,
2: o
1: un meme.
2: Stai dicendo che lui li mette in frigo perché non sa dove metterli, perché
1: non lo dire, Comolo, non lo dire.
3: I CD salvavano anche dagli autovelox, vi ricordate?
2: Sì,
3: si mettevano solo
0: un automatico. Ma sei un delinquente, sei.
1: Comunque ferma un attimo.
2: I CD l'unica cosa che facevano, ti salvavano dai piccioni, perché se li appendevi in terrazzo facevano
1: riflesso. Scusa, piccolo passo indietro sulla mia disavventura elettrica.
2: Sì.
1: Roby scrive: quando quello ha sentito Ross che chiamava la moglie per sapere dove era il quadro elettrico, certo. Ha pensato: questo lo impano come una fettina,
2: questo lo imbottisco.
1: Ma va bene così, faccio girare l'economia, sono un uomo generoso.

0: cosa ridi?
1: Ross, con quello che gli hai dato, quelli non sono neanche passati dalla ditta. Ma hanno preso direttamente l'autostrada per il mare. E ora stanno sbocciando. E di lì passava Simona della radio.
2: Perché hanno chiesto a te di sciabolare. Allora, cari amici, ritorniamo a noi. Stavo leggendo un messaggio molto carino riguardo gli MP3, riguardo i CD. È vero, esisteva anche un tipo DAT.
1: Beh, il DAT, ma anche il mini disc c'era a un certo punto.
0: Sì,
1: noi andavamo a fare le interviste in giro col mini disc.
2: Dei supporti dove si registravano i file, i dati digitali, i dati dopo un campionamento.
1: Il mini disc era perfetto per le interviste perché era un aggeggio molto piccolo. Ma io un paio di volte ho cancellato.
2: Il mini disc però era a 8 bit.
1: Ma no, però suonava benino.
2: Aveva una tecnologia che non.
1: È durata molto poco.
2: Pensate che il primo CD, se lo cercate su internet, ecco, fate sta cosa. Troverete che addirittura c'è stata una puntata tipo di UFO o di Base Luna, sai quei serial che
1: dove si preconizzava il CD, dove si
2: questo
1: anticipava.
2: Prendeva sto disco argento e lo poggiava, perché credo sia un'invenzione tipo degli anni 70-80. Poi non è mai stato utilizzato perché non era un supporto per registrare dei dati.
1: Però scusa, quando è arrivato il CD a livello popolare, mica tanto più avanti, primi anni 90. Primi anni, 90-91.
0: Io tutta la mia adolescenza, che voglio dire anni 90, fine anni 90, al CD la faceva da padrone in assoluto. Comunque, per la rubrica ognuno ha gli ascoltatori che si merita, l'inventore dei CD è morto. Ci dispiace.
1: Se vogliamo restare in ambito musica, passato e futuro, ho trovato un bellissimo articolo che, visto che stamattina stiamo parlando di soldi, di importi esagerati, ultimamente si parla molto di quanto costano i concerti, ok?
0: Andare a che voglio dire, sono diventati un pochino
1: Ho trovato
0: cari,
1: un articolo.
2: Allora, anni 70. Fu inventato negli anni 70 da Philip Sessoni il compact disc, mentre fu lanciato nell'82 in Giappone.
1: E 82?
2: Sì, dalla Sony.
0: Mamma mia,
2: dalla Sony.
0: Pensavo meno.
2: Primo ottobre 82.
1: Beh, in Europa, secondo me, fine anni 80, primi 90, dai. Comunque, quanto costavano i biglietti negli anni 80 per andare a vedere i concerti?
2: 20.000 lire.
0: 10.000 lire.
1: I Police a Milano, anni 80.
0: Sì.
1: Chiedevano, il concerto costava 6.000 lire.
0: No!
1: I Queen a Milano, prezzo 8.000 lire.
0: Però 8.000 lire per l'epoca equivalevano.
3: Tanti,
1: C'è scritto, cioè, grazie per la domanda. No, equivaleva a 32 euro di oggi.
0: Ah, vabbè. No,
1: oggi
0: dai,
1: con 32 euro forse vai al Blue Note al secondo spettacolo. I Genesis a Milano, quanto erano costati? 7.000 lire.
2: Quanto si guadagnava al mese?
1: Esatto.
2: 200.000 lire? Esatto.
1: No, cioè, negli anni 80 200.000 lire.
2: E quanto si guadagnava?
1: Un milione e mezzo di lire. I stipendi sono fermi da 40 anni.
2: Come 750 euro.
1: Sì, è vero anche quello. Michael Jackson a Roma, produzione più grande, la più grande star del pianeta. Il prezzo cresce un po', 10.000 lire.
2: Però devi capire che comunque i concerti non erano come oggi. I concerti di oggi, ragazzi, il circo è questo, cioè c'è di tutto, ci sono dei amplificatori pazzeschi.
1: Allora, tu sei gentile.
2: Ma non solo, intendo dire apparecchiature, pensa soltanto al trasporto di tutta sta
1: perché
2: roba.
1: Michael Jackson invece faceva l'unplugged.
2: Ma non era,
1: ma scherzi, Michael Jackson.
2: Mamma mia, ma
1: volava con la navicella.
2: Rispetto a Bruno, scusa se te lo dico che ti.
1: No, più di Bruno Mars.
2: Come hai iniziato il tuo percorso di sfiga, Bruno Mars.
1: Secondo me Michael Jackson negli anni 90 aveva una produzione più costosa di Bruno Mars oggi, secondo me sì. Chiudiamo con Bob Marley and the Wailers, che è più un concerto popolarone, diciamo.
2: E poi oltretutto non si capiva che musica ci fosse quando gli
1: finiva l'effetto.
2: Quando ha finito l'effetto della canna, ha pure Bob Marley detto
1: 4.000 lire.
0: Ma no, pensa chi è riuscito ad andare a quel prezzo, cioè si è fatto
1: qual
0: un
1: è?
0: Regalo senza sapere di essersi fatto un
1: ma
0: regalo.
1: Ma sapete qual è la discriminante? Che Michael Jackson, i Queen e Bob Marley vendevano una valanga di dischi.
2: Certo.
1: Non dovevano fare i soldi con live.
0: Certo.
1: Oggi nessuno vende un cazzo di disco e quindi i soldi li fanno con il live. Quindi non è la produzione, è anche lì come l'elettricista.
2: Ma secondo te non si vendono
1: modello,
2: più i dischi?
1: È un modello
2: perché
1: di business.
2: Esistono ormai dei programmi e queste aziende dei download di streaming che hanno bloccato tutto?
0: Ma perché adesso puoi ascoltare quello che vuoi in qualunque
1: più i dischi?
0: Momento,
1: paghi 9 euro
0: la canzone,
1: al mese,
0: sì, pagando un abbonamento mensile.
2: E quindi questo è futuro o no?
0: Eh,
1: Allora, gli artisti
2: è progresso?
1: Gli artisti prendono pochissimi soldi.
2: Appunto,
1: per, anche
2: questo è progresso?
1: Tu, diciamo che è come il premio di maggioranza un po', no? Cioè, cominci a guadagnare, a vedere un po' di soldi se vendi proprio tanto, cioè se fai tanto streaming, ma certo, tantissimo streaming. Quindi gli artisti vanno dai manager e dicono: come faccio io a diventare milionario?
2: Ti faccio fare i concerti.
1: Ti faccio fare dei concerti e metto il biglietto a 150 euro. È un po' semplificata la questione, ma
0: sì,
1: è quella roba.
0: Sì, però funziona così.
1: Certo che funziona così. Perché dai, 4.000 lire contro... Quant'è oggi il prezzo minimo per andare a vedere Bad Bunny?
0: Secondo me
1: 80?
0: Minimo... Sì, sì, minimo... Fai 60, anche
1: se lo
0: vedi da Roma praticamente,
1: Bad Bunny. Secondo me 60 non ce la fai, secondo me non ce la fai.
0: No, nel senso che ce la puoi anche fare, però insomma lo vedi veramente col binocolo, ecco.
1: Forse.
2: Forse.
1: Forse.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Angelina Mango,
1: con Marco Mengoni, Roma, Mango e Mengoni, che voglio dire anche una assonanza.
2: Potrebbe essere uno scioglilingua carino. Sì.
1: Mango e Mengoni, che un bravo, po' come li vuoi quei kiwi.
0: A me piace tanto l'Angelina Mango.
1: Siamo molto contenti che sia tornato dopo un periodo. E così ci riallacciamo anche all'argomento e allo scrittore che stiamo per introdurre, di, diciamo, a detta sua, di pressione.
2: Sì.
1: Di
2: un periodo un po' delicato. Si è rimessa in sesto. Delicato. Ha avuto bisogno di tempo per sé.
0: Allora, abbiamo Alcide Pierantozzi al telefono. Buongiorno
1: Alcide.
2: Ciao Alcide,
1: benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ormai
3: Ciao.
1: Definito il Dylan Dog dell'editoria italiana, perché quando c'è stato il premio Strega, diciamo, il suo look, non so quanto volontariamente, il suo outfit era un po' un omaggio all'indagatore dell'incubo, e tu in effetti sei un po' un indagatore dei tuoi incubi. Posso fare questa presentazione di te?
3: Sì, no, il look era voluto.
1: Vedi?
3: Anzi, tra l'altro, tutto sta nel colletto della camicia che bisogna tenere fuori per essere come Dylan Dog.
2: È il dettaglio che fa la differenza.
1: Che fa la differenza.
2: Lì.
1: Allora, immagino che molti.
3: No, l'indagatore degli incubi, nel caso, a cosa somiglia abbastanza, vista la mia condizione di comunque malato in psichiatrico in terapia.
1: Esattamente, infatti il tuo libro si intitola Lo sbilico. Ci teniamo a dire che il tuo libro ha funzionato, tra virgolette.
0: Beh, insomma,
1: è circolato
0: è alla decima ristampa.
1: Ma anche prima della candidatura per nostra. Cioè era quello che si dice un caso letterario da prima, perché è un libro proprio, se posso dire, senza pelle, un libro proprio che fa vedere proprio gli organi interni, un libro molto onesto, molto sincero, molto crudo. E la cosa che mi ha colpito molto, Alcide, questa è la prima domanda che ti voglio fare, mi sono proprio segnato un punto. Tu dici che a un certo punto, perché tu non hai scritto già altri libri prima di questo, no? E a un certo punto nello sbilico tu dici: voglio essere preciso e raccontare questa storia, è da tempo che non mi sento più uno scrittore, come se fossi stato trafitto nel punto in cui hanno sede le forze della scrittura. E poi dici, più avanti dici: ho sempre pensato che lo scopo della scrittura fosse interrogare la realtà in cui viviamo, non di mettere in dubbio la realtà in quanto tale. Cioè, è come se tu dicessi: quando ho smesso di fare lo scrittore e ho raccontato la mia vita e quello che sto passando, e paradossalmente hai fatto la tua opera più, tra virgolette, riuscita. È interessante questo punto. Cosa mi dici?
3: Beh, certo, è la cosa anche una cosa strana e inaspettata per me, che non sono mai stato un fan, tra l'altro, delle biografie.
1: Dell'autofiction, eccetera.
3: Okay. Esatto. In questo caso io mi sono ritrovato a scrivere il libro quando ero in condizioni di vita molto precarie, e con una terapia di quasi 10 pasticche al giorno, quindi è stato, in un certo senso, le medicine hanno anche potenziato, secondo me, la scrittura, nel senso che mi hanno consentito di stare tanto male ma di continuare comunque a scrivere. Penso che un libro così, diciamo questo, io mi sono permesso di raccontare me stesso solo a patto di farmi un pezzo da solo, e quindi a ben, diciamo, lei. Infatti, se tu ci fai caso, dall'inizio del libro soprattutto, io faccio di tutto per dire che non sono uno scrittore, che non, ed è quello che in un certo senso penso ancora. Questo libro è un libro patologico, è un libro che, se interessa perché c'è tanta fame di questo argomento, che è uno stigma enorme di cui le persone non parlano, cioè il disagio psichiatrico, ma certo, che in questo caso non è nemmeno tanto un disagio, è stata una malattia vera e propria.
0: Certo. Accidia, se tu non sei uno scrittore e scrivi in quel modo, non so chi sia uno scrittore, perché non...
1: È vero.
0: Cioè, il modo in cui scrivi, o poi diventi, come posso dire, proprio obiettivo, e cambi, cioè è fantastico. Ma perché hai sentito il bisogno a un certo punto di parlare di non è un'autobiografia, ma di parlare di questa cosa?
3: Ma perché chiedevo aiuto, semplicemente.
1: Chiedevo aiuto.
3: Io mi sono ritrovato a fare... 5 anni fa a cambiare la terapia, da sempre sono in cura, però poi le cose sono peggiorate, quindi ho cambiato un po' tutto. Però come sanno tutti quelli che vivono queste cose, non è semplice, bisogna fare tanti tentativi, ci vogliono tanti mesi perché i farmaci entrino in circolo e si capisca quindi se fanno bene o no. In questa fase di incomprensione in cui non mi sentivo capito, perché poi io sono pur sempre un malato psichiatrico quando sono di fronte ai miei medici, non sono certamente lo scrittore, quindi viene anche messo in dubbio quello che dico. Mi sono detto l'unico modo è raccontare il mio corpo in primo luogo, senza troppa psicologia, e vedere se tutti gli altri lettori in terapia come me o i medici che avessero letto il libro avrebbero potuto in un qualche modo aiutarmi o dirmi anch'io sento questa cosa, quindi siamo in due, siamo in tre. C'è stata proprio una necessità di vita, non letteraria.
1: Certo.
0: E poi c'è stato un riscontro tra i tuoi lettori, e nel senso di ritrovarsi in certe cose?
3: Sì, io credo che le due cose che hanno... le due cose che sono riuscite insomma a incontrare le persone sono il funzionamento del cervello autistico. Il mio libro è complesso, ha delle parole strane, però è complesso perché ha un cervello non neurodivergente, un cervello diciamo normalissimo, per gli altri invece magari è ancora più comprensibile. Inoltre è un libro che parla di psicofarmaci, questo credo abbia interessato perché sono tante le persone sotto farmaci senza un minimo di psicoeducazione, che non sanno come vanno presi, a che ora, cosa non fare, con cosa non mischiarli, e questo genera disastri a cominciare dalle banali, apparentemente banali gocce che uno prende per andare a dormire.
1: A dormire, certo.
0: Detto così sembrerebbe un manuale, non è un manuale, ragazzi, non è un manuale. Però amici, scusami, ho amici psicologi che veramente regalano questo libro
1: sta diventando anche, certo.
0: Perché veramente poi il suo modo di scrivere è coinvolgente per tutti, tranquillamente. Di Manola.
2: Tu, Alcide, in tutto questo, come lo definisci, sovraccarico sensoriale, ad un certo punto inserisci l'allenamento, quasi come una reazione istintiva, no? Quando la terapia, scrivi, era arrivata quasi a 7 pastiglie.
1: Infatti è lo scrittore più fisicato del panorama letterario italiano.
2: Ti ha aiutato davvero, quindi è stato un po' una sorta di cura, tra virgolette, passami il termine, anche quello, anche l'allenamento.
3: Sì, ma non solo, ma considera che nelle mie schede... Se uno prende le mie schede e le cartelle cliniche dell'ospedale, vede che l'allenamento è considerato terapia tanto quanto i farmaci. Certo. Questo significa che se abbassi l'allenamento devi integrare con farmaci o viceversa, vanno di pari passo. Quindi è vero che all'inizio è stata, credo, una reazione, una specie di reagente, perché fisicamente sapevo di andare incontro all'autodistruzione gonfiandomi, riempiendomi di tutti gli effetti collaterali, non dei farmaci in generale, ma di quelli che stavo prendendo io a quel livello. Poi piano piano ho capito che invece c'era un'azione diretta sulla psiche, e che quindi farmaci e sport più o meno hanno l'obiettivo di raggiungere lo stesso scopo.
1: Cioè la combinazione poteva tornarti utile tra i due elementi. Senti, io mi concentro ancora su quella cosa perché mi ha colpito molto. Sembra quasi che fino a un certo punto tu hai tenuto le due cose proprio su due rette parallele. Cioè, nonostante i miei problemi, io continuo a scrivere. Poi a un certo punto non hai neanche deciso, è stato spontaneo, di farle incrociare queste due rette, no? E quindi forse il tuo destino di scrittore era proprio raccontare questa storia qua. Stavi solo rimandando il momento in cui avresti potuto e dovuto raccontarla. Tu la vedi un po' così?
3: Ma penso di sì, perché prima io ci ho girato attorno.
1: Esatto.
3: Nel senso che anche il mio primo libro, che era un horror, che parlava di due gemelli siamesi, in un certo senso anticipava tutto questo, anche perché io ho cominciato a curarmi con degli psicofarmaci a 20 anni in concomitanza
1: con l'uscita del primo libro. Certo, certo.
3: E certo, ti direi che per arrivare ad affrontare la questione di petto sono dovuto impazzire del tutto.
2: Certo.
3: Quindi, come dire, ho retto scrivendo altri libri e girandoci attorno fino a che ero con un piede e mezzo nella realtà e con mezzo di là. Quando poi sono arrivato ad averne uno e mezzo di là, e mezzo nella realtà, allora o avrei scritto questo o nient'altro.
1: Non avevi più scelta.
3: Dovuto scegliere di non avere pudore come attore porno, è stata una cosa
2: Bene,
0: ti ha aiutato questa cosa, ti ha aiutato a scrivere questo libro alla fine e avere questo successo, te l'aspettavi?
3: Allora, che il libro sia andato bene mi ha aiutato, mi distrae anche lo strega, il cantiello, i giri mi distraggono molto dalle psicosi, dalle paranoie quotidiane. E, scriverlo all'inizio sembrava che mi avesse fatto bene, poi in realtà anche lì ho avuto tanto stress, ma non mi sono mai pentito di aver scritto il libro così come l'ho scritto. Non c'entra. Diciamo questo, che se io condivido con il mondo una certa ossessione, non è che l'ossessione per averla condivisa sparisce.
1: Se fosse così facile, ci mancherebbe altro. Va bene.
0: Sapete che alla presentazione qui al Ferro Bedò c'era mia moglie e mia figlia. Mia figlia ha una dedica di Pier Antozzi, di Alcide, carinissima. Grazie ancora, Alcide.
1: E complimenti per questo libro che, al di là di tutto, e questo ci tengo a dirlo, è un bellissimo libro. Perché dico questo? Perché tante volte poi sembra che il personaggio, la vicenda personale siano più rilevanti dell'opera d'arte. Invece libro è bellissimo, a prescindere
0: Scritto benissimo, è una roba incredibile. Chi l'ha letto ne è entusiasta. Va bene. Grazie Alcide.
1: Ciao, in bocca al lupo. A presto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: mi ha chiamato il Santo Padre.
1: Ma mi ha chiamato
0: di due? Mi ha chiamato il
1: Santo. Quali
0: di due? Quali di due? Ne abbiamo due.
2: Santo.
1: Ne abbiamo due. Secondo chat GPT ne abbiamo due.
0: Ah sì, hai ragione.
1: Scusa.
0: Mi ha chiamato il Santo Padre e ha detto: guarda, mi sento delle voci che arrivano dalla vostra radio.
1: Ma non
0: ti ha
1: chiesto di me?
0: Appunto, sento delle voci che arrivano sul mio conto di una serata con Carol G. Chi devo denunciare?
2: Ormai lo scrivono anche gli ascoltatori. Sì, ma no, sì. Nulla da raccontare su Carol G e il Papa.
0: Due palle, cosa.
1: Scusa, ma non ti ha chiesto. Il Papa non ti ha detto: guarda, posso, mi puoi passare o comunque dare il contatto di quella ragazza che io adoro, che ascolto tutti i giorni, che mi aiuta addirittura la domenica prima di dire il
2: Papa. Addirittura a un certo punto ha detto il Papa: Dio se è bella. Scusami, gli ha detto Papa. Santo.
1: Allora lo scrive insieme a me la domenica, mi aiuta, mi dà una mano. In
0: dove
1: questo,
0: è scritta sta cosa che stai leggendo? Dove è scritta?
1: No, non te l'ha detto, Papa, perché io sapevo che ti avessi chiesto questa cosa qui.
0: No, lui mi ha detto: vogliamo. Cioè, pensa, un Papa che non vede l'ora di. Voleva abdicare. Vabbè.
1: Va bene. Voglio andare.
2: Grazie,
1: voglio
2: ancora andare. Ad Alcide Pierantozzi. Sì, e io fuori onda gli ho detto: se posso permettermi di sdrammatizzare,
0: sì,
2: se mi puoi dare la lista di medicine che prendi, che magari le prendo anch'io. E
0: scrivo come te.
2: No, poi facciamo proprio due lavori diversi dal punto di vista della tipologia di libro. Però mi interessa molto la cosa che lui a un certo punto ha tenuto quando ha scritto della sua Odissea, visto che la parola in questi giorni è di moda, ha fatto il botto. Forse la prossima volta, per fare il salto definitivo,
0: scrivi delle elettricità.
2: No, il contatore.
1: Non so dove. Il segreto del successo sono proprio le fragilità.
2: Il mio prossimo libro si chiamerà proprio Il Contatore.
0: Il mio si chiama L'Essenza.
1: No, quello è il mio. Non rubare.
0: Ormai è andata.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: telefonato tutte le Carmele d'Italia, arrabbiatissime.
1: Carmela.
2: Ma c'era anche un pezzo napoletano un po' brillantone degli anni 70.
0: E quella che diceva Carmela.
3: Carmela è una bamba.
1: Manuela, quella
3: sì.
0: La valigia sul letto e tu ti chiami Carmela.
3: L'ho detta bene.
1: Brava
3: Carmela
1: Manola.
3: È una bambola.
1: E fa amore con me.
3: Dai, ragazzi.
0: Ma quella cantava
1: Carmela era bambola e fa amore con me.
0: Ma voi lo sapete, forse l'ho vista alle sagre. Lei.
1: Voi lo sapete che in napoletano fidanzarsi si dice fare l'amore. Questo è bellissimo. Cioè, il papà.
3: Ecco, tu, scusa, se io ti devo chiedere a te. Con chi sei fidanzato? Che comunque
1: con chi fai amore?
3: Con chi fai l'amore? Ma, sì, vabbè,
0: ma non si intende con chi fai sesso,
1: no.
0: Ma con chi hai un rapporto?
1: Certo.
3: Ma chi sei fidanzato? Ti chiedo a Napoli.
0: Ma infatti la fidanzata è già innamorata.
1: Innamorata. E addirittura la mamma che parla con la sua amica al mercato dice: mia figlia si è messa a fare amore, cioè si è messa a fare l'amore. Si è fidanzata, è bellissimo, no? Che però, siccome le parole sono.
3: Ogni frase di questo genere, un padre muore.
1: Cioè, no, però infatti, Tony dice: non è il sesso, però. Le parole sono importanti, quindi in realtà implica un po' che ci sia stato anche un congiungimento carnale.
0: Ma
1: no?
0: Perché già l'italiano effettivamente parte da un gradino avanzato rispetto, per esempio, alla lingua inglese e altre, perché noi abbiamo volersi bene e amarsi. Quindi abbiamo una differenziazione notevole. Una dice a tua suocera ti amo in inglese, tua suocera dice cazzo vuoi.
1: Ma infatti, quando era venuto fuori tutto il bubbone di Stefania Andreoli, che è stata anche nostra ospite, non quella del meteo, la psicologa, psicoterapeuta, un giorno lei in un podcast ha detto: mai baciare sulla bocca i figli, mai dire ti amo. No?
3: Certo.
1: Qualcuno le ha sommessamente fatto notare che se fosse come dice lei, tre quarti del mondo, per esempio anglosassone, fa dei disastri pedagogici, visto
0: però
1: che lì non c'è la differenza.
0: Io trovo sia bellissimo, no? Che in italiano abbiamo questa cosa, volersi bene, amarsi.
1: È più completo.
0: È completo.
1: Abbiamo più parole per dire le cose, e se tu hai più parole per dire le cose, formuli pensieri più articolati.
3: E poi vogliamo dirlo che volersi bene è molto più impegnativo dell'amare.
1: Vabbè, se siamo a fare i baci perugina
0: questa cosa qui io la contesto, ma non perché... Tanto così, per rompere le
3: Comunque volevo confermare anche a Marco da Terni che sì, io esordirò nel mondo letterario, perché non può scrivere soltanto Ross del trio, con il libro Io, il Papa e Carol G.
1: Bellissimo.
3: Hai centrato centrato il punto.
0: Ma visto che fate tanti fenomeni, allora inoltriamoci. Cosa vuol dire volersi bene? Cosa vuol dire amarsi? È un bel casino, volersi bene. Non voglio definizione. Volersi bene per un amico, amarsi. No, voglio la definizione.
1: Vuoi la mia?
3: Mi bene più costante.
1: Bravissima.
4: L'amore può finire.
1: No, l'amore può finire, ma l'amore attraversa fasi.
0: Bene, no.
1: Si modifica.
0: No.
1: L'amore è all'inizio attrazione, poi diventa passione, poi diventa una cosa più complessa.
5: Routine
1: se la prendi in negativo, se la prendi in positivo, invece diventa un sentimento che mette insieme tutto, no? Cioè uno ama, dopo anni che sta con una persona, ama quella persona non solo per il suo aspetto, non solo perché ci fa sesso, non solo perché ogni volta che la vede ha le farfalle nello stomaco. Il volersi bene invece, come diceva la prima volta che Manola diceva,
3: è la seconda volta che dico una cosa secondo te interessante.
0: Spegni,
1: cioè volersi bene,
0: butta giù il termico.
1: Nel momento in cui vuoi,
3: perché dico due cose interessanti mi devi spegnere.
1: Nel momento in cui vuoi bene a qualcuno gli vuoi bene per sempre, perché non è
0: Ma scusami, perché voler bene per sempre? Se litighi con un amico a cui volevi bene, non gli vuoi più bene.
1: Sì, però in assenza di litigio il sentimento si modifica meno di quanto non si modifichi quello dell'amore, rimane più o meno quella roba lì.
3: Allora, l'amore si può modificare nel bene, cioè se io ti amo e domani magari quel sentimento non lo provo più, comunque continuo a volerti bene perché t'ho amato, capito?
0: Non lo so.
3: Perlomeno io sento questa
0: volersi
3: cosa
0: bene,
3: mi è successa.
0: Il volersi bene per me è un affetto che cresce, è tantissimo affetto volersi bene, mentre amarsi non è affetto.
1: Beh, anche affetto.
3: Eh beh, certo.
0: No,
4: secondo me
0: amarsi
4: il bene
0: è
4: una componente dell'amarsi,
1: sì, anche
4: e
1: affetto.
4: Non può essere viceversa, secondo me.
0: No, secondo me due si possono amare, ma volersi bene è un'altra roba.
1: Ma secondo me invece è dentro, è tutto dentro.
0: Sì, amarsi quindi è più che volersi bene.
4: Sì, è più totalizzante. Poi secondo me l'amore ha comunque una sfumatura di desiderio.
3: Sì, capito. Io il volersi bene lo percepisco come qualcosa di più nobile.
0: Ma visto che infatti anch'io terza volta che
2: dice una roba.
0: Ma comunque, che... cioè, perché vorresti bene, perché amarsi ha dentro una componente sessuale di piacere che ti può effettivamente distorcere la cosa, mentre volersi bene è puro.
4: Esatto.
0: Non c'ha dietro, l'avevi detto anche tu. Allora ti ha copiato.
4: No, però secondo me questa componente qui, cioè se due persone si amano veramente, devono anche volersi bene. Però non
2: io
4: è detto che io
2: sì.
4: ami una persona e non possa volerle bene. Perché esatto. appunto l'amore per me ha comunque una appartiene a una sfera comunque erotica nel senso alto del termine. Quindi prevede comunque un desiderio, un'attrazione verso
2: l'altra
4: persona.
2: Amare come un fuoco di paglia, se non lo alimenti si spegne. Il volersi bene invece è un abbraccio, anche con meno forza resiste molto di più. Lo dice un ascoltatore fedelissimo.
3: Sono d'accordo.
2: Invece dalla regia video Ross, basta giustificare la tua carenza di sesso con filosofia spicciola.
0: Mi sembra giusto.
3: Scusa.
0: Comunque erano i filosofoni di Ross e Tony.
2: Dateci la vostra perché è un bel quesitone, eh. Certo, siamo un po' in chiusura.
6: Sì, ma c'è tempo.
2: Magari ne so, c'è Umberto Galimberti che ci ascolta in macchina mentre va al mare.
0: Pensa a chiederlo a lui.
2: Ci chiama.
0: Lunedì lo chiamiamo.
2: Dai, proviamo.

0: già in vacanza. Hai capito qua?
1: Come Tony?
0: Hai capito? Sono già in vacanza in giro per l'azienda. Tutti,
2: sì,
0: tutti tranne
2: tutti
0: noi.
2: Perché...
0: Tutti allora, tranne noi, perché sento in questo modo? Ecco, molto bene.
2: Allora, parliamo qui... della differenza fra amarsi e volersi bene. Arriva la risposta soprattutto
0: sentiamo.
2: Per te,
3: però
2: Rosa.
3: Qui è un attimo e diventa Baci Perugina, con tutto il rispetto per il brand. Quindi bisogna fare attenzione a non dire delle cose banane.
2: Ma
3: banali,
2: guarda,
3: banali.
2: Secondo me dice una cosa molto vera il nostro Mimmo. Dice, per fare un esempio concreto, nell'amarsi e volersi bene c'è la stessa differenza che c'è tra andare o non andare al concerto di Bruno Mars.
0: Dobbiamo mettere il dito nella piaga direttamente. Vabbè,
2: giusto perché abbiamo ascoltato Bruno Mars poco prima di Jovanotti Alfa.
3: Ross, ma gli elettricisti era più amore o diciamo volersi bene?
0: Perché ieri, state facendo di tutto insieme? Stanno mettendo tutto insieme.
2: Oggi il protagonista è Ross, il Pungipon.
0: Comunque, per me la grande differenza l'ha spiegato Lidia, che non vedo più.
3: Dov'è?
0: L'abbiamo chiusa fuori dallo studio.
4: Ciao, sono Lidia.
0: Molto bene. E la grande differenza tra volersi bene e amarsi. Pensa a un ascoltatore che per la prima volta si sintonizza su di noi. Pensa che noi parliamo di queste cose tutti i giorni, che sia un programma serio.
2: Siamo ecco. due pallosi.
0: Cioè, perché c'è una bella differenza, no?
3: Sì, infatti. Vabbè. Per riportare ai nostri territori più consueti. Ciao, ho uno scopo amico da tanti anni.
0: Sì.
3: Ci vogliamo sinceramente bene, ma non ci frequentiamo, non
0: quindi
3: ci manchiamo.
0: Non lo ama.
3: No, ci si vedono solo per fare all'amore.
2: Vabbè, perché magari ha trovato un'intesa fisica tale da non riuscire a rinunciare a lui, però poi amore è un'altra cosa.
0: Ma non ha, scusami, gli inglesi che non hanno questa diversificazione che abbiamo detto come noi italiani.
3: Love per tutto,
0: se
3: no?
0: Tu lo chiedi a loro, che cosa potrebbero dire? Per
2: che
0: loro è
2: differenza non lo so, ma
0: dicono,
2: magari
0: sono vari gradi?
2: No, non lo so, però magari hanno una concezione, hanno il concetto a monte senza specificarlo con parole diverse.
3: Però adesso
2: loro.
3: Sembra una cazzata la roba dello scopo amico, però mi ha sbloccato un ricordo. Io ho frequentato delle persone,
0: uno scopo amico.
3: No, una diverse. Cioè succedeva che tu avevi un affetto verso certe persone, una persona.
0: E quello che diceva
3: e avevi anche l'attrazione sessuale, come se mancasse la parte in mezzo, quel tessuto connettivo
0: che è quello di volersi
3: che era l'innamoramento, io volevo bene e mi piaceva andarci a letto, mancava la parte della farfalla nello stomaco, capito? Mancava quella cosa lì.
2: E allora qualcuno che scrive amore è egoismo, volersi bene è altruismo, può avere un senso?
3: Boh.
0: Capito? Ragazzi, per me rimane la grande differenza che vi ho detto, cioè volersi bene è una cosa che non coinvolge la parte sessuale, cioè mentre amarsi, perciò dico che stravolti dal piacere dell'altra persona puoi amare un'altra persona, ma in realtà non gli vuoi bene.
3: È strano che tu che sei sposato parli
0: del sesso?
3: Del sesso all'interno di un rapporto amoroso. Non capisco,
0: ma
3: io
0: studio molto, faccio tante teorie, quindi
2: concordo,
0: lo so benissimo.
2: Concordo con
0: tranquillamente.
2: Chi
3: però aspetta, lui ha una figlia grande, quindi hai recuperato.
0: Devo comunque insegnarle delle cose.
3: Vecchio,
0: no, tu dici
3: vecchio porcellone. Ti conosco bene.
2: Allora,
3: conosco.
2: Io sono d'accordo con chi scrive: io voglio molto bene ad un paio di miei ex.
0: Vedi?
2: Come la si spiega? Quello che dicevamo prima, cioè uno può provare amore per un periodo che secondo me coincide anche con attrazione sessuale e poi quell'amore lì si trasforma serenamente in bene se poi chiaramente finisce il rapporto in maniera anche, no, civile, in maniera carina.
3: Ma sì, ma ci sono tanti.
2: Cioè io voglio bene, ad esempio, una mia ex storica che siamo stati insieme che avevamo 18 anni, quando la vedo,
0: siete state insieme per 18 anni?
2: Quando avevamo 18 anni, io quando la vedo mi viene ad abbracciarla come se fosse una sorella, cioè le voglio molto bene.
3: Scott McTominay, centrocampista del Napoli, io se lo vedessi lo abbraccerei, forse anche un limoncino.
2: Allora non è bene amore quello.
0: Va bene, io terminerei qui perché si è capito che è diventato ormai un programma.
3: La cosa più bella è che abbiamo detto tutto questo in presenza di un intero ufficio
0: legale.
3: Infatti
0: io sono imbarazzatissimo perché ci faranno causa.
2: Poteva andare peggio, però possiamo dirglielo,
3: A volte
0: come?
3: È peggio di così. Cioè, avete assistito a uno dei blocchi più puliti e sereni e anche intelligenti di questo programma.
2: Pensa.
3: Può solo andare peggio.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105.
4: Che storia.

0: Mamma mia.
1: 1980, sì, Lip Sync Funky Town su Radio 105, e continuiamo a mettere quei dischi qua, come dicono a Bergamo,
2: quei dischi qua.
1: E tu non sai dove devi guardare.
3: Ragazzi, lui è rimasto fulminato da ieri sera, è rimasto fulminato.
1: Quei dischi qua. Passami un po' quel libro qua.
0: All'angolo, punto, non ce n'è per nessuno. Ma passerà, Ross, sai, miglioreranno le cose.
3: Sì, credo. Tra un anno e 30.
0: No,
3: senti, ma volevo dire, vi diamo appuntamento domani, grazie Lidia.
0: Grazie a voi.
3: Grazie Marco Comolli.

0: sei amore, bene, affetto, patapum, patapammo, tutto assieme.
1: Questo
0: è il vero senso del
2: cioè, scusami,
0: non sono ironico, sono molto serio.
2: No, scrive, anche, ragione lui.
1: Scrive anche: ciao, sono un altro, sono un ex amante di Tony, una fiamma sarda degli anni 90. Un vero coccolone, anche se mi trivela come poche, non eravamo fidanzati. Beh, mi ha fatto.
0: Potrebbe essere, comunque, le fiamme sarde mi sembra un corpo militare.
2: Sì, come è questo che è il mio cucciolo, perché io lo so che lui sotto sotto nasconde dell'amore, dell'affetto.
1: Non la sopporto.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Oh, ed è subito davvero un grande show con queste due voci pazzesche!
2: Incredibili e calde e vellutate.
1: Mamma mia, come la sai fare bassa!
3: È l'unica cosa bella che mi riesce ormai con questa voce. Ma però
1: sembri proprio un po' Luca Ward.
2: Mi piacerebbe molto, al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Però quante volte l'hai provata questa davanti allo
3: volte.
1: Specchio?
4: Ma sì, scusa Dario, grazie, è una voce bellissima.
3: Sì.
4: Ma nel frattempo è arrivata Melita.
3: Sì.
4: Non ti ha avvisato la direttrice che adesso devi lasciare lo studio immediatamente.
3: Ah, quindi
4: perché
3: Melita è Lucilla. Sì. La Tognolo passa da R101 anche lei su 105. Basta.
4: Sì, puoi andare, grazie. Beh, è stato bello.
3: È un piacere, Puccioni. Andiamo a fare. Andiamo nel mio studio, ci registriamo un programma che ci ascoltiamo poi in macchina.
1: Sì, quando fate i viaggi. Esatto. Me lo ascoltate tra di voi.
3: Esatto.
1: Certo, colui che fa al mio segnale scatenate l'inferno.
3: Sì, che poi ho scoperto che non serve più a niente avere una voce, insomma, piacevole, no? Anzi,
1: perché c'è l'intelligenza artificiale.
3: Quello. E poi premiano le voci più particolari. Quindi soprattutto quelle che sono più caratteristiche, che insomma...
1: Sì, che possono essere più duttili,
3: sì.
1: Quindi magari spostarsi su più note, un
3: esatto.
1: Po' più basso, un po' più alto. Quello è un po' da, anche se vuoi, da chi doppia cartoni animati,
3: esatto.
1: No? Quindi che la capacità lì...
3: Io non posso perché mi si spacca la voce!
1: Ti si spacca
3: sì,
1: così.
3: Sì. Faccio schifo a dei livelli totali.
1: Ma se
3: sì,
1: la porti
3: sì.
1: Un po' più in fronte
3: in
1: non riesci?
3: In testa! Però ma ecco, vedi che Pivati ha messo una base e voleva andarci via.
1: Molto bene, molto bene.
3: Buongiorno comunque Lucilla Go. Con me questa settimana in 105 Music and Cars, una settimana molto molto bella.
1: È vero, buongiorno Darietto Spada, sono felice anch'io. Allora, in questo mercoledì mi sento preparata, so che avremo un'ora libera, scusami, a me serve il mio riepilogone.
3: Va bene, va bene, va bene, ce l'hai base riepilogone?
1: Base riepilogone, grazie.
3: Sì, sì, perché serve comunque
1: grazie.
3: Fare un po' il punto
1: sì,
3: della situazione.
1: Sì, sì, vorrei fare il punto della situazione.
3: Anche perché siamo a metà settimana, se ci pensi, no?
1: Esatto, siamo a metà settimana, abbiamo, diciamo, come si può dire, scollinato.
5: Mamma mia che palla questo.
1: Quindi sento intorno a me come un'aurea più di sicurezza
3: sì.
1: All'interno di questo programma e posso dire che avremo una prima ora libera.
6: Come
1: in
6: gabinetti.
1: Cui...
6: Come...
3: Beh, dipende dai gabinetti, non sempre sono liberi, mi verrebbe da dire.
1: Purtroppo, tra l'altro,
3: esatto.
1: Perché quando non sono liberi. Quindi affronteremo un tema che tra l'altro però a questo giro ci riguarda da vicino. Quindi tema vissuto da Darietto e Lucilla in prima persona.
3: E tra l'altro proprio durante la preparazione del programma.
1: Esatto, preparazione H. Dopodiché sempre messaggistica, apertura, telefonate, di chi più ne ha più ne mette. E poi si giocherà in seconda ora.
5: Sparategli alle campe a questo, non se ne può più.
3: Niente, oggi Pivati ti vuole particolarmente bene.
1: Perché io ho capito che adesso anche Pivaz si sente più in sintonia con me, è iniziata a pigliarmi per i fondelli.
3: Ma pesantemente.
1: Sì, sì, ma va bene.
3: Buongiorno Letizia Puccioni. Tutto bene? Non ti sentiamo.
1: Ciao,
3: come
1: Leti.
3: Al solito non importa, va bene.
4: Ma è meglio, è meglio.
3: Ma povera Letizia.
1: Ma perché non le diamo un microfono? Adesso soltanto all'interno dello zoo può parlare.
4: Sì, sì, c'ho il divieto.
3: Mamma mia, che cattiveria.
1: C'è il divieto da Mazzoli? Che è gelosa.
4: Sì, no, è lei che non vuole parlare.
1: È senti, vero. Ma
3: buongiorno invece alla zia.
1: Ciao zia.
3: Che non è qui in radio oggi.
1: Ma dov'è la zia? Del dentista?
3: No, no, è a casa.
1: Ah, ok.
3: È pronta, lavorerà per noi, però lo fa insomma da casa sua.
1: Vabbè,
3: quindi,
1: è giusto.
3: Location privata.
1: Per cui lei sarà in pigiama.
3: Ah, spero per lei
1: io
3: di no.
1: Tutti quelli che lavorano da casa me li immagino trascinarsi tipo proprio in situazioni da Covid,
3: sì,
1: ti
3: sì.
1: Ricordi?
3: Con la mutanda che,
1: sì, che
3: insomma
1: che ti
3: sì,
1: gratti
3: sì.
1: La natica,
3: sì, sì, sì.
1: Quelle cose.
3: È orribile
1: col cispo negli occhi.
3: Vabbè, dai
1: sì.
3: Ragazzi, ma povera
1: ho questa zia. Immagine, voi invece no, tutte porno star a casa, coi tacchi così che lavorano per voi col frustino.
3: Nemmeno la zia coi tacchi, comunque un'immagine
1: no.
3: Che potrei immaginare, quindi no.
1: No.
3: Mettiamo che c'è una tuta, comunque.
1: Una
3: la zia
1: tuta.
3: In tuta, va bene.
1: Sì, di acetato?
3: Sì.
1: Allora, i santi del giorno, che avrei dovuto già capire dalla sigla che era partita circa 15 secondi fa.
3: Sì,
1: allora,
3: facciamo anche 15 minuti.
1: Lei pianse lavando i piedi del Cristo.
4: Maddalena.
1: Bravo.
3: Bravo.
1: Bravo. Bravo.
3: Bravo. Bravo.
1: Bravo.
3: E poi...
4: Caso totale.
3: È il sentimento più importante che secondo me governa l'universo.
4: L'odio. Sbagliato.
1: Io stavo dicendo l'amicizia.
3: Guarda come ride.
1: E invece no,
3: no
1: è l'amore.
3: È l'amore. Sant'amore.
1: Che vabbè, veramente che programma di disillusi, eh?
3: Ma vedi io che governa.
1: È l'odio, è l'odio.
3: È questo, l'amicizia, l'odio. Melito, vuoi dire qualcosa?
1: No, guarda, la Meli dice l'amicizia e forse potrebbe dire qualcos'altro.
3: Va bene, erano i santi di oggi. Cominciamo.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: sì, il sandalo magico. Ma Darietto coi tacchi, no.
1: Ma no, cioè, non abbiamo mai detto Darietto coi tacchi.
0: È un incubo.
1: Ma no, parlavamo della zia.
2: Allora, secondo me invece è un sogno di molti.
1: Ma io coi tacchi?
2: Beh, insomma, guarda, ci mandano addirittura i messaggi.
1: Sì, ma diceva che è un incubo. Quindi
2: no,
1: credo
2: ma
1: che
2: incubo, sì, incubo. Chi disprezza compra,
1: no,
2: qua,
1: no,
2: non fate i furbi.
1: No, posso dire che io ho provato ogni tanto a vestirmi, nel senso, a carnevale, in quelle, ad Halloween.
2: Da donna?
1: Da donna.
2: Perché tu per me le gambette giuste?
1: Io le gambe, con le gambette magre, sì. Un pochino, sì.
2: Ti vengono delle belle gambe da gnocca.
1: Sì, sì, e il problema era solo uno, che con la calza... Il pelo, diciamo, sì.
2: Lì intervengo io,
1: no,
2: un attimo.
1: Grazie, Lucilla. Abbiamo già dato,
2: è
1: signori.
2: Un secondo.
1: Abbiamo già dato e sto molto meglio, quindi vorrei tenermi il petto così.
2: Tra l'altro,
1: com'è.
2: Posso dire una cosa? Sì. Non so se sapete dove sono finite le strisce che abbiamo utilizzato ieri.
1: Non le avete vendute?
2: Le ha prese la nostra direttrice.
1: Sì.
2: Erano prima appoggiate sulla sua scrivania.
1: Sì.
2: E dice che le vuole tenere come ricordo.
1: Beh, un bellissimo
2: quindi,
1: ricordo.
2: Quindi, all'occorrenza, per me, sappi che sono lì e
1: certo.
2: Possiamo andare a prenderle. Ed è un attimo lì,
1: non vedo l'ora, guarda. Poi sulle gambe deve essere proprio un piacere infinito fare.
2: Beh,
1: la ceretta,
2: insomma, molto meglio che sul petto come abbiamo fatto.
1: Tu dici, però devo dire che adesso
2: ragazzi,
1: sì, sì. Allora, cara Lucilla,
2: sì.
1: Dicevi giustamente che l'argomento di oggi è nato un po' nelle nostre discussioni prima della diretta.
2: Sì, perché abbiamo capito che veniamo un po' da due mondi diversi. Pur trovandoci su 375 cose,
1: sì.
2: Tu sei uno a cui la tecnologia proprio piace tantissimo,
1: tantissimo.
2: Proprio a livello anche del lavoro che fai, quindi hai il tuo studio di registrazione, microfoni,
1: i computer, i mixer digitali per cui sto ancora pagando,
2: schede tecniche,
1: sì, sì,
2: mixati,
1: sì.
2: Importanti, mentre io qui ad esempio hai tutto il tuo,
1: sì,
2: super lap, esatto,
1: sì, sì.
2: Io invece vado di fogli di carta, infatti guarda, sembro una scribana,
1: no, ma infatti, devo
2: del
1: dirti,
2: comune,
1: io non so come tu faccia, io mi confonderei,
2: mi trovo
1: così.
2: Da Dio così. Qua,
1: sì.
2: Così, e per dire, sono talmente poco tecnologica che mi sono dimenticata di aprire la pagina
1: dei messaggi.
2: Ma lo farò adesso, in mezz'ora la apro,
1: sì, esatto.
2: Tranquilli.
1: Vorrei dirvi solo questo, che ieri ha scambiato un computer, ci abbiamo messo 15 minuti,
2: sì.
1: Per capire intanto che avesse scambiato il computer,
2: eh.
1: E poi ho dovuto farle io tutto l'accesso, quindi...
3: Che strano.
2: Ma meno male che
3: non succede
2: c'era...
3: mai, vero,
1: no.
3: Luci?
2: No, mai. Io
3: allora,
2: coi computer vado sempre liscia.
3: Allora, tieni conto, Dario, che ha passato 6 mesi,
1: sì.
3: A litigare con il servizio IT della nostra azienda.
1: Sì.
3: Perché era l'unica che non riusciva ad entrare in nessun computer.
2: Li conosco
3: computer.
2: Tutti. Pronto, Francesco?
3: Allora ieri è andato, oggi no.
2: Esatto.
3: Pozzi, vieni subito. Così.
1: No, ci
2: così.
1: Sta, ci sta.
2: Sì,
3: è abituata col calamaio, lei. Cioè, voglio dire.
2: Ragazzi, però il calamaio tre certezze ha. L'inchiostro, il pennino e il foglio di carta.
1: Sì,
3: e
1: cioè,
3: la quarta?
2: La quarta è il mio cervello.
3: No, che ormai sei nella categoria grandi anziani.
2: Ma figurati.
1: Ma, sì, sì.
2: Sai, guarda, grandi anziani.
1: Ecco. Però guarda che non è una cosa strana, perché anche
2: qua.
1: I tecnologici, quelli come me, in realtà stanno un po' virando verso l'analogico. C'è una ricerca fatta dal Wall Street Journal che dice che nel 2025, quindi un anno fa, la ricerca su Google come ridurre il tempo davanti allo schermo ha toccato il massimo storico, il che vuol dire che c'è voglia di disconnessione.
2: Esatto, infatti nascono delle vere e proprie stanze analogiche, che sono delle stanze giochi così come le immaginiamo noi nella nostra memoria, per esempio, di millennials.
1: Sì, degli anni 80.
2: Esatto.
1: Proprio, sì, sì.
2: Beh, c'erano forse i primi giochini al computer, quelli, però quando eravamo piccoletti, no, e si giocava quindi con i giochi in scatola, con Monti, Fiumi e Laghi, fatto
1: sì,
2: che
1: sì,
2: è ancora
1: sì.
2: Il gioco numero uno della famiglia Agosti.
1: Nomi, com'è? Nomi Monti Fiumi.
2: Guarda, neanche lo sa, Monti,
1: no,
2: Fiumi Laghi.
1: Per me era nomi cose città, in realtà.
3: Anche per me, ma siamo comunque nella categoria grandi anziani.
1: Sì, oggi... Se dici nomi cose città ti prendono per il culo, chiaramente.
2: Ma invece, ad esempio, mia figlia Cleo, che è la più grande, ha 15 anni e mezzo, ci gioca e le piace un sacco, perché poi è un gioco a cui puoi partecipare senza problemi dai 6 anni, certo non velocissimi a scrivere, fino a mia madre che ne ha 78. Mamma, ho detto che hai 78 anni in radio.
1: Diseredata per sempre. Lucilla Agosti.
2: Esatto.
1: E quindi nascono queste stanze analogiche. Ora non andiamo troppo nello specifico, cioè mi rendo conto che non è che tutti gli ascoltatori abbiano una stanza dedicata al giradischi piuttosto che alla cosa delle diapositive.
2: Esatto, cioè... però ognuno di noi ha quella cosa che, nonostante la tecnologia, e magari la tecnologia la faccia anche meglio, mm-hmm. ci aiuti, velocizzi il percorso, in realtà desideriamo continuare a fare alla vecchia maniera.
1: Esatto, alla maniera analogica. Quindi pensateci bene, quelle cose che hanno un'alternativa tecnologica che in teoria sarebbe anche più performante di voi.
2: Esatto.
1: Ma voi continuate a fare alla vecchia maniera. 342 41 15 105 105.
2: Ma sei molto bravo, eh. Allora, è tornata la grandissima lei. Per me lei ad esempio è un'analogica.
1: Sì, molto.
2: Vero?
1: Secondo me, anche secondo me.
2: Madonna.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. De aquí,
1: yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

0: Harry Styles, questo Dance No More. Video è bellissimo. È bellissimo il video. È la nostra 105 Selection, ancora fino a oggi, mercoledì, dopodomani.
1: Dopodomani, poi si cambia.
0: E poi cambio.
1: Chissà che cosa arriverà.
0: Chissà il grande... Franciosi che cosa ci mette.
1: Quel franciosi lì.
0: Quel pazzarello.
1: Esattamente. Benvenuti amici, state ascoltando 105 Music in Cars con Lucilla Agosti, con Dario Spada, con Antonio Pivati, coadiuvato però da un team di donne importanti, perché oggi c'è Letizia Puccioni in redaccione. E la zia che è al centralino da casa.
2: Comunque io andrei a fare un controllino, Dario, perché in questi giorni...
0: Posso dirlo, secondo me tu hai una dentiera.
2: Sì, sì.
1: Assolutamente no, anzi...
2: Cioè, beh, ormai sono... le fanno benissimo.
1: Ho capito.
0: Le fanno meglio che con l'IA.
1: Perché ogni tanto mi salta qualcosa.
0: A me capita di fare degli strafalcioni pazzeschi quando sono stanca, ma tipo non come i tuoi, tipo che mi...
1: incastro proprio.
0: Veramente.
1: No, io perdo, ma non mi hai ancora sentito, ma capita spesso che sbaglio le vocali. Quindi, che ne so, ti dico soldi invece che soldi.
0: I soldi. O un piedo.
1: Sì, sì, io proprio vado di apertura e chiusura vocali al contrario. Ma questo è l'ipercorrettismo che mi viene. Vabbè.
0: Va bene, allora, sì. Parliamo di analogico e di tecnologico. Vi abbiamo chiesto, anche se adesso la tecnologia ci viene in aiuto e tante cose sono anche facilitate, no, dagli elettrodomestici, cioè, manteniamo sempre qualche cosa che preferiamo fare alla vecchia maniera.
1: Esattamente.
0: Vecchia, vedi, vecchia maniera.
1: Alla vecchia maniera, secondo me ti ho contagiato. Vabbè.
0: Chissà venerdì come saremo messi.
1: A pezzi.
0: Arkansk magari mi cade. Tutto bene.
1: Marco?
3: Sì, ciao.
1: Ciao Marco. Allora, prima domanda.
3: Ciao.
1: Prima domanda, sì, vabbè, se ti abbiamo disturbato però.
0: Beh, è genovese, sì.
3: No, tranquilli.
1: Cosa stai facendo, Marco?
3: Guidavo, quindi... niente di troppo impegnativo.
1: Sì. Oddio, bisogna stare attenti quando si guida.
0: Ma ti stai spostando dove?
3: Mi sono fermato, posso tranquillo.
0: Ah, bravo.
3: Sto per fare anche una pausa.
1: Giusto. Stavi giustamente Fabio. Buonanotte.
0: Va bene, è bello, va bene. Da dove a dove? Spostamenti in auto per andare dove?
3: Io trasporto e sono di Genova, ora ne venivo giù dal Piemonte, ho fatto un po' di giri. E
1: ma per lavoro?
3: Sì, per lavoro.
1: Ok. E, hai scritto una cosa, visto che ti ho chiesto per lavoro, perché magari sei anche un viaggiatore, perché quello di cui parli tu si fa normalmente quando si viaggia e si visita un posto lontano da casa.
3: Sì, la cosa che ho scritto, perché vabbè, generalmente quando vado, io ho scritto che sì? Praticamente più che mandare tante foto in giro, che le mando comunque, però mi piace tanto scrivere e mandare cartoline.
1: Le cartoline.
3: Le mando sia diciamo, quando sono in vacanza o anche quando per lavoro magari vado in posti che magari non ci sono mai stato, così le spedisco ad amici e le spedisco anche a me.
0: Anche comunque... a te, te le autospedisci?
3: Sì.
0: Ma scusami, io mi immagino questa cosa. Quindi tu magari ti fermi a bere il caffè nel tabaccaio, vedi che ci sono le cartoline, pigli i francobolli e quindi c'è la scelta delle cartoline.
3: Esatto.
0: La
3: cosa più difficile ora è che più che altro francobolli se ne trovano pochi e anche cassette da porta.
1: È quello?
0: Davvero?
1: Io volevo chiedere, quindi, dove le imbuchi?
3: Io giro con diciamo, un mio taccuino dove ho la scorta di francobolli e me li porto sempre dietro e se capita l'occasione.
0: Ah, vedi, ma che bella sta roba!
1: Guarda, vedi, sì. Lucilla analogica dice: ma che bella questa roba! Pivati in regia in cuffia. Bello.
0: Ma scusa una cosa, ma io voglio sapere come scegli le cartoline? Cioè, tu scegli la cartolina Zarra.
1: Quella con le donne nude.
0: Donne nude, esatto. Pure.
3: Allora, sì, devo dire anche questo. Per fortuna esiste una comunità che si chiama Post Crossing.
1: Sì.
3: E praticamente non è proprio un social, però c'è questo sito che ti permette di inviare cartoline e ricevere cartoline da tutto il mondo.
1: Ok.
3: E da sconosciuti, ecco. E poi vabbè, in alcuni casi si
1: ferma
3: anche per l'amicizia che va anche al di là.
1: Ok.
3: E quindi poi avendo comunque essendo in un gruppo di appassionati come me di cartoline, di scrivere, di corrispondenza, e ognuno poi ha dei gusti, quindi c'è quello che vuole la cartolina turistica, gli manda la turistica, c'è quella che vuole
1: ho capito. Cioè, scegli in base al gusto dell'altra persona.
0: Bello, ma bravo. Anch'io quando mandavo le cartoline avevo la cartolina da mandare all'amica, all'amico, e quella da mandare ai nonni,
1: ai genitori, certo, chiaro.
3: Esatto. No, se riesco mi fa piacere accontentare i gusti di
1: tutti.
3: Scrivo, se so che hanno cose particolari, se no quello che capita va bene tutto, perché poi tanto fa piacere i gesti di ricevere una cartolina, poi che siano monumenti, quadri, paesaggi.
1: Marco, sei partito che non spiccicavi parola, adesso c'è Pivati che sta dando fuoco al mixer, ti dico solo questo.
0: No, io mi stavo chiedendo se scrivi con la ricchezza con cui parli.
1: Beh, certo, delle cartoline.
3: Scrivo tanti saluti, ciao.
0: Sì.
1: Va bene, e allora sai cosa ti diciamo?
0: Tanti saluti. Ciao Marco.
1: Ciao, che carino, ciao. Però, vedi? Vabbè, ma che cattiveria ti va.
0: Questo è il team analogici.
1: No, io preferisco comunque il messaggino WhatsApp, al massimo proprio l'email. Ecco, se proprio dobbiamo dire il mio mezzo. Che

0: Dracula. Tame Impala insieme a Jenny in 105 Music and Cars nella prima ora, amici analogici versus amici digitali.
1: Sì, vi stiamo chiedendo questo, io sono team analogico e invece Darietto è team digitale, spaccatevi voi e spaccateci il nostro internet.
0: Esatto, 342 41 15 105.

0: Allora, però io vorrei
1: io ve lo
0: dire.
1: Dirò, ma io ve lo dirò quello che dice Pivat in cuffia.
0: Sì, perché tu hai detto questa è estiva e Pivat ti ha detto
1: vedi che brillante che è, eh? Dimmelo, come hai fatto a capirlo che questa è estiva? Perché guardo te, da quando guardo te, capito, mi illumino.
2: Ma però non ti devi offendere.
1: Ma va, ma mica ma che carattere.
0: Vabbè, comunque
2: io posso dire?
0: Sì.
2: Oggi un po' la detesto.
0: E sai che c'è Pivati e il gatto c'è frega. Che...
1: Però devi dirlo accavallando la gamba.
2: Col pelo, la gamba col pelo.
1: Posso dire, la detesto.
0: Va bene, allora, visto che non abbiamo molto tempo.
1: Dai, chi c'è con noi? C'è Isa.
0: Da Putignè, no, Isa.
1: Isa, ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao Isa, come stai?
3: Bene. Un filo di violino, comunque sì, un po'.
0: Un filo di violino
1: che è una corda di violino, sì, nel senso che sei emozionata, tesa?
3: Ah, una cosa, sì.
1: Sì, no,
3: tesa,
1: però guarda,
3: sì,
1: ti posso dire che è bellissimo un filo di violino?
0: Sì.
1: Sì.
0: È un filo di qualsiasi cosa, sì. E un gatto, diciamo, in tangenziale, un po' preoccupata.
1: Un po' più un po' là.
0: E invece devi stare serena perché qui, questo è il nostro divertificio, si entra, si chiacchiera, ci si racconta. E oggi è un argomento che ha a che fare con la vita di tutti, no? Intanto volevo sapere, Isa, se ce lo vuoi dire, chiaramente, quanti anni hai?
3: Io? Quasi 37.
0: Ah, io che pensavo che tu ne avevi 52,
1: no,
0: 55.
1: No, invece 37, no, giovane.
0: Ma per quello che ha detto, perché fa una cosa che è decisamente da magari le nonne o comunque le mamme.
1: Sì, tu raccontalo tu. In cucina tu utilizzi un metodo analogico.
3: Sì, assolutamente, mattarello in mani, cioè mattarello. Tutta la vita.
0: Capito?
1: Ma tipo per sbattere, per fare i bianchi montati a neve, usi le fruste?
3: Vabbè, la frusta a mano.
0: La frusta a mano.
3: Anche perché è un modo anche per far divertire i bambini, ecco, io lo uso tanto anche per quello, coinvolgere loro.
1: Ma posso dirti, su questa cosa hai ragionissimo, io ho il mio Diego che è ADHD, quindi è uno che deve sfogare, e quando gli do da montare le uova, ragazzi, lui come mi monta i bianchi delle uova, Diego?
0: Nessuno nella vita.
1: Come poi si stufa.
3: Esatto, come sbriciolano i biscotti miei poi non
1: proprio che tam così.
0: Ma quanti ne hai? Esatto. Tu ne hai due?
3: Tre.
0: Ah, vedi, avete anche questa cosa in comune, quindi usate mezzi decisamente analogici in cucina. Cioè io per esempio di pure, Isa.
3: Ma è anche un modo per stare insieme, poi chiacchierare.
0: Ma scusami, però adesso apro una no, però io adesso voglio dire la mia. Scusate, perché poi sembra che io dica soltanto delle minchiate. No, però tu puoi stare tranquillamente in cucina con gli altri mentre il bimbi sta facendo le cose.
1: Certo.
0: Cioè, io per esempio sto cercando disperatamente di farmelo regalare.
1: Io non mi fido del bimbi. Tu, Isa?
3: No, assolutamente.
1: Cioè, so che funziona.
3: Ma anche la planetaria, non lo capisco.
1: Ragazzi, anche io, anche
0: voi pensate che è stato un regalo che io ho fatto al mio compagno Rosario, la planetaria, per Natale, un paio di Natali fa. Me l'ha fatta mandare indietro.
1: Allora, innanzitutto, lo capisco anch'io da quel punto di vista, ma in più non è un regalo da coppia che fai al tuo fidanzato.
0: Ma assolutamente sì, lui ama fare la pizza, ama fare la pasta e tu ti do una mano. Invece di stare lì a impastare a mano tutte le volte.
1: Quello è un regalo che si compra per la casa. Non è un regalo che fai a lui.
0: Beh, oddio, è lui che fa la pizza, quindi pensavo di dargli una mano. E invece no, perché poi lui vuole farle certe cose, ma vuole farle alla sua maniera.
1: Eh beh, ma è giusto, ma lascialo libero.
0: Infatti io ho detto, la rimandiamo indietro. Però il regalo te lo sogni. Cioè, non gli ho più fatto nessun regalo.
3: Ma così bello, impastare con le mani, beh.
0: Ho capito, raga, ma due palle però, cioè, dopo un po'.
1: No, anche perché, scusami, è vero che con le mani tu senti anche com'è questo impasto?
3: Oltre.
1: Se è morbido, se ha bisogno di invece di essere un po'.
0: Ma posso farti una domanda?
3: Sì.
0: La faccio anche a Isa. Con le mani tu sbucci
1: le cipolle, certo.
0: Così, giusto per capire. Va bene. Isa, chiudiamo la telefonata con questa domanda. Qual è il piatto che però fai alla tua maniera, quindi in maniera un po' alla vecchia maniera, che ti riesce meglio?
3: Bah, mi è venuto in mente mentre parlavo il salame dolce, quello da mettere poi nel congelatore, sbriciolare biscotti, cacao.
0: Il salame dolce.
3: Burro.
0: Vedevo Lucilla.
1: No, grazie, non capivo. Io avevo capito il salone dolce. Sì. Ho detto, che cos'è il salone dolce?
0: Il salame.
1: Che buono, ragazzi, capito. Il salame.
0: Sì, sì. Va bene, allora.
1: Va bene.
0: Largo Donegani 1 comunque,
1: sì,
0: Isa.
1: Esatto.
0: Grazie,
1: Se specifica che è per noi.
0: Sì.
1: per Dario e Lucilla, sì. Spedisci.
0: Sì,
3: grazie
0: spedisci.
3: A voi per la compagnia.
0: Ciao Isa,
1: ciao,
0: un
1: bella.
0: Abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Vedi, e quindi avete già comunque 2 su 2 analogici.
1: Sì.
0: Ancora uno che però dice no, io sì, faccio quella cosa lì, però forse è meglio il digitale, non l'abbiamo
1: trovato.
0: Non
1: l'abbiamo ancora trovato.
0: Niente,
1: ah.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: 105
7: Che storia.
8: Radio 105.
9: Che storia.

0: time.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bruno Mars, My Soul, 17.03, continuiamo con la nostra chiacchiera analogici.
1: Ma dai!
2: Oggi non si può dire niente però, cioè, che umore nero, veramente, Pimaz, non so cosa ti è successo. Forse ho scoperto qual è il problema, che ha una friggitrice ad aria che non può mettere in lavastoviglie.
0: Sì, gli è partito l'embolo per quella cosa.
3: Sì, ma mi ha fatto un po' incazzare questa cosa.
2: Ho notato.
0: Ma perché non puoi metterla, scusami? Levi il cestellino, quello piccolo.
3: Non si leva, è tutto un blocco unico.
2: E metti il blocco unico, scusami. Non ci
3: se
2: sta.
3: È di plastica, lo metti in lavastoviglie e si scioglie.
2: Ma non può, scusami, se va a 200 gradi la friggitrice ad aria, come fa a sciogliersi?
3: Ma mica
2: l'acqua?
3: Fuori va a 200 gradi, dentro.
2: Dentro, ma fuori non è che va la cosa va a 200 gradi, al massimo andrà a 70.
0: No, più che altro bisogna
3: non mettere il lavastoviglie.
0: Ah, ecco. C'è scritto. No, perché sai che cos'è? Che quello lì che hai tu, allora, hai il riscaldatore della friggitrice incorporato nel cestello.
2: Ah, potrebbe essere.
0: Quindi la parte elettrica non la puoi mettere lì.
2: Vabbè, amici, comunque vabbè. Benvenuti, seconda ora di 105 Music in casa, perché sembrava
0: sembrava
2: mezzogiorno in cucina.
0: Esatto. No, perché siamo impazziti, tu la tua gioia che finalmente hai trovato comunque degli estimatori del tecnologico che ti dicono sì bimbi, sì planetaria, sì frullatore,
2: certo.
0: Sì tutto.
2: E io amo cucinare, ripeto, e lo sto dimostrando, nel senso che raccontando le mie ricette, le cose. Mi piace, credo che però la tecnologia, come in tutti i campi, se usata bene, con testa, possa darci una grande mano.
0: Ma mai quanto l'analogico, quanto la carta, le penne, lo scrivere, e lo sa bene la nostra Sandra da Modena.
2: Sandra, perfetto, lo sapeva.
3: Sandra, mi sta mandando una lettera.
0: Adesso ci manda una lettera e ci chiede scusa.
2: Facciamo una cosa, guardiamo la telefonata sul televideo, così capiamo se l'aggiornamento se arriva o meno. Vabbè, c'è Sandra?
0: Sandra!
4: Eccomi.
0: Eccoti, come stai?
4: Tutto bene, grazie. Sono un po' emozionata anch'io.
2: Tranquilla, tranquilla. Pensavamo di doverti mandare dei messaggi di fumo, dei segnali di fumo per parlare con te, e invece alla fine il telefono, il vecchio e caro telefono, che immagino sia digitale quello che stai usando in questo momento.
4: Assolutamente sì.
2: Sì, ecco, pensavo col Brondi, presente, quello con i tasti grossi.
0: Esatto, con i tasti grossi. Esatto. Senti, però raccontaci, e raccontalo anche a tutti gli altri fancarsisti, perché fai una cosa che secondo me è davvero bella. Tu dici: faccio un lavoro che si svolge su appuntamento, e quindi tu devi fissare gli appuntamenti.
2: Sì. Vedi che mi sa che non ha un buon rapporto col digitale.
0: Allora, devo dire che siamo comunque uno zoccolo duro.
2: Sì, sì. Riproviamo. Sandra.
0: Sandra?
4: Non mi sentite? Io mi sento. Benissimo.
0: Vedi, fai pasticci. Fai pasticci tu col telefono.
2: Esatto. Allora, andiamo subito a te. Lucilla ti ha fatto una domanda parlando del tuo lavoro.
4: Sì.
0: E che cos'è che fai tu per prendere... Ti prego, Sandra, aiutaci. Non sappiamo,
4: allora,
0: se non parli o se è cascata
4: adesso?
0: La linea.
2: Sì, ti sentiamo. Dai.
4: Ok, perfetto. Sì, allora, io sono un informatore medico scientifico.
2: Oh, bello!
4: Quindi...
2: Come mi piace quel lavoro lì!
0: Vai, mettiamola sulla nostra agenda.
2: Sì, sì, segna, zia, segna.
0: Segna.
2: Va bene, ecco, quindi.
4: E quindi tutta la mia giornata è appunto scandita da appuntamenti dai medici.
2: Mm-hmm.
4: Ma io non voglio assolutamente segnarli sull'agenda elettronica, come
0: no.
4: Fanno la maggior parte dei miei colleghi ormai.
0: Giusto. E quindi che cos'hai? Hai un'agenda?
4: Io ho una 16 mesi, quindi come quando andavo al liceo con la memo,
2: sì,
4: e dove ho tutti i miei appunti che segno con la BIC, sì. Quattro colori.
0: Brava.
4: Quindi anche questa cosa molto
2: ragazzi.
4: Vintage.
0: Scusatemi, perché io guarda, non sai come ti capisco, e dimmi che tu utilizzi colori diversi per diversa tipologia di appuntamento.
4: Allora, io in realtà, siccome faccio una zona un po' grande, faccio tre città diverse, io sono di Modena e lavoro anche su Reggio e su Parma, mm-hmm. Ogni città ha il suo colore.
0: Beh, capisci.
4: Gli appuntamenti di quella città hanno il suo colore.
3: Ma posso dirlo
0: io? Guarda, è musica per le mie orecchie, musica!
2: Sì, ma ragazzi, ma ho capito, ma col telefono tu metti, ti dà anche l'orario, se tu sei un po' in ritardo, lui vede il traffico, ti dice: c'è più traffico, parti con 20 minuti. Se tu te lo segni sull'agenda,
0: no,
2: col caspio.
0: No. Guarda,
2: niente.
0: Isa, io ti capisco, sono dalla tua parte. Poi che bello è riguardare il passato scritto bene in ordine, le cancellazioni, le freccette. Che bello è.
4: Assolutamente. Beh, ma io questa cosa poi la faccio anche a casa, perché a casa c'ho anche il calendario, quello a muro, dove appunto segno tutti gli
0: anch'io
4: appuntamenti.
0: Anch'io ho il calendario a muro
4: della famiglia.
0: Io ho quella a pedale, ho il calendario a pedale.
2: Sì, sì, che per girare la pagina
0: è
2: devi
0: come usare la bicicletta a pedale. Ho fatto la battuta, dai.
2: Senti, ho un'ultima domanda da fare a Sandra, perché tu nel messaggio dici anche che usi anche gli evidenziatori.
4: Sì, sì, è proprio certo il discorso, quello che dicevo, che i diversi appuntamenti a seconda della città via hanno un colore diverso.
2: Certo. Oltre a quello della BIC, o anche l'evidenziatore. No, guarda, devo dire che io non vi invidio per niente. Cioè,
0: e poi
2: amo,
0: ti resta molto più in testa, perché tu avrai la memoria fotografica, per sì cui tu hai perfettamente chiaro com'è quella settimana o quel giorno, anche a livello visivo.
4: Esatto. Esatto, se magari capita quella giornata che mi scordo l'agenda a casa, perché può capitare, con la memoria mi aiuto ricordando appunto visivamente
0: i colori. Certo, basta, dai, si esce insieme, ed è fatto.
2: Io però mi faccio dare dei farmaci, dei campioncini.
0: Sì, campioncini
2: puoi,
0: da provare.
2: Esatto.
0: Va
2: grazie
0: bene, Isa, grazie, un bacio.
2: Isa? Sandra?
4: Grazie a voi.
0: Sandra?
4: Grazie a voi.
0: Sto continuando a chiamarla Isa, ma perché? Chi era Isa?
2: È l'ascoltatrice di prima.
0: Ah, quella di prima. Sandra, perdonami, è la vecchiaia.
2: Vedi? Perché non te lo sei scritto?
0: Eh sì, perché è scritto tecnologico e non analogico. Sandra, vedi, scusami tanto.
2: Ciao Sandrina.
4: No,
0: ciao tesoro.
4: Vi faccio un saluto grandissimo, perché mi fate tantissima compagnia dalla mattina fino alla sera. Io sono sempre in macchina e quindi ascolto Radio 105 tutta la giornata.
0: Grazie.
4: Quindi... Grazie. Siete veramente la mia compagnia più grande.
0: Grazie.
2: Bello, bello saperlo.
0: Sì, è vero.
2: Poi soprattutto di un informatore farmaceutico, farmacologico.
0: Farmacologico.
2: ADHD un pochino anche io, devo sì dire. Voglio dire troppe cose. Ciao Sandra.
0: Ciao Sandra, grazie.
4: Ciao.
2: Vabbè, insomma, bello, abbiamo comunque qualcuno della mia squadra c'è, devo
0: sì
2: dire.
0: C'è, sì, soprattutto in cucina per farsi aiutare in quelle cose
2: sì
0: lì.
2: Sì, sì, però adesso secondo me moltissimi che usano l'agenda del telefono con gli indirizzi e quindi il GPS così scriveranno, perché dai, qualcuno che la usa ancora ci sarà. Se tu vedi il mio è tutto pieno di appuntamenti, di robe, di cose, vedi? Tutti i puntini verdi,
0: mamma
2: rossi
0: mia,
2: per
0: quei
2: radio
0: punti, ma non capisci, non
2: ma
0: capisci.
2: No, non capisco benissimo. Va bene.
0: Io non capirei.
2: Grazie amici fancarsisti, se avete capito o se non l'avete capito.
5: Are you

0: Stavamo bucando la diretta giocando noi.
1: Esatto, esattamente. Kungs con Cooking on Three Burners. This Girl era il nostro disco per ogni estate. Ti è piaciuto questo? Andava bene?
2: Sì, sì, approvato.
1: Approvato. Chiedo a Pivaz perché Pivaz. Poi lui. Ecco, bacino così. Adesso, vabbè.
2: Non riesco a farlo come lei, però.
0: Il bacino?
2: Non riesco.
0: Adesso prova, fai le labbrone.
2: Ah, sì, più o meno.
0: Tienilo un po' di più.
1: Vedi? Esatto. Il prossimo gioco di Musica in Car sarà
2: fai il bacino,
1: il bacino
2: giusto.
1: Il bacio. Esatto.
0: Lo mettiamo, sai cosa, al posto dell'angurione.
1: Perfetto. Beh. Beh, perché no? Ma ci giocheremo all'angurione venerdì, preparatevi.
0: Esatto. È un attimo. È lì, eh. Siamo lì, è un secondo.
2: Siamo quasi.
0: E sfugge tutto di mano. Sì. Va bene, senti, allora, sì. Glielo vogliamo dire a questi poveri cristiani che si possono prenotare per giocare con noi al di qua o di là?
1: E dici!
0: No. Oh, 342 41 15 105, dovete scrivere di qua o di là e noi sceglieremo i più. Su che base la zia li sceglie? Velocità?
1: Sulla base della zia.
0: Ah, okay, è giusto così, sì, del resto è una dittatura, no?
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Dai, scrivete di qua o di là così da poter giocare. Ricordiamo che siamo perfettamente in parità. 1-1, palla al centro.
0: Parità.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta di qua, di là, di là, di qua.
1: Volevo dire Dimanche Midi Pil.
2: Dillo
1: Giselle, Dimanche Midi Pil.
2: Bravo.
1: Io in francese faccio dei danni.
3: No. Solo su Music and Cars.
1: Amici, questo è il momento. This is it, come disse qualcuno che poi non è arrivato a compimento,
2: no,
1: purtroppo.
2: No. This is it è il momento. Allora, iniziamo subito con i nostri due ascoltatori scelti dalla dittatura della nostra zia. Il primo che è stato scelto e chiamato è il nostro Walter da Venezia. Ciao Walter.
4: Ciao, buongiorno
2: ciao,
4: a tutti.
2: Ciao, come stai?
4: Ciao. Bene, a parte un po' di callo, ma bene, dai.
1: Non ti preoccupare perché nel weekend cambia.
2: Sì.
4: Sono in buona compagnia, dai.
1: Sì, ma poi cambieranno le temperature, vedrai, questo weekend farà più fresco, te lo anticipo già.
4: Dici? Vabbè, mi fido.
2: Inizia già a gufarla da mercoledì.
1: Esatto, esattamente. Senti, Walter, ti dispiace se ti chiamiamo Isa?
2: No, perché...
4: Sì, prima... Isa l'ho sentito prima, va benissimo.
2: L'ho chiamata Isa tutto il tempo, certo, anche Sandra che non mi diceva...
1: Non diceva niente.
2: Il mio è un nome diverso. Va bene, allora, Francesco... Scherzo. Allora, tu hai la grande possibilità di scegliere con chi schierarti.
1: Eh sì.
2: Per il nostro di qua o di là, vuoi giocare con me o vuoi giocare con Darietto?
4: Allora, io darei la possibilità a Darietto, ma sai com'è.
1: No, non so,
2: scricchiola in questo periodo.
4: Scricchiola, sì. Per cui gioco con te volentieri.
1: Benissimo.
2: Va bene, grazie.
1: Brava,
2: grazie
1: Isa.
2: Della fiducia.
1: Antonella?
5: Darietti, non vedevo l'ora di giocare con te.
2: Amore, ti ho adorata.
1: Grazie Antonella. Intanto
5: grazie Walter per avermelo lasciato.
1: Beh, gli ascoltatori
4: sì, 105. Volentieri.
2: Senti. Ma grazie a te, ma grazie a lei, ma grazie a tutti noi, siamo una bellissima famiglia. Va bene. Allora, a questo punto bim bum bam è mio e tuo.
1: Sì, sto andando
2: troppo veloce.
1: No, volevo solo sapere da Antonella come stava, se tutto bene a Monza.
2: Ah, sì, Antonella, hai ragione.
5: Ora uscire dal dentista, quindi sono ancora un po' di là.
1: Ah,
5: sono
1: perfetto.
5: Mezza sotto anestesia.
1: Ah, che bello.
5: Per questo penso che abbiamo una possibilità in più, capisci?
1: Ah, ecco, sì. Hai capito tu, Pivaz? Niente.
2: Ti ha anestetizzato il cervello anche, no? No,
5: l'occhio è aperto, quindi in alto non è arrivato. Cos'è il sintomo?
1: Vabbè, dai,
2: va bene,
1: no,
2: va
1: è
2: bene.
1: Che mi preoccupo un po' sulle parole. Diciamo che un po' sbiascicare.
2: Però...
5: sì, ecco, quello l'ho premesso più che altro per questo, perché insomma la bocca non è ancora completamente libera.
2: Vabbè, pazienza. Però ti aiuteremo noi, cioè io aiuto Walter.
1: Esatto, ecco. Io cercherò di aiutarti io. Allora,
2: dispari.
1: Ok.
2: Bim, bum, bam. 2, 3, 5, dispari mio. Allora, Walter.
4: Sì.
2: Vuoi giocare con località di montagna o di mare, nazionali e internazionali? Quindi devi dirmi se sono italiane oppure estere.
1: No, oppure... in realtà devi dire se sono montagna o mare.
4: Sì, ok. Va bene.
6: Luci, quando scende l'anestesia poi facci sapere.
1: No, aspetta però.
2: Tutto ok, Walter?
1: No, però l'abbiamo scoperto adesso.
2: No, devi sapere che prima abbiamo fatto una prova gioco io e Dario,
1: sì.
2: E avevamo capito che dovessimo dire nazionali e internazionali.
1: Infatti era troppo facile.
6: Ma siete dei grandi professionisti comunque.
2: Vabbè.
4: Sarebbe andata meglio.
2: Quindi
4: dai.
2: Ascolta, scusa, rifacciamo. Allora, devi dire località di montagna o di mare. Quindi devi dirmi se è montagna o mare. Ok. Oppure,
4: mare o montagna.
2: Oppure piante originarie del Mediterraneo versus piante che non sono originarie del Mediterraneo.
4: No, mare e montagna.
2: Mare e montagna. Via, dai, è un attimo. Grazie, perché qui avremo tante pronunce straniere.
4: Ok.
1: Allora, siete pronti?
2: Sei pronto?
4: Sì.
2: Vai. Val di Dentro. Mare o montagna?
4: Montagna.
2: Cadaqués.
4: Montagna.
2: Val di Dentro.
4: Montagna.
2: Cadaqués.
4: Mare.
2: Noli.
4: Mare.
2: Samons.
4: Montagna.
2: Bedgastein.
4: Montagna.
2: Ericeira.
4: Mare.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Bravo, sei. Bravo. Ne hai fatte sei.
1: Sei bene.
2: Bravo.
1: Bene.
2: Bravissimo.
1: Devo dire che sei è un buon punteggio. Mannaggia.
2: Grande,
1: voi.
2: Walter.
1: Vabbè, vediamo, vediamo, ragazzi.
2: Vai, vai.
1: Perché Antonella, secondo me, è un'esperta di piante autoctone del Mediterraneo o no? Vero?
5: Sì, Sono quelle che si coltivano però, vero?
1: Sono piante, sì, sono piante anche famose. Sì. No, non sono quelle che si coltivano.
5: No, mia mamma ha il pollice verde, vediamo cosa mi ha lasciato nel DNA.
1: Tu mi devi dire sì se sono originarie del Mediterraneo, il che vuol dire, attenzione, perché potrebbero esserci piante anche che trovi adesso nel
2: vabbè,
1: Mediterraneo.
2: Vabbè, dai, allora diglielo.
1: No, cioè, ma so. Che non sono originarie.
5: Ma non sono originarie.
1: No, ragazzi, ma c'è scritto qua.
2: Certo
1: c'è.
2: Che veramente rubare in casa.
1: Vabbè, ragazzi.
2: Che persona.
1: Vabbè, ma guarda,
2: ma Walter, ma noi abbiamo fatto sei.
1: Allora, quindi sì se sono originarie...
4: Bene,
1: no, se non sono originarie, ok?
5: Va bene.
1: E allora giochiamo. Rosmarino.
5: Sì.
1: Mimosa.
5: Sì.
1: No, rosmarino.
5: Sì.
1: Mimosa.
5: No.
1: Pomodoro.
5: No.
1: Fico d'India.
5: No.
1: Olivo.
5: No.
1: E invece sì, rosmarino, mannaggia.
5: Sì.
1: Mimosa.
5: No.
1: Pomodoro.
5: No, non...
1: Pomodoro?
5: No.
1: Fico d'India?
2: Vabbè, ciaone, ciaone.
1: Quattro.
5: Ma ce n'era un'altra dopo il rosmarino, non c'era subito la mia.
6: Sì, ma lui di solito poi le ridà a caso, non ti preoccupare.
1: No, si ricomincia.
2: Tranquilla,
1: no,
2: fa di tutto per perdere.
1: No, ragazzi, si ricomincia da capo. Quando tu su Olivo mi hai detto...
5: Sì.
1: Scusami,
5: sì,
1: su Agave, hai sbagliato e quindi siamo tornati indietro. Rosmarino, mimosa, pomodoro... capito?
5: Va bene, va bene, mi piace da dietro.
1: E fa niente, quattro, ragazzi, comunque voglio dire, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio.
2: Però possiamo dire che Walter, capitanato dalla sua Lucilla, ha vinto!
1: Ma ricominciamo questa cosa.
4: Ho trovato sicuramente la collega giusta.
2: Guarda,
4: dai,
2: è stata
4: Dario,
2: quella.
4: Dispiace,
2: no, è certo. Stata la scelta.
1: Guarda, veramente.
4: Dario, vi seguo da tanto. Cioè, Dario, ma tu, a prescindere con chi giochi, c'è cioè, purtroppo che ti devo dire.
2: Mi fai capitolare.
1: Ma non lo so, vuoi dirmi direttamente che faccio cagare? Cioè, non lo so. Vabbè. Va bene,
4: assolutamente
1: grazie.
4: No.
2: Vabbè, dai, daglielo tu il kit.
1: No, prima salutiamo Antonella.
2: Antonella, sei ancora lì, perdonami.
5: Ma certo, Lucilla, sono ancora qui, viva i vegeta, mi sta riprendendo. Mi piace, veramente adesso dirò alla mia mammina che nel DNA non mi ha messo tanto di
1: pollice
5: botanica.
1: Verde. Lo
5: no,
1: so.
5: Mi ha messo qualcos'altro, ma la botanica.
1: Benissimo, grazie Antonella. Ti voglio bene, sappilo, tantissimo.
5: Moi aussi, visto che volevi parlare francese.
1: Moi aussi, va bene. Va bene, ça va sans dire.
5: Buone vacanze, per bella gente.
1: Grazie.
2: Un bacio Antonella.
5: Buon lavoro.
2: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Walter?
4: Eccolo qua.
1: Ti lascio con Lucilla, vado.
4: Sì, senti, sì, ti ringrazio.
2: Allora ti
4: siamo
2: mandiamo
4: 2-1, Lucilla.
2: Grande,
4: 2-1,
2: grande,
4: intanto,
2: 2-1. Senti, abbiamo un bel kit, che ti mandiamo a casa, così pensi ancora di più a noi di 105.
4: Assolutamente sì,
2: va
4: assolutamente,
2: bene.
4: vi ringrazio tanto, siete sempre una bella compagnia.
1: Grazie.
2: Viva Venezia.
4: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao,
1: ciao Walter.
2: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao.
1: Allora, ricapitolone.
2: Sì.
1: Siamo 2-1, quindi
2: sì.
1: Domani ultimo giorno di gioco, o vinci la settimana
2: oppure...
1: o si potrebbe andare in pareggio.
2: E quindi
1: 2
2: cosa
1: 2.
2: Si fa col pareggio?
1: Valgono i punti. Adesso siamo 7
2: che
1: per te,
2: palle.
1: 13 per me.
2: Sempre lì a contare. Non possiamo inventare che facciamo un altro giochetto di spareggio.
1: Ma benissimo, grazie, è stato un piacere.
0: 105 Music and Cars ha presentato

Radio 105. 105. Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

0: Camila Cabello su questo ho detto bene, oggi bene, signori.
1: Bene. Avevano detto che era bravo.
2: No, hai presente quando lo ordini e quando arriva a casa?
1: Esatto. Esatto.
0: No, ma dai, è che sono un po' affranto per la sconfitta anche di oggi. Cioè, pensavo che ieri, dopo aver patito
1: si
0: le
1: fosse
0: pene
1: stata davvero sì, estirpata la sfiga.
0: Sì, e invece no.
1: Invece non,
0: no,
1: del tutto.
0: Non del tutto.
1: Però questa secondo me non è sfiga, è la vita. Che è no,
2: molto
1: una
2: Giovanni e Giacomo.
1: È la montagna russa, capito? Un giorno va bene, il giorno dopo no.
0: Sì. Ma sempre in down sta,
1: no,
0: montagna
1: però,
0: russa.
1: Ieri è andata bene.
0: Solo ieri.
1: Vabbè, ho capito. Vediamo,
0: montagna russa.
1: Vediamo domani. Dai, ragazzi, domani facciamolo vincere.
0: Prego, Pivaz.
3: Solo so che da lieto fa.
4: È proprio un cavru.
0: Ma perché? Ma cosa ride poi?
5: Dario, volevi rubare anche sulle piante mediterranee? Ma che forse non sono di lì. Però potrebbero esserle, no, quindi ero... sì, no, va bene, tutte e due, basta portare a casa la vittoria rubando. Bravo, però hai perso.
6: Grande Dario, con quella V sul petto, di V per vendetta, no. Di va cacati.
0: No!
7: Oh, Darietti, è perso Darietti. Come mi dispiace tanto.
8: Darietti è desiderato alla cassa Ziru per ritirare il premio. Godo, godo, godo.
6: Dario, con quella V sul petto mi sembri un supereroe.
0: Ma basta!
6: Il supereroe di Vacacati.
0: Abbiamo capito. Dica,
9: ragazzi, ma Lucilla è simpaticissima, totalmente fuori di testa. Lucilla, sei su Marte, grande.
1: Grande, grande.
0: Belin. Vabbè. Grazie anche per oggi. Abbiamo dato, adesso vi lascio con Lucilla per le prossime 12 ore.
1: Come ti senti? Come
0: Ah, questa è la domanda che mi fa lo psicologo.
1: Pronto, polizia degli psicologi.
0: Come ti fa sentire questa cosa?
1: Può prenotare una seduta di 3 ore, grazie.
0: Cosa c'è adesso? Cos'è questa base?
1: È il momento degli psicologi.
2: È il momento dello psicologo.
0: Ah, ho capito.
1: Ho capito pure... io che sono bionda, dai. Sono qui da 2 giorni.
2: Dario, veramente però, ti avevamo venduto come bravo.
1: Ma Dio santo, dai.
0: Ma allora però, dai.

0: Non te la puoi buttare a Milano, eh.
1: Che detto così sembrava anche un po' palermitano.
0: È vero.
1: Un po' poi puoi tappare a Milano.
0: Non te la puoi buttare a Milano. È vero. Rovazzi, Nino sì. D'Angelo e Arisa.
1: Esattamente.
0: Salutiamo Arisa.
1: Un trio veramente incredibile, perché poi sono molto lontani l'uno dall'altro, però hanno fatto un disco che quest'estate sta funzionando. Quindi.
0: Sì, è vero.
1: Bravi, bravi.
0: E sai cos'è? Estivo.
1: Brava Lucilla.
2: Lucilla, io guarda, amo di te questi colpi geniali.
0: Ma lo so, sai che cos'è? Che quando uno la musica ce l'ha nel sangue,
2: sì, tu la senti proprio.
0: Io ho proprio questa vibe che dico, questo è estivo.
1: Ah, tu sei tipo,
0: cioè, dimmi sì, una canzone.
2: Ma è estivo in generale?
0: No.
2: In alto mare della Bertè.
0: È estivo.
1: È estivo. Tu sei tipo rabdomante delle canzoni. Cioè,
2: fa venire un collega di un'altra radio.
1: Sì.
2: Che faceva così. Questo l'ho messo prima di tutti.
1: Vabbè, ma questo sì, diciamo che insomma. Ci ha costruito anche una carriera su quella cosa,
2: certo,
1: lì, diciamo.
0: Comunque,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: alto mare per me. Allora, è estiva il titolo. Però la canzone non è estiva.
2: Aspettane un'altra.
1: Perché è crepuscolare. Vai. In alto mare.
0: Sì, sì.
1: Sì, sono d'accordo.
2: No, secondo me è malinconica.
1: Sì,
0: sì,
1: però
0: sì, sì, non è estiva.
2: Vamos alla playa dei Righeira.
1: No, quella è tristissima in realtà.
0: Però dai, vamos alla playa.
2: No, secondo me ti confondi con l'estate sta finendo.
1: Ma anche vamos alla playa, che dice la bomba sta arrivando, tutta quella roba lì.
0: Vabbè, però è estiva, la balli felice.
1: La balli felice perché non capisci quello che dicono, ma in realtà è tremenda, parla di una...
2: Allora aspetta, dai, che mi sei già...
1: nucleare. Cioè,
2: aspetta, mi stai già facendo venire la depressione. Ficchi, ficchi di Gianni Drudi.
0: Quella secondo me è... estiva.
1: No, secondo me quella ha quattro stagioni. Ma sempre
0: esatto,
1: bene.
2: Secondo me è un po' quattro stagioni.
0: È quattro stagioni quella.
1: Va bene, dai. Comunque mi sto riconnettendo con la realtà, signori.
0: Molto bene.
1: Sto
0: sei,
1: tornando
0: meno male
1: voi.
0: Perché adesso che è finita la diretta sì, è utile saperlo.
1: Non vogliamo registrare Alessandro e compiere.
0: A te mancano ancora.
2: No, questa è brutta.
1: Io ne ho tante, devo dire ancora. Va bene. Ci fermiamo? Che peccato.

0: ce l'hai fuori?
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai fuori?
1: Anche se è fuori, però con un orologio di rispetto, perché certo, è comunque un disco fighetto.
0: Certo.
1: Blaze con Barbara Tucker.
0: Bel pezzo questo nostro brano, braccio fuori dal finestrino.
1: Sì, ti è piaciuto Pivaz? Andava bene questo?
2: Beh, questo è uno dei miei dischi che preferivo suonare in quegli anni lì.
1: Bene, vedi, oh, sta andando bene questa settimana perché non ci siamo confrontati.
0: Ma perché li scegli tu?
1: Questi li ho scelti io,
0: ah,
1: sì,
0: vedi.
1: Senza.
2: Sì, però di solito facciamo una mini riunione, questa
1: sì,
2: settimana ha fatto di sua.
1: Sì, okay, sì, okay. Ma c'era un motivo, semplicemente che la Pinnetta andava in vacanza, quindi doveva comunicarli molto presto e quindi ho detto, vabbè, faccio io e poi
0: va
1: se
0: bene,
1: non vanno bene
0: va
1: comunque.
0: Bene.
2: Vabbè, comunque, Luci, scusami, Edoardo Vianello, pinne, fucile ed occhiali.
0: Invernale.
2: Immaginavo.
0: Sai che cosa? È la vibe, l'ho sentita proprio.
2: Sai, è il fucile il problema.
0: Se uno ha quel dono lì, non c'è niente da fare.
2: Sì, sì. Sapore di sale?
0: Invernale.
2: Perché il sale?
0: Perché il sale lo metti soprattutto nei piatti invernali.
1: Cosa stavo dicendo? Ragazzi, qui stiamo raschiando il fondo del barile.
2: Allora, l'ultimo.
1: Sì,
0: dai,
2: abbronzatissima.
1: Dai, abbronzatissima.
0: Estivo.
2: Beh.
0: Estivo.
2: Ce l'ha,
0: Sai che cosa? Era difficile, però mi è arrivata una scossa.
2: È lì?
0: L'ho
1: però
0: capita.
1: Scusate, e se vai in vacanza a Natale in un posto caldo dove ti abbronzi? E invernale anche.
0: Ragazzi, lì
1: è vacanziero più che estivo, capito? Abbronzatissimo.
0: Adesso
2: mamma che Waller che sei.
0: Santo cielo, guarda.
1: Va bene,
0: ciao bimbi.
1: Grazie mille Lucilla.
0: Grazie a te Darietto.
1: Grazie Pivati, grazie zia, grazie Puccioni. Torniamo domani per
0: puntuali
1: la puntata
0: come sempre.
1: Sì, sì, quando?
0: È come quando? Domani che è giovedì 23
1: sì?
0: alle 16. Dalle 16 alle 18.
1: Bravo, perfetto.
0: Grazie.
2: Abbronzatissima.
0: Abbronzatissima.
1: A domani.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.

0: Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: A Radio 105 sono le 6:03. Sasa Kato.
11: Внимание, внимание! 22 to

0: Santi, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni a mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ragazzi, sono Massimo di Ancona. Volevo se mi facevate ascoltare Rolling in the Deep di Adele. Buongiorno a tutti e a colazione!
1: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: È accaduto a Fano,
2: sì.
1: Lascia l'auto con i finestrini abbassati,
3: sì.
1: E viene multato.
3: Sì, è vero.
2: Ma
1: come è vero? Ma cosa vuol dire?
3: Istigazione al furto, Marco.
4: Articolo 158, comma 4 del codice della strada. 42 euro di sanzione è proprio perché ha lasciato il finestrino aperto. Si tratta in realtà di una disposizione importante, perché è un uso improprio del veicolo da parte di terzi. Cioè non è solo l'induzione al furto, è il fatto che qualcuno possa entrare in quell'auto, tu glielo consenti, e di conseguenza possa commettere degli atti non conformi alla legge.
1: Porti via le chiavi. Cioè, scusa, perché uno fa girare l'aria,
5: fa caldo.
1: Cosa vuol dire? Fa caldo.
4: No, chiedo scusa, l'auto era parcheggiata.
3: Sì.
2: Ma scusa, è come se a casa ti dimentichi di chiudere a chiave la porta e ti danno la multa se entra nell'auto.
4: Esatto.
6: O lasci, lasci le finestre aperte, chissà,
4: però,
6: dentro casa.
4: Scusate, c'è una netta differenza, perché non c'è un uso improprio di casa vostra.
3: Certo.
4: Mentre qui si rischia, perché, per esempio, un balordo, magari ubriaco, si introduce nell'auto e può commettere danno ad altri.
6: Ma
4: non
6: senti,
4: a voi.
6: Per le moto cosa fanno? Ci scrive Tony da Policoro.
3: Ce le rubano e basta.
6: Benissimo.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Faccio il corriere. Nel 2020-2021 un mio collega è stato multato all'autogrill perché è sceso dal furgone portandosi dietro le chiavi, il finestrino aperto, è andato a farsi la colazione, è risalito sul furgone e si è trovato la multa per il finestrino aperto. Assurdo, ma veramente assurdo.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Vabbè, allora io la posso collezionare la multa. Lascio la macchina tutti i giorni parcheggiata davanti al lavoro, nonostante il parasole, quando salgo la sera ci sono circa 41-42 gradi, con giù per i finestrini. Se non ci fossero diventa veramente una camera a gas per il caldo. Quindi a me multerebbero tutti i giorni.
10: Scusate ciurma, quindi il problema sono io che istigo uno a delinquere, non è lui che è un delinquente o un ladro, un ubriaco, una persona pericolosa, no, sbaglio io che ho lasciato il finestrino aperto della macchina e vengo punito io, lui può delinquere perché io ho lasciato il finestrino aperto, ma dove stiamo arrivando ragazzi? Walter da Trieste.
11: Allora capitano, se io lascio la bici appoggiata al muro senza la catena diventa una istigazione al furto, perché se non è legata uno potrebbe dire è lì, me la posso prendere, prendo la multa se non metto la catena.
12: Capitano, ma scusa, allora se parcheggio il motorino devo tirare via la sella per paura che me la ciulano? Ma dai, a colazione!
13: Mio marito, quando faceva il benzinaio, ha lasciato la macchina aperta con le chiavi dentro nel piazzale del benzinaio. Un tossico è salito, gli ha rubato la macchina, loro l'hanno cercato di prendere perché comunque si sono accorti, ha distrutto un cartello stradale, ha pagato la multa perché la macchina era aperta e ha pagato anche il cartello stradale perché la macchina era la sua. Questa è l'Italia. Ciao, Michela da Treviglio.
14: Boris, Dario il camionaro da Torino. Ma cosa dite? Ma io posso lasciare la macchina come voglio, ma i ladri non ci dovrebbero essere, quello è il problema, i delinquenti non ci devono essere. Se non è tua, perché devi entrare nella mia macchina? Non posso dimenticarmi il finestrino abbassato, quindi? Ma dai, per favore.
15: Sì, perché adesso volete dirmi che è un finestrino chiuso che ferma un ladro a rubarti la macchina? Ma va, e non vi dico dove.
16: Buongiorno Marco, buongiorno ciurma. Dopo quella del finestrino siamo arrivati alla frutta. Se entrano a casa tua non puoi rientrare più a casa tua. Se lasci il finestrino aperto della tua macchina è un problema. Bene, avanti. Davide da Cesano.
17: Sciocco bello, sciocco.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti.
18: avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così.
5: Buongiorno Ciurma, vorrei ascoltare per le 6:15 circa Marrakesh, Niente canzoni d'amore. A colazione! Hai dice a Ferrara!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
19: Decidi tu la canzone!
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu!
19: Quando vuoi tu!
20: E arriva dall'estate!
21: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105!
22: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego più.

0: avanti, c'è Posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio 105. Proud to be different.
13: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
14: Ciao Esauriti, volevo chiedere per cortesia se potete farmi ascoltare gli AHA con Take On Me. A colazione.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: su Radio 105.
1: Parliamo di overthinking. Voilà. Perché pensare troppo fa male.
2: Overthinking, cioè pensare troppo, per molti viene definito come ruminazione mentale. Mm-hmm. Cioè il fatto che nella vostra testa passi e ripassi un concetto, che una litigata con qualcuno,
3: l'ho
2: un problema al lavoro,
3: detto, l'ho fatto,
2: la riflessione. Esatto, tutto questo non fa altro che invecchiare alcune aree cognitive del vostro cervello.
3: Ma dai.
2: Ma non è l'unico problema dell'overthinking.
1: No.
2: Perché crea ansia, crea disagio in voi e diventate anche più insicuri. Sai quando si pensa di più, Marco, a un problema, si rumina mentalmente? Sotto la doccia in auto. Uno degli esercizi che potete fare è resettare il flusso del pensiero.
1: Ecco.
2: Prendete un punto fisso, che sia il muro, che sia la scrivania. Iniziate a descriverlo con dovizia di particolari. Fissatelo. Mm. Anche se il muro è bianco, cercate delle macchie oppure delle qualsiasi cosa che sia differente. Focalizzate la vostra attenzione per 3 minuti su una cosa specifica. Mm. E a quel punto la mente riuscirà a lasciare da parte il brutto pensiero che vi circola insistentemente in testa.
1: Avete la percezione che magari voi fissate fino al limite della paranoia, ruminate voi nel corso della giornata?
3: Ma ditecelo. Anche tu rumini?
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Il protagonista sei tu.
5: Capitano, quante volte sotto la doccia ho ripensato a tutte le risposte che avrei potuto dare durante qualche discussione o litigio. Quante volte? Ciao Nicola Ferrara.
6: Mio marito rumina di giorno, rumina di notte. Nel caso non avesse niente su cui ruminare, tranquilli che qualcosa si inventa. Alla colazione!
7: Ciao capitano, ciao ciurma, sono Alessandro da Ferrara. Io rumino tanto, tanto, tanto, tanto, costantemente. Sono afflitto da seghe mentali, però c'è il modo, ci vuole tanto impegno e soprattutto tanta consapevolezza, come diceva Boris prima. Bisogna capire quali sono i propri difetti e non tanto autoinsultarsi, ma prenderlo come spunto migliorativo e autocritico, che è forse una delle cose più difficili da fare a noi stessi. Un bacione a tutti e grazie di esistere. Ciao ragazzi.
8: Capitano ciurma, buongiorno. Quando io incomincio a rimuginare, cosa faccio se riesco? O ascolto musica, oppure quando posso mi guardo qualche telefilm, perché così io devo concentrare la mia attenzione per capire il telefilm e quindi la distolgo da quei pensieri brutti che avevo e mi sento molto meglio, capitano, molto molto meglio.
9: Ragazzi, buongiorno, avete proprio ragione. Io la domenica ho una mini GP, vado in pista, mi diverto e quando sono sulla moto praticamente la mente si svuota e stai bene, stai benissimo. Bisogna fare qualcosa che ci piace. Giuseppe dalla Sicilia.
10: Quando si ha un pensiero i casi sono due: o si legge oppure in palestra, sport o una bella corsa, non c'è niente di meglio.
11: Ciao ragazzi, ciao ciurma, ciao grande capitano. Ho appena acceso la radio, sento che state parlando di questo argomento del rimuginare. Consiglierei a tutti quelli che hanno questi problemi di provare a leggere un libro, Il potere di adesso. Ci vuole un po' di concentrazione a leggerlo, però è molto importante, può aiutare molto su questo problema.
12: Buongiorno ragazzi, Marco da Siena. Sapete cosa faccio io? Io accendo la radio, mi ascolto voi e mi faccio due risate. Siete fortissimi, ciao, grazie.

0: 342 41 15 105. Prova ora.
1: Arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Avrebbe investito una ragazza per poi darsi alla fuga. Simone Concas, 19enne, in Ogliastra, ucciso a coltellate per strade non lontane dal centro del suo paese. A colpirlo a morte dopo averlo inseguito sarebbero stati il giovane fratello e il fidanzato della ragazza investita. Dunque smentita la prima ricostruzione che vedeva un uomo investire la coppia di ragazzini e poi scendere armato di arma bianca. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia, la Croce Rossa difende i volontari dall'accusa di non essere intervenuti. Lo hanno rianimato subito. Spuntano altri video che mostrano Fakir steso a terra vicino a una scala, in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. Bocciata la richiesta di sospendere la pena per Rogero, il gioielliere detenuto dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisano circostanze di necessità e urgenza, rileva il magistrato. Bagarre al Senato dopo che la Giunta per l'autorizzazione a procedere ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Delmastro, ora con Vannacci, e il ristoratore Caroccia. Senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo seduta sospesa. Violenta grandinata nelle Marche e in Abruzzo, chicchi grandi come palline da golf su città e campi, danneggiate anche le case del post terremoto, allarme siccità al sud, incendi in Sicilia, centinaia di persone evacuate dalle loro case nell'Agrigentino. Lo sport calcio, ancora nessun segnale da Barcellona, Fabregas non scioglie la riserva per la panchina azzurra, ancora un po' di pazienza, poi saprete tutto, dice il presidente della Federcalcio Malagò. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: It's summertime, yeah!
1: Dai, andiamo al mare!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Buongiorno, ciurma. Volevo augurarvi il buongiorno con la canzone Io ci sarò di Max Pezzali. Dedicarla al mio compagno che sta partendo per una nuova avventura. Ciao, Roberta da Bari.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Quanti amanti c'è posto?
1: Summer.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao Marco, sono Milly da Cremona. Volevo ascoltare per favore Shakira, Loca.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Cristina D'Aosta. Una donna chiama preoccupata uno psicanalista. Dottore, mio marito crede di essere un puro sangue da corsa, nitrisce, buruca l'erba in giardino e galoppa. Sa, da quello che mi descrive sembra essere una cosa abbastanza grave. Comunque dovrei riuscire a guarirlo, però devo dirle che le costerà molti soldi. Oh, dottore, non si preoccupi, tanto domenica scorsa ha vinto il Gran Premio a Capanelle.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È uscito.
3: Il quesito.
2: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Esauriti, buongiorno. Conoscete la saga dello Hobbit e il Signore degli Anelli? Ebbene, vorremmo sapere qual è il cognome di Bilbo e di Frodo.
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla 10 e Masone. Sulla A14 verso Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 77 della Val di Chienti, tratto chiuso per incidente all'incrocio Tolentino zona industriale verso Civitanova Marche. Sulla statale 186 di Monreale, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Pioppo e l'incrocio Borgetto. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Radio 105. Proud to be different.
2: La soluzione?
3: La soluzione?
2: Al quesito di tutto esaurito!
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Un quesito per soli intenditori a vedere le risposte, perché vi abbiamo chiesto, conoscendo la saga dell'Hobbit e il Signore degli Anelli, qual è il cognome di Bilbo e di Frodo. È Baggins. E questa è la risposta corretta.
10: Ma dai. Il Frodo. Bilbo.
5: Il vincitore.
10: Sapevi? Sapevi?
11: Ma io conosco la sagra che... Non la saga.
12: Cosa fanno? Bevono il grog? La birra?
11: Non lo posso dire a quest'ora.
12: Poi che bevevano gli Hobbit?
11: Non ne ho idea. Senti che bellezza, però.
10: Sì.
11: Se chiudiamo gli occhi.
10: Sì. Dormo.
11: Anch'io. Certo, È un attimo che. Il mio tesoro. Pizza, tu sei il nostro tesoro.
10: Sì, che sono il vostro tesoro.
12: Sembra Gandalf, Pizza. Fai una magia.
10: Attenzione.
11: Apparizioni e sparizioni?
12: Fai apparire il vincitore.
11: Guarda! L'ho visto. Apparso davvero, abbiamo la busta con il nome del vincitore del quesito di oggi. Ma prima, amici, su questa base bellissima, cerchiamo i vostri dischi buongiorno.
10: Ma richiedeteli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la vostra canzone con scritto
11: disco
10: buongiorno.
12: Anche se non siete della contea, eh?
11: Sì.
12: Anche no. Di Mordor vanno bene.
11: Anche Mordor. Tu sì. Sei morto.
12: Sei morto.
10: Io sono morto. Anche della provincia.
12: Di Mordor.
10: Dai!
11: Vuoi aprire la busta?
10: Ma certamente, caro Legna!
12: Vai, Gandalf!
10: The winner is...
11: Oggi è difficile tutto, eh? Nome, province, paesi.
10: Casi?
11: Sì?
10: Da Pradipaldo! Manostica?
11: Sì?
10: provincia di Vicenza.
11: Ma sei stato bravissimo, ma come le sei tutte?
10: Ho fatto la magia.
12: Ma Pradipaldo è il nome di uno degli Hobbit, mi sembra.
10: Ah,
12: no?
10: Sì, sì. Ah.
12: Pradipaldo Tuk.
11: A me piace più Mordi.
10: Mordi e Fuggi.
12: Mordor.
11: Sì.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
13: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0
1: Summer.
2: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
3: Pronto?
4: No, sì, pronto.
5: Ciao.
3: Pronto?
4: Pronto? Sì. Buongiorno.
3: Pronto?
4: Ciao, sì. Ci senti?
3: Pronto.
4: Pronto? Non è che abbiamo sbagliato il numero, manda. No?
6: Ma quello lì abbia sbagliato il numero. Ma chi chiama il signore?
7: Ma no. Dai.
8: Cerca di essere
3: buongiorno.
6: Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, signore.
3: Sento malissimo, sento pianissimo.
5: Pianissimo.
6: Ma lei è il signore
3: mi sente
6: di
3: male. Mi sento
6: ho capito che sì. Vabbè, sì. Che cazzo dobbiamo fare? Senta, ma lei è il signore di prima?
3: Sì. Sì.
6: Ah, no. Non abbiamo sbagliato numero allora.
3: Adesso sono in viva voce, mi sento.
6: Ah, sì, certo. Senta, ma lei al pomeriggio è come alla mattina, è uguale, voglio dire.
3: Sempre uguale.
6: Meno male. Sempre uguale, così tutto il
3: sempre
6: giorno.
3: Sempre uguale.
6: Sa, noi siamo contenti che lei ascolti noi. Ma lei
3: ma sempre,
6: è contento.
3: Ma sempre, mi diverte un casino.
6: Ma che bello, ma noi siamo contenti. Senta, ma lei è da tanto che ci ascolta?
3: 30 anni,
6: ma si sente. Lei dovrebbe provare a cambiare radio per riprendersi un po', perché mi sa che l'abbiamo un po' deteriorata.
3: L'abbiamo... No, io sto bene così, molto bene.
6: Mi posso permettere di chiederle come si chiama?
3: Mi chiamo Pietro.
6: Ma certo,
3: Pietro, come la pietra.
6: Bravo. Sì, dura come la pietra, certo, la dirà da una vita. Sì, sì. Noi la richiamiamo perché c'è il disco del bagnino, capisce?
3: Sì, facciamo il bagno.
6: Bravo, ma è anche spiritoso lei, signor Pietro.
9: Avanti, c'è posto.
2: Summer.
0: Oggi il protagonista sei tu.
10: Buongiorno capitano, speravo di essere io il bagnino questa mattina, ma sono stracontento che sia Pietro. A colazione!
11: Capitano, Pietro deve essere un parente dell'ascoltatore che ha ripetuto 800 volte pronto. Pronto? Pronto? Non vi sento, si sente piano, pronto? Maddalena da Piacenza.
12: Grande Pietro, che personaggio! Solo voi beccate sta gente o le attirate, adesso non lo so.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, potete chiamare Pietro tutti i giorni? Almeno mi sento un po' meno esaurita rispetto a lui. Ciao Francesca dalla provincia di Brescia.
14: Pietro, vai in vacanza che hai bisogno, John di Gallasco, colazione.
13: Grande Pietro, a colazione, Silvia da Perugia.
15: Buongiorno capitano, questi sono gli effetti del caldo, ciao belli.
11: Dai però questa è una super cazzola, dite che è una super cazzola, ma quanto è bellino questo fangiullo.
16: Avanti c'è posto!
0: Avanti avanti c'è posto 2.0
2: Summer!
0: Oggi
2: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
2: Solo su Radio 105.
4: Tra poco su Radio 105.
18: Buongiorno amici, buongiorno. A tutti voi dalla giurma di Tutto Esaurito, anche qui insomma un po' un porto di mare.
19: Chi è tornato?
18: Questo studio ultimamente. Allora, vabbè, intanto il bacio, l'abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli, forza Marco! Allora, attenzione, perché per una Betty che va...
19: Sì.
18: Un Boris che rientra!
19: È rientrato!
18: Ullala, buongiorno Boris Mantova!
8: Serena giornata Elenia, buongiorno Ciurma.
18: Bene, Boris assente più che giustificato, signori.
19: Come,
18: e come mai? Cos'è successo? Signori, è diventato papà bis! Ah, che meraviglia!
19: per la seconda volta.
18: Tanti tanti auguri da tutti noi, auguri. A te naturalmente, a Noemi che ha fatto, beh, insomma, certo, diciamoci la verità,
5: ha fatto tutto lei.
19: No, ragazzi, ha partorito Boris.
18: No, ma non è vero. No. Noah, benvenuto al mondo, un esaurito in più.
5: Finalmente.
7: Grazie, grazie di cuore a tutti voi.
18: Me. Guarda, stanno partendo.
5: Ma te l'ho detto io.
18: Possiamo dire pizza, che sì, anche a metà settimana sta partendo
5: il 13° scaglione.
18: 13°
5: E domani ritornerà il 12°
18: Ecco.
16: Bis.
18: Bis.
16: O 12°
5: No, no, bis.
18: Vabbè, sta bene. Buongiorno al Bettino. Ma in assenza di Bettina.
5: Ma buongiorno a voi. Pensate che oggi si festeggia Santa Maria Maddalena.
18: Auguri,
5: Maddalena. Protettrice delle signorine che aspettano il pullman.
16: Pentite,
5: bravo. Ed è i parrucchieri, sì, che hanno preso il pullman, poi sono riscese.
19: Ah,
5: allora
19: sì,
5: sono pentite.
19: Anche i parrucchieri.
18: E dove hanno preso la macchina?
5: No, sono rimaste, sì, dipende da chi
18: dal
5: arrivava.
18: O la moto. Buongiorno, buongiorno.
16: Buongiorno. Il parto, buongiorno.
20: Per i giornalisti è stata messa a posto una telecamera che inquadrava le operazioni del dottor Mantova durante il parto.
16: Perché ha operato lui, mi scusi.
20: Ha operato
18: perché
20: lui.
18: Si è occupato lui insieme al dottor Bini, naturalmente, sì, proprio a livello personale.
20: Sì, certo, ma perché?

0: con Marco Galli, solo su Radio 105.
1: C'è tutto esaurito, oh, l'estate è qui con me.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
4: Eccoci in linea, ci siamo.
5: Siamo pronti, amici, buongiorno. C'è il disco buongiorno che avete richiesto voi al
4: 342-4115-105. Ma scusi,
5: Non l'avevi ancora detto, in effetti. Primo squillo, attenzione, cosa devono dire?
4: Un bel buongiorno.
5: Secondo squillo. Ho fatto ridere moltissimo Fabio Liuzzi con una figuraccia fatta anni fa. Terzo. Quarto squillo.
6: No. Niente.
4: Quinto.
5: Ci dispiace moltissimo, però abbiamo tantissime richieste musicali, una più bella dell'altra. Sai chi mandiamo giù in cantina al volo? Micci.
4: Vai, Micci.
7: Buongiorno.
5: Salve.
7: Aspettate.
5: Sveglio?
7: Sveglio un attimo, questo qua mi piace.
8: Buongiorno, Giurma.
5: Ciao.
8: Per il disco buongiorno vorrei ascoltare Una su un milione di Alex Ugo da Cupramontana.
5: Ciao Ugo, complimenti.
4: Buongiorno,
5: ciao
4: Ugo. Buongiorno.
6: Buonanotte a tutti.
3: Per tutto il giorno.
5: E complimenti anche a te, amici. Hai scelto bene.
7: Grazie.
6: Pensavo che adesso dalle scale a un certo punto, però.
5: Senti qua.
9: Accettami così.
5: Coccola.
9: Ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Oh, è arrivato? Perché parla da
4: me? Lo so.
5: A Radio 105 sono le 7.01. Sasà Cattò. Giuri.
6: Allo studio centrale di Radio 105
7: è tornata Betty.
6: Il capitano.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.

0: Pizza, tu dovresti dire prostate.
1: Prostate!
2: Ciao! Ma buongiorno amici!
1: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Dai,
3: buongiorno.
2: Dillo tu! Buon
1: giovedì!
2: 7-3 minuti in questo istante. Sì, signori, ci siamo tutti, la ciurma è naturalmente. Sì, sì. Il saluto e l'abbraccio al nostro capitano Marco Galli.
0: Ciao Marco,
2: ma
0: ciao Marco.
4: Rientra anche la nostra Betty.
3: Buongiorno a tutti.
0: Sei guarita?
3: Certo. Sì, guarita, abbastanza guarita. Sì. Ancora
2: Betty,
3: un po' di mal di schiena.
2: Schiena, ok, non gola. Non sei venuta qui a ungerci, Betty?
3: No, non sono più... Non passo più niente.
0: Non sei più infetta.
1: Che peccato.
3: No. Un giorno di antibiotico e non passo più niente.
0: Che recupero, la Betty, che recupero.
3: Adesso
0: ragazzi.
3: Recupero è una parolona.
0: Che pastiglione ti hanno dato che dura un giorno, scusa. Cioè, gigante.
3: No, va avanti per tanti giorni. Però diciamo che adesso dovrei non essere più infettiva.
1: Brava, Betty.
2: No, ma facciamo un passettino indietro. Sì. Betty, ma tu ti sei bloccata?
3: Allora. Vabbè, nel weekend sono stata via con mia sorella al mare e a lei è venuto 39 di febbre. Io lunedì dovevo rientrare, assolutamente.
1: Certo.
3: Quindi sono rientrata, non mi sentivo tanto bene.
1: Ma dai,
3: sì. Infatti sono tornata a casa, vabbè adesso non vi racconto, ho avuto un po' di disguidi miei fisici.
0: Okay, sì.
3: Allora sono rimasta a letto tutto il giorno, la mattina ho detto la gola, la febbre. Avevo 38,4-38,5 di febbre.
0: Ah, sì. Bella alta.
3: Sì, infatti avevo delle placche in gola.
0: Pizza non è venuto ad aiutarti.
3: Non è venuto.
1: Che ti ho portato
0: pizza.
1: Il mangiare, dai.
3: È vero,
1: bello.
3: Pizza.
0: Neanche il mangime l'hai portato.
2: Cos'è, un pesce?
3: Ho iniziato con l'antibiotico.
0: Sì.
3: E poi stavo andando in bagno.
1: Sì.
3: Mi è venuto, mamma mia, un colpo alla schiena che non potete capire.
2: Ma
3: sono rimasta. Tipo mi sono bloccate, sono rimasta lì tra il gabinetto e la porta e non riuscivo a fare niente,
2: perché,
3: non mi muovevo.
2: Ma il colpo della strega?
0: La Betty non ha un semplice
5: DC. È una scena orribile. Se uno voleva entrare ti trovava, si era bloccato dalla porta.
2: No, Betty, scusami, chi è entrato in casa tua per sbloccarti la schiena, ti prego?
3: Nessuno, c'era il telefono lì vicino, cercavo di raggiungerlo con la gamba per prenderlo, per chiamare
5: ma
3: qualcuno, niente. Sì, perché non riuscivo a raggiungerlo. Pian pianino, tipo tartaruga, sono riuscita.
1: Non ci
3: credo.
5: Vabbè, ma chi hai chiamato, scusa?
3: La mia vicina.
5: Veramente?
3: E chi dovevo chiamare?
5: E che ne so.
2: E lei cosa ha fatto? Ti ha sbloccato la schiena? Ti ha rimesso dritta?
3: No, mi ha aiutato ad andare nel letto.
2: Mamma mia, ragazzi. Beh, salutiamola, la vicina di Betty.
5: Ma povera donna.
2: E ringraziamola.
3: E sono rimasta lì nel letto come una deficiente.
2: Bene. Allora, Mauro da Firenze ci scrive, ragazzi, qualcuno ha visto Luigi, il fan,
1: sì.
2: Sapete, numero uno di Betty, comprare in farmacia dello spray per la gola per te.
0: Che tenerezza.
3: Comunque un dramma,
1: è
3: due
1: vero.
3: Giorni di dramma.
1: Pensa, andare al mare, vedi cosa succede.
2: Ci vale. Diglielo pizza, bella casa. Statene. Albe da Sarano, ma che febbre. La Betty era bloccata davanti al falò di confronto con Pizza.
1: È vero.
3: Non ho neanche visto Temptation Island.
2: Guarda.
1: Non sai cosa ti sei persa, Betty.
3: Sì?
1: È successo di tutto. Ti racconto la fine.
0: No, vedrà le repliche, dai.
2: Va bene, dai, insomma un po' acciaccati, ma
1: sì.
2: Eccoci qua. Ma noi ci siamo questa mattina, la ciurma pronta a tenervi compagnia.
1: Buongiorno.
2: Per le prossime tre ore. Ecco, un altro che insomma è diventato papà bis,
1: sì.
2: Però non è che proprio
1: No, ma figurati, patatino.
5: Oggi sta meglio.
2: Amore, stia tanto bene,
1: sì.
2: Oggi sta meglio,
5: sì,
2: è
5: dai,
2: il nostro Boris.
3: Anche lui non stava bene?
1: No, anche lui è andato al mare, poi è tornato, poi è diventato papà.
0: Condizionato.
3: Ma povero.
1: Sì.
2: Boris, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Felice giornata, Elenia, buongiorno, ciurma.
1: Ma
3: buongiorno,
1: si sente che sta meglio?
3: Olla.
5: No, molto meglio.
2: Boris, siamo preoccupati a questo punto. Per te.
6: È normale, la reazione del corpo a un po' di stress.
1: Certo.
6: Evidentemente.
2: Ecco, guarda, allora, Pizza è andato a casa di Betty nei giorni scorsi. Devo dire, una mano santa.
1: Se vuoi,
5: come no.
1: Se vuoi vengo anche a casa tua,
2: una mano
1: Boris.
2: Santa, perché l'ha rimessa in piedi. Quindi tu chiama e lui corre.
6: Facciamo come se avessi accettato.
5: ma lui è già in piedi. Se va in pizza lo sdraia direttamente.
1: Certo.
2: Senti, no, al volissimo, Boris, si parla, si fa un gran parlare, ahimè, purtroppo questa mattina di nuovo degli aumenti della benzina.
1: Eh beh,
6: no, ancora.
2: Carburanti ancora su.
5: 2-1.
2: Avevamo... Ma tanto su.
6: No, no. Lo avevamo detto, era inevitabile con la prosecuzione della guerra in Medio Oriente, i continui annunci e controannunci sullo stretto di Hormuz e su tutti i passaggi internazionali che sono passaggi chiave per le merci, ivi compreso i carburanti. La benzina è a 1,950 euro mediamente, il diesel 2,20 euro al litro in autostrada. Serve un intervento del governo
2: forza,
6: e così
2: dai.
6: Il ministro dell'economia ha detto che stanno valutando le accise mobili, cioè quel meccanismo che entra in funzione quando i prezzi superano un certo livello. Del resto lo avevamo già vissuto nei mesi e nelle settimane scorse, ricordate? Ora stiamo sentendo di più l'aumento della benzina perché non ci sono i cosiddetti sconti, cioè le accise che calano. Vedremo se arriverà questo decreto nel Consiglio dei Ministri. Indiscrezioni vicine al governo riferiscono che possa essere già varato questo fine settimana perché siamo alle partenze delle vacanze e il costo della benzina diventa davvero una variabile che non era considerata. Per cui per le famiglie stiamo parlando di un surplus veramente notevole, considerando che 7 italiani su 10 quest'estate si muovono in auto.
2: Eh sì ragazzi, io vabbè mi ero già accorta, non so voi, ieri effettivamente diesel anche a Milano, intendo dire non 200. In autostrada ragazzi, 2,24, ho trovato anche dei benzinai.
5: Stamattina, perché io lo vedo al mattino quando vengo qua, 2,19, qua in centro a Milano, quindi è uno dei più cari.
1: Ma non fatela in centro a Milano!
2: Ma no, beh, ho capito, ma non l'ha fatta, cioè è passato davanti e l'ha vista.
1: Certo, non fatela su in tangenziale.
5: Sì. Costa di più,
6: in autostrada costa di più.
2: Chi è?
7: Valerbio, provincia di Brescia, sì. 2,26 a fuori dal casello dell'autostrada. Nicola da Brescia, siamo alla disperazione.
2: Siamo alla disperazione, sì, assolutamente. No, ragazzi, non si può.
1: E cosa facciamo?
2: Non è assolutamente accettabile.
5: Cosa facciamo?
2: Urge, l'ha detto.
1: Cosa facciamo?
2: Anche Boris ha un intervento da parte del governo
1: a settembre,
5: e se non interviene cosa facciamo?
1: Appunto.
5: Prima delle vacanze interviene?
6: Ci prendiamo tutti un cavallo come volevo fare io.
2: Ma l'hai preso Michi? L'hai adottato il piccolo pony?
6: No, non ce l'ho fatta ad adottarlo. Non potevo, non avevo il codice stalla, era un po' sbattimenti. Però...
1: Non c'avevi il codice IBAN, non c'avevi.
2: Fidati che più d'uno anche.
6: Ha trovato una nuova sistemazione.
8: Scusate
6: dai.
8: Se Prego. Mi permetto, ma perché ci ascolta una persona insomma che si occupa del caso carburanti mi scrive: guarda, non è previsto in Consiglio dei Ministri, non ci sono risorse al momento, sono difficili da individuare, per cui difficilmente questo fine settimana potremmo approvare delle, scusate sto parlando in maniera generica, ma per far capire chi è la fonte, potremmo approvare un nuovo decreto, per cui si resta sulle accise mobili, non c'è altra alternativa, non è possibile fare lo sconto al momento, salvo che in queste ore il governo non trovi i fondi, ma ricordiamoci che quando sono stati stanziati i fondi per tagliare le accise nei mesi scorsi, è il solito gioco della coperta, vengono tolti da altri capitoli di spesa dell'interno, dei trasporti, della sanità, quale che sia, perché i soldi quelli sono, altrimenti le accise sarebbero tolte a prescindere, ma con le accise il bilancio dello Stato va avanti, per cui purtroppo la brutta notizia è che al momento non sembra esserci una soluzione immediata, e infatti mi dice non è previsto il Consiglio dei
6: Comunque il prezzo del barile dicono che non superi i 100
2: non superi i 100, esatto, e quindi si chiedono diversi esauriti perché, come mai sia così alto il prezzo.
6: Non
2: esatto.
6: c'è un aumento
1: come
6: di prezzo di barile.
1: Ma te l'ho detto che a settembre diminuiscono le rose.
6: Poi proprio ad agosto.
1: Ma pensa.
6: Proprio ad agosto.
1: Guarda un po'.
8: Il Brent questa mattina... anzi in tempo reale vi dico che è a 96 dollari, scusatemi, ed è dato in crescita. Il problema a questo punto viene da dire che possa essere speculazione, attendiamo, ovviamente diamo spazio a chiunque volesse asserire il contrario, ma non ci spieghiamo altrimenti perché
5: non chiediamocelo neanche più, perché quando si deve abbassare non si abbassa, e quando si deve alzare si alza in un attimo.
2: Intanto ci state segnalando i prezzi che state riscontrando alla pompa questa mattina. Vi leggiamo e vi ascoltiamo. Chi è Betty?
9: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma. State lontani dalla Kuwait di Garlasco. 2,35 in self service. Non si può fare questa vita. No, no. Un saluto, ciao Fabio da Mortara.
2: Ciao Fabio.
10: È conveniente a Livorno. 1,88.
1: Sì, andiamo a Livorno così spendo un pieno per arrivare.
2: Non è un'idea grandiosa se sei a Milano, certo se vivi qua.
5: Scusate, come mai tutta questa differenza tra una pompa e l'altra? Cioè, non capisco. 1,88, 2,35.
2: Anche questa è una buona domanda.
10: Sono aziende diverse.
1: Stavo dicendo una battuta.
5: Capito, ma il petrolio è sempre lo stesso. Che cambia la raffineria, non lo so.
8: Sono valutazioni che vengono fatte dalle singole compagnie a fronte anche degli stoccaggi che hanno. E dai luoghi in cui si trovano determinate pompe. Nel senso che se alcuni distributori è utile tenere il prezzo basso perché più gente ci va, allora a quel punto lo tengono calmierato. Ma altrimenti è comunque una scelta dettata dalle singole compagnie.
2: Allora, intanto in autostrada vicino a Novi, gasolio 2,5, ragazzi. 2,5.
5: Ma scusami, veramente.
2: In autostrada. Sì. Fatto gasolio ieri sera, provincia di Milano, 2,12. Di nuovo 2,12. Giuseppe da Olbia.
5: Come adesso?
2: Più o meno come adesso. Prezzi di Livigno.
1: Sì.
2: Ma Livigno ottimi, fuori, però, vabbè, insomma, ragazzi, è certo. Livigno, assolutamente.
1: Ma poi sai cosa succede?
2: Direi che non fa
5: anche
2: testo.
5: In Slovenia sarà meno.
1: Sai cosa succede? Che io parlo per il mio interesse. Noi che abbiamo la macchina GPL, quando poi vai a fare il GPL e guardi, è finito. Come è finito?
10: Lo fanno benzina.
1: Lo fanno apposta per farti fare benzina.
5: Ma no, anche il gas è ai massimi, vero Boris?
10: Sì, è aumentato, sì.
8: È ai massimi livelli, da marzo. Poi ovviamente specifichiamo che in questo il singolo distributore non ha nessuna responsabilità. Tutto parte a monte dalle compagnie petrolifere e ci chiediamo, anzi siamo ben pronti, se qualcuno ci sta ascoltando, ad accogliere e dare spazio a chi volesse dire che c'è una razio in questa, se non la razio è stanno per partire gli italiani, Hormuz è bloccato. Non è populismo, scusatemi, è un dato di fatto. Non c'è una spiegazione più scientifica, o se ce l'avete datecela, se non quella di mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Bravo Boris.
2: Chi è Betty?
11: Don Ciurma. Buongiorno. Il problema è semplice, ho anche la soluzione. La gente parte per le vacanze, lo Stato ne guadagna con le accise, ne guadagna con l'IVA e fa soltanto cassa. Grazie al governo, grazie a tutti.
5: Vabbè, però scusami, prima te li ha tolti, non è che.
1: Sì, ma prima.
8: Se posso, in questo, scusatemi. In questo il governo non c'entra poco, perché il governo guadagna comunque d'estate o d'inverno con le accise. Il punto sono le compagnie petrolifere. Se ci dessero una spiegazione siamo ben pronti ad ascoltarli, però scientifica, tecnica, del motivo non solo per cui il carburante non scende per mesi ma si impenna immediatamente, ma soprattutto perché continua a salire.
2: Sì, sì, e questa è la domanda che evidentemente ci facciamo tutti e gira anche tra i messaggi degli esauriti questa mattina, fermo restando che qualcuno ci dice, viva Dio, abbiamo gli sconti regionali, perché Boris, ne avevamo già parlato lungamente, ci sono delle regioni che applicano degli sconti che sono dedicati, no? Circoscritti, proprio Friuli.
8: Sì, dipende.
2: Venezia Giulia e altre, evidentemente.
10: Ma le altre regioni si attaccano.
2: Benissimo. Chissà se lei ha degli sconti regionali a questo punto, è la nostra bandiera di questa mattina.
1: Ma certo.
2: Musica, ragazzi, alleggeriamo un po'. Che roba! Andiamo in una città bellissima che ci piace un sacco, dell'amore, degli innamorati. Romeo.
1: Andiamo a Verona da Katia. Ciao Katia.
2: Buongiorno Katia, benvenuta.
10: Ciao.
2: Eccola.
1: Sta facendo benza, sì.
2: Katia, stai facendo benzina? Sei alla pompa?
12: non ti sento.
2: Non ti sento. Katia, ora ci senti?
10: Buongiorno.
12: Sì, adesso sì.
2: Oh,
12: ciao,
2: fantastico.
12: Ciao.
2: Buongiorno a te. No, ti chiedeva pizza se fossi dal benzinaio a fare la benzina.
12: No, devo ancora arrivare.
2: Ecco.
12: Però costa caro anche qua a Verona.
2: Sì, possiamo immaginare. No, non ci sono sconti regionali.
1: No, no.
12: No, no.
2: Come alcuni esauriti invece questa mattina ci stanno segnalando, sì. Tipo gli amici, credo, del Friuli Venezia Giulia. No, no, no.
12: Stavo sentendo, sì. No, qua a Verona non ci sono sconti.
5: Vai a vivere a Udine allora.
2: Mannaggia. Sì. Katia, e tu stai andando a fare benzina, quindi sei giro in macchina perché vai a lavorare?
12: Sto accompagnando mio marito e mia figlia al lavoro, io sono a casa in malattia.
5: Mal di gola come la Betty.
1: Fai solo bene.
2: Ma sì, ma infatti.
12: Oh no, ci vuole, c'è troppo caldo.
1: Brava Katia.
2: Va caldo. Senti Katia, e quindi chi c'è in macchina lì con te? C'è tutta la famiglia riunita?
12: Esatto, sì, c'è mio marito e mia figlia. Giuseppe e Corinne.
2: Ciao Giuseppe, ciao Corinne, un bacio anche a loro. E la canzone chi l'ha scelta però?
12: La canzone l'ho scelta io, la dedico a mio marito perché stiamo attraversando un periodo un po' così. Aia. E siccome lui ci abbatte sempre, ogni minima cosa, allora vivere la canzone adatta a lui.
1: Brava. Giuseppe!
10: Positività, brava.
1: Prendi esempio da me, sii positivo nella vita!
12: Esatto, pizza, esatto,
1: grande, che tanto non cambia niente.
2: No, ma infatti.
12: Esatto, non cambia niente, è tutto uguale.
1: Vai, fratello.
2: Katia, Giuseppe, forza, dai, qualsiasi cosa sia, insomma. Grazie. Vi abbracciamo davvero forte, vi auguriamo una buona giornata. Sì. E allora la canzone che hai scelto, la vuoi annunciare tu?
12: Vivere di Vasco Rossi.
2: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
2: Buona giornata.

0: viaggi in cui tutto è esaurito, Summer! Con Marco Galli, la tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito, Summer!
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza.
8: Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: In vacanza porto tutto.
10: Oh, solo lo stretto necessario,
9: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
10: E nessuno resta a casa.
9: Nemmeno cani e gatti.
10: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carina la Bettina.
13: È tornata la nostra Bettina.
14: Sì. Ah,

0: mattina e buongiorno Betty.
1: Buongiorno.
0: Che giorno è?
2: Buongiorno, oggi giovedì 23 luglio 2026.
1: Scusami, cos'è giovedì? Posso fare gli auguri a un grande iconico, grande Corrado mio bello? Grande uomo.
0: Sì, auguri.
1: Per forza lo dovevo fare, ragazzi.
2: Hai fatto bene, pizza. E oggi si festeggia Santa Brigida, religiosa di Svezia.
0: Auguri.
3: Auguri, Brigida.
2: Per il viaggio nel tempo nel 1904, ben 122 anni fa, l'italiano Italo Marchioni inventa il cono gelato da passeggio.
1: Ma dai.
2: Grande invenzione,
1: sì?
2: Vero?
1: Sì.
2: Nel 1962, 64 anni fa, la televisione entra nell'era globale con la prima trasmissione in Mondovisione.
0: Ma dai, qual era questa trasmissione?
2: È partita dagli Stati Uniti, dal campo di baseball di Chicago.
0: Una partita, un match.
2: E nel 2011, 15 anni fa, nella sua casa di Camden Square, a Londra, viene trovata morta la cantante Amy Winehouse, a soli 27 anni, anche lei del club 27.
0: Purtroppo sì.
2: Presumibilmente a causa di un cocktail di droghe e alcol.
3: Presumibilmente.
0: Ciao Amy.
2: Per l'angolo musicale oggi è nato Edoardo Bennato.
0: Auguri.
2: E nel 1989 tra le prime posizioni di vendita in Italia c'è The Look dei Roxette.

0: bravo.
1: No, la
2: questa è molto bella, molto.
3: Cat Luke.
1: E ora passiamo all'oroscopo. Sì. I segni propizi di oggi sono Toro.
0: Oggi mi sento Toro.
1: Intuizione lavorativa che vi porterà molti elogi. E anche Acquario. Avrete l'imbarazzo della scelta da diversi flirt.
4: Wow.
1: Invece il segno nefasto è lo Scorpione.
3: No.
1: Attenti a ciò che mangiate, potrebbe rendervi più gonfi di quello che già siete, ma poverini. E chiudo con il proverbio.
5: Sì, ascolta bene, Pizza.
0: Sì.
1: Se la patata è troppo sotterrata,
0: non la trovi più.
1: Lo sai?
5: Sì.
1: Il contadino non la mangerà mai.
5: Certo, non la vede.
1: Che significa che chi non fa le cose nel modo giusto non avrà ovviamente i risultati sperati.
3: Giusto.
5: Brava, Betty.
0: E buon segno a tutti.
5: Ma no, che c'entra?
1: Posso dire una barzelletta?
0: No,
5: certo.
0: Non c'è tempo.
5: Quello che vuoi.
1: Ho già fatto la sigla.
0: Non c'è tempo.
5: Brutti domani, caratteri, domani, proprio domani. Pessimi. Siete pessimi. Dopo Betty,
1: grazie,
5: va bene?
1: Grazie, Lenia.
5: Allora, adesso diamo una mano a Piripizza. Deve fare il suo cruciverba. L'appuntamento si chiama Le so tutte. Oggi le sai? O comunque cosa non sai?
0: Oggi non so il 53 in alto a destra. Si dice dopo lo starnuto.
3: Tipo ecciu.
5: Vabbè, dai, ma questa è facilissima, però.
0: Complimenti?
5: Non credo. Allora, le tre opzioni sono:
3: ecciu, vatte la pesca. Ecciu, salute. Ecciu, tie.
5: Si dice dopo lo starnuto, vatte la pesca. Salute. Tie.
0: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
6: Ma tu lo sai?
0: Non le so.
7: Sì, io lo so.
5: Povero Pizza.
2: Non lo so. Ce ne siamo accorti.
5: Non sa niente.
8: Torna tra poco.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 è tossì.
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
12: Attenzione prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Perché?
17: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
19: Sono cose che vorresti tornassero.
20: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
20: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
21: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
21: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: Ma tu lo sai?
8: Sì, sì, io lo so.
22: Sì, lo so.
23: Le so tutte.
24: Le so tutte, non le so tutte.
25: Quasi tutte, quasi, mettiamola così. Dai. Amici, ben ritrovati, tutto esaurito. Stiamo dando una mano anche questa mattina al nostro Piripizza a fare il suo cruciverba.
24: Grazie, grazie ragazzi. 53 in alto a destra. Si dice dopo lo starnuto.
25: Allora, le tre opzioni sono
26: Vatte la pesca.
24: Anche
26: salute. Tie.
25: Che ogni tanto vi dirò, a me il desiderio,
24: Sì.
26: Chi è?
25: Adesso mi stanno tisci in faccia, scusa.
24: Certo, ma io gli direi un'altra roba, no, comunque.
27: Salute che se ne va.
25: Salute che se ne va, si diceva anche, vero, vero. Hai ragione, vi stiamo già chiamando, potete rispondere come volete.
24: Ma la domanda, tu le sei?
26: La risposta è le so tutte.
27: C'è una scimmia in
25: Mi guardi, se anch'io sentivo dei versi.
27: Una scimmia, sembrava.
25: Pensavo di sentirli solo io, perché...
24: Vabbè. Ma sei?
25: Forse è sotto,
26: È sotto.
25: Ciao.
26: Buongiorno.
25: Pronto?
24: Fa. Giovedì.
25: Carla, sei tu?
28: Sì.
25: Ciao.
28: Buongiorno.
25: Ma buongiorno. Da Carla.
28: Buongiorno ragazzi.
25: Carla, ciao.
24: Ciao.
25: Ci fai gli scherzetti? Non, o non ci sentivi?
28: No, ma pensavo fosse uno scherzo.
25: Ok, quindi tu pensavi fosse uno scherzo, noi pure, e stavamo tutti in attesa.
26: Ciao Carla, ciao.
25: Carla, ma tu le sai?
24: Sì.
28: Io le so tutte.
25: Ma tu sei brava Carla, infatti noi l'abbiamo detto, chiamiamo Carla da Parma questa mattina perché lei è brava e le sa tutte. Benvenuta, che fai a Parma?
28: Allora ragazzi, io sono una pensionata vecchissima che è una vita che vi ascolto, vi avete accompagnato nel percorso del lavoro,
24: sì.
28: Insomma voi siete i miei amori, i miei tesori che mi accompagnate sempre al mattino.
24: Che bello. Carla, tu sei il mio tesoro unico.
28: Carla, io ti amo da morire.
24: Amore, sai, noi due pensionati, sbadabim, sbadabem. Vabbè, però tra vent'anni arriverò a Parma in moto e ti porterò via.
25: Carla, che bello. Noi non possiamo che ringraziarti naturalmente, sì, perché fedele, fedelissima da tantissimo tempo. Cioè,
28: Scherzate, guarda che onore, ma sapete quante volte io provo al mattino e non mi avete mai mandato?
24: È colpa
25: ma
24: di
25: veramente,
24: Max
25: in tutto questo tempo?
28: E poi ho mandato le barzellette con la mia nipotina, ma l'avete detta due volte.
24: No.
28: E quello vi ringrazio tantissimo. Viola.
25: E ci mancherebbe. Un bacino a Viola allora da tutti.
28: Grazie,
25: noi.
28: Carissima.
25: Vabbè,
28: grazie,
25: insomma, Carla, meglio tardi che mai.
24: Ma certo.
25: Ora ci sei,
24: certo.
25: Ora ci sei, le sai tutte. Guarda che ti vogliamo mandare a casa con tantissimi regali. Con tutti i nostri gadget, quelli più iconici. Allora, cosa si dice dopo lo starnuto? Vatte la pesca, salute o tiè?
28: Salute!
25: Esatto, bravissimo! Partiamo da qui, fagliela facile a Carla, pensa, mi raccomando.
28: No, io mi fermo,
24: Ok.
25: Non si può.
26: Non ti puoi fermare.
28: Io voglio la vostra maglietta.
25: No, Carla,
26: è un altro gioco.
25: Purtroppo
26: quello.
25: Non si può.
24: Come
25: cioè,
24: non
25: puoi esimerti perché le so tutte, prevede proprio che tu vada avanti.
26: Quello era l'intruso.
28: No, dai, non fatemela perdere, dai, fammela facile allora, dai.
27: Non ne sa una pizza, quindi figurati.
24: Cara Carla, 93 dietro. Vinse l'Oscar per il film Bohemian Rhapsody.
26: E intanto tu sai cos'è l'Oscar?
28: Sì. Non c'era.
24: Ma no, no.
26: Sai chi vince l'Oscar?
24: Sì, sì.
28: E
26: lo sai? Sai cos'è l'Oscar, no?
24: Allora, lascia stare.
28: Fino lì forse ci arrivo.
26: Va bene, dai, l'importante è che
25: Carla, amici, ma che domanda, certo
26: no,
25: che lo sa.
26: No, perché magari
24: aspettate un attimo. Carla, accendi la televisione su canale 66.
28: Sì. Certo.
24: E guardami direttamente negli occhi. Adesso Mitch ti dirà.
25: Allora, le tre opzioni, Carla, ci possiamo arrivare? Ci possiamo arrivare,
24: sì,
25: secondo me, con la logica, dai. Allora, quindi vinse l'Oscar per il film Bohemian Rhapsody. Attenzione, dai. Uno.
26: Rami Malek. Malek Usalam.
24: Sì.
26: Freddie Mercury.
25: Allora, aspetta.
26: L'Oscar, chi lo vince? Aspetta
24: un attimo.
27: No, non aspetta, l'ha detto.
26: Ha detto, raga. Ha detto.
0: No. La risposta è stata data.
26: Freddie Mercury. No. L'Oscar lo vince l'attore, non il cantante,
25: certo.
26: Capito?
25: Certo.
26: Premiano gli attori nei film.
25: Ed era Rami Malek. Purtroppo, Carla, bravissimo, ci abbiamo provato. Va bene, tutti i saluti che vuoi da Parma, dai.
28: Sapevo, ragazzi. Comunque, è stato un onore sentirvi, dai.
25: Nostro. Tutto nostro.
28: Grazie ragazzi, un bacione a tutti.
24: Un bacione, ciao. Appena passo da Parma ti vengo a prendere.
25: Ecco, con la moto, rigorosamente.

0: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Posso dire che mi piacciono tantissimo loro due insieme. Mi piace il brano e mi piace anche proprio la fusione delle loro voci. Bravi.
1: Bravi ragazzi.
2: Ragazzi, stiamo parlando di cantanti veri.
0: Sì, è vero, è vero. 7:46 minuti, amici La Ciurma. C'è buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buon giovedì. Buongiorno. Rientra anche la nostra Betty e io voglio fare come lei. Voglio vivere come lei, non so voi. Come Anita Lebrun.
2: Cos'è Anita Lebrun?
3: Anita
2: Lebrun. Ma chi è?
3: Lebrun.
2: Ma
3: Lebrun e Lebionda.
0: No, Lebrun. Sono milanese.
4: Fatto.
0: Ma l'emiga milanese Anita Lebrun. Credo sia americana.
2: Tutto dall'America.
0: Lei ha 82 anni, questa signora, la salutiamo.
2: Ciao,
0: sta in Minnesota ed è, credo, attualmente ancora ricoverata in una casa di cura. E lei voleva fare l'aperitivo, lei voleva fare l'happy hour. Bersi il suo drink tutte le sere, immagino, intorno alle 5, alle 6 del pomeriggio. O il prosecchino, ma le hanno detto no, non è possibile perché il regolamento non lo prevede.
2: Ma come non lo prevede? Io pago per stare dentro qui.
0: Pago spendo pretendo. Cicini, Boris, e quindi che cosa ha fatto Anita Lebrun?
3: Non ci credo.
5: È diventata il volto di una campagna che ha mirato a cambiare la legge molto molto restrittiva che non consentiva, diciamo, a questa RSA, chiamiamola così, di avere al suo interno l'happy hour dei nonni, che questo potrebbe essere ribattezzato.
3: Ti hanno invitato perché...
5: La legge è entrata in vigore nel mese di luglio dopo che lei ha testimoniato per ben due volte davanti all'assemblea legislativa del Minnesota, quindi una sorta di parlamento, non una sorta, un parlamento del Minnesota. E alla fine, a legge approvata, ha brindato con il governatore democratico Tim Walz a quello che è ribattezzato l'happy hour dei nonni. È possibile, fatelo, perché io ho anche 82 anni, rinuncio a tutto ma non all'happy hour, è quello che lei ha detto.
0: Fantastico.
2: Vedi, il Minnesota dà retta agli anziani, così vi voglio, governo del Minnesota.
0: Certamente bisogna anche un po' combattere, no? Se credi in qualcosa, vuoi qualcosa fortemente, devi anche un po' darti da fare. Quindi questa mattina noi vi chiediamo proprio questo, amici. Voi che regola, che legge fareste inserire nel vostro ufficio, per esempio,
3: nel vostro condominio,
0: bravo,
2: ma anche in generale nella vita,
0: anche in generale nella vita, esattamente.
2: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
0: Allora, intanto Alda da Roma e Carla da Parma, no, in realtà no, non sono loro, Cristiano che si firma così, dice: Piripi, ma stai pianificando un bel tour di pensionate?
2: Certo, ragazzi.
3: Sì, va a Minneapolis a fare il tour, pensa,
2: voi scherzate, ma prima o poi me le porto tutte via.
0: Tutte via.
3: In America te le porto.
2: No, in America, in Italia, io sto in Italia. Perché
3: ma non
2: andare?
3: Poi l'aperitivo in
0: Italia, che mi sta venendo una mezza idea. Cristiano, ci hai dato un assist. Dopo vi dico che cosa mi sta.
3: Io c'ho paura.
0: Girando per il cervello. Intanto, amici, allora è tempo di Big Smile. Anche oggi quattro barzellette se ne vanno in sfida. Il compito naturalmente di ascoltarle e poi di votare quella che preferite, quella che vi piace di più.
2: La 1, la 2, la 3 o la
6: 4.
7: Big Smile 1.
8: Ciao Ciurma, siamo da Castel Goffredo. Vorrei registrare la mia barzelletta. Lo sapete che i napoletani sono in parte italiani e in parte nopei?
2: Certo.
7: 2.
9: Buongiorno Ciurma, Yuri da Prato, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Yuri.
9: Un politicone su ufficio va in bagno e si accorge che è finito il sapone intimo. Che va dalla sua segretaria e gli fa: segretaria, mi vada a comprare del sapone intimo che l'ho finito. Sicché la segretaria va al negozio del sapone intimo e gli fa al negozio, insomma, di saponi, gli fa la ragazza: scusi, senta, avrei bisogno di un sapone intimo per il mio datore di lavoro. Mi dica, che sapone usa? Ma senta, una boccetta bianca. Vabbè, così non mi aiuta, le posso consigliare questo? No, lui vuole il suo, assolutamente vuole il suo, non ne vuole altri. Ma mi dica un attimino se c'è qualche scritta, se si ricorda la marca. Mi fa, allora mi ricordo, boccetta è bianca, forse il tappo è verde? Ma no, così non mi aiuta, mi può dire qualcos'altro? Ma senta, allora, la boccetta l'è stondata? No, ma forse no, forse il tappo è bianco, so signorina, ma così lei non mi aiuta. Senta, allora, mi ricordo che il gusto è di pesca.
3: Ma come?
4: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
4: Un idraulico riceve una chiamata e si presenta a casa di un cliente. Suona, gli apre una bellissima ragazza, stupenda. Lui si presenta con la sua valigetta e il suo cagnolino. La ragazza guarda e fa: ma che bel cagnolino, chi è questo cagnolino? Questo è Poldo, il mio aiutante. Fa: come il suo aiutante? Adesso le faccio vedere. Che cosa devo fare? Mi deve mettere a posto il lavabo della cucina. Va benissimo. Vanno in cucina, lui si mette sotto il lavabo. Poldo, prendimi la chiave del 13. Il cane prende, va lì dalla valigetta, tira fuori la chiave del 13 e gliela porta. E gliela lascia in mano. L'idraulico continua a svitare. Poldo, prendimi il cacciavite a stella. Poldo va lì dalla valigetta, tira fuori il cacciavite a stella e glielo porta. L'idraulico, dopo che ha finito, si alza in piedi. La signora fa: io sono stupefatta, mai visto lavoro del genere. Un cane così intelligente, bravissimo, complimenti. Fa: e non ha visto niente. Deve vedere quando fa l'amore con le sue clienti. Ma cosa sta dicendo? Ma sta scherzando? No, no. Poldo, fai l'amore con questa cliente. Poldo sta seduto e lo guarda. Ho detto fai l'amore con questa cliente. L'idraulico si slaccia i pantaloni e fa: va bene, però è l'ultima volta che te lo faccio vedere.
6: 4.
10: Buongiorno, Livio da Roma, e volevo lasciare la mia barzelletta.
0: Buongiorno Livio.
10: C'è un signore che sta dormendo beatamente sulla spiaggia quando ad un certo punto viene svegliato di soprassalto dal figlio che gli fa: papà, papà, papà, papà, che me lo compri anche a me un salvagente a forma di bagnino? E il papà: ma amore mio, il salvagente a forma di bagnino non esiste. Ma no, non è vero, mamma dietro quegli scogli ne sta gonfiando uno.
0: Questa è la batteria di oggi, le vostre quattro barzellette, fatevi sotto.
2: Tocca a voi votare. Votate la più bella, la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105. Registra la tua di barzelletta, ma non col bagnino.
0: No,
2: con WhatsApp vocale.
3: D'altronde ci sta, perché salva gente.
0: Bagnino!
11: Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ehi umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti.

0: lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ciao 105!
5: Esauriti! Buona estate!
6: Vieni a... Sì. Ha iniziato uno sciopero della fame. Perché Tony se n'è andato.
7: Esatto. Capitano, semplicemente perché non potendo uscire di casa non ho niente nel frigorifero.
6: Ma perché sola. Tony non ti porta, non va a fare la spesa?
7: No, ogni tanto va dalla sua fruttivendola, sì. Quella sotto casa, quella con la
6: ancora?
7: Quale presumibilmente. Esatto, dovrebbe avere una tresca.
8: Ascoltaci, tesaurito.
6: Cioè, ma da quanto che si conoscono Ile, Tony e la fruttivendola?
7: È da un mese circa, capitano, che va avanti questa
6: storia. La storia.
7: Ed è da un mese circa che Tony ciuccia carote.
6: Beh, ciuccia carote non è bellissima come immagine.
9: È una radio di pazzi! Una radio di pazzi!
6: Ma tu la conosci la signora Lotto?
7: Io, capitano, te lo giuro, l'ho vista solo da dietro.
6: Ecco, e vabbè, posso già da dietro...
7: Che ha un bel sedere.
10: Ma non è che è il fruttivendolo, il mare.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma del mattino.
12: Tesaurito, il mio programma preferito.
6: Dai, stai bluffando, cioè,
7: allora non... no, te lo giuro, siccome ci sono diversi fruttivendoli qui in zona, quello non è il mio, diciamo, di riferimento, ma è solo quello di Tony, quindi io ci ho messo piede giusto un paio di volte.
13: Ma scusa, fruttivendoli diversi. Come funziona in quella famiglia?
6: Vabbè, cosa vuol dire? Ognuno si sceglie il fruttivendolo che vuole.
14: Ascolta 105, tutto esaurito.
15: Avete capito bene? Quanti di voi hanno un fruttivendolo privato?
6: Bravissimo.
13: Oh, come privato?
6: Oppure un altro differente dal vostro compagno o compagna.
15: Esatto. Avete capito bene? Ditecelo.
6: Questi sono spunti per il marketing.
13: Ma quale marketing?
6: Ma come no? Interessa, guarda che profiliamo, lo dico sempre.
2: 105, tutto esaurito, summer, tutta l'estate con te.

0: Domani?
1: Domani, sì.
2: Speriamo che arrivi in fretta.
0: A Radio 105 sulle 8.03 Sasa Kato.
3: Allo studio centrale di Radio 105
2: domani,
3: il capitano.

0: Vi ricordate dire, fare, baciare, lettera, testamento? Sì. Ci giocavamo da bambini.
1: Bel gioco.
0: Sì.
2: Io giocavo al gioco della bottiglia, lei.
0: Anche.
3: Io
0: certo.
3: Non ho mai giocato al gioco della bottiglia.
0: Sì, certo.
3: No,
0: ci crede.
3: Sì, sì, ero timido.
4: Ah, sì.
2: Ti estraniavi te.
3: Sì, sì.
0: Vabbè,
3: sì.
0: Ti sei dato da fare dopo, però, Sei cresciuta in fretta. Dai, buongiorno amici, c'è la ciurma di tutte e solito insieme a voi,
4: ciao.
0: Finalmente al completo. Ecco, manca ancora il nostro capitano, naturalmente, però almeno la ciurma si ricompatta, rientra ufficialmente anche la nostra Betty dopo il colpo della strega, povera. Betty, non fare scherzi, rimani seduta bene.
4: Sì.
1: Sì, aspetta che mi metto dritta.
0: Brava.
2: Ma devi mettere il bustino dopo.
1: Non lo voglio.
0: No, sai perché ridevo? Perché Luca ci scrive: Ilenia, chissà che frutto mettono i pensionati nel carrello. Sapete che i single, pratica, partita dalla Spagna, ne abbiamo parlato più volte, anche tutto esaurito, arrivata anche in Italia, mettono un ananas esatto capovolta, per indicare che sono single della serie. Oh, se mi vuoi conoscere.
4: Ma adesso c'è un'altra storia, ragazzi.
0: I carrelli rosa. Ho letto, vero?
4: Sì.
2: Il carrelli rosa.
4: Sì, sì. Il cestino, diciamo. Il cestino di color rosa vuol dire che sei single e sei pronta a nuove conoscenze.
0: Che bello. Pensa che se io non avessi letto la notizia, fossi entrato in un supermercato e avrei detto: no, ma che figo il cestino rosa, d'oro!
1: È mio!
0: Quindi l'avrei preso, magari non mi avrebbe considerato comunque nessuno.
2: Non credo, non credo. Saranno stati tutti lì dietro di te.
0: Adesso.
2: Sì, signora, deve prendere qualcosa in alto. Prendo io.
0: Però
2: guardi che bella mela.
3: Ma che gentili in questo supermercato.
0: Esatto, però magari avevi trovato qualcuno che che vuole questo
2: cosa?
0: Occhiolino, anche tu, anche tu il merluzzo surgelato. Cucina.
2: Mi piace il bastoncino,
0: Sì, sì, vabbè, poi non è il tema che stavamo affrontando insieme, è una piccola divagazione, però sì, è carina questa notizia, vero Boris? Arriva dalla Finlandia in realtà, ma secondo me arriva anche in Italia tra poco.
5: Se in realtà l'ananas capovolto era un segnale non verbale, ma comunque da conoscere perché in codice, in questo caso il cestino rosa significa: guarda, sono single e disponibile a incontrare altri single.
4: Ma dai.
5: L'iniziativa, diciamo, tende, Pizza, a eliminare l'idea dello swipe a destra, che tu conoscerai perfettamente.
4: Ma certamente, lo swipe a destra, che se vai il giro al contrario mi dai fastidio perché non rispetti la marcia. A destra devi andare, tu vai a sinistra.
0: No, è quella roba che si fa per conoscere le persone online.
2: Swipe.
5: Cioè, scorrere. Tutto è nato da un reel su Instagram e una ragazza si è ripresa dentro un supermercato imbracciando il cestino rosa. Da lì alcuni supermercati hanno detto: ma prima che finiamo tutti gli ananas, forse è il caso di comprare direttamente dei cestini rosa. Sta funzionando perché, secondo alcuni, è un modo molto pulito e ordinato di conoscere persone. Considerate che alla base, al di là degli scherzi, inizia a esserci un po' di diffidenza rispetto all'approccio social, dove ci sono molte immagini ritoccate, nascoste, informazioni magari non reali. Invece qui io vedo, anche da quello che compri, tu chi sei, e mi rendo conto di che persona ho davanti. Per esempio, barrette proteiche, riso, pollo.
0: Sì, no, certo. Scusami,
5: è un atleta.
0: Siccome si tratta di supermercato, in questo modo capisco di che pasta sei fatto.
4: Certo.
2: Beh, ti puoi raccontare una barzelletta, per favore?
3: No, dai, a me è piaciuta, bella, ci sta, ha fatto ridere.
0: Allora, dal cibo ai drink, un attimo, perché in realtà siamo partiti dalla storia di Anita Lebrun. Lebrun, che non è di Milano, è americana, è del Minnesota, una signora di 82 anni che fa cambiare una legge nazionale, perché lei voleva fare l'happy hour, il suo aperitivo all'interno della casa di cura dove si trova.
1: Ma alcolico voleva fare?
0: Certo.
3: La signora sta bene, paga anche il servizio della casa di cura, ci sta.
0: Esattamente, però in Minnesota vige una legge: nelle case di cura non si può servire l'alcol. Ha fatto cambiare la legge e quindi tutti i giorni insieme ai suoi amici
4: lo spritz.
0: Si può fare un drink, spritz, quello che desidera, quello che preferisce.
2: Gli americani che cosa bevono di aperitivo?
4: Whisky.
2: Non so.
4: whisky.
0: Sì.
2: Cioè, margarita.
4: Scotch whisky.
0: Ragazzi, lo spritz è internazionale, quindi secondo me anche negli Stati Uniti lo bevono. Poi non so come lo faccia.
5: Di solito
2: mojito.
5: Anche loro diciamo utilizzano degli alcolici che non sono lo spritz è stato importato da poco.
3: Sì.
5: Per lo più un'altra marca molto nota di bevanda russa, diciamo, c'è chi prende il
3: la vodka.
0: No, rossa. Sai che lo spritz si può fare con due cose.
2: Rossa che inizia per C.
0: Sì.
5: E poi ci sono altre tipologie. Per esempio molti bevono dopo cena il bourbon.
2: Dopo cena sì, certo
4: il bourbon. Anche prima.
0: Anche prima lo stavo per dire.
2: Non li ho mai visti però.
4: Martini cocktail.
3: Ma l'argomento che avevo lanciato era altro.
0: Esatto,
3: non era,
0: esatto.
3: Non era sugli alcolici.
0: Prendendo spunto da Anita Lebrun che fa cambiare una legge, vi abbiamo chiesto quale legge, quale regola fareste inserire.
3: Sì.
0: Anche il vostro condominio, per esempio,
1: il marketing,
0: un posto di lavoro, anche a casa.
3: Chi entra in ufficio, in condominio, deve salutare. Chi non saluta, paga il caffè.
0: Ecco, bravo. Vedi che è sempre buona norma e buona regola, ed è una forma di educazione. Tra l'altro, non costa niente fare un saluto. Voglio dire,
2: il condominio, diciamo. Sempre.
0: Basta un buongiorno, un ciao.
1: Un saluto e un sorriso, aggiungerei.
2: Sorriso dipende da come sei in quel momento, come umore. Perché magari uno non ha voglia di sorridere.
0: Però almeno
2: almeno
0: il saluto, ragazzi, cioè tra persone che condividono lo stesso ambiente di lavoro o lo stesso condominio, mi sembra il minimo sindacale, no?
2: Sì.
0: Vai Betty, chi è?
6: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno.
6: La regola che metterei nel cantiere è che prima di entrare in un cantiere, soprattutto negli spogliatoi, la gente sa da lavare, perché c'è un mix di odori che non avete idea. Ciao Andrea, resinatore da Molicciare.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao, bello. Possiamo immaginare, complici le alte temperature
4: è
0: di
4: vero.
0: Questo periodo, però effettivamente i cattivi odori, quando si condivide uno spazio, a volte ristretto,
4: rimangono.
0: Permangono e non sono per niente piacevoli. Nell'ufficio ci scrive qualcuno la possibilità di portare il cane. Tema di cui abbiamo parlato a lungo proprio ieri o ieri l'altro.
3: È stata una discussione, cane sì, cane no.
4: Io inserirei una nuova regola, il rispetto per il prossimo. Ormai è sparito, brava Giusy. Hai ragione.
2: Quello è un insegnamento che ti arriva.
0: Esatto.
2: Se non te l'hanno insegnato.
0: Chi è Betty?
6: Ciao Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
6: La pratica del cestino rosa arriva dalla Finlandia, che è già in pratica da diversi anni.
0: Vedi?
6: E come dice Elenia, viene utilizzata, ma tanti lo prendono semplicemente per il colore, perché
0: è carino.
6: È più accattivante.
1: Ciao, avevi ragione.
0: Ma no, Betty, onestamente, tu non l'avresti, cioè, cattura l'attenzione, no?
1: Sì, assolutamente sì. Anzi, aspettavo, se non c'era, aspettavo qualcuno che finisse per far la spesa col cestino rosa.
3: In Italia li abbiamo, sono blu e verdi. Blu e verdi.
1: Il mio è giallo.
0: Io ne ho trovati rossi, quindi dipende ovviamente dal super.
3: Dalla catena.
2: Rosa non li ho mai visti.
1: No, nemmeno io.
0: Molto, molto basici. Invece, se fa un po' il paio con questa notizia, ma è un divieto, quindi non sono regole da andare ad aggiungere. Una notizia che sta girando, insomma, in questi giorni. Adesso non ricordo esattamente dove, ma in un ristorante, siamo in Italia, Boris.
5: Sì.
0: Un ristoratore ha messo proprio un cartello fuori dal suo locale dicendo è fatto divieto agli uomini di entrare, quindi di sedersi, consumare e mangiare al mio ristorante in canottiera.
4: Va bene!
2: Giusto! Perché c'è gente che entra in canottiera al ristorante?
4: Sì. Ragazzi,
0: sai, allora un conto a petto nudo, però in canottiera.
1: Poi dipende dalle canottiere, ragazzi.
4: Ma che sì,
1: ovviamente.
4: Perché fermata vuol dire che poi.
1: Che c'entra? Sono quelle. No, quelle un po' meno sbracciate, abbastanza accollate.
2: Non credo che sia al mare questo ristorante.
5: Tipo, scusate, il punto non è questo, perché siamo a Conegliano nel caso specifico, una pizzeria. Il titolare ha invitato due clienti in canottiera a cenare da soli in una sala interna, mentre loro erano all'esterno nel dehors con altri clienti, e poi ha affisso questo cartello all'esterno del locale: no uomini in canottiera, scritto grande. in realtà nasceva per evitare Maranza. Ecco, vestiti tutta,
4: quindi... sì.
5: Perché qual è l'abbigliamento dei, chiamiamoli Maranza barra deficienti, cioè vestuta, cappellini
4: canottiera.
5: E canottiera, possibilmente con qualche furticida d'oro appesa. Questo era, diciamo, l'intento iniziale del ristoratore. Poi anche la canottiera bianca alla Fantozzi non è gradita.
3: È bellissimo.
4: Ma fa bene.
0: Le donne sì, però possono entrare in canotta, Boris. Potremmo parlare di discriminazione al contrario, in qualche modo.
3: Non va bene, non va bene.
5: No, sembrerebbero anche apprezzate, per la verità.
0: Certo. Poco apprezzata invece la scelta, rimanendo sempre sul tema, così chiudiamo il cerchio, la scelta di indossare shorts, pantaloncini e sandali della vice sindaca, anche in questo caso, perdonami Boris, mi sfugge il nome della città o del paese, che giusto ieri si è presentata così a un comizio, insomma un evento ufficiale, vice sindaco con gli shorts, i pantaloncini e i sandali
3: pure per fare...
0: e pare l'abbiano massacrata, cioè quindi della serie proprio non stiamo neanche ascoltando le cose che dici e come le dici, ma stiamo soltanto guardando e sei non sei vestita da rappresentante,
2: più politica che
0: diciamo esatto.
2: Eleganza,
5: sì, stiamo parlando di Livorno, la vice sindaca di Livorno è andata a un evento con gli shorts e dei sandali, complici anche le temperature, ma a quanto pare non è stato gradito in questo caso. Perché? Perché la forma, secondo alcuni, è sostanza.
0: Ragazzi.
5: Il look in conferenza stampa, tra l'altro, se cercate la foto del vice sindaco, è difficile discuterne, perché c'è chi parla di body shaming, chi parla di bellissime gambe che abbiano distratto dal contenuto politico. La vice sindaca di Livorno, tra l'altro con delega alle pari opportunità, e si è ritrovata al centro di questa bufera, i pantaloni corti e le sue gambe oggetto di attacchi. Lei stessa, mi chiedo scusa, ha detto probabilmente a un uomo non avrebbero detto che aveva gli shorts.
3: Cioè la gonna va bene, il pantalone corto.
0: Sai che secondo me avrebbero comunque criticato alcuni, evidentemente anche l'uomo, se si fosse presentato con i Bermuda, con i calzoncini corti, rappresentante politico, intendo dire. Sì, ho visto la foto, Fabio me la sta facendo vedere.
3: Sicuramente.
1: La vediamo anche sul canale 66.
0: Esatto, brava Betty. No, la trovo assolutamente. C'è una bella donna, poi ci sono 180 milioni di gradi, quindi insomma sarà pur libera di mettersi un pantaloncino corto e dei sandali, evidentemente è il ruolo, no? che ricopre, che ha dato fastidio a qualcuno. Chi è Betty?
7: Io metterei una regola: ognuno si dovrebbe fare gli azzi suoi, che si lavora.
0: Ciao bello. Ma diceva sempre mio nonno, che aveva addirittura un mega tipo cartellone affisso in cucina, ed era proprio chi si fa campa cent'anni. Cioè, sono cresciuta con questa frase.
2: Credo che sia il detto più azzeccato del mondo.
4: Alla grande.
0: Va bene. Allora, qualcuno vieterebbe, per esempio, ai giovani di entrare in un locale pubblico, un ristorante, eccetera, con le mutande di fuori. Sapete, i pantaloni con la vita molto bassa.
1: Ormai,
3: ma che fastidio gli può dare a lui?
1: Ma al di là di quello, insomma, tutti ce l'hanno.
2: No, i ragazzi giovani, ormai questa moda di avere la mutanda che si vede, il brand che si vede.
0: Comunque, ragazzi, indossavamo quegli stessi pantaloni lì noi negli anni 90. Forse avete rimosso, vi siete dimenticati,
2: ma ce ne andavamo in giro. Un pochino
0: di mutanda si vedeva.
2: Sì, quello è vero.
3: Veronica da Torino: io vieterei pantaloncini, sandali, ciabatte, scarpe aperte, tutte sul posto di lavoro.
0: Vedi. Allora, si palese intanto il tuo Luigi. Carabetti, sei tornata. Era silente in questi giorni, non ha scritto.
1: Carino.
0: Ora ci sei e dice: buongiorno Betty, io per te metterei anche la canotta.
4: Sì.
0: Tutto per renderti felice.
3: Betty non ti vuole con la
0: aggiunge
3: canotta.
0: Anche un PS, un po' scriptum, dice: farai un figurone. Beh, se vorrai potrai ovviamente vedere personalmente.
4: Ma fatti la ceretta sotto gli ascelle.
1: La camicettina bianca,
4: brava,
1: quella classica.
4: Brava tesoro.
0: Un po' più chic. Allora, ci sono quattro barzellette. Questa mattina le abbiamo sentite, sono andate in sfida. Attenzione, perché domani c'è la finale.
4: Ma chi avrà vinto? La 1, la 2, la 3 o la 4?
2: Chic Max Balli.
0: Andiamo a Roma da Max. In canotta stamattina, Max. Stai bene con la canottiera?
4: Ti do 10.
1: Quanti peli che c'ha, però, che gli escono.
2: Ma no, è la calotta, non sono i peli.
0: Virili. verità.
8: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego.
0: Vince.
8: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: È l'idraulico?
4: Sì.
0: Non mi sa di sì.
9: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta. Un idraulico riceve una chiamata e si presenta a casa di un cliente. Suona, gli apre una bellissima ragazza, stupenda. Lui si presenta con la sua valigetta e il suo cagnolino. La ragazza guarda e fa: ma che bel cagnolino, chi è questo cagnolino? Questo è Poldo, il mio aiutante. Fa: come suo aiutante? Adesso le faccio vedere. Che cosa devo fare? Mi deve mettere a posto il lavabo della cucina. Va benissimo. Vanno in cucina, lui si mette sotto il lavabo. Poldo, prendimi la chiave del 13. Il cane prende, va lì dalla valigetta, tira fuori la chiave del 13 e gliela porta. E gliela lascia in mano. L'idraulico continua a svitare. Poldo, prendimi il cacciavite a stella. Poldo va lì dalla valigetta, tira fuori il cacciavite a stella e glielo porta. L'idraulico, dopo che ha finito, si alza in piedi. La signora fa: io sono stupefatta, mai visto lavoro del genere. Un cane così intelligente, bravissimo, complimenti. Fa: e non ha visto niente. Deve vedere quando fa l'amore con le sue clienti. Ma cosa sta dicendo? Ma sta scherzando? No, Poldo, fai l'amore con questa cliente. Poldo sta seduto, lo guarda. Ho detto fai l'amore con questa cliente. L'idraulico si slaccia i pantaloni e fa: va bene, però è l'ultima volta che te lo faccio vedere.
0: E questa barzelletta se ne va in finale. La finale sarà domani, quindi risentiremo questa e poi le altre barzellette più divertenti della settimana. E vi chiederemo ovviamente ancora di votare, ma intanto tu portati avanti se vuoi.
4: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp
0: Vocal. Anche adesso
4: già da nuovo? Ne stanno uscendo
0: mamma mia. Allora Mao intanto ci scrive: ma se vietano la mutanda di fuori, mio figlio non va più da nessuna parte perché tiene i pantaloni a mezza chiappa.
2: Tu vietali di entrare in casa, così almeno se le toglie.
1: Ma che avete visto adesso col costume e sotto le mutande?
2: Sì. Tutti lo fanno.
0: No, non mi mancava questo.
2: Tutti.
1: È vero.
0: Cioè la mutanda è sopra il costume?
1: Sì, la mutanda che si vede tanto.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Ma cioè proprio va in spiaggia così, poi fai il bagno, no?
2: Piscina, spiaggia.
4: E dopo c'è l'irritazione, tutto opacco, certo.
2: Mettiti la tenerità che a te il ragazzino così piace.
1: Dillo,
2: tutta l'età, però lo stile.
0: Abbiamo capito, però Fabio, anche noi come cacchio ci vestivamo. Ma tu ogni tanto le vai a rivedere le foto degli anni 90.
2: Ma voi che avevate paura. Scusami, voi paura, avevate il perizoma di fuori.
0: Ma infatti, io là volevo arrivare.
3: Anche adesso.
2: Però sai.
0: Ragazzi, si usava
3: la pancia scoperta, anche le canotte con
0: i
2: toppini.
3: Ma sì, la moda è ciclica, dai, tutto torna.
0: Io mi ricordo quei jeans lunghissimi che avevano gli spacchi in fondo.
2: Però non era brutto da vedere il jeans.
0: Beh,
2: ma
0: lo dici tu, lo dici.
3: Tuo padre di come ti vestivi, cosa dicevano all'epoca?
2: Io mi vestivo sempre bene, non mi sono mai messo i pantaloni a zampo tagliati sotto. Però
0: una volta avevo i pantaloni talmente lunghi e larghi che straccecavano per terra. Pioveva quel giorno che sono rientrata a casa. I pantaloni erano fradici, che chiaramente si erano inzuppati d'acqua. Avevano raccolto tutte le pozzanghere di Milano. E sono entrata in casa strascicando. E bagnando tutto il pavimento, non vi dico mia madre. Cioè, però per me era una cosa normale. Cioè, pensarci adesso, direi: ma perché? Ma perché l'ho fatto?
3: Ma ogni generazione
0: era la moda. Perché era la moda.
2: Avevate i pantaloni a mezz'asta voi, me lo ricordo.
0: A mezz'asta.
3: Sì. Diventi vecchio quando critichi i giovani.
0: Vabbè,
2: no,
0: infatti,
2: a me non dava fastidio.
0: Infatti. Allora, amici, giochiamo. Gioco nuovo. Come si gioca?
4: Ma è pizza, semplice. Adesso andiamo al reclutamento. Noi vi diciamo una consonete, un occhiale, voi dovete trovare una parola di lunghezza piacere adesso.
0: Sì, in questa fase.
4: In questa fase per il reclutamento, di lunghezza come
0: anche
4: volete.
0: Anche lunghissima, voi. Anche cortissima, come vi pare.
4: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, patata, banana e inglesismi. Vai Micino e poi la mandata al 342 41 15 105.
3: Le lettere di oggi sono la E di Empoli e la T di Terni.
4: Sono bravi oggi.
0: Dai, con la E di Empoli e la T di Terni tutte le parole che vi vengono in mente al
4: 342 41 15 105.
2: Zampa va bene?
4: Zampa sì.
0: No, dov'è la E?
4: Gioco
0: e dov'è
4: nuovo,
0: la T? Ma come capitano?
8: Aggiornati

0: singolo, ma è vero che sta con Berrettini?
1: Ma dai,
0: il nostro Berrettini.
2: Così, così dicono, gli hanno stati a Ibiza insieme.
0: A Ibiza?
3: Fino a settembre stanno.
4: Ci va a dare la racchetta. L'hanno vista anche a Wimbledon, così
3: sì,
4: si dice.
0: Ciao Carrello Rosa.
3: Ma ciao.
0: Senti.
3: Sì, cara.
4: Carrello Rosa.
3: Lasciami stare. Va.
0: No, volevo dire, Lorenzo, per esempio, a proposito della nuova moda, tendenza di mettere la mutanda sotto il costume, dice: guardate che io lo faccio sempre, sempre fatto, sempre messo le mutande sotto il costume, ho 36 anni.
2: Non rimane umido, mi dice.
0: Ma
2: no, cioè la mutanda fa fatica da asciugarsi.
4: No, ve lo spiego, la metti in microfibra, e metti il costume, tipo io la mettevo la mutanda sotto i pantaloncini da calcio, che non hanno la retina dentro, capito?
0: Ah,
4: perché certe volte magari ti irrita la retina, non mi schiacci.
2: Tu mettevi la mutanda sotto i pantaloncini.
4: Io mettevo la mutanda, mettevo i pantaloncini da calcio per fare il bagno e poi sotto mettevo la mutanda.
0: Perché scusate,
5: è per moda, dai Fabio, adesso.
4: No, adesso è per moda, sì, però.
0: Scusate, l'ignoranza, perché la retina a contatto, diciamo, diretto.
3: Certo,
4: certe volte può dar fastidio.
2: Può dar fastidio, sì.
4: Dipende da.
3: Io taglio tutto, taglio.
2: Tu tagli tutto.
4: Ma tu hai già tagliato da
3: Io taglio tutto.
5: Ma tu me lo metti, però tu?
3: Certe volte sì, certe volte no. Ma chi se ne frega? Ma sì.
2: E lui pratica nudismo nelle spiagge.
5: Perché
2: sta,
5: ridi adesso, Elenia?
4: Perché Max fa partire le bestie
0: Scusate, ragazzi. No, tu tagli la rete?
3: Sì,
0: la togli?
3: Ma io ho una certa età che non me ne frega più niente. Un costume senza elastico, smollato e la palla lunga.
0: Ho capito. Mamma mia, mi sto sentendo male. Allora, andiamo alle telefonate, ragazzi.
4: Alla lunga la si può.
2: Bellissimo. Ogni tanto vedi qualcuno.
0: Certo. Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio, ragazzi. Questo è il secondo?
2: È il secondo,
0: okay.
2: Sì.
4: Speriamo rispondere.
6: Treno.
0: Brava.
3: Treno.
0: Mamma mia, Paola. Paola da Torino.
3: Certo.
0: Benvenuta, presa. Sei la prima.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Paola, meno male che ci sei tu, che ci salvi. Perché
2: grazie.
0: Qua la conversazione stamattina
2: sta degenerando.
0: È un attimo.
6: Non me l'aspettavo minimamente.
0: Ma neanche
3: ma
0: noi, Paola. Benvenuta. Ho detto, dopo quello che stiamo dicendo, saranno scappati tutti, fuggiti tutti, nessuno ci ascolta più. Invece no, sei arrivata tu, Paola, sei la nostra salvatrice.
2: Raccontaci un po', cosa fai nella vita, Paola?
6: Mi sto preparando e sto andando a lavoro, faccio la farmacista.
3: Ah, interessante.
0: La farmacista, Paola, proprio a Torino?
6: Sì, proprio a Torino.
0: Torino, Torino, ma è tu alla farmacia?
6: Magari.
3: Magari sì.
6: Magari, chissà un giorno.
0: Ma infatti, dai, dai. Incrociamo le dita, no? Se questo è il tuo sogno, il tuo desiderio.
3: Sì.
0: Te lo auguriamo, Paola.
6: Per una semplice dipendente.
0: Vabbè, insomma, no, non buttarti.
3: Non si sa mai.
0: Giù così. Giù
4: hai
0: così.
4: Esperienza, poi te la puoi aprire.
3: Sì,
0: infatti,
3: una cifra,
0: infatti. Senti, Super Paola, allora, sei la prima concorrente ufficiale, adesso troviamo il tuo compagno o la tua compagna. Di gioco
4: costume o
2: primo squillo
0: con mutanda con retina
4: o tagliata
2: secondo terzo quarto dai peccato
0: eravamo ad Ancona
2: era Giulio che
0: da
2: aveva
0: Giulio,
2: scritto tette.
0: Vabbè. Non lo so, stamattina va così.
3: Ma sì. Vedi quanta gente mi ha conosciuto in generale nelle spiagge.
0: Ah, no, non li ho visti ancora i messaggi. Evito di leggere perché mi viene da ridere stamattina. Allora, attenzione, riserva già pronta ed è un'altra donna. Andiamo a Padova da Chiara.
2: Buongiorno.
6: Ciao.
0: Ciao Chiara.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Benvenuta Chiara. Qual era la tua parola? Con la E, con la T?
6: Rottame.
3: Dedicata a me, vedi? Rottame.
0: Come mai rottame, Chiara?
6: Perché mi sento un rottame stamattina perché non ho dormito, sì che mi sento così stamattina.
0: Oh, perché hai dormito poco, Chiaretta?
6: Sì, ho dormito poco perché stamattina mi sento un po' un rottame.
0: Vabbè, capitano, delle giornate un po' così.
4: Ti sarei divertita ieri sera.
0: Ma infatti, come mai sei andata? Hai guardato Temptation Island ieri fino a tardi, di la verità.
6: No, la guardo oggi così senza pubblicità, una tirata unica.
0: In replica, fantastico.
3: Se vuoi ti racconto la fine.
0: Sì. Ma smetti, ma poi che ne sai, tu non lo guardi. Chiara?
6: Sì?
0: Lo faresti un falò di confronto con Pizza?
3: Ma certo.
6: Certo che lo farei.
4: Basta, basta che non vieni in costume perché
6: ho paura.
4: Pantalone lungo, Pizza.
0: Con il ciclista sotto il ginocchio. Esatto. Va bene, Chiara presa. Allora, attenzione amici, perché si gioca sempre anche da casa. Lo ricordiamo, potete trasformarvi in qualsiasi momento. Ho detto giusto, trasformarvi. Sì,
2: giusto,
0: è corretto.
2: Giusto.
0: In Salvatori.
3: Che mi piace Ciuciliori. Attenzione amici e amiche. Salvatori, aprite bene le orecchie. Questi sono bravi, oggi sono bravi, ragazzi.
0: Allora, dai, partiamo. Paola, veniamo da te. Attenzione, perché partono tra pochissimo i tuoi primi 5 secondi.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la D di Domodossola.
6: Idolo.
2: Idolo.
3: L'ho detto.
1: Corretto.
0: Corretto, noi aspettiamo sempre l'ok finale naturalmente di Boris. Arriva, corretto, brava Paola, primo ostacolo, l'abbiamo superato ampiamente. Chiara, occhio, perché tutto dipende da te in questa prima parte del gioco. Concentrata Chiara? Ci sei?
6: Concentrata.
0: Andiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine.
3: Sì.
0: Chi è?
2: E la L di Livorno.
4: Si è spento tutto il computer.
0: Allora, no! Aspetta. Ah, benissimo. Va bene, Chiara, intanto c'è? Faccio io il countdown. Sì. Uno.
2: Ma Chiara c'è?
0: Due.
2: Abbiamo perso anche loro?
4: No, no, loro ci sono.
2: E non parlano più.
0: Quattro.
6: Io ci sono.
2: Ci sei.
3: Ripeti, scusate un attimo, rifa.
2: Aspetta. Allora, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la L di Livorno.
0: Uno. Due. Tre. 4 5 6. Chiara.
2: Chiara, ci sei?
0: Chiara?
2: Chiara?
0: È cascata. Chiara! L'abbiamo persa però. Allora, intanto è impazzito il computer e vabbè, il countdown l'ho fatto in qualche modo, però Chiara è un dato di fatto, l'abbiamo persa. No. Forse abbiamo perso anche Paola?
2: Paola?
3: Scusate, è colpa mia. Ah, c'è.
0: Paola c'è, Paola c'è. Chiara è cascata però.
4: Chiara.
6: Pronto?
0: Giusto?
6: Pronto?
0: Chiara, ci sei? Non ci sente più.
6: Pronto, ci sono.
0: Ok.
4: Pronto,
3: sì,
4: pronto.
3: Ci sei?
6: Sono.
0: Chiara, ci senti adesso? Mamma mia, oggi è difficilissimo,
6: sì,
0: ragazzi.
6: Sì. Oh.
0: Allora, Chiara.
6: Avevo detto luogo.
0: Come dici?
2: Luogo.
6: Luogo.
0: Luogo, luogo. Boris. Ovviamente non abbiamo modo di verificare. Sì, sì, sì.
1: Non abbiamo soluzione, dobbiamo darla buona.
0: Dai la diamo buona, ragazzi, bravo. Con tutto quello che è successo. Allora, si prosegue quindi con la seconda manche. Attenzione.
6: Non ci sento.
0: Non ci senti, Chiara?
3: Aspetta un attimo.
0: Attenzione.
3: Te l'avevo detto io che erano brave.
2: Brave o fortunate.
0: Che già io ho un'immagine di te stamattina, farò fatica a cancellarla.
3: No, ma a tanti, però.
0: Dalla mente tanti, sì. Chiara.
2: Tanti ti hanno avvistato in questi
0: Ma tu pensa. Chiara, ci sei?
6: Sì.
0: Ok.
6: Sì.
0: Possiamo provare con la seconda manche?
2: Ci senti?
6: Allora, vi sento.
0: Ok.
6: Più.
0: Attenzione.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la P di Pisa.
0: Ok, puoi ripetere Chiara anche se non è determinante.
6: Fanali, Firenze, Ancona, Napoli, Ancona, Livorno, Empoli.
3: Fanale.
1: Sì. Fanale o fanali?
2: Fanale.
1: Fanale.
2: Empoli,
6: fanale.
1: Corretto.
0: Va bene,
1: Corretto.
0: Tanto non è determinante perché in questa seconda ed ultima manche è tutto nelle mani di Paola. Paola, veniamo da te a Torino.
6: Sì.
0: Ok, mi raccomando, concentrata e ascolta quello che ti dice Mitch.
2: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la S di Sassari.
0: Sassari.
6: Polena, no. Troppo tardi,
0: purtroppo, giusto Boris? Fuori tempo, Massimo. Allora, attenzione che non contenga la A di Ancona e non contenga la S di Savona. La parola di sei lettere si stanno già scatenando. I nostri salvatori, attenzione, mentre intanto parte di tutto.
3: Oggi che giorno è?
0: Effetti speciali, situazioni, basi, conteggi, cose, tutto a posto. Noi the show must go on. Attenzione, perché corriamo da voi, amici. Entro il quinto squillo, il Salvatore, se si vuole babbare tutti e due i premi, sia quello di Paola che quello di Chiara, devi rispondere direttamente con la parola.
3: Che ha scritto, se no ciccine vincono le nostre ragazze, dai. Ma oggi non ce la fa il Salvatore.
0: Senti che non ce la fa.
3: Non ce la fa.
2: Non è fortunato.
3: Anche lui ha l'elastico molle. Sì.
0: Primo squillo. Grazie Comollo.
3: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Secondo squillo.
3: L'avevo detto.
2: Terzo squillo. Quarto squillo. Quinto squillo.
0: Sei profeta, certo. Sei come Baba Vanga, caro il nostro Pizza. Se lo sentiva, rimangono quindi campionesse, vincono i nostri premi Paola e Chiara. Ragazzi, Paola e Chiara, tra l'altro, ci ho pensato adesso. Paola, hai vinto.
6: Non ci posso credere. C'era la sveglia che suonava. Voi che avete chiamato, mi stavo truccando, non capivo niente.
0: No, ma non ti dico che cosa è successo in questo studio nel mentre, ma noi siamo andati avanti. Insomma, abbiamo cercato di portare a casa il gioco. E tu porti a casa il nostro paccone, cara Paola, con tutti i premi, costumi, con tutto lupanaro. Chi saluti da Torino, Paola?
6: Saluto mio compagno Emanuele, la mia famiglia, i miei colleghi di lavoro che raggiungo tra poco.
0: Sì.
6: Saluto tanto il capitano che lo conosco da quando ho 10 anni, amore, che lo seguo sempre. E vi seguo sempre tutte le mattine, infatti stamattina non me l'aspettavo che mi chiamasse. Sono emozionatissima, grazie infinite, bellissimo.
0: E noi siamo felici che sia andata così, che tu abbia vinto. Paola, in bocca al lupo per la tua farmacia.
3: Ciao Paola.
0: Per il tuo sogno. Ciao.
3: Dai.
0: Chiara, hai vinto.
6: Che culo.
0: Ci vuole anche quello, ragazzi. Se mancasse nella vita ogni tanto.
2: Fortunella.
6: Scusatemi, ma ero in macchina, a un certo punto vi ho persi, non ti sentivo più.
0: Non ti preoccupare. Chiara, chi saluti tu da Padova?
6: Saluto il capitano, saluto voi che vi ascolto da una vita.
3: Grazie.
6: Il mio compagno Roger, la mia famiglia e i miei amici. Un abbraccio e un bacione a tutti. Grazie di tutto, grazie della giornata.
0: E buona estate, Chiaretta. Ciao. Grazie di cuore, il gioco nuovo. Ciao. Forse
3: torna domani.
4: Tornare, torna.
0: Bravo Fabio.

0: questo è 105 tutto esaurito summer.
1: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia e gli amici giusti intorno. E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours. Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk. Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone. Incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. Zero zucchero ma 100% vibrazioni positive. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Ufficio, cosa smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
21: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
23: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
24: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
25: Buon estate a tutti.
26: Buon estate!
23: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
25: Avete bisogno di ferie. Tutti.

0: accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 tutto esaurito summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 code per traffico congestionato 2 km tra Savona e Albisola in direzione Genova, nel senso opposto 3 km tra Celle Ligure e Savona. Sempre per traffico sulla A14, incolonnamenti in uscita da Ancona Sud in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala una corsia chiusa per lavori tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino in direzione della statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
10: Ehi umano, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin e crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold e lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
10: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
12: Arca Planet, convenienza nostra.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
16: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
21: Ma
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando.

0: A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Il capitano
2: Portogalli
3: presenta lo show
1: tutto
4: esaurito.
3: Attenzione, colpo di scena. Voi sapete che tutto è esaurito, è un programma aperto a tutto a 360 gradi.
5: 105.
3: Questo WhatsApp scrive proprio così: Marco, ti prego, di a Boris che lo amo.
6: Quella.
3: Quando mai il pubblico si innamora? Tu valla, sai, io chiamerei.
7: Lo chiamo subito, Marco.
8: Bravo. Tutto esaurito.
3: Io non l'avrei mai chiamato o chiamata.
9: Scusa, stavo parlando con la regia, dicevi?
10: 105. Tutto esaurito.
3: Boris, qualcuno è fall in love with you, si è innamorato di te. Adesso non sappiamo, ci stiamo informando. Se... Pronto?
11: Pronto.
3: Buongiorno.
11: Buongiorno.
3: Buongiorno, ci scusi, cercavamo l'amore per Boris.
11: Sono io, ti chiamo Angela.
3: Angela,
11: che è un amore nel senso proprio lo ammiro come persona, poi sa tutto di tutto, cioè è una cosa mondiale proprio, cioè.
3: Sono d'accordissimo.
10: A Radio 105, tutto esaurito.
3: Ascolta Angela, ma tu sei sposata, fidanzata?
11: Sì, no, sono sposata con due figli.
3: Sposata con due figli, ma fisicamente tu lo hai visto, magari ci hai visto sul canale 66.
11: Sì, certo.
3: E quindi
11: mi piace lo stesso.
3: Boris, io direi un minimo possiamo salutare Angela.
9: Grazie di cuore Angela, veramente.
11: Grazie a te.
3: Senti che voce da gigioneggio. Che voce da maniaco.
11: C'è un'emozione comunque, io ti sento da 20 anni.
3: Stellina.
9: Finalmente riprendiamo il programma normale.
3: Ascolta Angela, vuoi chiudere con una frase indirizzata a Boris, senza che sia chiaramente...
11: No, mi vergogno.
4: 105, tutto esaurito, summer.
11: Il mio numero ce l'avete, quindi...
3: Quindi...
11: No, quindi se vuole trovare il numero ce l'ha.
3: Angela, grazie. Ciao, buona giornata.
4: Ciao. Tutta l'estate con te.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, ucciso a coltellate per strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo aver travolto con la sua auto una studentessa universitaria 22enne da lui conosciuta. I carabinieri hanno condotto in caserma un minore e proprio il fratello della ragazza investita, indiziato di omicidio. Tutto appunto sarebbe scaturito da una lite, ma si cercano riscontri. Sulla morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia domenica a Bologna spuntano altri video. Uno

0: l'uomo strasteso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che poi cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti per immobilizzarlo. In un altro ancora, Fakir è a terra legato con delle fascette alle caviglie e braccia dietro alla schiena, mentre i soccorritori della Croce Rossa tentano di rianimarlo. Il volto ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. È inammissibile, tuona il legale. Intanto il ministro dell'interno Piantedosi chiarisce:
1: non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, quindi andiamo avanti così.
0: Attesa per i risultati determinanti dell'autopsia. Resta in carcere il gioielliere Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, bocciato dall'ufficio di sorveglianza di Torino. La sospensione della pena non si ravvisa la necessità o l'urgenza, rileva il magistrato. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, anche tenuto conto della sua età, dice la figlia. Medio Oriente nel caos, Trump sigla un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, tagliate fuori Russia e Cina, Israele è sorpreso, il presidente torna poi a minacciare Teheran, ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale, la risposta se lo farà non passerà più una goccia di petrolio proprio da Hormuz. E in Italia il costo dei carburanti alle stelle, benzina 1,94, diesel vicino ai 2,20 euro al litro in autostrada, alcuni distributori ampiamente sopra i 2 euro anche per la verde in modalità self. Le associazioni dei consumatori denunciano speculazione, il governo non trova fondi per varare nuovi sconti. Una violenta grandinata si è abbattuta tra Marche e Abruzzo, colpendo le città, in particolare nel Teramano e San Benedetto del Tronto, ma anche le coltivazioni, chicchi grandi come palline da golf danneggiate, anche le case del post-terremoto. In Sicilia gli incendi hanno costretto centinaia di persone a lasciare le loro case nell'Agrigentino, al sud. È allarme siccità. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: A Radio Città 5 sono le 9.05 Sassa a Cattoci.
1: E lei ne è sparito.
2: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta
0: lo show

0: Ah, sì, l'ho visto. Ma sono tanti.
1: Sì.
2: Cosa?
0: Adesso te lo diciamo, Betty.
1: Qui con me.
0: A colazione, grazie amici per essere con noi. Buongiorno, buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito. Buon giovedì.
1: Buon giovedì. Auguri Cristian, ciao patatin.
0: Auguri. Guarda, a proposito di auguri, mandiamo anche un bacio a Francesca, sì, che vuole un in bocca al lupo gigantesco perché sta andando a farsi fare la fisioterapia al braccio.
1: Forza
0: Francesca. No, ridiamo perché gli esauriti sono ancora fermi lì, sai Betty, hanno il fermo immagine. Prima Pizza stava parlando del suo costume da bagno, insomma, come va in... Sono lì. Per esempio, qualcuno ci scrive: ma solo io sono ancora fermo al costume di Piripì con l'elastico smollato e la palla lunga.
2: In effetti.
1: Ma è la
2: sono
1: verità.
2: Quelle immagini che ti rimangono impresso per sempre.
3: Sì. Se le vedi, ma immaginarle non è bello.
4: Sarà capitato a chiunque, dai. Un anziano in tenuta.
0: Allora, attenzione, perché prima di entrare nel meraviglioso e colorato mondo di Setanda, Otanda, Nofanda, che chi vince
1: se la canta,
0: oltretutto, esatto, riceviamo questo messaggio un po' sull'onda del costume smollato di Pizza. Vado, leggo?
4: Leggi.
2: Sì.
0: A proposito di mutande, ci scrive un amico o un'amica che non si firma. Ogni tanto mi piace uscire senza, anche con i jeans.
1: Sì.
0: Ecco, mi piacerebbe sapere se è una mia depravazione o altri lo fanno.
3: Domanda interessante questa.
0: Beh, scusami.
3: Andiamo da Boris.
0: Noi riceviamo e noi giriamo al pubblico. Non è che censuriamo. Guarda che è arrivato di peggio in generale. Nella vi fossero questi messaggi.
1: Appunto.
2: È vero.
1: Almeno c'hai jeans.
4: Tu lo fai perché provi una sensazione di piacere fisica, nel senso uscire senza le mutande.
0: No, allora avanti, forza. Intanto tra di noi, se volete, naturalmente non è un obbligo. Vi è mai capitato di uscire senza?
1: Certo.
4: Sì, è capitato. Capitato.
0: A me sì.
4: Sì, dai. No.
2: Io coi jeans però no.
4: Coi jeans no. Coi jeans
2: perché li dà fastidio,
4: Sì, coi jeans dai, diciamo che non è proprio al massimo della comodità. Mi è successo magari dopo qualche partita di pallone, di calcetto con gli amici, di essermi dimenticato le mutande, cosa fai?
3: Ma non volontariamente.
4: Non volontariamente. No, beh, chiaro.
0: Beh, le donne lo sanno, le donne lo sanno. Ci sono dei vestiti, degli abiti che segnano, magari e
4: la
0: quindi,
4: mutante, quindi
0: ecco, se non hai quella, sai, taglio al laser, color carne, eccetera, può succedere perché non è che ne hai 800, sono la vai e ci senza.
1: Ma certo.
0: Vabbè.
2: Beh, io una volta in realtà
1: non dirlo.
2: Allora ho riso tanto. Perché? Mi sono fatta un po' di pipì addosso.
1: Non ci credo.
0: Adesso non è che dobbiamo proprio raccontare tutto.
2: Vabbè, io racconto. E ho dovuto levarle per quello.
4: Ma erano quelle mutandine che si sono trovate in bagno.
0: Poi che girano ancora da sei mesi.
2: Poi le ho messe in un sacchettino nella borsetta.
4: Sì. Anche al mio matrimonio se l'hanno trovata un po' di mutande.
2: No, non è vero.
4: No, ti giuro.
2: Vabbè, non erano le mie.
0: Non erano le tue. Molto bene.
3: Invece al matrimonio di Max hai perso una scarpa, mi sembra.
2: Sì. Due, non una.
3: Tutte e due le hai perse.
0: Questa cosa l'abbiamo già raccontata in realtà più volte.
2: Sì,
0: però
3: Un po' distratta.
0: Beh, erano finite in piscina, se non ricordo male.
3: No, le ha perse proprio.
0: Le ha perse, Betty?
2: Io in realtà avevo dato il compito a uno di noi di tenere d'occhio le mie scarpe.
0: Posto, scusami, e chi era?
2: No, non posso dirlo.
1: Non dirlo.
0: Bene, sono zitta.
1: Sì.
0: No, io mi ricordo solo che a un certo punto facevi un po' fatica a camminare, forse il tacco troppo alto.
2: Ma quello di giorno.
0: No, e Tony ti ha preso sotto braccio,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, carino,
0: amore.
2: Quello di giorno, poi la sera è successo di tutto.
0: Quindi andavamo in giro cercando la chiesa, praticamente sembravamo degli scappati di casa. Quindi Tony in mezzo teneva sia me che Betty.
3: È colpa di Basbaglia. Ha preso una chiesa dove il parcheggio più vicino era 8 km.
0: Esatto, non arrivavamo mai. 180 milioni di gradi nella capitale. Tale, vabbè.
3: Grazie Max.
0: Comunque tutto questo amici per dire che molti stanno ripensando ai loro look come si vestivano quando erano giovani. E quindi io mi sono chiesta, ma come mai tendenzialmente, poi non è detto che sia così per tutti, quando andiamo a rivedere delle vecchie foto degli anni, che ne so, 60, 70, 80, 90, di quando eravamo adolescenti, non ci piacciamo, ci guardiamo e diciamo, ma io veramente mi vestivo così, ma mi conciavo così, ma i capelli in quel modo, ma quei pantaloni, ma quelle scarpe. È pazzesca sta cosa. È vero che le tendenze del passato, non so, pensiamo alle spalline degli anni 80, la vita bassa degli anni primi 2000, oggi ci sembrano magari assurde, no?
1: Ritorneranno.
0: Tutto è ciclico, tutto e torna.
1: Certo.
0: Però mi sembra abbastanza generalizzata questa cosa. Boris, sono stati fatti sicuramente degli studi a riguardo.
4: In realtà è una vera e propria immagine che stona nel cervello. Cioè il cervello nota una differenza rispetto ai canoni cui è abituato. Vi faccio un esempio: se oggi metteste dei ciucciottini attaccati al collo,
5: scarpe,
4: o alle scarpe, probabilmente verrebbero notati dal cervello come elemento diverso rispetto a tutto ciò che c'è in giro. Negli anni 90 invece era normale che si avessero i ciucciotti appesi alle borse,
0: quelli di plastica,
4: perché il cervello si setta sul tempo che va d'estate. È normale vedere uomini e donne con le scarpe aperte. Se d'inverno voi vedete qualcuno in pieno dicembre con le scarpe aperte, il cervello ve lo segnala.
0: Esatto.
4: Tutto questo dà dei canoni estetici diversi, ma in realtà sono canoni estetici che poi si ripetono. E il cervello ogni volta deve fare fatica per potersi, come dire, risettare sulle immagini del passato, per cui va in confusione. È il motivo per cui all'inizio una moda non parte subito. Tipo oggi qualcuno inizia a rimettere i famosi ciucciotti che dicevamo prima, non partirà immediatamente, perché tutti gli altri cervelli vedranno questo elemento ancora come stonante, come dire, nell'immagine.
5: Quasi sbagliato.
0: È chiarissimo.
4: Esattamente, però ci sono tantissime mode che sono pronte a tornare.
5: Ma perché poi inconsciamente, secondo me, le confrontiamo, cioè ci confrontiamo con quello che stiamo vivendo in questo momento storico, nel senso l'attualità. Quindi è logico che quando vai a vedere una foto vecchia ti metti a ridere e dici veramente com'era. Poi c'è anche da dire che comunque nel percorso che personale che uno fa nella vita, alla fine cambia i gusti, quindi cambia anche il
0: mondo. Ha più consapevolezza del proprio corpo anche, secondo me. Quindi magari da giovane indossa delle cose che non lo valorizzano, poi crescendo dice no, che ne so, i pantaloni a vita bassa non mi stanno bene.
5: Premesso
0: che uno fa quello che vuole e non li indosso più.
5: Cambiano le preferenze.
0: C'è anche chi riguarda le foto di quando era più piccolo, più giovane e dice il contrario. Cioè da piccolo ero carino, poi non so cosa è successo.
3: Tutti eravamo più carini da piccoli.
6: Guardate ragazzi le immagini quando fanno vedere Zelig del 2004.
0: Sì, sì,
6: così.
0: Sì, è vero.
6: Ma come cazzo eravamo vestiti?
0: Pazzesco, eh.
5: È vero.
3: Vedi le foto vecchie così.
5: Ma perché è fuori moda, è fuori da. Cioè, cambiano i colori, cambiano i tagli, cambia lo stile.
0: Anche quindi, i capelli, ragazzi. Il modo di portare i capelli.
5: Negli anni 80 c'erano quei capelli. Che...
0: Io ho delle foto dove ha un ciuffo enorme, tutto laccato. Altissimo!
3: La pettinatura schiaffo.
0: Ma come faceva a farmelo così? Restava fermo, immobile, dritto per tutto il giorno. Sulle mutande anche si sta aprendo un mondo, volevo dirvi.
3: Non di pizza, spero.
1: No,
3: in generale.
1: Meno male.
0: Fiorenzo da Fucecchio dice: io vengo da un'infanzia di cambiate le mutande, che se ti succede qualcosa, figurati, dice, se ora potrei andare in giro senza averle addosso. In effetti.
2: Se vai in ospedale.
0: Perché mamma dovrei andare in ospedale?
5: Quelle frasi
0: sì, iconiche. Chiabetti.
7: Ciao ciurma. Ciao. Cioè, io credo personalmente che in questa epoca dominata dai social network, se facciamo rimettere il ciuccetto a un influencer molto in voga in questo periodo, il giorno dopo, ma forse l'ora dopo,
0: è vero,
7: rincomincia una moda.
5: Sì, è verissimo. Vero.
0: Stefano da Cavour, come chic Cavour? Dove vivi a Cavour? Dice: uscire volontariamente senza? No, ma spesso le dimentico dopo la palestra, quello che dicevi tu, amici, ma... A casa, sotto il pantaloncino, è aiutatemi. È una cosa che lui scrive, lo mette tra virgolette, una cosa che mi impepa.
1: Un pepa.
0: In che senso?
4: Un pepa?
1: Che senza mutande, i pantaloncini senza mutande.
0: Un pepa.
1: Ti impera, ti fa, ti stimola.
4: Ti stimola.
0: Hai capito?
3: Ti suscita.
0: Suscita. Quel non so che. Esco sempre senza mutande, ragazzi. Proprio la giornata delle confessioni. Mi sento più libero e fresco. Le metto solo al lavoro e lui è Stefano.
4: Grande Stefano.
0: Così no.
1: Bravo.
4: Beh, magari ho delle irritazioni, ci può stare. Secondo me dipende anche il tipo di abbigliamento, perché se imbarazzi l'altra persona che si nota che
0: ci
4: sono dei vestiti,
0: certo.
4: Insomma. Beh. Si nota quando non hai le mutande che le porti.
0: Vabbè, anche se poi a un certo punto se tu mi guardi là è un problema tuo, non so come dire, io mi vestirò come voglio. Anche la donna che esce senza reggiseno, se tu continui a guardare là, però forse sei tu che non, no?
4: Mi crei disagio dopo, l'occhio, capito, cade.
0: Allora, Betty, veniamo da te, poi si sta esprimendo anche Max, attenzione, al gladiatore. Chi è?
8: Ragazzi, non guardate allora Drive-In, le puntate di Drive-In che andavano in onda lì, sì, che erano anni 80 puri,
0: pieni proprio.
8: C'era una cosa che al giorno d'oggi farebbe molto ridere. Ciao Stefano.
0: Ciao, cosa ti riferisci? Agli eccessi, alle esagerazioni nel look, nel vestire?
2: Certo. Sì, forse sì, quelle cappellature molto voluminose.
0: Allora, attenzione a quello che scrive Max da Roma sulle mutande. Tre giorni fuori, 10 paia e sto sereno?
1: Ma stai!
0: In che senso?
3: Sì, così sei sempre, no?
4: 10 paia e sto sereno.
9: Sì, perché io ho sempre detto, ce l'avete le mutande? Perché la prima cosa che uno deve avere con sé, le mutande vanno sempre messe.
1: Sì.
9: Chi non se le mette.
0: Chi non se le mette.
2: Però 10 in 3 giorni.
9: Sì, Betty, perché non si sa mai cosa può succedere. Tu devi avere mutande pronte per ogni evenienza. Più delle magliette. Cioè, è più importante avere la mutanda pulita che la maglietta, capisci?
2: Cioè, più di 3 al giorno?
4: E può succedere l'imprevisto, Betty.
9: Può succedere qualsiasi imprevisto, Betty.
2: Tipo?
4: Un attacco
0: ragazzi.
9: Bravo. Ti prende una roba di quelle, sì. Sei fuori. Sei fuori. Che cosa fai?
2: No, Betty, le lavi, dai.
3: No, una lì vestita, una di quelle vestita. Lì è un problema.
2: È un uomo al giorno.
9: Se succede una roba di quelle, non le puoi lavare, Betty. Le metti da parte, le incendi.
0: Bellissimo. E sulle incendi, ragazzi, io, dato che sono anche le 9:18.
4: No, cioè, io chiuderei su questa. Ecco, pizza senza mutande sembra il campanaro della parmigiana.
0: Benissimo. Se siete d'accordo, decreterei esaurito l'argomento.
1: 90!
3: Che schifo!
1: Chi vince?
10: Chi vince se la canta!
0: Che vabbè alleggerire, ma no? Sì, perché si sentono tante di quelle notizie che, voglio dire, ci fanno arrabbiare, ci fanno intristire. Sì. Ecco, almeno noi abbiamo questo compito, però.
4: Dai,
0: ci sta. Scadiamo nel trash, ragazzi.
1: Tanto c'ho i pantaloncini lunghi, quando non ho le mutande.
0: Va bene.
4: Il famoso Pinocchietto.
0: Se per questo c'è anche chi ci scrive: io sto bene con il perizoma, ma vorrei restare anonimo. Ci mancherebbe.
1: Anch'io.
0: Mi permetterei mai. Allora, 70-80-90, attenzione amici. A proposito di passato, tre canzoni vanno in sfida anche oggi. Tre decadi. Una arriva direttamente dal mondo degli anni 70, una dagli 80 e una dai 90. Voi adesso le ascoltate, sentite un pezzettino e poi votate quella che vi piace di più. Andiamo con ordine, partiamo dagli anni 70.
1: Cari amici e care amiche, usciva il 28 agosto del 1975. Lui per me è un mio dei tanti idoli.
0: Sì.
1: Steven Tyler.
0: Vabbè, l'idolo un po' di tutti allora.
1: Tu pensi, e ancora adesso è un mio idolo. Stiamo parlando degli Aerosmith. What is we?
0: Wow!
10: 70!
0: Si può

0: biker, grai.
1: Mitici Aerosmith, sì. Steven Tyler di Walk This Way, direttamente dagli anni 70. Sì. Attenzione agli anni 80, presentati da Betty.
2: Canzone presentata per la prima volta nel 1983 al Festival di Sanremo, dove si classificò al penultimo posto e da lì divenne leggenda. Vasco Rossi con Vita Spericolata.
1: Ah, però!

0: Cioccolata, questa è la proposta per gli 80 di oggi, ma attenzione al disco 90.
1: Pubblicato nel 1995, tratto dall'album di debutto Sweet Dreams. È un brano caratterizzato dal ritmo dance coinvolgente, le sonorità tipiche degli anni 90. Arriva Be My Lover con La Bouche.

0: Secondo me Aerosmith, Walk This Way, 70. Vasco Rossi, Vita Spericolata, 80. La Bush, Be My Lover, 90.
1: Tocca a voi a decidere la decade al 342 41 15 105.
2: Jukebox d'estate.
3: Questa è bella.
1: Alla base, ma
0: questo è millennio.
4: Anche di Elena.
5: Canta e balla i successi di sempre.
0: Intanto il nostro Ale Masa, uno dei nostri autori che salutiamo, scrive: io come te, Max, ma al contrario, 10 giorni fuori, 3 paia di mutande. Bene, io non lo scriverei neanche.
2: Un sacco ridere, però.
6: Le gira.
3: Double effect. Lui è carne fresca, ragazzi. Lui fa.
4: Ma giro nudo lui.
0: Mamma mia, sai che.

0: Spiaggia 80, Nicola da Cornaredo, e sono tutti così. Chi è Betty?
1: Pizza! Pizza! Sono nudo che faccio l'elicottero e voto 80. I 90 non li voglio nemmeno ascoltare.
2: Hai capito?
0: Ciao, bella!
2: Ciao!
3: 80, 80, il grande Vasco, Bersogna, la Voghera, 90 invece Massimo da Ferrara.
0: Cristiano scrive: oggi si cade in piedi, a meno che nei millennium non ci sia Mucianovia.
4: Certo. Ho capito, Cristiano.

0: e la sua lunga Norma da Brescia.
1: Ciao. Senza dubbio voto Vasco Rossi, anni 70, bravo!
2: No, è Vasco negli 80 però. Oh,
1: ho letto male?
2: Sì.
3: 70 ne ha fatte altre. Questo è il debutto negli anni 70.
2: Va. 80 Vasco Forever, vi amo, anche noi amiamo te Olga da Rovigo, 80 Barbara da Pontestura. Dov'è Pontestura?
1: Provincia di Brescia.
3: Hanno tutti la bandiera.

0: Damasco tutta la vita, ma era della provincia di Udine.
1: Ciao. Allora, nei 70 oggi ci sono gli Aerosmith di Walk This Way. Negli 80 La vita spericolata di Vasco Rossi. Anni 90 La Bush, Be My Lover.
2: Tocca a voi votare al 342 41 15 105.
1: Fate ancora in tempo, tra poco il primo stop.
3: Da Gualdo Tadino, provincia di Perugia, sì. Andrea scrive: 90, chi vince se la canta. Mi ricorda la mia infanzia.
2: Oh. Chi è Betty?
4: Alla giurma!
1: Ciao!
4: Tanta Vasco, come fa da non votare Vasco?
1: Sei calmo!
4: Grandi! Peppe da Milano, ciao!
1: Ciao! Giardiniere di Comabbio.
2: Ciao.
1: 70 sulla fiducia. Non ho sentito il brano, ma per pizza alla grande.

0: Pasco, sempre.
1: Ah, vedi? Sulle mutande!
2: Tirate l'elastico delle mutande del vostro collega.
1: Aia, che dolor!
3: Su giù!
1: Chi è?
4: Ciao, sono Pasco!
1: Ma non sei?
4: Io voto 80 perché le altre mi fanno cacchiare!
1: Ma non sei Pasco! Ciao Leo Luca da Corleone, 80. Ciao. Ciao. Se la canta.
0: Ma ciao.

0: velocità, spostalo.
1: Vediamo se è felice chi esce.
2: Eccolo,
3: o tinto o fuori.
1: Te lo senti in cuor tuo?
0: Sai che mi sento tanto leggera perché non sono coinvolta oggi. Non sono in gara. Ieri Betty giocava al posto tuo. Avevo l'ansia.
1: Gli schiaffoni aprendo.
4: Sapevo, sapevo.
3: 70
0: escono i 70. Tu pensa, ti senti coinvolto?
4: Ma certamente, cari ragazzi, amici, amiche, mi raccomando, 5 squille a disposizione, dovete solo dire. Uè, cucù, anni 70, chi vince se la canta.
0: Quindi pronti, naturalmente, se ricevete la nostra telefonata, urlare 70. Se poi volete aggiungere anche chi vince se la canta, meglio, andate a casa con i nostri regali e salvate gli Aerosmith.
5: Oggi le mutande di pizza.
0: Sicuro? Ah, aggiungi, ma quelle con elastico allentato?
1: Sì, gialle. No, quelle di pizzo non andavano bene, no. Forse quelle di pizza.
5: Quelle di pizza.
4: Già allentate. Ecco.
6: Dai,
5: terzo. Guarda.
0: Aia, Pip.
5: Non le vogliono le mutande, beh.
1: No, niente proprio.
5: Niente.
1: Oh, oh, tutto andato.
6: No.
3: Niente da fare.
4: Niente da fare.
6: Ciao,
4: allora,
6: ciao.
4: Ilenia.
0: Cosa vuoi da me?
4: Domenica vengo con te in piscina col costume e l'elastico srappato.
0: No, posso farcela.
4: No, ce la devi fare. E la palla che va giù.
0: Allora, signori, gli Aerosmith sono fuori.
1: No, me lo vale.
0: Non si possono più votare. Come dite, mo che faccia? Avevo votato i 70. Buttatevi su Vasco, ad esempio, anni 80.

0: che vota la dance degli anni 90, consegna il suo voto alla Buscia. Oh. 80, chi vince se la canta per fiammetta? Chi è Betty?
1: Buongiorno ragazzi!
0: Buongiorno!
1: Stamattina non giochi voter! Ma non ho sentito niente! A cacchio voto! Voto anni 90, dai! Solo perché sono degli anni 83! Voto gli anni 90!
0: E che cacchio!
1: Sto dicendo! Fa niente di tondo!
0: Ma che lo imita bene Bambi,
2: sì,
0: eh?
2: Sì.
0: Numero uno.
3: Grande, sì, infatti Lino. Non è dell'83 Lino. Ciao Lino.
0: Vabbè. Grande Lino. 80 per Tony da Savona, 80 per Sara dalla Liguria, Giuseppe da Modena, Gianluca da Cesenaccio.
4: Oh oh.
5: Tinto o fuori.
3: Fa la spiritosa la Betty. Sì. Oh oh. Va.
5: Chi amiamo?
3: Bongi Bongi.
0: La ruota gira.
5: Novanta.
0: Amici, 90, escono 90. I 90.
6: Ma io sono fiducioso, confido.
0: Sì, confido.
6: Nel popolo di tutto esaurito che ha votato 90.
0: Sì, sì, okay. Certo.
4: Vediamo.
0: Allora, mi raccomando, 5 gli squilli. Sì. Non uno di più.
2: No,
6: rispondete 90.
4: No, chi non di meno, sì.
0: No, meno sì. Se vogliono rispondere subito al primo, tanto meglio.
2: Ma no,
0: 90 che vince se la catta. Abbiamo un sacco di regali per voi e ve li vogliamo mandare.
3: Basta che non arriva le mutande,
6: Dai, che andiamo a casa con un punto.
3: Però puzza, potrebbero dirti te la buco con la palla.
2: Ma
3: se
2: certo.
0: No, dai, Fabio, no. Ti prego.
2: È il fatto
4: ma
2: che
4: suona?
2: È già bucata. Ecco perché.
0: Allora, è un face to face. Attenzione, Vasco Rossi contro la Bush. Gli 80 sfidano i 90. Abbiamo già mandato
3: forse
0: a casa, purtroppo, di Aerosmith, certo, di Walk This Way. E attenzione, perché vi stiamo chiamando, quindi tenetevi pronti se avete votato la Bush, quindi gli anni 90. Il vostro cellulare da questo momento in avanti potrebbe squillare.
6: Attenzione.
3: Pensato a pizza, ha avuto un brivido.
6: Primo squillo.
0: Saremo noi, no, non sta
6: 90,
0: squillando.
6: 90, grande!
0: No, smettila.
4: E ride anche.
0: Prima ora.
7: Stiamo trasferendo la tua chiamata, signori, alla segreteria telefonica.
6: E risponde.
2: Ciao.
6: Non si rifà, no?
5: Niente da fare.
4: Ciao Mitch, ciao.
3: Ha suonato.
0: Allora, signori, questo vuol dire che anche i 90 sono fuori, sono out. Rimane solo lui.
8: Io

0: essere chiamati.
1: 342 41 15.

0: Maria, perché potrebbero sbagliare anche i tuoi.
1: Ha ragione.
0: Tutto può accadere, speriamo di no. Chi è Betty?
2: Questa cosa mi dà la testa, questa idea di pizza che farà l'elicotterino, ma invece di farlo col pirillo lo fa con la palla.
1: Ma certo.
0: Ma
1: certo.
3: Che schifo!
0: Vi prego, ragazzi.
1: C'ho Lelli che discorda io.
4: Day by day.
0: E allora sempre solo Vasco, tanto, anche perché è rimasto in gara solo lui, Roberto, provincia dell'Aquila, 80 che vince se la canta, Betty, la canteremo insieme. E sarebbe bellissimo domenico. Reggio Calabria.
1: Ciao patatine.
3: Con chi ce l'ha?
1: Con le sele,
0: immaginabile.
5: I successi di sempre.
0: Oh. Allora, signori, credo sia inutile anche fare un recap. Fabio, che dici? Lo vuoi lo stesso?
6: Sì, facciamola sentire.
0: Se lo chiamo
6: questa,
0: lo stesso,
6: dai.
0: Rimane solo lui.
7: Voglio una vita maleducata.
1: Maleducata.
7: Di quelle vite fatte così.
0: Questa mattina avete mandato a casa gli Aerosmith e la buscia avete tenuto solo lui. Disco 80 è Vasco Rossi. Vita spericolata.
3: Mi raccomando, tutti pronti, attenti, perché se vi suona il telefono, dovete rispondere. 80 che vince se la canta.
8: Ma tanto non rispondo.
0: Allora sì, non facciamo girare la ruota, non ha senso. Due telefonate, due conferme.
3: Primo. Dai, secondo.
8: Che peccato.
3: Dai.
9: 80 chi la vince ce la canta.
0: Bravo.
8: Buongiorno.
9: Michela da Gorlago.
0: Ciao Michela, dov'è Gorlago?
8: Vicino al lago?
9: Gorlago, provincia di Bergamo.
0: Ma certo, c'è Bergamo.
9: Ciao, c'ho il mio papà che è un vostro ascoltatore accanito.
0: Grande, come si chiama il papà, Michela? Salutiamolo.
9: Carlo.
0: Ciao Carlo. Grande.
10: Ciao.
0: Michela, hai vinto sì. I nostri regali, tutti i nostri gadget dell'estate.
9: Grazie mille.
0: Sei stata brava. Sì. Speriamo che... Sì.
9: C'è il maestro, il papà che è lui che mi insegna.
0: Grande. No, speriamo che il prossimo ascoltatore sia bravo quanto te, naturalmente. Michela, oltre al papà, chi vuoi salutare da Gorlago?
9: Allora, voglio salutare tutti quelli che mi conoscono, voi che state lavorando, fate sempre un ottimo lavoro.
0: Grazie. Sì.
8: Sì, è il papà che suggerisce.
6: Come chiama il papà?
8: In lontananza, Carlo.
0: Ciao papà Carlo. Miki, grazie, non ti sentiamo più. Eccola.
8: Ciao.
0: Allora, attenzione.
1: Adesso ce ne entra.
8: C'è
0: un'altra.
8: La conferma.
1: Ah sì?
0: Fate come Michela. Urlate 80! Chi vince se la canta?
6: La Betty vince a mani basse. Come al solito.
3: Quello dai, non dirlo così.
8: Ma sì. È tornata per vincere.
11: Pronto?
3: No.
0: Ciao.
6: Che peccato.
0: Erika Cantù.
8: Erika.
11: Pronto?
0: Sì. Erika?
1: Pronto, per il pacco cucù è disponibile a ritirarlo nel pomeriggio?
0: Cucù?
8: Sei tu Erika.
0: Erika, ci senti?
11: Devo spegnere la...
8: Sì,
0: grazie, abbassa la radio.
11: Adesso
0: ti sentiamo meglio. Erika, tu lo sai che hai mandato a casa Vasco Rossi?
1: Tu gli dissi
0: Erika.
1: Sono in due.
0: Ragazzi, vi sentiamo malissimo, però purtroppo, avendo risposto pronto e anche in maniera molto chiara, inequivocabile, avete mandato a casa Vasco Rossi, gli anni 80, la vita spericolata, e non vincete neanche i nostri regali. Cioè, peggio di così. Erika, mannaggia, un bel pacco cucù, Elia Cantù.
8: Dai, sarà per la prossima.
0: Ragazzi,
11: grazie, un piacere fantastico. Siamo un po' con mio figlio, vi scriviamo e mio marito, vi seguiamo da anni.
0: Grazie. E però ci avete detto pronto, mannaggia.
11: Non sono perché
8: succede, dai.
0: Dai, sarà per la prossima. Giocate ancora con noi, ragazzi. Ciao. Vi mandiamo un bacio enorme.
4: Ciao.
0: Signori, così è deciso.
4: Cosa?
0: Cosa? Tra poco il disco Millennium. Grazie. Tanto perché potevamo cadere in piedi.
1: Vuoi dire?
8: Cosa metti?
0: Mucia novia.
6: No. Hai detto Millennium, no? Il disco Monnezza.
10: Chi vince se la canta?
0: Amici di Milano, chi lo dice che per andare in spiaggia serve l'autostrada? A Milano Porta Nuova è arrivato Lido Coca-Cola, un'oasi dove mettere i piedi nella sabbia e ritrovare l'atmosfera iconica delle estati italiane. Scoprirete il nuovo look di Coca-Cola, col suo gusto inconfondibile di sempre, e potrete prendervi una pausa tra sdraio, ombrelloni, jukebox, iconici gadget Coca-Cola e al tramonto il DJ set firmato Radio 105. Lido Coca-Cola, fino al 26 luglio a Milano Porta Nuova.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame?
12: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
21: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
20: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
21: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
23: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
24: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
25: Quando è...
26: pesca.
25: È la colazione. Quando è...
27: alla pera.
25: È ricreazione.
2: Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: 70 80 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: Perché ascoltare gli Aerosmith? Perché ascoltare Vasco?
1: Ma certo.
0: Perché ascoltare la Bush quando puoi risentire Candela?
2: Sono una chiera. Io sono Candela.
0: Ragazzi, tanto non mi crederete mai. Perché non vengo mai creduta.
1: Sì.
0: Ma cosa? Io lo dico lo stesso.
1: Dillo. Dillo.
0: Ve lo giuro.
1: Sì.
0: Non l'ho scelta io.
2: No, no, beh, ma neanche io lo scelta.
0: In che senso? Non lo so. Se lo giuro, ragazzi, ve lo giuro.
3: Il Millennium è a random.
1: Sì,
0: esatto. No, perché sì, vabbè, abbiamo capito. Ilenia voleva sentire un pezzo in spagnolo.
3: No.
0: Ma Ilenia, nel Millennium ci sono anche brani belli o sono tutti così brutti? Premesso che a me piace. E, l'ho, e l'ho detto.
2: È l'allegria.
4: È l'algoritmo che sceglie il Millennium.
1: Certo.
0: Però non l'ho scelto io, ve lo gioco. Sì, io volevo metterne un'altra.
4: Lo sappiamo.
0: Non lo
4: sappiamo.
0: Dico che magari influenzo. poi.
1: Non lo dire.
4: Evita, evita. Ascoltatela in macchina adesso.
3: Potevi andare al concerto invece che rompere scatole.
0: C'ero andata. Tra l'altro la cantavo pure in un altro modo. Radiofonico. Certo. Allora, amici, noi torniamo domani mattina.
1: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto. E pensate, dalle 7 sarà nuovamente
3: tutto
5: esaurito.
0: Ciao, ma grazie di cuore a tutti voi. Grazie,
4: ciao,
0: Boris.
4: Naturalmente, grazie,
0: un bacio
4: Boris.
0: Come sempre al nostro capitano. Stanno arrivando i Friends, quindi rimanete insieme a noi.
3: Ce la canti nel modo Muccia Novia?
1: No, no,
0: no. Cioè, io sono Camela.
1: No.
0: Sono una che ha detto il ritmo.
3: Grazie.
0: A domani, amici.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A10 verso Genova 2 km di coda per incidente tra la fine della Complanare di Savona e Albisola, verso Ventimiglia 1 km di coda per traffico tra Celle Ligure e l'inizio della Complanare di Savona, sulla A1 verso Milano 1 km di coda per incidente tra Calenzano e Aglio, sulla A1 verso Napoli 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Attigliano e Orte, sulla statale 514 di Chiaramonte rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Casa Licciardi verso Ragusa. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Radio 105.

0: è durissima, è come se avessi già parlato un'ora. Non
1: perché? Perché dici questo?
0: Non lo so, summer, mi sento summer.
1: Sei bello caldo, tra l'altro.
2: Sono molto fresca, pimpante sul pezzo, mi sento veramente...
0: È pimpante, pimpante.
2: Non ho potuto fare quello che faccio di solito. Le mie abitudini sono state messe a dura prova queste mattine. Per colpa vostra, eh?
0: Pure.
2: Sì, sì, sempre solo per colpa vostra, che mi dite di arrivare sempre prima.
1: Summer compilation! Sì, prossime tre.
2: Sempre prima!
1: Ah no, ah no.
0: Ragazzi, sono gli ultimi giorni, fa caldo a Milano.
1: Si sente
0: anche
1: che
0: a Roma. Sono le 10.
1: Sono gli ultimi giorni, proprio si sente. Ragazzi.
2: Come si direbbe a Brescia, gli ultimi schioppi.
0: Abbiamo cominciato come se stessimo parlando.

0: ieri ero in Paolo Sarpi, sì, in un colorificio in Paolo Sarpi, perché stavo comprando le cose. A un certo punto è passato un ragazzo, un abitante della zona, mi ha detto: ascolto sempre il vostro programma.
1: Non è carino dire queste cose verso il popolo cinese.
0: Ho detto qualcosa.
2: È una cosa. Tanto sei inimicato mezzo globo terrestre ormai.
1: Lui fa così.
0: Lui
1: ama inimicarsi.
0: Perché loro in milanese 105 Friends lo chiama Cincin Friends.
1: Ragazzi, stavo facendo due Carlo.
2: Ma che è?
1: Due conti. Sì. Sapete che mancano sei puntate? Come disse quel croupier.
0: Sì,
2: ma dopo poi faccio tipo il post su Instagram, quello finale in cui ringrazio tutti, è stato bellissimo, ci rivediamo a settembre, quelle robe lì.
1: Sì, dobbiamo farlo.
2: Lo facciamo? Sì. Vabbè, allora ti metto in collaborazione insieme a Tony.
1: Sì.
0: Sì, stavo pensando al fatto che quello che hai detto prima, dopo questa battuta qui di Carlo Conti, nel momento che dice mancano sei puntate, molti ascoltatori hanno detto rinuncio.
1: Meno male.
0: No, rinuncio ad ascoltare.
1: O qualcuno ha detto meno male che sono solo sei, poteva andare peggio, potevano essere 12.
0: È caldo, ragazzi.
1: Amici, è giovedì, è il 23 luglio, giusto?
0: Sì.
2: Beh, fino
1: corretto.
2: A prova contraria, sì.
1: A Milano c'è un inusitato freschetto.
0: È incredibile, sì. Ma si sta meglio, molto bene. Come si sarebbe dovuto stare a giugno. Insomma, non è male.
1: In realtà forse
2: per voi.
1: Probabilmente luglio ha avuto una temperatura media bassa di giugno, no? Abbiamo avuto un giugno più caldo di luglio, secondo me.
0: Beh,
1: sì.
0: Adesso gli ultimi giorni, però no, fino a metà luglio è fatto ben caldo.
1: Adesso cerco.
2: A Roma fa caldo, ti svegli col caldo, continui la giornata col caldo, vai a dormire con il caldo.
1: No, invece
2: a
1: Milano
2: così.
1: C'è davvero un freschetto interessante.
0: Poi oggi appuntamento con i Morriconi, di cui parleremo di un film che secondo me, se l'avete visto, va rivisto, perché veramente ne vale la pena, veramente la pena.
1: A proposito di film, posso rivelarvi un problema che ho vissuto ieri sera?
0: Cosa è successo?
1: Vorrei sapere se succede anche a voi. Ieri sera ero a casa.
0: No, scusami, cosa ti è successo ieri sera?
1: Allora, ieri
0: perché
1: sera.
0: Ogni
2: perché
0: sera
2: ieri mattina
0: tu,
2: era successa la
0: da
2: no,
0: quando
2: la Gemma
0: sera è partita.
2: Prima,
0: certo.
1: È un disastro, quando sono rimasto da solo mi si stanno abbattendo addosso gli strali della mala sorte. No,
3: non l'hai detto Manola?
2: Nessuno ha detto,
1: sono pazzo. Vai. Ma che era sta roba?
2: Non ho capito. Pensavo che fosse un ventriloquo, perché non vedevo le sue labbra muoversi.
1: Ieri sera, dopo l'altra sera che è successo il casino dell'impianto elettrico, eccetera, ero a casa da solo e ho detto: mi godo la serata, mi guardo due film.

0: Film, sì. Due film, ragazzi, ho scrollato per quasi due ore.
1: Che
0: senza
1: cosa?
0: Tutta la, il menu delle varie piattaforme. Ho cominciato a vedere una serie ma non mi piaceva. Ho cominciato a vedere un film ma non mi piaceva. Alla fine non ho visto niente. Succede anche a voi questa scelta enorme,
2: certo,
0: che ti impedisce.
2: Anche un termine.
0: Come si chiama?
2: Non mi ricordo. Tu, quando passi più tempo nella scelta di un film che nel vedere il film stesso.
0: Però e qui
3: sai
0: arriva.
3: Perché succede questo?
0: Perché
3: non hai voluto guardare Temptation Island.
0: Bravo.
2: Io invece ho visto un film molto carino. E molto carino, è un'attrice di cui non ricorderò mai il nome, però veramente molto, secondo me sta crescendo bene. Sesso sta crescendo come attrice, come artista, molto molto brava. Il film per certe cose è un po' stupidino, però mi ha fatto piangere perché è veramente molto romantico. E Messaggi a Elizabeth si chiama, non è famoso, è la storia di questa ragazza, sempre parlando di film, di questa ragazza che perde la sorella e da quel momento lascia, un po' come succedeva
0: dov'era?
2: In Voglia di Tenerezza.
0: Dove l'hai trovato?
2: Qualcosa forse,
0: in che piattaforma?
2: Un film con Tom Hanks e Meg Ryan, e su Netflix. E
0: ma
2: lei
0: perché?
2: Lascia dei messaggi, continua a lasciare messaggi al telefono della sorella.
0: Ah, mi è uscito.
2: Al telefono della sorella, come se la sorella li potesse
0: mi è
2: sentire.
0: Uscito, mi è uscito.
2: E soltanto quel numero, la società dei telefoni, la dà a un ragazzo. È un po' Meg Ryan, Tom Hanks.
0: Cioè, riassegna il numero. Ho letto la sinossi e ho detto troppo sdolcinato.
2: Però è recitato bene. Quindi,
0: okay, vedi?
2: O io non avevo preso i psicofarmaci adatti. Ho pianto.
0: No, però vedi, è un film che mi è uscito e l'ho scartato. Ma la cosa che mi sorprende, no, di questo mio atteggiamento, ma lo dico non per parlare di me, che magari succede anche a voi, è che invece nel resto delle cose, io crescendo, sono diventato più deciso di un tempo. Cioè al ristorante ci metto un secondo. Cioè mi succede solo con i film e con le serie
2: TV. Il ristorante
0: perché?
2: È normale perché ormai la maggior parte delle cose, vista l'età, non puoi digerire.
0: Non posso mangiarla.
2: E quindi
0: è
2: normale che scegli sempre le stesse cose molto velocemente. Manola, tu?
3: Ma io stavo pensando innanzitutto al falò di confronto di ieri sera, molto interessante.
2: Cosa stai parlando?
3: Ma io ho il mio appuntamento con Temptation Island, che la prossima settimana andrà in onda per ben tre serie di seguito, quindi tutta vita.
2: Tu stai facendo sta pubblicità perché non vedi l'ora di andarci.
0: Ma a condurlo.
3: Ma magari.
2: Vedi?
3: Io quei falò lì li faccio veramente diventare, non so, un
0: incendio. Scusami, se ti dicessero vuoi condurre, tu saresti felicissimo.
4: No, non condurre, partecipare.
3: No, ma la conduzione, io sarei veramente, scusa Filippo, ti voglio bene, ma sarebbe l'apice della mia carriera.
2: Parlo io con un amico, Pier.
3: Rosario, c'è un video per te.
2: Pier, impazzisco. Proponila come prossima conduttrice.
3: Ma ti prego, prendi me.
0: Allora, io non
3: Pier.
0: Ho mai visto questo programma, non so se il programma possa implicare una conduzione femminile. Sì. Lo ha fatto già?
3: Perché no?
0: No, non lo so, mi chiedevo, non l'ho mai visto.
3: Oppure
0: non so com'è il programma.
2: Qualsiasi programma può essere condotto sia
0: un maschio era più adatto a quel tipo di format.
3: No, diciamo che Filippo è molto bravo perché è molto empatico, entra proprio nella storia.
0: Filippo Bisciglia, giusto?
3: Sì, Filippo Bisciglia. Sì, esatto, dà anche molti consigli cari. Però possiamo farlo in due, perché no?
0: Va bene. Segnaleremo la tua candidatura. Va bene, diteci se anche voi avete l'imbarazzo della scelta. Come
3: avete visto Temptation Island
0: perché
3: come me?
0: Perché Tony non ce l'ha quell'imbarazzo.
2: No, come impiego un sacco di tempo.
0: Però ieri ne hai trovato uno alla fine.
2: E alla fine ho visto che c'era quell'attrice che avevo già visto in altri film e mi era piaciuta. E ho detto voglio vederlo. Il coprotagonista non è così bravo come lei, però la storia non era brutta. Già sentita.
3: Va bene, io lo vedrò sull'aereo oggi.
2: Sì,
3: me lo scarico e me lo guardo sull'aereo.
2: Anche perché tu domani non ci sei.
3: No, sono a Malta
2: perché c'è l'ultima
3: tappa del Summer Tour.
2: Siete tu e Daniele Battaglia,
3: siamo
2: giusto?
3: Siamo io e Daniele Battaglia, tutti i ragazzi che poi lavorano dietro alla cremente, dietro
0: le quinte. Finale di questo tour che è stato un trionfo, è stato veramente con una quantità di persone, è stata proprio una bella operazione.
3: Mi sono divertita molto molto molto insieme a tutti gli altri, chiaramente, ed è stata bellissima, bellissima esperienza.
0: Perché sotto sotto la mia paura, scusa, torno al mio imbarazzo della scelta, secondo me riguarda anche te, è che abbiamo visto così tante cose che poi uno, capisci, è un po' sazio.
2: Io poi ho anche il problema che molti film li sento e non li vedo, quindi delle volte
0: per esempio,
2: guardo,
0: ho cominciato a vedere,
2: l'ho già sentito
0: questa
2: film.
0: Serie che ho cominciato a vedere, che si chiama Ovunque tu sia, che è tipo la serie più vista di Netflix di questa settimana. Come tua figlia, dopo 5 minuti dici no dai, veramente quella faccia lì, veramente quella battuta lì è finto, e cambio.
3: Ok.
0: Cioè è come se avessi una saturazione.
3: Sei troppo critico, però.
0: Sì, e io detesto questa cosa. Io la detesto questa cosa. E mi succede anche con la musica, purtroppo.
2: Chi è?
3: Chi è?
1: C'è un consiglio per Ross da un ascoltatore.
2: Sì. Sentiamo.
4: Ross, potevi rivederti il concerto di Bruno Mars, quello che hai registrato live. Era così bello.
1: Era così bello.
3: Ormai ti percorrono anche gli ascoltatori.
2: Il nostro numero
1: 342 41 15 105.
0: Mi hai fatto male, non ti sei accorto, ma mi hai fatto veramente male dentro.
2: Ragazzi, però ha fatto una pausa che neanche quando dorme sta zitto così.
3: No, era un bel consiglio, secondo me.
2: Andiamo, va.
0: Bravo.
2: Avevi lo sguardo.
0: Sì, ma ho sofferto. Perché
3: ma
0: io ho sofferto.
3: Proprio.
0: Sì, sprizzante. Ma... Spruzzante.
2: Campare, tra l'altro, sì. Sprizzante. Campare.

0: get out of it. Ma voi parlate sempre delle cose che vi sono successe, ma cioè abbiamo aperto chiedendo agli ascoltatori di 105 Friends, cioè se anche voi ci piegate un sacco di tempo a scegliere il film da vedere sulla Pay TV o così via, ma voi siete stati mai cattivi? Io ieri sono stato cattivo con un provider.
1: Io ho mandato una,
0: ho scritto proprio fate schifo.
2: No, scusa, sei stato cattivo con un provider, cioè?
0: Ho scritto fate schifo.
2: Così, ma il sì. Provider non è una persona fisica.
0: Beh, qualcuno leggerà dall'altra parte, visto che c'era scritto motivo della lamentela. Io ho scritto lamentela e poi ho terminato con fate schifo.
2: Ah, Rossi, secondo me è peggio.
1: Cosa no, fai? Io ho mandato una PEC ieri per quella faccenda sì. Lì dell'elettricità. Vediamo che succede.
2: Vabbè.
1: Sono giorni così, un po'. Secondo me, verso l'estate.
0: Sì.
2: Ma è afferrato.
0: Ma è una questione di caldo, Tutti diventiamo un po' strani, tutti un po' più forti.
1: No, che battuta era?
2: Scusa, sono giorni, io ho detto, riferendomi a te, bui, perché è saltata la corrente.
1: Sono giorni bui. Brava, brava, sei amica di quell'ascoltatore di prima che mi perculava su.
2: Scusate, cioè io ci provo, io ci impegno, ma voi non mi cagate proprio ogni volta che vengo fuori con una battuta.
1: Vabbè. Allora, ci segnalate che in Spagna la Isla della Tentazione si è presentata da una donna. Conduttrice donna.
2: Sì. Eccomi, sono la vostra persona, scegliete
1: ma non volevo dire
2: spagnolo, scusa.
1: Mica volevo fare delle limitazioni di genere, è che per esempio anche i pacchi sono sempre presentati da maschi. C'è un tipo di televisione, probabilmente quella più... Come posso dire?
0: Ma perché i maschi
1: non so
0: hanno,
1: dirlo.
0: Hanno
1: non
0: più
1: so.
0: Dimestichezza.
1: Con i pacchi, podazzo.
3: Bravo Tony.
1: Però, appunto,
2: questa mi è piaciuta.
0: Non ho detto
2: questa
0: nulla.
2: Questa mi è piaciuta. Bravo.
0: Ho detto metà frase. Bene. Io.
1: E comunque
0: siete voi che siete
1: non siamo
3: maliziosi.
1: Noi a essere razzisti, sono loro
0: nelle
1: che
0: orecchie,
1: sono
0: nelle orecchie di chi ascolta
1: napoletani. Allora qualcuno mi segnala che addirittura proprio come me ieri sera spesso rinuncia proprio per evitare lo scrollaggio continuo, ma quello che io mi chiedo è quando c'erano 5 canali e qualcosa comunque la trovavi alla fine. Cioè, cosa vuol dire questo? Che secondo me è la troppa scelta che ci porta ad avere delle pretese.
0: Io mi sono reso conto che addirittura sfogliando invece che scrollando, sfogliando le varie locandine dei film, perché ci fanno vedere le locandine dei film e un minimo di spiegazione, di sinossi.
1: Di sinossi, e sinossi sia.
0: Di sinossi. Io mi accorgo che delle volte ci sono dei film che ho guardato 20 volte e ho pensato no, non voglio vederlo. E alla fine... penso di averlo visto, perché ho visto talmente tante volte quella locandina che ormai vado avanti. Invece stavolta, per esempio, mi sono fermato sul film quello. Di cui parlavo prima, ho letto meglio la sinossi, ho guardato chi erano i protagonisti e ho scelto di vederlo.
1: Gli do una chance.
0: Però 20 volte mi era capitato di dire no, non lo voglio vedere.
1: A me sai quale esce tantissimo? Lo stagista inaspettato.
0: Ah, sì?
1: Che è ininterrottamente sulle piattaforme da, credo, 2 o 3 anni, perché in genere dopo un po' il contratto finisce e i film li levano, no?
0: È un film carino.
1: E quello, per esempio, 1000 volte dico, lo guardo.
0: Non è un film da vedere 2 volte, ma è un film carino. De Niro è un pensionato, o meglio, non è ancora in pensione, ma ha perso il lavoro negli ultimi anni di attività che gli servono per andare in pensione e decide, pur di fare qualcosa, di fare lo stagista, se ha il quadruplo dell'età degli altri stagisti, per un'azienda che si occupa di editoria. Ma la cosa bella è che va a lavorare in un opificio, in una fabbrica, in un luogo dove c'era la sua vecchia azienda prima e non c'è più.
1: Questo è carino.
0: E quindi quando racconta la nuova AD
1: e che io è sempre, Hathaway, giusto?
0: Esattamente, come dice lei Anna Hathaway, per in Italia la chiamiamo Anna, e le spiega, io ho sempre lavorato qui, ma prima c'era un'altra azienda.
1: Certo. Vedi che alla fine fa bene Manola che si guarda la TV terrestre e ha meno imbarazzo della
0: falò.
2: Per ovviare anche al problema dello scrolling e di non decidere, io ho imparato, purtroppo l'ho subito in maniera molto passiva questo atto, a guardare, perché piacciono molto alla mia compagna, le serie sudamericane che durano tipo 85 puntate, quindi tu stai lì e devi guardare darne una al giorno e ti passano 85 giorni.
0: Io non riesco perché...
2: non scrolli più, cioè devi finire quella. Tra l'altro terribili, sono bruttissime. Però
0: ma no, bruttissime no, ma hanno certo questo modo di recitare un po' overacting che mi fa un po'. Io ti amo!
2: Vabbè, sì. Ma tu non mi ami! Tu non mi ames! Sì. Perché? Perché poi guardiamo in lingua originale.
1: Sono famose per quello.
0: Pensa quando litigano, come sono fuori.
1: Certo.
2: Poi le guardiamo in lingua originale, chiaramente, perché non è che possiamo guardarle.
1: Qualcuno segnala che la Clerici, anzi Clerici, perché si dice senza l'articolo, presentava i pacchi a un certo punto, me l'ero perso questa...
2: Ah, forse anch'io mi ero perso.
1: E invece qualcuno dice che Temptation Island, la prima edizione, lo faceva Simona Ventura.
2: Ma io ho sempre detto che quello è il programma per me, dai, cioè, Pier, fa qualcosa, scegli me. Allora, una co-conduzione, dammi questo regalo, fammi questo regalo, dai.
0: Dicono che è già in pensione, eh?
1: A me sembra che sia in pensione.
0: Sì, è in pensione. Ma decide che vuole lavorare e fa lo stagista. Sì, è in pensione.
1: Una volta, quando non c'era niente da guardare in TV, facevi la cosa più bella: spegnevi e leggevi un libro. Ma figurati, leggo, leggo. Non è che non leggo, ci mancherebbe altro.
3: Ma c'è un bel libro da leggere.
1: È una delle mie passioni, esatto. Ma io dico, io leggo in seconda serata. Cioè, ieri sera la mia serata ideale sarebbe stata: mi vedo un film, o anche due, perché sono partito presto a guardare alle 6:30. Mi guardo un paio di film e poi mi leggo un libro. Alla fine ho letto solo il libro, perché invece che i film ho cercato i film, cioè invece che guardarne uno, il tempo di visione è passato a cercarne uno. E poi mi lascia una sensazione proprio di stanchezza, quello sfinimento.
2: Irrisolto quasi.
1: Sì, mi dà un fastidio stare lì e dire:
2: ma sai che forse così doveva andare?
1: Forse così doveva andare. È vero.
0: Qualcuno ci suggerisce, parlando sempre del film, di, che rivede per l'ennesima volta Million Dollar Baby. Io ho visto una volta. No, non ce la faccio.
2: Oh, perché no? Perché no? Scusa.
0: Million Dollar Baby è quello della pugile, no?
2: Sì.
1: Ieri mi è passato davanti nella scelta, mi hanno proposto
0: faccio,
1: pure
0: ragazzi,
1: quello.
0: Non ce la faccio. Una volta mi è bastato, non sapevo.
2: Ma perché non ti è piaciuto?
0: È duro, è un film.
2: Ho capito, ce ne sono tanti duri, però è molto bello,
0: Non lo so, qualcun altro ci dice. No, niente, mi sono perso il messaggio.
2: A un certo punto Barale ieri, ha condotto la prima edizione di Temptation Island.
1: Ma tutte
2: Stefano,
1: l'ha condotto.
2: Allora
1: c'è
2: anche se la faccio io, dai.
1: A un certo punto ieri quasi mi arrendevo a guardare La voce di Hind Rajab, questo film durissimo sull'omicidio, sull'assassinio di una bambina palestinese, sai, quel film dove hanno registrato la vera voce. Sì. Però anche lì, come te, ho detto, già sono da solo, già mi ha dato la puttana e l'impianto elettrico, forse voglio guardare una cosa un po' più leggera, no? E quindi quello scartato.
0: Sapete che faccio una cosa stupidissima io?
2: Cioè?
0: Perché mi addormento, perché io ho il proiettore in camera.
1: Il Gigi proiettore,
0: perché... E allora a un certo punto sento che sta arrivando il sonno, e invece di spegnere il proiettore, cioè il televisore, invece di spegnere la TV e mettermi a dormire, premo un tasto che lo spegne per conto suo.
1: Timerizzato.
2: Timerizzi, certo.
0: Sì, ma no, ma non so nemmeno quanto è puntato, a qualche minuto.
3: La base
0: e quindi,
3: è 30 minuti.
0: Sì, ma no, nel mio dura veramente un minuto e mezzo, due. Io premo e a quel punto lì inizio a socchiudere gli occhi, perché so che da un momento all'altro si spegnerà, perché ma non sono io a spegnerlo.
2: Il tuo timer
0: lui.
2: Ti conosce, si autogestisce, capito?
1: E poi gli altri, le impiegate della casa di cura arrivano.
0: Sì, prima.
2: Con le goccine.
0: Prima di quello.
1: Visualizzato una scena di proprio...
0: Sì. Prima di quello c'è questa signora che grida medicine prego.
1: Esatto, e poi è medicine, prego. Ed è l'ultima cosa che senti.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: E poi Jack Nicholson viene da me e tentiamo di fuggire.
2: C'è Noemi che canta, la lasciamo fare?
0: Sì.
3: Sì, sì.
0: Vai, e poi l'uccello lì, il cuculo.
1: Vai
0: il
1: Noemi,
0: cuculo.
1: Adagio anche Noemi. Vai, va.
0: Piano.
1: Piano, vai. È l'unico.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
19: È buonissima.
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
21: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: avvicinatevi, vi faccio assaggiare lo scambolillo, vi faccio assaggiare la fettina di 105 Selection. Se è dolce vi comprate tutto il disco.
1: Venite, venite, signore. Sì.
2: Quanto mi dai se non dico in onda quello che hai detto?
0: Quale? Che cosa?
2: Perché io sono per le radio verità, lo sanno tutti.
0: Ma quella cosa lì?
3: Sì. Capirai,
0: ma no, non la devi dire.
3: Dici di non dirla, la cosa lì, e più lui la dirà, chiaramente. No,
2: l'ha appena detto di non dirlo, vero?
0: Non dirlo, non dirlo.
2: E quindi lo dico. No. Cioè, è la mia attrice preferita. È la donna...
0: Ma non dirlo, ti impongo, ti intimo di non dirlo.
2: Mélanie Laurent.
0: Laurent.
2: Per chi conosce questa attrice, googlala. Manola, se non
3: aspetta,
2: la conosci.
3: Aspetta, allora, Mélanie, come si chiama? Mélanie Laurent.
2: Mélanie Laurent. Mélanie... Praticamente ha fatto un sacco di film in Francia, è una delle attrici brave tra le giovani, no?
0: Quella di Bastardi senza gloria, è bellissima, bravissima.
2: Di mille
3: ma
2: altri
3: certo,
2: film.
3: Certo, però, sì.
2: Sai che la faccio vedere a lui, che in questo film è stesa.
3: Io sono d'accordo con Ross.
2: Cosa, non sai nemmeno cosa ha detto.
3: Leggo la sua testa, la sua mente.
2: Quindi io non dico cosa ha detto Ross. Ma tu sei d'accordo che assomiglia a Rod Stewart?
3: Sì,
0: in quella foto
3: uguale,
0: sì, sembra Rod Stewart, cioè dei capelli improbabili.
3: Vabbè, diciamo che ha dei lineamenti molto forti, però per un'attrice è un fiore all'occhiello.
0: No, è bellissima, è bravissima,
2: ha
0: però...
2: dei lineamenti forti.
3: Ma sì, una mascella che è super squadrata,
0: cioè il faccione,
3: maschile,
0: perché lui, allora ti spiego come è fatto lui. Ma che è una caratteristica bella di lui, Cioè lui si concentra, se lui vede una ragazza che ha uno sguardo che le piace, intorno lei può avere
2: un avvocato tra gli ascoltatori. Allora, ti spiego come io lo assumo, si annoti le cose.
0: Ma guarda che è una cosa bella la tua.
2: Vai.
0: Tu vedi una ragazza, ok? Guardi gli occhi. Intorno agli occhi, quella ragazza può avere i baffi di Magnum PI, lui non li vede. Perché si sta concentrando su quello sguardo. Che a lui piacciono le ragazze con quello sguardo un
2: l'ho
0: po' languido,
2: detto
0: malinconico,
2: con gli occhi delle ragazze.
3: Ha un viso questa attrice qui molto mascolino, perché è molto definito,
2: molto
3: squadra,
2: mascolino.
3: Sì,
0: completamente
3: da
0: è oggettivamente un viso mascolino.
2: Adesso che me l'avete detto voi due,
0: è
2: proprio non cambio idea, non cambio idea.
0: Ma poi attenzione, stiamo parlando di una ragazza bellissima e bravissima.
2: Ma ha fatto dei servizi fotografici,
0: io e te lo sai che abbiamo gusti.
2: Mélanie Laurent, una delle
0: diametralmente opposte.
2: Una delle attrici più belle del mondo,
0: a me piace Zendaya,
3: brava. Del mondo, cioè,
0: a me piace Zendaya. No. Perché stiamo parlando di un'attrice? Perché siamo arrivati
2: al momento, stiamo rubando tempo ai Morriconi. Ecco la sigla, basta sigla. E
4: 105 Friends presenta dalle migliori colonne sonore
2: sai
4: di tutti
2: i tempi.
4: Sai che
2: me l'ho dimenticato proprio che c'erano i Morriconi.
4: Va ora in onda.
2: Perché
4: i Morriconi di Ross e Tony.
2: Perché quando guardo Mélanie Laurent
0: ti perdi via.
2: Oh, mi perdo in quegli
0: occhi. Una bellissima, bravissima ragazza, bravissima.
2: In un film dove fa la violinista è bravissima.
3: Vabbè,
0: allora,
3: dai,
0: che ieri nel mio peregrinare tra i 700 film tra
2: hai tentato di vedere anche questo di Martin Scorsese.
0: A un certo punto ho detto mi riguardo The Wolf of Wall Street, così domani sono anche preparato in radio.
2: Bravo.
0: No?
2: Sì.
0: E poi non l'ho fatto.
2: Non l'hai fatto? No, io l'ho rivisto proprio da poco e lì c'è una Margot Robbie che è bellissima.
0: Sì,
2: e lui
0: Margot Robbie mi piace.
2: Lui è bravissimo, lui è veramente
0: film
2: bravissimo.
0: Prodotto e diretto da Martin Scorsese nel 2013,
2: sì.
0: Adattamento cinematografico dell'autobiografia Il lupo di Wall Street, pubblicata nel 2007 da Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese, che in questo libro raccontava appunto la sua parabola.
2: Infatti la storia che interpreta Leonardo DiCaprio e che Martin Scorsese ripropone con la sua regia è proprio la storia di questo personaggio che ha venduto l'inutilità, l'impossibile. Lui rubava i soldi, cioè, perché lui vendeva delle azioni di promettendo ricavi, promettendo dividendi, promettendo che sarebbero cresciute, che avrebbero moltiplicato l'investimento di società che non esistevano, di società inutili.
0: Sì, diciamo che viveva un po' al confine tra la legalità e l'illegalità, era molto spregiudicato. No?
2: Ma no,
0: non so se facesse proprio delle
2: truffe.
0: Non era tipo schema Ponzi.
2: Non
0: però.
2: È illegale in America, ma non credo che nella maggior parte d'Europa sia legale vendere delle quote dove tu prometti delle cose del genere e dietro non c'è una solidità, c'è un termine tecnico.
0: Solvibilità.
2: No, aspetta,
0: affidabilità.
2: Mi era venuto
0: comunque fatto... per me è talmente tutto assurdo il mondo della finanza.
2: Fondamentali importanti.
0: Per me è talmente tutto assurdo il mondo della finanza che, nel senso, il confine non riesco neanche a vedere. Per me è tutto assurdo.
2: Sì, tutto assurdo.
0: No, io non comprerei mai un'azione.
2: È un film fine divertente perché lui fa delle cazzate incredibili.
0: Racconta gli eccessi di quest'uomo che pensa di aver conquistato il mondo e non si ricorda di una semplice regola della vita, che quando sei in cima puoi solo cadere, no? In qualche modo, se non ti ricordi da dove sei arrivato.
2: Domanda fondamentale. Niente, non c'è, non l'ho fatta.
1: Manola,
2: ho fatto la domanda.
1: Hai visto il film?
3: Allora, volete la verità?
1: Parlano!
0: Come diceva DJ Giuseppe,
3: ho iniziato a guardarlo anni fa, non mi è piaciuto,
0: no,
3: e l'ho interrotto.
0: Anche
3: a me mi ha fatto cagare. Ho capito, ma Scorsese ne ha fatti tanti altri che mi sono piaciuti di più, questo meno.
1: E allora ascoltiamo.
2: Ascoltiamo un pezzo della colonna sonora dove ci sono un sacco di canzoni, un sacco di pezzi proprio brevi.
0: Questo è un capolavoro. I Naughty by Nature.

0: Inutile dire che durante il pezzo sta facendo una di quelle feste mostruose.
1: I ragazzi non si facevano mancare niente,
0: mamma
1: diciamo.
0: Mia, ma soprattutto, ma cioè lui viene arrestato addirittura perché in un volo dove stanno andando a festeggiare una roba è talmente drogato che salta addosso alle hostess, al comandante, lo legano.
1: Neanche fosse dice, Francesco Renga.
2: Dice qualcuno, ma vabbè,
1: scherzo, dai scherzo.
2: Si è persa la scena dove Margot Robbie mette un piede in faccia a DiCaprio e in seguito si seppe che lei non aveva messo l'intimo per avere una reazione più naturale di Leo.
0: Quando lei dice Papino da oggi soffrirà perché mammina girerà senza slip. Ma sentiamo.
1: Ma scusa, ma c'è anche la scena madre di lui che torna a casa e dice sono riuscito a portare la Lamborghini perfetta
0: certo.
1: La sua percezione delle cose che invece poi la mattina si sveglia e la macchina è sfasciata.
0: Federica Severo, buongiorno Federica.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
2: Ciao Chicca.
1: Ciao. È bello questo film?
3: Io lo adoro, The Wolf of Wall Street. Ho dovuto rivederlo, nel senso che ammetto che inizialmente sono stata molto critica, perché se ami e conosci Martin Scorsese all'inizio magari ti delude un po' per il tema che tratta e per il film molto patinato che ha fatto. Nel momento in cui in realtà ci vedi poi una vena critica, secondo me, o perlomeno riesci ad andare un po' più nel profondo, secondo me ti sorprende. Ha del genio, indubbiamente, cioè come raccontavo su Cinechicca, per me il genio di questo film sta nel fatto che lui abbia voluto mostrare un personaggio che è stato un criminale, indubbiamente, proprio a livello legale, a livello finanziario, di soldi e di corruzione, ma è effettivamente diventato un po' l'idolo odierno, nel senso che, almeno io parlo poi per la mia generazione, quindi sì, è un film che consiglio, ma in realtà sperrei con una visione critica diversa, in qualche modo anche un po' più distaccata.
0: È vero, perché
3: si arricchisce, diventa un figo pazzesco, sembra che abbia la vita che tutti desiderano, tra donne, soldi, cene sfarzose, ville pazzesche, macchine assurde, va benissimo. Dall'altra parte la moralità non esiste, i valori sono sottoterra, cioè di cosa stiamo parlando a livello umano? In realtà il genio sta proprio in Martin Scorsese, che fa vedere questa figata che dovrebbe essere denigrata, in qualche modo allontanata dall'umano e dalle giustizie umane, dalle correttezze che dovrebbe avere l'individuo stesso, e in realtà cosa succede? Che in qualche modo invece finisci per ammirarlo, cioè vuoi essere lui.
0: Cioè, ma tu dici che i ragazzi, i tuoi amici che si stanno dando tutti alla finanza, perché è una delle cose che studiano di più i ragazzi della...
3: Sì, assolutamente.
0: Cioè, vorrebbero essere come lui?
1: Io spero di no.
3: Ovviamente non legati all'illegalità, però il fatto di essere così di successo, arrivare ai piani alti,
1: è ancora una cosa
3: così tanto, sì, decisamente.
1: Perché invece i ragazzi di oggi li vedo un po' più scazzati, meno assetati di successo, di potere, almeno quella è la mia percezione.
0: Quelli della finanza no.
1: Lo considero un fatto positivo.
0: Quelli che studiano finanza no.
3: Ma è l'unico ambito dove si è risaputo che si guadagni molto, soprattutto più degli altri. Si ha magari poca voglia di fare, ma in realtà si è mossi dalla volontà di guadagno, ma di guadagnare soldi che a mio parere non girano neanche più.
1: Certo.
3: Cioè, poi quelli sono tutti i temi ovviamente legati alla società di oggi, alle politiche di oggi, però il fattore è che il film è del 2013, sono passati comunque 13 anni e oggettivamente secondo me è estremamente attuale, va bene che possiamo definirlo contemporaneo, ma c'è del genio in tutto, anche a livello cinematografico. Lui utilizza questi colori patinati, questa pellicola cromatica di colori estremamente accesi, cangianti, per quando si hanno le situazioni ovviamente di festa, di lusso, di sfarzo e anche possiamo dire di divertimento, di successo. Mentre in tutta la parte di investigazione in cui lui dall'FBI viene indagato, viene comunque seguito, anche la parte di interrogatorio, abbiamo dei toni molto più freddi, molto più cupi, perché quelle sono le situazioni critiche della vita di Jordan Belfort.
1: Forse,
3: è stato un idolo, cioè mi viene da dire così, almeno non da perseguire, però dall'altra parte viene detto cacchio che vita si è fatto lui, però si è fatto anche il carcere.
1: Forse oggi la cosa trasposta nel mondo di oggi sono più le criptovalute, mi viene da pensare, no? Quella spregiudicatezza, quel far soldi facili, cioè oggi è vero. E in realtà pensavo anche che, per esempio, un film come American Psycho raccontava la stessa tipologia di ricchezza, certo, facile, di voglia di successo, di spregiudicatezza. Poi lì succedeva una roba diversa, lui diventava ovviamente un serial killer.
3: Ma anche quel film lì è emblematico, che anche voi, appunto, sempre nei Morriconi ne avete parlato. American Psycho è comunque, bene o male, il nuovo modello dell'individuo, mi viene da dire, non voglio generalizzare, però sicuramente più legato al genere maschile che femminile.
1: Sì, l'edonismo di quegli anni là, certo.
3: Esattamente, c'è tutto questo edonismo, c'è tutta questa ricerca della perfezione a livello estetico e anche a livello esistenziale di vita, che equivale a fare una vita di lusso,
1: che poi nasconde
3: una vita da figo tra lo sfarzo e la ricchezza.
1: Che nasconde un grande vuoto esistenziale.
0: Grazie, Cinechicca, grazie.
2: Un po' più chiaro adesso, grazie.
0: Ma fin da vedere o no? Sì o no? Sì?
3: Sì, assolutamente.
1: Ciao Chicca.
0: Cinechicca, ciao.
1: Ma no, lo guarderai.

0: sì, stavo pensando anch'io, ambientato tra gli 80 e 90.
1: Eh sì, esattamente gli anni dell'ascesa dei cosiddetti
0: Jordan Belfort,
1: i cosiddetti Yuppies, come sì, si chiamavano, sì, li chiamavano una volta. Qualcuno segnala Terence Patrick Winter, che è lo sceneggiatore, è vero, ogni tanto diciamo la trama, ma in realtà la trama più che del regista è opera dello sceneggiatore. Giusta precisazione di evidentemente un cinefilo.
0: Un cinefilo.
2: Qualcuno dice anche non una Lamborghini qualsiasi, quella a cui avete fatto riferimento voi, ma una Countach
1: 25esimo
2: anniversario.
0: Ma poi oltretutto a un certo punto dice anche non è rossa ma è bianca come quella di cita un'altra cosa, Miami Vice forse, perché lui ha tutti nella sua testa, tutti anche lui degli idoli. No ragazzi, è un film da vedere, perché veramente convinto. molto veloce.
1: Curiosità per i watch guys, gli orologi, i ragazzi fissati con gli orologi, i watch guys cosiddetti. L'orologio che lui a un certo punto sfoggia nel film fa finta di essere un certo orologio, ma in realtà è un altro orologio. Cioè tutti pensano che abbia un orologio, ma lui ne ha uno molto meno costoso.
0: Sai che non ho capito qual è?
1: Dovrebbe. Cos'è? Allora, tanto chi se ne frega.
0: Fa vedere un Seiko invece.
1: Fa vedere un, credo, Tag Heuer che simula o invece un Rolex in oro.
0: Ah.
2: Cioè,
1: avevo letto proprio che c'era un discorso di legato anche al product placement, alle sponsorizzazioni. Insomma, in quella scena tutti pensano che lui abbia un Submariner tutto d'oro con quadrante e con bracciale Jubilee. In realtà invece è un Tag Heuer, è un ottimo orologio.
0: Certo.
1: Sicuramente ha una fascia di prezzo diversa.
0: Basta, fermiamoci qui, non parliamo più di film. Va. E adesso fino a mezzogiorno, solo musica.
1: Bravo!
2: Ma come? Io avevo tante cose da dire.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
8: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
15: Mi manchi ma domani torno.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
1: Ma che bella, I Wanna Dance With Somebody. Un ascoltatore scrive: la voce di Whitney Houston rende tollerabile il caldo, perché mi sa che solo a Milano è freschetto oggi.
2: Guarda, l'unico difetto di queste canzoni, come di tante altre di Whitney, è che non si possono cantare, cioè non è
1: sono
2: possibile.
1: Troppo alte di tonalità.
2: No, non le puoi cantare, se le rovini, quindi va bene soltanto cantata da lei.
3: Ma io le canto sempre sotto la doccia.
2: Vabbè, dai,
1: Tony,
2: sì,
1: sotto
2: dai.
1: La doccia quando fa Whitney è incredibile.
3: In reggiseno e mutandine. Sono le 11.
1: Un'immagine raccapricciante.
2: Che schifo.
1: Veramente.
0: Radio 105, proud to be deaf.

0: Aynen adamo. Esci Alin. Tocco questo pallone.
1: Tony ormai non reagisce più. Non capisco dove stiamo sbagliando.
0: Tony è inerme. È inerme.
1: Ma ti abbiamo fatto qualcosa oggi?
0: Tony è...
1: Dì la verità.
2: Sì, abbiamo registrato le Summer Complex.
1: Ma non è vero, perché saremo in onda, in diretta.
2: Chi?
1: Tony.
3: Cosa volete da me?
1: Sembra tipo frizzato come il presidente.
3: Io sono così, sono frizzante, presidente.
0: C'è una notizia piuttosto bizzarra
3: che riguarda i mondiali di calcio porno.
0: Praticamente durante i mondiali, pur senza l'Italia in gara, diciamo, sapete che ogni tanto Pornhub,
2: buongiorno a chi, ai frequentatori.
1: Sì, sono loro due, Tony e Rossi, i vostri maggiori abbonati con
3: noi siamo soci proprio della società.
0: Diciamo l'oscillazione del più famoso portale porno del mondo dà la misura di com'è la programmazione in TV.
3: Allora,
0: no?
3: Secondo me, che cosa è venuto fuori? Dai.
0: Che è calato del 32%.
3: Ma durante i mondiali.
0: Ma io dico, c'è una tecnica perfetta. Nell'intervallo.
1: Cioè, ma veramente così poco?
2: Scusa, l'intervallo è un tempo
3: Ma era lunghissimo l'intervallo.
1: Gli intervalli erano lunghissimi.
0: Vabbè, ragazzi, perché 15 minuti. Voi ci mettete più di 15 minuti a concludere. Cioè, navigate, cosa
1: ma
0: è?
1: Io non ho... ma tu
0: non è cinema de

0: sì, cioè una roba
1: io, devo parlare con tua moglie, devo fare una chiacchiera con tua moglie.
2: Io devo capire la trama, devo vedere se si amano, a che livello sono, se c'è stato un contratto prematrimoniale, comunque, se alla fine magari si sposano.
3: Cioè quella dice, devo parlare con tua moglie, ma perché anche nella masturbazione è importante il minutaggio e la prestazione? Speriamo di no, cazzarola.
1: Ma scusa, dicono che il traffico su Pornhub, sì, se tu fai riferimento soltanto all'autoerotismo,
3: cioè,
1: ci può anche stare.
3: Devo avere il calo di autostima pure se ci metto poco a farmi le pippe. Dico,
2: ragazzi,
3: cioè, sarò sereno di metterci il tempo che ci vuole.
1: No, certo.
2: A parte questa cosa di cui tu hai ragione, l'unico momento in cui fai l'amore con una persona che stimi veramente,
3: ci metti il tempo che vuoi,
2: non ti aspetti che si lamenti alla fine.
3: E che cacchio, e se pure lì devo essere.
1: Ma esiste anche la finzione, ragazzi. Voi capisco che l'universo maschile non ha idea.
2: Fingi, ti è piaciuto sì tantissimo.
1: Ma magari, scusa, ma parlano di passione, quindi magari è anche con l'altra persona.
3: Sai che una donna che finge l'orgasmo durante la masturbazione, neanche la mente di Woody Allen potrebbe partorire.
1: Guarda che potresti scrivere il prossimo libro su questa
3: una
1: cosa.
3: Una donna che pure quando fa l'amore con se stessa finge.
2: Comunque è calato del 30% il traffico su Pornhub durante i mondiali, malgrado gli azzurri non giocassero. Quindi da qui presumo che questo 30% sia veramente appassionato di calcio, perché i mondiali li guardano un po' tutti quando c'è l'Italia, quando non c'è l'Italia invece li guardano solo gli appassionati di calcio.
3: Sì.
2: Quindi gli appassionati di calcio, ergo, si fanno le pippe.
3: Si fanno le pippe. Questa è la notizia, si può sintetizzare così. Beh, credo anche a grandi linee, credo che quanto sarà la proporzione maschi-femmine di chi guarda il calcio?
1: Diciamo, vabbè, ma secondo me maggiore
3: 80-20?
1: Sì. Qual è la forse anche un po' di più, dai.
3: 90, no, secondo me 80-20.
1: 70-30.
4: Chiediamolo.
3: 70-30. Sì. Qual è invece la proporzione su Pornhub? Magari un po' meno sbilanciata, ma credo che ci sia una prevalenza maschile anche lì, immagino io.
1: Ma guarda, non è detto, posso
4: Ecco.
2: Scusa, allora, Manola diceva a noi, ma lei è proprio
1: venuta, io sono arrivata con
2: lei, ha fatto l'abbonamento super extra special
1: così.
2: Secondo me
3: ma lei proprio si mette lì col popcorn.
1: Allora, voi a domanda avete risposta sincera, ne faccio utilizzo all'occorrenza,
3: ci mancherebbe altro.
1: Posso dirti che voglio dire No, all'occorrenza, perché vado molto di fantasia, non ho bisogno di...
2: Sto cercando di capire le percentuali, perdonate, andate avanti voi, sto cercando di capire su internet.
1: No, la cosa che
3: volevo... La profilazione.
2: Sì.
1: La cosa su cui volevo un attimo insistere...
2: La profilaticazione.
1: Il titolo è Mondiali senza azzurri ma con la passione di sempre. Sì. In Italia il traffico su Pornhub cala fino al 32%. Beh. Domanda.
3: Sì.
1: Ma voi dovete per forza, fate per forza riferimento, quindi Pornhub lo associate solo ad autoerotismo?
2: Eh no, che quindi guardia fa, perché voi vedete come va a finire. Stavo vedendo una serie su Pornhub
1: insieme al compagno. Ma può essere anche materia di
2: studio.
1: Di studio.
4: Stasera guardiamoci un bel film, amore. Scusa. Vieni, guarda.
1: No, perché voi sottovalutate questa cosa?
3: È molto interessante la tua domanda. Cioè, tu a volte non concludi?
2: Cioè, tu guardi per istruirti?
1: Però potrebbe essere un incentivo. No, potrebbe essere un incentivo.
2: Certo.
1: È chiaro che bisogna avere
2: d'accordo,
1: una
2: però
1: certa,
2: lei dice
1: confidenza con
2: ci
1: il partner.
2: Ci citiamo così
3: e
2: poi...
3: Ah, no, certo, capisco quello. Sì. Allora, io non lo posso fare per una ragione, perché
1: Perché?
3: Mia moglie è esattamente come quando guardiamo il calcio, comincerebbe a dire: ma che brutte scarpe che ha lei, ma quella pettinatura, cioè non si concentra.
2: Allora, ho le percentuali.
3: Si perderebbe nei dettagli, come quando guardiamo il calcio e lei dice: ma perché c'ha tutti quei tatuaggi? Ma guarda la rovesciata che ha fatto, chi se ne frega dei tatuaggi.
2: Allora, ho le percentuali. Nelle Filippine, perché inizi nelle Filippine? Non lo so, perché qua c'è Germania, Italia e Filippine.
3: Sono forse i tre paesi
2: che usano di più Pornhub.
1: È il punto del mondo in cui si usa di più Pornhub.
2: Boh. Allora, le Filippine il 40% sono donne, 60% gli uomini. 60. Appena 39-61.
3: Ok.
2: Gli uomini, per quanto riguarda l'Italia, l'Italia utenza italiana 30% donne, 70% 70 uomini, Manola. Manola sei segnata, Manola, cioè loro ti controllano. Tu hai come le famiglie italiane che hanno l'auditello,
3: la macchinetta su Pornhub, il meter, il meter su Pornhub.
1: Comunque i nostri ascoltatori mi capiscono, perché hanno scritto: a me capita di guardarlo con la mia compagna, non c'è nulla di male.
3: Ma chi ha detto che
1: perché
3: c'è?
1: Magari
3: certo.
1: È d'esame, cioè,
2: ma
1: nel senso scherzando.
2: Ma non puoi guardarlo con una compagna che subito dice: perché tu non sei così?
3: Esatto.
2: Perché tu non sei forte così? Perché
1: guarda, che prendi ispirazione, lascia fare.
2: Ispirazione, quelli sono tutti super dotati.
3: Manola, scrive l'ascoltatrice Sabri.
1: Sì.
3: Manola, noi mettiamo le luci soffuse, la musica giusta.
1: Sì.
3: Ci assicuriamo che il gioco preferito sia Cari.
1: Sì.
3: Mettiamo l'acqua sul comodino, poi ci rilassiamo e stiamo lì un po'.
2: L'acqua sul comodino che serve per la dentiera?
3: Loro appoggiano il telefonino sulla pancia e in due minuti hanno già finito.
1: Io non avrei saputo dire. dirlo meglio, Sam, te lo giuro, era lì che volevo andare a parare.
2: Scusa,
1: basta veramente poco, no, guarda, una roba. Vabbè.
2: L'Italia...
1: Pazzolettino, almeno quello, lo avete?
2: Il?
1: Pazzolettino. Pezzo di carta.
2: Quando piangi?
1: Andiamo avanti.
2: Perché piangi?
1: Almeno
2: è stato...
1: quello, almeno premuratevi di avere delle cose, capito?
2: Ma va, pensa che Comollo poteva.
3: A volte bisogna fare attenzione, perché a volte tu sei lì, divano, qualche snack, fazzolettino, e un attimo ti confondi.
2: Ti confondi.
1: Attenzione, ma che ci frega di Pornhub se in TV c'è Bellingham? Riferimento a te, caro Ross, dice Paola.
3: Vedi questi nuovi chipster un po' cremosetti. Certo, il sapore
1: dai,
3: è strano.
1: Dai, Ross,
2: ma perché
1: smettila.
2: Perché devi essere schifoso? Sul pisello tu diventi schifoso.
1: Cioè, questa sì, è allora... l'ironia basica proprio, capito? Del maschio medio, una roba
2: scusa, medio, allora...
1: Sei medio.
2: Di lui. Siti porno, l'Italia all'ottavo posto mondiale per visione di contenuti.
3: Ma voglio sapere i primi sette quali sono, però.
2: 71% uomini, 29% donne, stimato calo accessi del 90% dopo le leggi sulla verifica dell'età.
1: Certo.
2: Che poi non mi...
3: A me non ha mai funzionato. Cioè, io vado, attenzione, provo a entrare solo per poterlo poi dire in onda. Mica
2: scusate,
1: a me nessuno ha mai chiesto niente.
3: Allora, delle ricerche.
1: Che io vado, anche quando...
2: io vado sui porno con un computer vecchio e un vecchio PC con un monitor ancora. Secondo me Pornhub si accorge dell'antichità del computer e dice: non può essere un ragazzo. Si accorge della tecnologia e dice: guarda, questo qua c'ha ancora il Windows 3.1
1: a 2500 anni, e quindi non è possibile. Ho capito.
2: Vabbè.
3: Comunque la cosa bella è che poi ora la fonte ovviamente è lo stesso portale.
2: È troppo divertente.
4: Bravo Tony.
1: Ma guarda, oggi
3: siamo,
1: sei veramente informato.
3: Siamo. Pensa alla squadra.
1: Però lui un po' di più oggi, posso dire.
3: Comunque, la cosa più divertente, ripeto, la fonte è la stessa società Pornhub, quindi chissà se è vero, che poi all'interno delle ricerche durante i mondiali una delle chiavi di ricerca più usate era World Cup. Cioè la gente voleva vedere durante i mondiali i video a tema calcistico. Così come a Natale vedi quelli a tema
1: calcistico. Ma scusa, ma a tema calcistico, altra domanda, vuol dire che uno dei due indossa la maglietta della squadra del cuore?
3: Sì, probabilmente.
2: Per esempio,
3: sì. Ci fu il famoso precedente Cicciolino e Moana ai mondiali.
2: Ah, ma scherzi.
3: Pietra Miliare.
2: Ma soprattutto perché c'era un calciatore che a un certo punto faceva tutto da solo.
3: D'Annunziano.
2: Ma guardate Jeremy. Dei mondiali di calcio, anche sulle pay TV ci sono tutta una serie di canali, di gruppi, di film che parlano di calcio. Perché a un certo punto ti viene proprio la voglia di vedere qualche bel tiro in porta, qualche bella cosa, e guardi quel tipo di film.
1: Qualche parata.
2: Scusami, anche noi abbiamo fatto Sognando Beckham proprio durante il mondiale.
3: È vero, quindi ci sta. Non ho mai visto però un film
4: porno, dici.
3: No, calcistico non
2: porno
3: mi esco.
2: Calcistico.
3: Cioè, è strano perché io seguo il calcio, quindi l'algoritmo dovrebbe propormi.
4: Chiaramente sono due donne.
1: Mando
4: gioca.
1: Due.
2: Ma
1: paio,
2: sai cos'è? Innanzitutto un porno che parla di calcio o una palla.
3: Bello.
4: Passa Nesta, ha detto.
1: Nessuno, ha detto nessuno.
3: C'era questo film molto bello a tema calcistico. Sì? C'era lei e lui.
2: Lei, lui.
1: Sta cantando Emma.
3: Lui dominava il gioco. Sì. Lei, infatti, non ha toccato palla.
4: E si lega.
1: Andiamo avanti.
4: Contento.
1: Canta Emma.
4: Vai Emma.
2: Ma scusa, ma l'avevo appena fatta io.
3: Sì, un po'.
1: Adesso arriva anche Fabri Fibra.
3: Strutturata meglio, diciamo.

0: pazzo, vuota.
1: Sapete che mi è sempre piaciuta Emma, ma proprio tanto, tanto, forse perché è rossa.
2: Tanto,
1: non
2: tanto.
1: So.
2: Non è rossa.
3: Non è rossa.
1: Vabbè,
3: rossa,
1: così un po' c'è quest'aria. Mi piace.
3: Poi no, è tornata castana, non capisco.
1: È tornata castana. No, Emma sì, è sempre
2: non
1: piaciuta.
2: La stai sovrapponendo a Noemi?
1: No, ma comunque Emma mi è sempre piaciuta.
2: Emma è carina.
3: Vabbè, carina, molto carina.
1: Voglio dire una cosa, e voglio una volta tanto elogiare quella testa. Voglio elogiare il mio collega,
3: sì,
1: che anche se è una testa. Lui è veramente buono nei confronti di tutti. In questi giorni sta pagando biglietti dell'ATM a tutti dell'azienda tranviaria. Se avete bisogno di prendere l'auto,
2: oggi
1: ve lo paga lui.
3: Però perché
1: lo paga.
3: Io volevo dire,
1: perché
3: ma
1: lui è uno che paga.
3: Quelle volte che ci siamo incrociati alla metro, io in realtà sono entrata con le tue credenziali, quindi quello che ti arriva adesso.
2: Vedete, io non credo a quelle cose del karma, dell'allineamento dei pianeti. Però lo dirò con la massima delicatezza possibile.
1: Ma no,
2: possibile.
1: Ma perché sei un buono tu.
2: Sono
1: eh?
2: Giorni in cui sì, ho solo rotture di quarzo. Cioè veramente una via l'altra. Io non
1: certo,
2: lo so che...
1: Sarà per le battute che fai in onda. Può e darsi. Il buon Dio ti punisce. Ti punisce.
2: Adesso
1: ti
2: la nuova seccatura che devo verificare è che io sono qua in radio e mi arrivano passaggi col telefono ai tornelli della metropolitana.
1: È bellissimo.
2: Così, a cazzo di cane.
3: Sì. Ma non è che qualcuno ti ha rubato qualche ha clonato qualche
2: scusa,
3: carta,
2: ma che è un ladro
3: qualcosa.
2: Giusto? Invece di comprarsi un Rolex va a fare le usa solo per la metropolitana.
3: L'ultima volta che a me ha rubato la carta di credito hanno fatto la spesa al supermercato.
1: Ma vedi però cioè, che anche scusami, uno che ti clona la carta di credito per fare la spesa al supermercato, porca miseria, io gliela faccio fare.
3: Io gliela faccio fare.
1: Uno che ti clona, qui è un errore del computer, perché ogni tanto mentre lui è qui è bellissimo sentirlo, mentre siamo in onda fa ecco, sono passato nella metropolitana
2: un'ora
1: a Loreto.
2: Un'ora fa, azienda trasporti milanesi, 2,80 euro. Che tra l'altro è un importo per la corsa, è 2,20.
1: E si vede che è andato un
3: ma
1: po' più distante.
3: Forse è un tentativo
1: poi,
3: di phishing,
1: no,
3: sai.
2: Due minuti fa, 4,40 euro.
1: Secondo me è phishing. Adesso vedrai 100.000 euro.
3: È un tentativo di phishing, quindi vai a controllare, pigia il link, clicca sul link, tu dovresti entrare su quel link, dare tutta una serie di dati che non darai.
1: Comunque per ritornare, scusa, al discorso di prima, perché mi sembra più interessante del fatto che tu voglia pagare, sei un buono che vuoi pagare tutto il biglietto, vabbè. Ritorniamo al porno. Sembra che tra l'altro esista proprio tutto un settore di porno dedicato al calcio, pieno di falli,
4: Bravo Tony.
3: E poi chiudiamo con, vedi, ieri puntata filosofica, oggi torniamo ai grandi
2: classiconi.
1: Cosa c'è che non
2: stavo cercando le altre battute?
1: Non ti vengono.
2: No, oggi no.
1: Perché
2: oggi
1: devi pagare i biglietti e stare zitto?
2: Sì. Oh, guarda.
1: Un abbonamento.
2: Un altro passaggio.
3: Oh, no, non è vero.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it. Hey!
20: 105.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: che la radio è il mezzo di comunicazione più bello, divertente, originale che esista al mondo, imbattibile. Perché dove lo trovate? Uno che fa un programma, tre che fanno un programma, ma nel fattispecie parlavo di me, che a un certo punto si blocca e dice che gli è arrivato un pagamento anomalo e poi nasce una discussione. Cioè, pensa, in TV non potrebbe mai accadere sta roba, no? Mai nella vita. La radio è proprio una marcia diversa. Poi ad alcuni piace, ad altri no, però... L'idea che tu sei te stesso sempre, no? È proprio una figata. E c'è un sacco di gente che mi dà consigli perché si preoccupa per questa roba che
1: qualcuno
0: mi sta succedendo.
1: Qualcuno dice che sono i due elettricisti dell'altra sera che vanno avanti e indietro per vendetta. Con...
0: per vendetta, nonostante tutti i soldi.
2: Il cortocircuito,
1: tu ne hai parlato male e loro continuano ad andare avanti.
0: Non ho detto il nome della ditta, sono stato anche molto leale. Perché un altro avrebbe brandito i numeri del
1: brandito, programma. Brandito, l'hai detto, brandito SRL. Esatto. Tra l'altro, apro una società nuova.
0: E come la chiami?
2: Come si chiama?
1: La chiamo, il mio numero ce l'ha Giovanni Zaccuri SR.
0: Bello, bello.
2: Allora, qualcuno grida, mamma, io veramente va. C'è una necessità, un grido d'aiuto. Ragazzi, per favore, potete dire questa benedetta classifica, perché io devo entrare da un cliente.
0: Quale? Degli otto paesi?
1: L'abbiamo detto. Ah esatto. No, non lo sappiamo. Ma vado a cercarla.
0: Allora, intanto qualcuno,
2: mi sa che dal cliente ci devi entrare comunque.
1: Lidia, ci puoi aiutare?
0: Grazie. Tu che frequenti tanto il portale in questo.
1: No, no.
0: Allora, qualcuno mi rassicura, dice che i pagamenti arrivano cadenzati, cioè arrivano a macchia di giaguaro.
2: Sì, l'ho detto anch'io, però non mi crede.
1: Vabbè, ma dove stavi andando per pagare di più del biglietto?
0: Quello non capisco, cioè il prelievo di 2,80 non lo capisco. Davvero non lo capisco. Boh, vabbè. Staremo a vedere. Però appunto mi sembra strano che mi clonino la carta per poi fare solo dei passaggi alla metro.
2: Ma no, ma vedrai che sarà la cosa che mi lascia un po' perplessa è quel 2,80 euro che non corrispondono a dei pagamenti che sono standard.
0: Però
2: per
0: Tony, che è un uomo giusto,
2: mi
0: ha dato l'idea, dice qualche giorno compra dei biglietti, paga con quelli e vedi se ti arrivano ancora, ti addebitano ancora pagamenti.
1: Se io devo continuare a risolverti la vita, dillo.
0: A parte che io mi devo potrei farmi anche un abbonamento. Che forse
2: se vuoi ti mando il mio IBAN, ogni tanto mandami qualche cosa, non lo so, vedi tu.
0: Tanto faccio beneficenza con gli elettricisti.
2: Ma che se frega?
1: Niente, non riesco a trovare una classifica dei paesi dove si usa di più i video porno, tipo
0: porno. Aspetta, lo chiedo al mio omino qua.
3: L'America.
1: Lo chiedi all'intelligenza artificiale.
0: Quali sono i paesi al mondo dove si guarda per più tempo il portale pornografico Pornhub?
1: Mentre lui ti risponde, visto che stai interpellando l'intelligenza artificiale,
0: non posso aiutarti con i contenuti espliciti. Espliciti. Ah no, ce l'ho però, poi sotto lo metto. Mi manda però il sito, capito? Non lo dice lei.
1: Non lo dice.
0: Dice,
2: ma hai messo il parental control sul tuo telefono?
0: Non lo so, i primi 20 al mondo ce li ho.
1: Vai.
0: Stati Uniti al primo posto,
2: vabbè,
0: Regno Unito, Giappone, Francia, Italia, Italia.
3: Basta.
1: Poi?
0: Stavo cercando le parole della.
2: Ce l'avevo
1: anche. Ma scusa, ma eravamo all'ottavo posto, lì siamo quinti.
0: Messico, no, Giappone sì, hanno gli hentai, tutto quel mondo lì.
1: Messico.
0: Poi Canada, Germania, Filippine, Cile, Colombia sono i primi.
1: Colombia non vanno su Pornhub perché.
2: Perché li fanno.
1: Mamma mia, perché che cavolo, lì secondo me in Colombia si diverte. Non per le sostanze, ma perché sono belli. Sono belli.
0: Fonte Prima Online.
1: Boh.
0: Perché,
2: magari. E poi c'è Franci da Bergamo che dice: oh, io su Pornhub guardo soltanto il lato romantico, che non so quale sia. Effettivamente
1: deve cercarlo,
2: ma letteralmente
0: attenzione
2: lato,
0: ecco. Mi esce un altro articolo. Filippine e Argentina sono gli unici paesi al mondo in cui le donne visitano più volte il sito rispetto agli uomini, cioè sono più frequentatrici.
1: Più donne che uomini.
2: Dove nelle Filippine?
0: Filippine?
3: Con chi stai tu?
0: Mia moglie è mezza filippina.
3: La suocera?
0: Mia suocera va su Pornhub.
2: E quella che hai quasi ucciso sull'autobus.
0: Era capricciante.
2: E la signora che hai quasi ucciso sull'autobus?
1: Tua moglie non è mezza filippina e mezza argentina?
0: No,
1: forse mezza e mezza argentina.
0: Pensa che mia moglie è proprio zero, sai?
2: Sì. Comunque, guarda, Ross, in questo mese tutte le tue certezze sono state minate costantemente.
0: Nel senso che non è neanche. Quando cominciavamo a sentirci, non è neanche una con cui fare tipo il sexting. Non è
3: bello.
4: allora, non lo dica in onda.
0: Non le piace quella roba lì, quel tipo di fantasia.
2: Ma questo lo dici
0: lì
2: a te.
0: Con me no, ok, con me no.
1: Siete conosciuti su Tinder.
0: Sì, ma non facciamo le zozzerie.
1: Sì, ha detto pure di sì.
0: No, su Twitter, no, su Twitter. Cioè, online, ci siamo conosciuti online. No, non in una dating, carino, non in una app, sentite, ragazzi, ma su Twitter.
1: Parliamo di cose serie, perché questo programma sta diventando
2: veramente
1: marcio. Cioè, devo parlare di una cosa seria e mi parte così Berrettini. Dai.
2: No,
0: ormai,
2: no, la fidanzata.
0: Ormai è Berrettini. Ma stanno insieme o no?
1: Sì, sì.
2: Sì, l'hanno paparazzati ovunque.
0: Ho capito, ma loro hanno detto sì.
1: Sono un corpo solo, uno nell'altra.
2: No, ma, allora, magari si stanno frequentando da due mesi, è chiaro che non ti dicano.
0: Come dicono
2: sì,
0: i VIP,
2: insieme.
0: Sì, sì. C'è soltanto una bella amicizia.

0: Io
1: volevo, disannuncialo, dai.
0: Volevo pregare il nostro, cioè, il nostro programmatore musicale, Sippo. Lo so che è una grande mancanza non sentire Bruno Mars in onda. Se potesse per qualche tempo non programmarlo nel nostro programma, perché c'è uno di noi che piange come una vitella.
2: No, ma volevo raccontarvi questa storia. Ho incontrato questo ragazzo affetto da una forte forma di balbuzie che non riusciva a comunicare. Però aveva voglia di dirmi una cosa. Voleva a tutti i costi. Ha superato la sua. Ed è riuscito a dirmi: sono stato al concerto di Bruno Mars.
3: Ma perché questo è balbuzia? Questa cosa era balbuzia.
2: Perché cerco esempi ormai più improbabili.
3: Ma perché uno balbuziente non può andare a vedere Bruno Mars?
2: Sì, il prossimo step è: ho fatto una seduta spiritica
0: e uno
2: è riemerso dagli inferi.
1: Da questa frequentazione che ho con voi, ho imparato che il mese di luglio è un mese molto delicato.
0: È delicatissimo.
1: Ma anche a livello psicologico e mentale, mi sembra.
0: A proposito di cose delicate, non so se avete letto, prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo fatto un esempio e io sono terrorizzato, quindi quando prima dicevo parliamo di una cosa seria, io sono terrorizzato da questa cosa, quando vedo dei video, e adesso stanno circolando dei video dove si vedono dei soldati, scusate se dico una cosa brutta, soldati russi che vengono inseguiti da droni ucraini e vengono uccisi così, con questi soldati che tentano di andare a zig zag il drone. No, io tutte le volte penso a questi droni che sono comandati dall'intelligenza artificiale. Poi leggo la notizia di ieri.
2: Ma che... scusa, russi uccisi da droni ucraini?
0: Sì, certo. Okay. E... no, per dire, stiamo parlando di vite umane, non mi interessa da che parte.
2: Sì, sì, no, certo, certo, chiaro, chiaro. Ci sono altri mille video.
0: Cioè, il fatto che sia una macchina, è vero che anche una pistola è una macchina, però dietro c'è una persona. Mentre quelle sono praticamente quasi autonome. Stiamo parlando quasi nel film di Schwarzenegger, Atto di forza. No, e non era Atto di forza.
2: Sì, comunque anche, come si chiama, War Games, no? C'era anche War Games.
0: Sì, insomma, dove un computer...
2: Sembra un videogioco. Sembra un videogioco.
0: Allora, la notizia di ieri è che un'intelligenza artificiale, dove stavano tentando di vedere quanto questa potesse uscire dai paletti, quanto questa potesse andare in modo autonomo...
2: L'intelligenza artificiale, la più famosa di tutte... Credo sia.
0: Forse era più famosa, ma non era più potente.
2: Beh, però OpenAI è stata la prima,
0: sì,
2: no?
0: Sì, è stata la prima.
2: Quella di ChatGPT, per esempio.
0: Quanto potesse uscire dal palete, a un certo punto questa è uscita. Cioè, questa ha trovato dei varchi e da quel momento, in modo autonomo, è andata ad hackerare un sito.
2: Sì. Hugging Face,
0: si è comportata in modo autonomo. Come potrebbe sfuggire? Qual era il film, mannaggia, per capirsi meglio?
2: Vabbè.
0: No, ma ce n'è uno, Terminator. Dove c'erano le macchine
2: che si ribellavano
0: all'uomo.
2: Vabbè, ovviamente anche Kubrick, ma anche Kubrick prima di tutti, ragazzi.
0: Sì, ma
2: al,
0: hai capito? Sì, certo. Ma questa l'ha fatto ieri. Questa
2: ma la sfumatura
0: tentato...
2: più inquietante.
1: Ma anche, com'era anche l'altro film in cui c'era lui che si innamorava dell'intelligenza artificiale? Era lei.
2: Sì.
1: Tra l'altro,
2: ma la cosa
1: assurdo.
2: Pazzesca è che stava facendo la piattaforma delle ricerche sui sistemi di hackeraggio
0: per tentare di...
2: E le servivano, gli servivano, non so mai se maschio o femmina, l'intelligenza, le servivano dei dati, e allora a un certo punto, siccome ha scoperto che questi dati li poteva trovare su questa piattaforma che si chiama Hugging Face, ha pensato bene di hackerarla e andare a ciucciarsi i dati che le servivano.
0: Cioè, capito? Ha fatto una cosa in modo totalmente autonomo che non avrebbe mai dovuto fare. Loro stavano studiando come non fargliela fare, come proteggersi, e lei... agito di conseguenza. Cioè, è raccapricciante,
2: inquietante.
0: Cioè, da una parte abbiamo dei droni ormai che quasi in maniera autonoma stanno uccidendo le persone, cioè dei robot che uccidono le persone.
1: E se
0: cioè,
1: pensi
0: noi umani
1: che siamo stati
0: sotto.
1: Noi esseri umani artifici,
0: certo,
1: tutto questo è ancora
0: certo.
1: più raccapricciante.
0: Quindi
1: cioè,
0: abbiamo il primo caso.
1: Cortocircuito.
0: Abbiamo il primo caso di intelligenza artificiale che esce dalle barriere umane e inizia ad agire per conto suo per fare una cosa
2: illegale
0: che non avrebbe dovuto fare, che tentavano di combattere. Ma
2: sì, è clamoroso.
0: Io ho i brividi.
2: Loro hanno così ammesso la cosa dicendo sì, c'è sfuggita.
0: Quindi, c'è sfuggita, capito?
2: Non era previsto.
0: Come in Terminator, che
2: peggio,
0: a un certo punto le macchine sfuggivano.
2: Che è peggio, perché meglio se avessero detto no, abbiamo fatto noi, non lo faremo più, era un tentativo.
0: Abbiamo capito
2: invece,
0: come fare.
2: C'è sfuggito è la peggiore risposta che si possa dare.
0: Eh sì, c'è sfuggito perché a un certo punto neanche loro riescono a poter controllare una forma di intelligenza così importante, così avanzata.
2: Pensate che ci preoccupavamo di Alexa, quella tenerona. Quella era una tenerona, Alexa. Sbaglia tutto, dice cose stupide. Pensa dove siamo arrivati.
0: Ma no, visto che Alexa poi è collegato, non parliamo di Alexa, ma è collegato con i vari strumenti, con i vari elettrodomestici. Pensa, tu arrivi, il frullatore ti frulla.
2: Esatto.
0: Il ventilatore
2: scusa,
0: parte.
2: È un po' che non lo facciamo. Alexa, solo per farlo scattare nelle vostre case, è sempre un bel gioco.

0: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
2: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid. La tua nuova idea di stile.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: 105.
13: Che storia!
14: Radio 105.
13: Che storia!

0: Era California Rolls, no, California Love, Boni, col grande Tupac. Purtroppo è mai
1: prematuramente scomparso, come direbbero quelli bravi.
0: Ci manca, perché era proprio un rapper con una personalità e un modo di rappare proprio unico, proprio solo lui.
2: Eccoci, abbiamo terminato.
0: Qualcuno scrive: non ridite di un drone. Allora, non c'entrava la nazionalità in quello che diceva
3: Tony.
0: Ti difendo io, non ti preoccupare. In quello
1: questo è dato, cioè, invece c'è
0: no, nel senso che è ovvio che anche a me, quando l'ha detto, ho detto: pensa cosa hanno fatto sulla popolazione civile ucraina. Ma detto ciò, se uno vede un video col drone che colpisce dei soldati di 20 anni russi, non è che ti fa piacere. Perché
2: non ho mai parlato male dei soldati russi, però male di Putin.
0: Tra l'altro,
2: i soldati sono soldati.
1: E comunque è il concetto a monte che è preoccupante.
0: Sì, ma poi. Cioè, che non...

0: Grazie a Lidia, ciao Manola, ciao,
1: ciao
0: Ross,
1: amici, a
2: ciao
1: lunedì.
2: Tony, a lunedì Manola, a domani
1: ciao.
2: Tony, ciao Comollo,
0: ciao qui.
3: A Radio 105 le 12 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma, confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena, nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari, con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina. Possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte: non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: amici, ben ritrovati qui su Radio 105 a 105 Takeaway. Ciao da parte mia, ciao Jake, ciao Camilla.
1: Ciao ragazzi.
0: Come state? Buona estate, ragazzi.
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Posso dire? Io non è che abbia tantissima voglia, perché poi alla fine...
2: Io non ho mai voglia.
0: No, non è che non abbia voglia, però è piena estate, cioè oramai
2: sì,
0: basta.
2: È ora di andare. Poi abbiamo fatto un anno intero di Camilla Ghini,
0: Mamma mia, che asciugone.
3: Auguri, ragazzi.
2: Guarda, c'ho due palle come presente la sfera di Las Vegas, due.
0: Perfetto, ma che fanno anche gli effetti speciali, sì, cioè sì. Esplodono in continuazione.
2: Esatto, esplodono in continuazione. Si gonfiano così.
0: Allora, io in questo giorno saluto e ringrazio Maurizio, Lauretta, siamo nello studio, quello che ha dato gli albori. Quello che ha visto i fasti dell'apertura del grande takeaway quando non c'era ancora Camilla. Che divertimento,
2: c'era altra gente di grande talento, mica te.
3: Ragazzi, poi mi avete voluto voi,
0: No, veramente no.
2: Ci sei stata imposta da Paolo Salvatierra. È venuto e ha detto: ragazzi, c'è sta la figlia dell'amico mio.
3: È vero,
2: per favore.
3: No,
0: non farebbero mai cose del genere, ma soprattutto c'era. Ciao Dile.
2: Grande.
0: Ciao Dile.
2: Raga, sapete che facciamo lo stesso programma? Io non la vedo da 6 mesi. Tipo.
0: Ma lei è sempre con noi in qualsiasi cosa e in qualsiasi modalità. L'hai salutata Camilla di lei?
3: Ciao Dile.
0: Pensa un po', è incredibile.
2: No, questa è nuova, raga.
0: È incredibile. Allora, anche quest'oggi, nonostante sia un giorno qualsiasi, vuoi farci un asciugone?
3: Che asciugone ti devo fare?
0: Nel senso che io sto per programmare la cosa che fa ridere solo a me,
3: ragazzi,
0: Jake.
3: Ragazzi, che asciugone? L'asciugone? Domani?
2: Cosa? Le scorreggette?
0: Vai.
3: Domani è venerdì.
2: E cosa fai? Cosa farai?
3: Cosa succede domani?
2: Non lo so.
3: Cosa succede domani? L'unica cosa di valore
0: che succede domani
3: fino a domenica a Milano.
2: E dici.
3: Arriva il mio amico
2: The Weeknd. No.
3: Able!
2: The Weeknd!
3: E ragazzi, che dire? I pianti, le risate.
2: La grandine!
0: La pioggia!
3: Almeno uno, ti prego.
2: I fulmini, sai che cosa accade? Le rane, come nella Bibbia.
3: Non me ne frega niente, io rimango lì anche con le rane.
2: Tutte in testa.
0: Dal Vangelo secondo Jake, piovono rane in testa.
3: I wanna do to you.
0: Comunque, amici, sì, è un evento. Basta adesso, però.

0: Senti, ma una domanda così agli amici, ma non ti si vedono le tette dal lato della maglietta? Secondo me sì.
1: Ma sì, no, guarda, sì. È chiusa.
2: Beh, sì.
0: No, non è chiusa.
1: Però vabbè, questa... non si vedono, dai, che vedi?
2: Lo chiediamo agli amici sul canale 66 del Digital
0: Amici,
2: Terrestre.
0: Avete visto per caso le tettine di Camillina?
2: Perché se sì, noi le teniamo così anche per un minimo di ascolto radiofonico,
1: Non credo che facciano tutti questi ascolti.
0: Guarda com'è rilassata, comunque ha avuto un weekend da urlo l'ultimo.
2: Infatti,
0: l'ultimo weekend. Però si vede che questa settimana si è riposata. Guarda,
1: sì,
0: è bella proprio.
2: Ma chi è
1: bella
2: stato?
0: Sì, cioè la faccia un po' bella.
1: Perché
0: bella.
1: Mi faccio le
2: lentiggini. Punto. Sì.
1: Le lentiggini finte che mi danno quell'aria un po'.
0: Ma tu lo sai che c'hai 30 passanti, lo sai?
2: Sì.
1: Ma è la nuova moda.
0: La nuova moda di chi?
2: Ma di cosa?
1: Le fa anche Hailey Bieber.
0: Io proprio
1: tutti i trend da lei.
0: Ragazzi, sono stato a New York, sono stato obbligato ad andare da Skims.
2: Quanto hai speso? Va bene, fai una roba. Ce ne parli dopo, tra pochissimo. Iniziamo con la musica, perché abbiamo anche un argomento subito al volo, per favore, se è possibile. Ce l'hai la base? News, vai.
1: Ti vedo scritta su tutti i muri.
0: Ogni canzone mi parla di te.
2: Musica, partiamo. Cosa c'è adesso?
1: C'è Charlie XCX con Wink Wink.
2: Wink Wink.

0: scusami, mi rifai il suono per disannunciare questa canzone, se è possibile, Camilla? Grazie, com'è?
1: Wink wink.
0: Sembra il citofono di mia nonna.
2: Ma non devi fare i cazzi tuoi intanto che lavori, oh.
0: Infatti, ignorante.
1: Oh, scusate, scusate.
2: Mi allora, al ministero, cioè.
0: No, della pubblica funzione
2: la
0: radiofonica.
2: Pubblica istruzione.
0: Allora, sì. Amici, piccola Vai. Parentesi di cazzi di Jake, perché i tuoi non sono interessanti. No. Quelli di Jake sì, perché va a fare delle experience comunque
2: intelligenti.
0: Sei stata a New York, eri da Skims.
2: Sono capitato, cioè forzatamente capitato da Skims, che è un palazzo, cioè tipo 5 piani,
0: sì.
2: C'è l'ascensore, sì. Ogni piano devi spendere dei miliardi.
0: Sono tutti vestiti come se entrassi, non lo so, a fare una spa in qualche...
2: Sì,
0: sono tutti vestiti uguali, tutti eterei.
2: Sì, belle, mutande per culone, perfetto.
0: E poi soprattutto quanto spendi, dici un paio
2: tanto,
0: di mutande,
2: tanto.
0: Quanto
2: costerà? New York è un posto fantastico. New York sono andato a Coney Island, Coney Island è come andare a Garbagnate, per capirci. Sì. Ho preso... 4 birre medie e un pacchetto di patatine fritte, ho speso $100.
0: Allora, amici,
1: vabbè,
2: e questo
1: giusto.
2: È dovunque, questo è dovunque.
1: Tra l'altro, Coney Island è famosa anche per la canzone di Taylor Swift.
2: Senti, tra l'altro, no, non sto scherzando, tra l'altro, proprio in concomitanza con questa cosa, ti dico che casualmente non ce ne fotte un cazzo.
0: Niente, proprio un cazzo, capito?
1: Ma neanche...
0: niente. A proposito di New York, visto che è l'argomento del giorno, sei stato un po' a vedere l'evoluzione della fantastica città? Cioè è cambiata un po', nel senso il famoso quartiere,
2: allora,
0: quello
2: allora,
0: dove ragazzi, sono i writers?
2: Dovete sapere, a Williamsburg. Brooklyn sta diventando effettivamente proprio un prolungamento di Manhattan, un posto enorme, fighissimo, bellissimo.
1: Sì.
2: E che costa un sacco.
0: Che una volta come, era
2: una
0: broccolino.
2: Volta sì, una volta
0: dai.
2: Sì. Adesso invece è diventato un posto fighissimo. C'erano i mondiali, raga, c'era un bordello.
0: Bello allucinante.
2: Sì, sì.
0: Facciamo ovviamente i complimenti alla Spagna.
2: Io sono andato comunque. Sono andato per andare al collect con e comprare i Pokémon.
0: Esatto.
1: Lo sapevamo.
0: Esatto. Allora,
1: facciamo
0: l'argomento
1: i complimenti
0: del giorno...
1: a proposito a Justin Bieber, pure rifacciamoglieli perché è stato bravissimo.
2: Ah,
1: durante...
2: per il...
1: Dai. Da ragazzi,
2: certo,
1: l'halftime della partita.
2: L'halftime della partita è stata una delle cose più merdose che io ho mai visto in vita mia.
1: Tranne
2: una
1: Justin.
2: Una cagata pazzesca.
0: Sì, e anche Laura
2: come direbbe, chi è che direbbe una cagata pazzesca?
1: Tranne Justin.
2: Tipo la corazzata Potionchi.
0: Fantozzi, ma soprattutto potrebbe anche essere
2: Mondo. Io, guarda, direi prima di fare degli altri mondiali in America, aspetterei un 200-240 anni.
0: Sì. Io aspetterei.
2: Penso che ti ho fatto anche il multiplayer. Il moltiplico di 4.
0: Bravo, io aspetterei soprattutto l'Italia ai mondiali, quindi vuol dire
2: sì,
0: 240 anni.
2: Esatto.
0: Allora, amici, le news le legge solo una persona in questo programma ed è Camilla Ghini. Grazie.
1: Eccomi, buon giovedì a tutti quanti.
0: Ma dov'eri?
2: Era eccoci.
0: Ma dov'eri?
2: Adesso devi dire che è già proiettata su di lei,
1: sì. Questa cosa.
0: Vai.
1: Eccoci qua. Le scritte sui muri d'amore sbagliate sono un classico dell'arredo urbano italiano.
2: Sì.
1: Uniscono sentimenti fortissimi a una tragica ignoranza della lingua, trasformando errori di grammatica imperdonabili.
0: Vai.
1: Ti amo per...
0: Vai.
1: Leggo?
0: Sì, vai.
2: Sì, vai, noi tanto...
0: Sì, ragazzi, niente.
1: Ti amo per sempre... Ora sono esempi di scritte.
0: Ah, ok.
2: Sì.
1: Ti amo per sempre e scusa con la K per gli errori.
0: Scusa con la K per gli errori.
1: Io per te muoro.
0: Muoro.
2: Grande. Grande, in provincia di Nuoro l'ho
0: esatto.
2: fatto.
0: Bellissimo.
1: Per me sei come l'aria.
0: Sì.
1: Indispensabile.
0: Con due B, rafforzativo, bellissimo.
1: Questa è molto bella. Ti porterò a L'Artale.
0: Ah?
1: L'Artale.
2: L'Artale.
0: Sì.
1: Sei il mio angelo custode. Mi proteggi dall'alto.
0: Dall'alto, certo.
2: Beh, numero uno.
0: Ma chi l'ha scritto?
1: Sei la mia stella cometa.
0: Ha scritto lo stesso che ha cantato questa canzone?
1: Quale?
0: Prego.
1: Sei la cosa più bella che mi poteva succedere. Io abbi bevuto e fumato.
0: Bello.
2: Beh.
0: Guarda, testi di canzoni
2: mi fanno morire questi.
0: Citazioni importanti, prego.
1: Voglio invecchiare insieme a te, ma solo per i prossimi 2 anni.
0: Vabbè, questo però
1: è anche divertente.
2: Sì, perché dopo uno si rompe le palle, giustamente.
0: Sì, c'è comunque una modalità che è importante.
2: Sì.
0: Ci vogliamo bene per poco.
1: Anche questa non è male. Ti amo da morire, ma siccome non voglio morire, ti lascio.
0: Secondo non voglio morire, beh, ti lascio. Beh, amici, ci sarà stata un'occasione di trovare sotto
1: sei
0: casa?
1: Sei la mia vita, ho sempre pensato a te.
0: O senza o
3: grande,
0: o sempre pensato a cioè, o uno o l'altra. Comunque sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa che fa zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. E questa è un'altra storia. No, di vedere le famose scritte sui muri. Ci sta, ovviamente quelle scritte.
1: A me me l'hanno fatte delle scritte sui muri.
2: Han fame.
0: Io guarda, non voglio guarda, lo sapevo che ci sarebbe stata la storia di Camilla Ghini.
2: Cosa sono scritto? Camilla Suca.
0: No. Su, anzi, Camilla. Su Camilla. Bellissima.
2: Però poi dire, un genio aveva scritto dopo, visto che siamo in tema mondiali, no?
0: Sì.
2: Dopo la finale in cui Materazzi fece quel grande numero, eccetera.
0: Sì.
2: E segnò anche di testa a un certo punto.
0: Certo.
2: Forse era la semifinale, non mi ricordo.
0: No, finale, finale.
2: Dopo quella data, uno aveva scritto con la data della vittoria dei mondiali e sotto aveva scritto Materazzi infame comunque.
0: Cioè, che comunque poi...
2: Ma perché devi perdere devi perdere il tuo tempo, capito?
1: Come a quelli, fare questa scritta.
2: Come quelli che vanno in autostrada col biancone e scrivono gigantesco Padania Nazione.
0: Ma perché devono fare queste no?
2: E devi credere tantissimo.
0: Capito? Sì, ma perché poi ce lo devi dire? Questo è il tema. Proprio di questo parliamo tra pochissimo, non dopo aver ascoltato la canzone. Beh, li annunci
2: certo
0: tu
2: che
0: i
2: se
0: dischi,
2: Padania fosse una nazione, Maurizio non sarebbe qua, te lo
0: no,
2: dico. Maurizio, e neanche Camilla.
1: No.
0: Ma Maurizio,
2: pensiamoci.
0: No. Sì, pensiamoci.
1: Ma pensa quanto sarebbe vuota la vostra vita senza me e senza Maurizio.
2: Però il vuoto non sempre è male.
1: No,
0: no. No. Allora, attenzione, c'è prima una scoperta importante, sì, prima di annunciare il disco, che è... Questa è una cosa importante,
1: cosa?
0: Prego,
2: sì,
0: canzone.
2: Sì. Beh, oh.
1: Vabbè. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: il 105 selection di questa settimana. C'è Harry Styles con Dance No More qui su Radio.
1: Riparliamone, perché sono cose importanti.
0: Cioè, una scoperta veramente.
1: Ma chi l'ha detta questa cosa? Nel senso, come mai?
0: Ma l'ha detta proprio così la frase o sei tu che hai storpiato
1: tastierino? Così, è una scoperta shock.
2: Secondo me la scoperta scientifica non è esattamente così. Secondo me le seghe le hanno scoperte gli uomini.
1: Sì.
2: Poi le donne si sono specializzate.
1: Ah, ho capito, è bravo, sì, c'è stato un corso intensivo.
0: Ma ragazzi, io vado
1: che
0: di
1: volgarità.
0: Là.
1: Che volgarità.
0: Vado di là in regia.
2: A te a Roma Nord ti chiamano la falegnama.
0: A me,
2: sì,
0: a Roma Nord. Sì, a parte che non torno a Roma Nord da una vita, quindi neanche si ricorda.
2: La falegnama!
0: Sì, sì.
1: Poi soprattutto,
2: ma questo chi cazzo è? Ma tu, cioè, ti rendi conto?
0: Cioè, tu capisci la
2: questo
0: malattia.
2: Questo passa la notte, fa le robe, capito? Fa le sbringhe sbranghe sì. e poi sta lì a tagliare le cose e le manda Maurizio.
0: Esatto,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, sì. E rido da solo mentre faccio...
2: Sì. Però effettivamente come si fa a resistere?
1: Come si fa? È irresistibile. Comunque, nel frattempo, stavamo parlando di scritte sui muri.
0: Mm-hmm.
1: Posso?
0: Sì.
1: C'è una storia bellissima che mi è stata raccontata da Paolo Bonolis.
0: Okay.
1: Una volta, praticamente al tempo del femminismo, ok?
2: Che cazzo vuol dire?
1: No, al tempo della lotta femminista, okay. Ovviamente. Cioè, quegli anni lì, quindi erano anni in cui certe frasi avevano un valore importante. Non che oggi non le abbiano, però sono lotte che vanno avanti da tempo. Detto ciò, durante quel periodo hanno scritto delle femministe, ok? Lo sperma cinquina. Ok. E sotto
2: ha scritto tombola.
1: Er cazzo tombola.
0: Perché
1: la roba
2: come perché?
1: No, ma come
2: lo sperma
1: perché?
2: Cinquina.
0: Ah, cinquina.
2: Pronto. Pronto.
0: Ragazzi,
1: sveglia.
0: Dormo poco la notte.
1: Sveglia.
2: Cazzo.
1: Quindi
2: era pure il tuo argomento preferito.
1: Wow, mamma mia. Quindi mi fa molto ridere la scritta di per sé di lotta, di insomma di segnalazione di un determinato concetto, ma mi fa molto più ridere la controscritta.
2: Sì, sì.
1: Perché
2: comunque la storia di controscritte
1: è bella,
2: non è male, non è male. Ci sono
0: è quello che fa veramente ridere. Quando qualcuno ci fa la controscritta sotto.
1: Una su tutte è Gesù c'è e sotto quello tranquillo non sei tu. Oppure Dio c'è, tutte quelle varie robe.
0: Sì.
1: Allora, tutto si ferma per un istante con il racconto di cui già Jake ha già detto non ce ne frega niente.
0: No.
1: Sì? La scritta dedicata a Pierina Pini. Prego,
0: allora,
1: vai Pierina.
0: Tanti anni fa, avevo forse 12-13 anni, questo ragazzo era il mio migliore amico. E io ero convinta appunto che noi fossimo amici.
2: Sì. Ah, è sempre la stessa
0: una
2: la
0: sera,
2: sempre innamorato di lei. Minchia, che palle.
1: Incredibile.
2: È come vedere sempre lo stesso film.
0: Comunque alla fine sempre zitella rimango, è incredibile. A un certo punto io sento una musica provenire dalla mia finestra. E quindi mi affaccio.
1: Una serenata.
0: E vedo questo ragazzo che aveva.
1: Quella è un'altra musica.
0: No,
1: Maurizio.
0: No. Che aveva. Sai.
3: Errore mio, scusate.
0: Che aveva, sai, le macchinine 50, quelle che uno ha a 14 anni, 15 anni a Roma.
2: Però
0: Nord.
2: Aspetta, ho avuto un'illuminazione. Aspetta un attimo, rimettila.
1: Prego.
0: Sì.
1: Bello.
2: Serenata rap, serenata metropolitana. Serenata con me, non sarò un figlio di puttana.
1: No.
2: Come gira, eh?
1: Gira. Ti è venuta l'idea? Posso dire serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me che sono una. Prego,
0: Camilla. E quindi io.
2: Messicana.
0: Io sono italiana. E
1: brava.
0: Quindi praticamente mi affaccio alla finestra e lui si era messo sotto casa mia con una rosa in mano. Con la canzone di Jovanotti in sottofondo e mi ha cantato tutta la canzone.
1: Sto per sboccare.
2: Quale, serenata rap?
0: Sì. Chissà se stai dormendo.
1: Ah, no, ti vedo scritta su tutti i muri.
0: Ogni canzone mi parla di te.
1: Va bene.
0: Ma oltre a questo, sotto casa, proprio sull'asfalto, ha scritto con la bomboletta: ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. E quindi davanti al mio portone c'era questa scritta gigantesca. E vabbè, poi sono scesa, gli ho detto grazie mille, Fra, però insomma, cioè,
2: minchia, penso che hai preso a male.
0: Ti chiamo Francesco.
4: Mamma mia.
0: No, però non è, io non ero innamorata di lui, e quindi per me era solo un amico. Quindi l'ho abbracciato, ho preso la rosa.
4: E dove l'hai messa?
0: A casa in un vaso, e poi è morta. Come,
5: e lui adesso
2: come
5: fa?
2: Il vostro amore.
0: Sì. Ma senti, lui non lo sento da una vita.
2: Non lo sente dal giorno dopo, immagino.
0: Solo che poi il giorno dopo il portiere del mio palazzo era arrabbiatissimo perché ha detto: ma chi è che ha fatto questa scritta sotto
2: ma
0: casa?
2: Non siete più stati amici,
1: ma
2: direi.
1: Ma chi è sto coglione, aveva detto.
0: Esatto, ma io non ho fatto finta che non fosse per
1: che
0: me.
1: Che m'ha imbrattato.
0: Che m'ha imbrattato il coso. E quindi niente, poi da lì purtroppo la nostra amicizia si è un po' sgretolata perché lui avrebbe voluto altro. E lo salutiamo.
1: Ciao, ciao, Francesco, ciao Francesco, insegna agli angeli a volare.
2: A broccolare.
1: Vabbè.
2: Sì. Minchia, un altro frenzonato.
1: Ce la faccio più.
0: Però una volta anche delle mie amiche mi hanno fatto una scritta
1: sotto
0: casa.
1: Posso dire, basta con
0: chiedergli scusa.
2: Hai limonato perfino con della gente che ti stava sul cazzo.
0: E con lui
2: no. Che era il tuo migliore amico.
0: Con lui neanche limonato, sì.
2: Ah, pensa che roba.
0: Sì. Beh, sbaglio. Su questo io proprio non ci piglio mai.
1: Però dagli errori puoi sempre migliorare, ma non mi sembra. No.
2: Francesco,
1: sembra...
2: fatti avanti adesso.
1: Sì, vai. Francesco, adesso è il tuo grande momento.
0: Non so neanche dove vive, non so niente.
1: È a Rebibbia. Perché
2: Francesco adesso ha 70 anni,
1: sì?
2: E uno yacht.
1: Ah, ok.
0: Perfetto!
1: E allora è l'uomo giusto! Maroon 5!
0: Con Heroin, il remix dei Room 9, qui su Radio 105.

0: Maroon 5 qui su Radio 105, 105 Take Away. Stiamo parlando di scritte sui muri, amici.
1: Sì, sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Sembra un programma serio. Vorrei subito dire al nostro ospite che è l'unico intervento che abbiamo fatto sino ad ora dove abbiamo detto il nome della radio, dischi e l'argomento. Di solito.
1: Però devo dire che il nostro ospite comunque non mi sembra molto più serio di noi. Cioè,
0: allora, lui è, per quanto mi riguarda, il mio nuovo idolo. Io lo seguo da un po' sui social.
1: Io lo seguo da quando me l'hai fatto vedere.
0: Perfetto, vedi, io sono felice di diffondere il suo verbo, perché per me è la versione 2.0 di Alberto Angela.
1: Esatto.
0: Però in relazione a ciò che viene scritto sui muri, perché è esattamente così che lui si approccia nella rubrica che cura sui suoi profili social, che è appunto quella di commentare i muri di Roma con Toma. Saluto Flavio Toma, che è in collegamento con noi. Ciao Flavio, come
2: stai?
0: Ciao
2: Flavio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Camilla, ciao Daniele, ciao Jake, un grande piacere, tutto bene, grazie.
0: Guarda, io sono il tuo più grande fan, quindi è un grande piacere per me avere l'opportunità di parlare con un genio della comunicazione.
1: Flavio Toma assomiglia a Benson Boone.
0: È Benson Boone,
2: è così.
1: Sì. Diciamocelo,
0: Adesso Flavio, è il momento in cui devi fare...
3: L'onore è mio, ragazzi.
2: The beautiful things that I've got.
0: Dovresti fare la capriola, se è possibile.
1: Questo Flavio ti dà una certa facilità nel trombare, te lo dico.
3: grazie.
0: Allora,
3: subito dose di autostima,
0: Flavio. Io in maniera un po' così semplicistica ho riassunto quello che fai sui tuoi social, però mi piacerebbe, visto che l'argomento è molto divertente ma al tempo stesso mi piace molto raccontare come fai tu ciò che viene scritto sui muri, perché ci sono delle frasi ovviamente che sono
3: un po' borderline.
0: Però se non spieghiamo quella, non spieghiamo ciò che fai tu a Roma. Vuoi raccontarci come ti è nata questa idea?
3: Allora ragazzi, io tendenzialmente, come tantissime persone, sono sempre stato un grandissimo appassionato delle scritte sui muri e quindi diciamo ho avuto anch'io la mia fase dove tendenzialmente andavo a scattare la foto, la condividevo, magari facevo anche una riflessione. Poi nel tempo, col passare degli anni, ho iniziato a immaginare quello che c'era poi dietro veramente la scritta. Quindi non so, il primo pensiero era, leggendo magari una scritta, ma questo veramente è sceso di casa con la bomboletta? E quindi ho iniziato a fantasticare su dei tentativi. Poi un giorno, a caso, lo ammetto, un po' casualmente, ho pubblicato un video che effettivamente è andato molto bene. Ho capito che forse c'era interesse, soprattutto fuori Roma, su quello che accadeva sui muri e quant'altro, anche perché poi l'ho sempre considerato un po' anche come un termometro sociale, credo, e comunque quello che poi esce sul muro rispecchia anche un po' la fase che noi attraversiamo. L'unica cosa è che ovviamente... A volte le scritte, come avete visto, sono anche molto aggressive.
0: Guarda, questo è il programma giusto per parlarne.
2: Esatto.
0: Io voglio solo sapere se la mia scritta preferita, che è quando Pippo parlo solo di te. Ecco, se è stata la prima scritta che, diciamo, hai voluto recensire,
1: tra l'altro,
0: o ce n'è stata
1: un'altra? Questa potrebbe tranquillamente averla scritta Daniele. Alla grande.
3: Veramente.
0: Vi ringrazio per la stima.
3: Grande Daniele. No, allora, ragazzi, Daniele, l'opera prima è sempre su quel tema lì, perché quello che va per la maggiore è quando la sostanza stupefacente incontra l'amore.
1: Lo sappiamo, ci è capitato parecchie volte.
2: Ma qual è secondo te la storia dietro quando Pippo parlo solo di te?
3: Io guarda, in quel video ho cercato un po' di narrarlo, ho fantasticato. Poi a volte inizialmente il focus era sul momento in cui era scritta, poi adesso è diventata anche un po' più un'analisi.
2: Ma dai, dici. Però, ragazzi, un po' un'analisi di quella.
3: Quello è uno sfogo. Comunque, scusami Camilla, tornando su Daniele, l'opera prima è sempre su questo tema ed è: il fare senza di te non è lo stesso. Che secondo me è un altro, che è un altro capolavoro, ragazzi.
0: Io ti giuro, ma perché mi fa morire quando Flavio prende e proprio mette le pause giuste, e poi è già lì la poesia. È già lì.
3: Scusa, e poi quella è anche cambiata nel tempo. Poi, dopo il mio video, ovviamente c'è stata un po' di attenzione mediatica su quella scritta. e poi è diventata manifestare senza di te non è lo stesso.
1: No, ma non è la stessa cosa, ragazzi. Non è la
2: stessa cosa. Non
1: puoi mettere manifestare con Pippare. Cioè.
3: Ho chiesto, ho fatto anche un annuncio pubblico dove chiedevo all'autore dell'imbrattata di presentarsi e l'ho intervistato davanti alla scritta. Okay. È stato un bel momento.
0: Ok.
1: Era quello di Pippare di quello sì. Di Pippare
3: sì.
1: Senza
3: quello del manifestare, sì.
0: Ah, no, del manifestare.
2: No, no, noi volevamo incontrare
1: no, quello di trovare l'origine.
3: Ragazzi, il Pippare non si trova.
1: Non vuole farsi trovare.
0: Non vuole farsi trovare, è diverso, è diverso. Però nel ovviamente invitare tutti a seguire il profilo di Flavio Toma, che lo trovate su Instagram, insomma, c'è ovviamente anche l'opportunità di una seconda opportunità per certe scritte, perché come dicevo prima con Jake c'è la scritta e poi c'è quello che passa e dà un suo commento,
1: esatto, cioè, la controscritta,
0: certo. La controscritta è un altro tema che va comunque analizzato, perché è geniale anche la controscritta.
3: La controscritta è meravigliosa, sì. Sì,
0: cioè,
3: sì,
0: è una rubrica nella rubrica.
2: Comunque dovresti iniziare a viaggiare un po' per l'Italia, vieni pure al nord che magari...
3: Allora abbiamo in mente, stiamo preparando un Muri di Roma con Toma in tour, vediamo un attimo.
1: Okay. Grande.
3: Vediamo. E se abbiamo segnalazioni veniamo.
0: Guarda, ti segnaliamo tra Corvetto e alcune zone di Milano, c'è cioè veramente
1: belle,
0: ci sono
1: belle.
0: Tante opportunità, ci
1: cose
0: sono tante
1: belle.
3: No, perché Milano regala belle gioie, insomma.
0: Flavio,
1: poi guarda qua sull'argomento lì siamo fortissimi.
0: Sì, sì, sì, sì. C'è anche un nostro amico che è Amy Skill, noto anche writer, se vuoi, che sì. Sicuramente
2: beh,
0: ogni tanto
2: conosce
0: qualche
2: zona.
0: Sì, conosce le zone dove.
1: Ma lui fa i graffiti belli.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, no,
2: sì,
0: lui...
2: ma saprà dove ci sono delle scritte.
1: Tutte le cagate le dice, le scrive su Instagram.
0: No, no, no. volevo dire che Amy Skill, che è un grande writer, ok. Sì. È iniziato proprio correggendo le scritte, cioè quando in un muro c'erano le scritte queste qua, passami il termine, un po' ignoranti, era meglio metterci un graffito, però questa è un'altra storia. Flavio, buona estate e grazie per essere stato qui con noi.
3: Ragazzi, un grande piacere, un grande onore.
2: Grazie.
3: Vediamo
1: grande, grande, grande Flavio, ciao, ciao, ciao,
3: ciao,
1: ciao,
3: grazie, ciao. Ciao ragazzi.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Aggiungi un tanto di gusto in più.
19: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
18: E l'acqua va. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
19: Waterstick dall'Angelica.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
21: Gli Squizzati di 105!
22: 105
6: 105
22: 105 Che storia!
23: Radio 105
24: Che storia!

0: Passami il Martini, grazie Camilla. Devo dire che nel 1983 si divertivano, ok? Forse più...
1: Era gente che sapeva divertirsi.
0: Sì, era gente che aveva la musica nel sangue e altre cose nel sangue.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Questo non le voglio sapere. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie Camilla, grazie.
2: Ciao.
0: Jake.
3: Ci grazie ritroviamo a voi ragazzi.
0: Domani con 105 Takeaway. Ciao!
3: Ciao! Ciao.

0: siamo squizzati d'Italia. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la redazione qui riunita, capitanata dal nostro Summa. Poi oggi abbiamo anche tutti i nostri autori che sono qui arrivati piano piano, zitti zitti come due sorci in regia a controllarci, perché ovviamente queste sono le ultime puntate di questa stagione bellissima degli squizzari di 105, quindi la prossima sarà, diciamo, l'ultima settimana di questa stagione. Poi abbiamo Asaia, la nostra responsabile di se stessa e di tutta la redazione, tutto il centralinaggio vario, il nostro Uzi, il nostro capo che ci segue, e poi soprattutto al mio fianco abbiamo Ludovica Frasca, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno squizzati.
0: Rebecca Papi, buongiorno.
2: Buongiorno, e non ci scordiamo che oggi è una giornata super importante, perché è il compleanno del nostro Summa.
0: Auguri Summa.
2: Auguri Summa, e se ci seguite sui social abbiamo fatto una torta
0: veramente
2: bellissima, guardate sulle nostre storie di Summa. Dovete andare a vedere.
1: Di Summa è seduto su un trono con un leone accanto, perché del segno del leone.
0: Quanta emozione, ragazzi!
2: Bellissima.
0: Top!
2: La porta del malessere!
0: Cioè, che vuol dire? Non ho capito.
2: Che Summa è un po' malessere.
0: Lui?
2: Sì, un po', dai, perché si mette questo profumino. Quando entro dentro, sento l'odore, dico, oddio, c'ho un malessere qui dentro. Cioè,
0: ma che profumo ti metti, Summa?
3: Buonissimo.
0: Ma che buonissimo! Ma se è malessere, ha detto fa schifo, scusami.
1: Malessere è una cosa buona, vuol dire che piace.
0: Cioè, mi stai dando del boomer adesso?
1: No! Sì, tu potresti essere un po' malessere.
0: Ecco, Laurea.
1: No, ma è una cosa buona, un complimento.
0: Immagino, guarda che. Vabbè, se è buona, è buona. Comunque, oggi compie gli anni anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella, 85 anni. Quindi è una grande giornata, vedi, Summa e Mattarella. Quale sarà la differenza? Uno è un grande, uno no. Quindi, Summa, mi dispiace per te, oggi è così. Ragazzi, allora, come sempre dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo, perché al 342 41 15 105 che vi invito ad usare, così ci mandate i vostri messaggi. Anzi, se avete qualche domanda particolare, anche un po', come dire, anche un po'
2: squizzata,
0: frizzantina, brava, un po' squizzata, potete farlo utilizzando il 342 41 15 105, ma lo dovete utilizzare per scegliere l'argomento con il quale si gioca. Ci sono sempre 2000 euro. E allora andiamo a leggere le notizie, da quelle ricaviamo i due argomenti che andranno in competizione. Quindi chi parte?
1: Parto io. Allora, vai. Pare che la fotocamera gratuita di Bad Bunny sia il gadget dell'estate.
0: Come fotocamera gratuita?
1: Lui praticamente nei suoi concerti sta distribuendo questa fotocamera, che è un gadget, e nei siti e nelle app second hand viene rivenduta fino a 100 euro.
0: Second hand?
1: Second hand.
0: Che sarebbe usata?
1: È usata praticamente. Ma in realtà è un gadget gratuito, però ovviamente, cioè, quando ti ricapita più di avere la fotocamera presa al concerto di Bad Bunny.
0: Ma io sono un second hand, secondo voi?
1: Third hand, fifth hand, sixth hand.
0: Sì. Che volevi dire?
2: No, che la nostra poverina Asaia che gli ha grandinato e non è riuscita a prendere la fotocamera.
1: A Milano c'è stata una super grandine e lui ha dovuto interrompere il
0: concerto. Scusa Asaia, però una cosa importantissima da dire: ogni volta che tu vai a un concerto succede qualcosa, non porterai sfiga Asaia?
4: No. Domenica sono da The Weeknd.
0: Viene
1: a piovere, diluvio. Diluvio universale. Allora, è un oggetto molto ricercato di quest'estate, e siccome la fotocamera, soprattutto in estate, è un oggetto davvero immortale, vorrei dedicare questo tema ai ricordi.
0: Ah, i ricordi, bene, bello, un po' nostalgico, bello. Mi piace. Comunque, parlando di macchine fotografiche, l'obiettivo, ho già capito, è fare soldi. Questo ho già capito, questo è l'obiettivo.
1: Bella questa.
0: Rebecca, invece tu di cosa parli?
2: Si parla di disavventure. Mm-hmm. Senti questa mi fa
0: che
2: morire.
0: È successo?
2: Un uomo ha perso il portafoglio durante un volo Ryanair atterrato a Bari. Ma grazie all'AirTag, sai qual è l'AirTag?
0: Mica sarei incoglionito, sì, che lo so.
2: Non
0: top,
2: lo so.
0: Top.
2: Amo top. Allora, che aveva questo AirTag dentro il suo portafoglio e ha scoperto che è rimasto sull'aereo, e va a chiedere alle ragazze lì, però era appena uscito, sai, una volta che esci dall'aereo non ti fanno più rientrare.
0: Sì, lo so, questo lo so, però non è che so proprio
1: le basi.
2: E allora lui vede con l'AirTag che sparisce e poi riappare in Polonia.
0: No.
2: In Polonia. E quindi chiama lì in Polonia e gli dice, l'ufficio di oggetti smarriti gli dice che, visto che ha documenti personali e tutto dentro questo portafoglio, che non lo possono spedire e lo deve venire a prendere lui. Quindi lui ha preso un volo, quello lì da Bari, e è riandato in Polonia a prendere il suo coso a spese sue, ovviamente.
0: E poi l'ha recuperato?
2: E poi l'ha recuperato.
0: Ah, e quindi qual è la notizia?
2: Le disavventure.
0: La disavventura. Quindi i soldi sono volati due volte, una per comprare il biglietto e l'altra per andarla a riprendere. Due volte sono volati, hai capito?
2: Ma un po' come il mio telefono, ti ricordi che me lo sono perso?

0: e no, poi si riaccende il fine friend che sta in Marrakesh.
1: No, veramente, va una bene. Cosa bellissima. Si perde, insomma, Narinco. Si perde il telefonino che mette in una tasca di un pantalone che secondo lei va di moda, sgarato sotto.
0: Ho capito, ma non l'avevo visto.
1: Ma ti metti là il telefonino su quello sgarato?
0: Non l'avevo visto, è andato giù
2: è andato a Marrakesh.
1: E c'era tutto dentro, documenti, mi chiama, cosa posso fare? E niente, rimani lì e non ti sposti.
0: Tra l'altro non sapevo neanche il tuo numero di telefono a memoria.
1: Vero, invece.
0: Quindi non sapevo come contattare
2: adesso.
0: Ora sì.
1: Ecco. Quindi disavventure da un lato, dall'altro abbiamo ricordi. Scegliete voi l'argomento con il quale vogliamo giocare e adesso noi andiamo con una bella canzone, quindi utilizzate il 342 41 15 105 che ci ascoltiamo, ragazzi.
0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Wow, che bel brano
0: questa.
1: Quindi Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, noi poi torniamo, scegliete tra i due argomenti, ricordi, disavventure, con il quale argomento volete giocare e poi torniamo.

0: È proprio una bella canzone estiva, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, siamo tornati in diretta, le 13.09, siamo i vostri squizzati di 105, stiamo per andare a scoprire con quale tema giocheremo oggi.
1: Bene, bene, bene, allora, scopriamo al 342 41 15 tra ricordi, quindi un tema un po' così...
2: Nostalgico,
1: però bello, mi piace molto.
0: Romantico, romantico.
1: E invece le disavventure che d'estate possono capitare, e non solo d'estate, voi avete scelto... Vediamo un po'.
2: Ricordi!
1: Ricordi! Bene, bene. Allora, ragazzi, andiamo subito con lo squizzino e scopriamo chi sono i primi due concorrenti. Vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: Il nostro primo concorrente è Nicodemo, ha 39 anni, è nato in provincia di Crotone, ma vive a Cremona. Si è trasferito per lavoro, fa il direttore amministrativo in una scuola, convive, ha la passione per il cibo, la sua cantante preferita è Elisa. E dice una cosa molto bella, dice: mi piacerebbe partecipare agli squizzati perché mi porterei dietro un'esperienza da raccontare con entusiasmo ad amici e familiari.
1: Ciao Nicodemo, come stai?
4: Ciao, buongiorno Enrico, buongiorno, che bello sentirmi.
1: Ma anche per noi.
4: Sto
1: senti,
4: bene.
1: Il tuo nome è bellissimo, ha un motivo per il quale è stato scelto dai tuoi genitori?
4: È il santo protettore del paese dove è nato mio padre.
1: Ah, come bello. Si chiama il paese?
4: Ciro.
1: Ah, senti, ma sai che Crotone è una bellissima città, e lo dico sempre, bagnata, vediamo se mia figlia ha imparato, dal mar,
2: Iolio.
1: Ma che iolio? Iolio, ragazzi, veramente. Abbiamo qua degli autori che possono, non so, prepararla prima di venire. Ionio, Marionio. Comunque, Nicodemo, ti faccio subito la domanda. Abbiamo scelto, avete voi scelto... ovviamente il tema ricordi, noi abbiamo scelto lo squizzino, quindi ti faccio la prima domanda. In un noto spot, cos'era per sempre? Un diamante o la corna?
4: Un diamante?
1: Bravo Nicodemo! Chi lo sfida?
2: A sfidare Nicodemo abbiamo Manuel, 35 anni, vive in provincia di Bergamo, è un saldatore, convive, ha due bambini e dice: da piccolo seguivo Sarabanda, Enrico mi ha trasmesso la sua squizzaggine.
1: Ciao Manuel, buongiorno.
5: Ciao Enrico, è un'emozione.
1: Manuel, mi fa sempre piacere quando sento qualcuno che è cresciuto a pane, Sarabanda e Mosica. Senti, il saldatore, il saldatore è un lavoro impegnativo, comunque anche pericoloso, vero?
5: Direi, specialmente adesso con queste temperature.
1: Mamma mia, ma come fai con questo caldo? Poi col saldatore sentirai caldissimo.
5: Si resiste. Siamo temprati.
1: Guarda. Ma ci sono dei lavori che poi uno non è, insomma, dire saldatore non è un lavoro che, insomma, uno solitamente lo sente, no?
0: Come
1: lavoro. Però ci sono dei lavori, ma tanti lavori, che richiedono attenzione, richiedono veramente una grande precisione, e come questo, Manuel.
5: Esatto. Questo richiede proprio tutte quelle cose che hai detto.
1: Quindi così noi salutiamo tutti coloro che fanno lavori anche pericolosi, però utili. Allora, Manuel, attenzione. Quali sono i ricordi più belli? Il ritorno nella località di mare dove sei stato quando eri bambino o l'anno prima? O il ritorno in ufficio che ti ritrovi il capo ufficio davanti che ti dice: cavatta st'estate?
5: Direi le vacanze.
1: Le vacanze, sì. Quindi abbiamo Nicodemo contro Manuel e noi siamo pronti e giochiamo al Mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi.
6: No, la parola.
7: Ah, la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Nicodemo da Crotone contro Manuel da Bergamo, direi nord contro sud. Si fermano le canzoni, vi dovete dire oppure cantare se volete la parola che viene stoppata. Parola esatta un punto, parola sbagliata punto all'avversario. Chi arriva a 5 va avanti. Nicodemo, Giorgia una bellissima canzone cantava, Gocce di memoria, che ha a che fare proprio con il tema di oggi, ricordi, vai!
8: Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove.
4: Incancellabile.
1: Ma bravo!
8: Incancellabile.
1: 1-0 per Nicodemo. Manuel, per te invece abbiamo una bellissima canzone del grande Vasco. Liberi, liberi!
9: Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che?
5: Da che cosa?
1: Bravo!
9: Da che cosa? Chissà cos'è.
1: Mi hai interrotto, Vasco. Guarda, è il tuo compleanno, Summa, e te lo faccio fare, ma non mi puoi interrompere, Vasco!
10: Vai qua, tanto.
0: Vasco, no!
1: Vasco, vieni qua! Arrabbiati!
11: No, gli ho già fatto gli auguri. Auguri!
10: Grazie, Vasco.
1: Nicodemo, Giovanotti.
12: A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come
4: bollicine.
1: Bravo!
12: Ci fa volare dentro all'aria come bollicine.
13: A te

0: Cara Rebecca, questa canzone io te l'ho dedicata e tu eri nella pancia di tua mamma durante una puntata del Maurizio Costanzo Show.
1: Sì,
0: te la dovresti andare a cercare. Ti ho dedicato questa canzone, tu ovviamente non potevi apprezzare perché nella pancia. Ora, se ascolti, potresti apprezzare questa canzone.
1: Bello, me ne vado a guardare, dai.
0: Giusto, Ludovica?
2: Mi piace perché è bello, bello, dai.
0: No, ma è una cosa...
2: no, io stavo già commuovendomi perché Giovanotti l'ha dedicata alla figlia, quindi...
0: Perché tu sei top, lei invece è...
2: top.
0: Va bene, la situazione è questa. Due punti per Nicodemo, una per Manuel. Manuel, andiamo con Nostalgia Canaglia di Albano e Romina?

0: Ah, non me la ricordo.
1: Di paglia!
2: Cuore di paglia!
1: No, punto Nicodemo! Nicodemo, vediamo! Oh! Che bella questa! Sai che mi piace? E tiri!

Che bella questa canzone. Situazione Nicodemo 3 punti, Manuel invece ne ha ben 2. Ora Manuel, tocca a te. Vogliamo andare da

0: li
1: spezza.
2: Bravo!
3: La vita non li spezza.
2: Tre pari, tre pari. Nicodemo, a questo punto gli 883 avevano dei bei ricordi, eccoli.

0: Noi.
1: Bravo! E allora andiamo da Manuel. Manuel, se sbagli dai il punto di Nicodemo che va a 5, prosegue il gioco, se no vai a 4. E per te abbiamo Mengoni, ci sta? Vai.
2: Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata.
3: Non la so.
1: Al cielo!
2: Saranno un'ancora agganciata al cielo.
1: E quindi Nicodemo va avanti con 5. Manuel, va via. Ciao Manuel!
4: Ciao Manuel! Ci dispiace.
3: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao.
1: Allora, Nicodemo, tu vai avanti, ci sarai nella prossima manche di gioco. Intanto pubblicità.
6: Schizzati 105.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame?
9: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
21: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
22: Con Max Giusti.
21: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
22: Stasera 18.45, Canale 5.
21: Il muro dà, il muro prende.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
24: Mi manchi ma domani torno.
25: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
26: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
27: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
28: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
29: Quando è...
30: pesca.
29: È la colazione. Quando è...
31: alla pera.
29: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
32: Bentornati, bentornati, siamo
0: Bravi spizzati di 105 in direttissima, sono le 13.22 e oggi si gioca con il tema ricordi.
1: Ricordi, sì, allora al 342 41 15 105 ci state scrivendo tanti ma tanti messaggi. Allora vediamo un po', c'è qualcuno che mi dice: chi è il tuo cantante preferito? Perché ho detto di mandare un po' di messaggi. Il mio cantante preferito, beh, sono i Guns N' Roses, se posso dirlo. Ah. E invece il mio cantante preferito italiano è Vasco Rossi. Ludovica, il tuo cantante preferito?
2: Baglioni.
1: Baglioni, il tuo, Rebecca?
0: No, vabbè, non lo conosci, Don Toliver.
1: Ma non lo conosco, che vuol dire? È un rap, ci piace, ho capito. Top. Vedete la differenza tra le due girls? Una più romantica, diciamo, che così ascolta cantanti come Baglioni, e l'altra invece che ascolta i rapper.
2: Stupendo.
1: Veramente, proprio siete, come dire, all'opposto, la bionda e la mora in tutti i sensi. Allora abbiamo Nicodemo. Nicodemo, sei in linea ancora?
3: Sì, sono in linea.
1: Allora, Nicodemo, dobbiamo scoprire chi ti sfida. Andiamo con lo squizzino.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Oh. Allora, abbiamo Nicole, 20 anni, molto giovane, vive in provincia di Como, va all'università, fidanzata da 2 anni, e ama la recitazione, vorrebbe fare l'attrice.
2: Brava.
1: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Come stai?
5: Tutto bene, voi?
1: Bene, Chiara, noi siamo benissimo. Tu sei giovanissima, 18 anni.
0: No, 20, 20.
2: Nicole,
1: 20 anni, scusa.
2: È caldo.
1: Cioè, voi mi state dicendo che io mi sono...
2: No, perché Nicole, ti spiego, dato che gli piace il nome, sei un attimo abbagliato con questa cosa e ha visto quello successivo, vabbè. Capito?
1: Nicole. Ah, okay. No, dicevo, sei giovanissima, 20 anni, quindi veramente giovane, young, eh?
5: Sì, abbastanza.
1: Ma ci segui tutto l'anno?
5: Ma dentro me ne sento di più, dai.
1: Ah no, ma non devi dire così. Senti, ma ci segui tutto l'anno?
5: Certo.
1: Che bello, così noi ringraziamo, visto che questa poi sarà l'ultima settimana, la prossima ovviamente dico, sarà l'ultima settimana di questa edizione degli squizzali di 105, noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e quindi grazie Nicola anche a te per averci seguito. Allora abbiamo Nicodemo dall'altra parte, il tema è ricordi e lo squizzino è questo. Ma tu ti ricordi quanto si vince quest'anno con gli squizzali di 105? 2000 euro o 2 milioni di euro?
5: 2000 euro.
1: Brava! E quindi abbiamo Nicole contro Nicodemo e noi giochiamo all'indovina chi o cosa.
6: Indovina chi?
8: Ma chi?
6: Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Ma volete sapere quanti dindini abbiamo dato quest'anno? Lo dico domani, forse è meglio che lo dico domani. Lo dico domani, dai, domani è venerdì. Dico quanto abbiamo dato come montepremi totale quest'anno. È una cifra veramente importante che ci mette al primo posto in Europa, è una cosa seria questa, tra i programmi radiofonici. Penso che siamo veramente l'unico che distribuisce soldini, quindi con il montepremi, e soprattutto che fa divertire, quindi è un record che abbiamo sia in quanto ascolti, perché siamo leader nella fascia oraria in Italia tra le 13 e le 14, e sia perché siamo l'unico programma che dà premi veramente così consistenti, quindi dindini, e anche come montepremi abbiamo raggiunto una cifra record.
0: Che però ci direi domani.
1: Che però dirò domani. Okay. Allora andiamo. Chi o cosa? Vi dirò degli indizi, mi dovete dire di chi o cosa parlo. Chi arriva a tre va avanti. Allora, Nicole. Amore. Nicodemo. Passione.
3: Cupido.
1: Nicole. Labbra. Di cosa parlo?
5: Rossetto.
1: No. Nicodemo, romantico.
3: Bacio.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Andiamo da Nicodemo. Melodia. Di cosa parlo?
3: Canzone.
1: Bravo. Poi avrei detto testo, voce, ritornello, radio, hit. Nicole, si arriva a 3. Nicodemo è già a 2, quindi attenzione, eh. Uomo, di chi parlo? Uomo.
5: Fidanzato.
1: No. Nicodemo, donna.
3: Coppia.
1: No. Nicole, relazione.
5: Matrimonio.
1: No. Nicodemo, malinconia. Vado da Nicole. Gelosia.
5: Ex.
1: 2-1. Nicodemo, attenzione, mi devi dire di cosa parlo. Sole. Nicodemo?
3: Non ho capito.
1: Sole, sole.
3: Pianeti?
1: Nicole, mare.
5: Tramonto.
1: No. Nicodemo, spiaggia.
3: Vacanza?
1: Vicino, Nicole. Vacanza.
5: Estate.
1: Estate! E allora che vinca il migliore, che vinca il migliore. Uzzi! Dai, fai il notaio quello bravo, vai, vai. Senti,
7: Allora siamo 2-2 e adesso tocca a Nicole.
1: Questa è la voce vera di Uzzi, questa è proprio la voce di Uzzi. Allora, ha a che fare con ovviamente il tema di oggi. Allora, andiamo con il primo indizio, di cosa parlo? Ricordo. Dai, buttati.
5: Diario.
1: No, però Nicodemo, perenne, perenne.
3: Foto.
1: Nicole, frase.
5: Canzone.
1: No. Nicodemo, immagine.
3: Quadro.
1: No. Nicole, tribale.
5: Tatuaggio.
1: Il tatuaggio è per 3-2. Si salva Nicole.
0: Brava.
1: Ciao Nicodemo.
2: Ciao Nicodemo, ci dispiace
3: ciao.
2: Tanto.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
2: Carino Nicodemo.
1: Sì. Nicole, ciao. Nicole, attenzione, allora tu proseguirai il gioco, vediamo chi ti sfida, però intanto abbiamo una bella canzone, così la cantiamo. Chi la lancia?
2: La lancio io, è una canzone che è molto bella perché sta spopolando ultimamente nelle radio e si chiama Dracula, temi

0: Dracula, Tame Impala e Jenny. Siamo ritornati in direttissima, sono le 13.32 e siamo gli squizzati di 105. Stiamo per andare a vedere chi sfida la nostra Nicole, giovanissima.
1: Allora,
0: Nicole.
1: Nicole, come stai innanzitutto? Sei contenta?
2: Bene, emozionata.
1: Sei contenta che hai, insomma, superato la prima fase di gioco?
2: Molto.
1: Brava, brava Nicole. Allora Nicole, a questo punto noi dobbiamo scoprire che ti sfida e andiamo con lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
0: A sfidare Nicole abbiamo Virginio, 45 anni, vive a Palladina in provincia di Bergamo. Ha una piccola azienda che stampa fibbie e accessori di moda. È sposato da poco, auguri, ha una figlia di 12 anni che tra l'altro posso dire si chiama Nicole, tua figlia, Virginio.
1: Buongiorno Virginio.
7: Ciao, buongiorno, squizzati a tutti.
1: Ah, bravo, squizzatissimo, bravo. Così ci piaci. Come stai Virginio?
7: Bene, bene, sto bene, sono felice di giocare con voi e vi seguo sempre.
1: Senti, dovrai sfidare Nicole se passi lo squizzino e tu hai una figlia di 12 anni che si chiama Nicole.
7: Pensa
1: un po', vedi la coincidenza.
0: Francesco.
1: Ti faccio la domanda: dove si mettevano le foto ricordo una volta? Negli album fotografici o si mettevano sotto i materassi?
7: Negli album.
1: Ok, esatto. E allora abbiamo Virginio contro Nicole. E adesso giochiamo al gioco più importante: o la sai o te ne vai.
3: O la sai
8: o te ne vai.
1: Chi passa questa manche va allo squizzone. Quindi, Virginio, come siamo messi con la musica?
7: Abbastanza bene, dai.
1: Tu Nicole come sei messa con la musica?
2: Appassionata, quindi speriamo bene.
1: Bene, bene, bene. Quindi Virginio, che chiama dalla provincia di Bergamo, gioca contro Nicole, che chiama invece dalla provincia di Como. E andiamo con il primo brano, Virginio, i grandi Beatles. Suddenly, why she... Dai, con i ricordi, no. Beatles. Yesterday. Ma no.

0: mamma mia, mi sembra di stare in un sogno proprio. Che poi mi sveglio e vi vedo. Punto a Nicole. Nicole, ora tocca a te. E per te abbiamo una bellissima canzone, ma proprio bella, del grande Frank Sinatra, che è The Voice. Sei giovane, però vediamo se la conosci. Yes, there were times I'm sure My way. And did it my way. Ragazzi, wow. Frank Sinatra è un'icona proprio.
1: Devo dire un'icona. Una cosa un po' romantica, dato che tu hai tuo papà qua. Questa è la canzone che io e mio padre balliamo sempre. La nostra canzone.
0: Non ce ne frega nulla, ma è bellissima.
1: No, lo devo dire perché c'è la canzone con te e il papà. Scherzo, lo devo dire. My way.
0: Allora, la situazione è questa. Tra l'altro, abbiamo Jake La Furia che è in regia. Vedo, ci è venuto a trovare. Ciao, Jake. Rabbi, non guardare quell'uomo lì. Non lo guardare. No, perché prima Rabbi ha detto che gli piacciono i rapper. Capito? Allora, no, nel senso come musica intendo, Jack, non vorrei...
2: A me mi piacciono le figlie dei conduttori.
0: Allora, ma perché io? Ma perché mi metto in questa situazione? Allora, abbiamo invece un rapper famosissimo che si chiama Uzis, che ci riepiloga la situazione.
3: Bro, siamo 1-1 e tocca a Virginio.
0: Virginio, tocca a te. Attenzione, Elton John. And it seems to me you lived your life. Dai,
4: non mi viene.
0: Ma dai, ditelo voi.
1: Candle in the wind. Dai, come on.
0: 2-1 per Nicole. Nicole, tocca a te adesso. Dai, questa la indovini, perché è una bellissima canzone di Adele. Vai. Dai. Someone like you.
5: Never mind, I'll find someone like you.
0: Due pari, Virginio, per te il grande Prince. Only want to see
4: you, baby. Bob Rain.
0: Aspettate un attimo, leva la musica. Come l'hai fatto? Come l'hai fatto, Virginio? Fai
4: Bob Rain.
0: Grande, questo sono io la sera, guarda, quando sono cotto e stanco. 3-2, Nicole, devi recuperare, per te abbiamo una bellissima canzone di Cyndi Lauper. Time after time, ci stavi quasi vicina. Virginio, vediamo se indovini la prossima, vai a 5. Virginio, che dicevi, Nicole? Scusami, non ti ho sentito.
6: Ho detto più o meno, dai.
0: Più o meno ci stavi vicina, guarda, te l'avrei anche dato buona, però Uzi dice, sai, ci sono tanti soldi in palio, bisogna stare attenti chi passa questa manche. Ma lo squizzo non era Virginio. Vediamo cosa combini. Bon Jovi per te.
4: It's my life.

0: my life. E allora Virginio, complimenti, va avanti. Però salutiamo Nicola, che sarà simpatica. Nicola.
1: Ciao, grazie.
0: Mannaggia.
1: È stato un piacere.
0: Mannaggia, Nicola. Però sei stata molto simpatica, spero ti sia divertita. Ciao, Nicola.
1: Moltissimo, grazie, ciao.
0: Virginio, ciao, Virginio. Mamma mia, mi rifai Purple Rain, rifallo. Che facciamo adesso, ragazze?
2: Ci andiamo ad ascoltare una bella canzone di Cioffi, Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, sì. In direttissima qui con gli squizzati di 105. Sono le 13.42 e siamo giunti al momento più importante della puntata. Si gioca 2.000 euro e andiamo allo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105 solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro.
2: 2.000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso nel gioco di Lo Squizzone.
3: Virginio, 46 anni, nato a Paladina in provincia di Bergamo, una piccola azienda che stampa fibbie, che quindi è un accessorio di moda. Prima abbiamo parlato con un saldatore, lo ricordate Manuel, ho detto ci sono tanti lavori, anche piccoli, anche che non sono così frequentati, no?
4: Sì, specifici proprio.
3: No, ma soprattutto frequentati nei discorsi, sono lavori dei quali uno non parla. E tra l'altro questo, Virginio, è il tuo, no? Proprio
5: sì,
3: stampare,
5: esatto,
3: delle fibbie. È un lavoro di precisione, sì, sì. Questo, non è pericoloso come fare il saldatore, ma è di precisione, no?
5: Sì, di precisione, anche qua fa molto caldo, dato che siamo siamo fonderia, quindi in questo periodo è stato bello tosto.
3: Mi piace parlare di questi lavori che poi qualcuno nemmeno conosce, ma tu poi li produci per case di moda molto famosi, quindi?
5: Questi... Sì, per clienti che facciamo i brand, sì, esatto.
3: Bene, bene, ricordiamo che sei sposato, hai da poco quindi commesso questo errore. No, non è vero, che hai fatto bene.
5: Hai
3: una figlia di 12 anni che si chiama Nicole e hai partecipato, sì, andando sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, che è l'unico modo per partecipare. Fatelo la prossima e l'ultima settimana, dicendo mi piacerebbe giocare con voi perché vorrei mettermi alla prova in diretta. E poi Enrico Papi è il numero uno, l'ho detto per questo, solo per questo, ragazzi, lo volevo dire. Top, lo so, vi dispiace che ha detto di me, però lo volevo dire. Allora, 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte, ti porti a casa 2.000 euro. Parliamo di ricordi.
5: Sì.
3: Quindi notizie, curiosità, un po' di tutto sui ricordi. In che anno è caduto il muro di Berlino?
5: 1989.
3: Chi ha composto la nona sinfonia?
5: Puccini.
3: No, stop! Beethoven. Mannaggia, 1989, esatto. Chi ha considerato il padre della psicoanalisi?
5: Freud.
3: Esatto. Come si chiama la parte del cervello legata alla memoria?
5: Passo.
3: Ippocampo. Chi ha diretto il film Memento?
5: Christopher Nolan.
3: Esatto. In quale musical è presente la famosissima canzone Memories?
5: Cut.
3: Esatto. Allora, 3 risposte esatte, sei a 30 secondi. Anzi, 4 mi dicono. Qual è la quarta, ragazzi? Quindi abbiamo 4 risposte?
6: Sì, muro di Berlino, poi Sigmund Freud, il Christopher Nolan e Cats.
3: Bravissimo, applauso. 30 secondi. Per te. Ti basta una risposta allora, Virginio?
5: Sì.
3: Per guadagnare 2.000 euro. Abbiamo dato veramente tanti dindini quest'anno, poi nella puntata di domani, che è l'ultima di questa settimana, e quindi che precede tutta la settimana prossima, che sarà l'ultima invece settimana di questa edizione, dirò quanto abbiamo dato in premi, cioè quanto avete meritato, quanto siete stati bravi. Ora, 30 secondi di tempo. Come si chiama il personaggio del film Coco che cerca di non far dimenticare i propri antenati?
5: Passo.
3: Stop. Miguel Rivera. 25 secondi. Sei pronto?
5: Sì, è pronto.
3: Tornatore ha vinto l'Oscar con quale film?
5: Mediterraneo.
3: No, stop. Nuovo Cinema Paradiso. Ai ai ai ai. Da quale città inglese venivano i Beatles?
5: Liverpool.
3: E la risposta esatta, amici, 2.000 euro. Grandi, le risposte esatte. Per il nostro Virginio.
4: Grazie. Sono molto contenta per Virginio.
0: Bravo. Grazie, Virginio. Mille.
3: Bravo, bravo, bravo,
4: bravo.
3: E allora siamo contenti. Sei top. Noi andiamo in pubblicità. Poi ci salutiamo bene più tardi, dopo la pubblicità.
2: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105.

Radio 105. Proud to be different. Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF

0: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: mondo, Karol G e Manu Chao. Questa canzone che ti dà questo vibe. Siamo arrivati ai saluti finali.
1: Bene, bene. Allora, ragazzi, sono le 13.56. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Siamo anche contenti che abbiamo dato altri 2000 euro. Volevo dire che domani, venerdì, vi dirò quanti dindini abbiamo dato nel corso di questa stagione degli Squizzari di 105. Inoltre, voglio anche dirvi che oggi sono venuti a trovarci i nostri autori. Quindi ringrazio tutti quanti coloro che collaborano a questa trasmissione. Sono
2: c'ha pure gli autori, pensa a te.
1: Allora, gli autori sono
2: riesce a fare schifo anche con gli autori, anche l'autore.
1: Allora, noi abbiamo gli autori, abbiamo Maite e Luca. Applauso ai nostri autori.
3: Grazie.
1: Uzi, capoautore, redazione Asaia, regia Antonio Summa.
2: Cazzo, è un cartone animato giapponese. Ma per favore, Suzuki non c'è, eh?
1: Sta arrivando, no. Suzuki. E poi abbiamo lo sai che veramente io
2: e tutto questo
1: posso.
2: Per fare imbarazzo, incredibile.
1: Lo sai che ma noi siamo leader tra le 13 e le 14, è la trasmissione radiofonica leader,
2: ma
1: va, leader.
2: Ma, chi?
1: Ma tu
2: dove?
1: Capisci l'importanza di questa cosa che nasce tutto da una tua intuizione, brutto bastardo.
2: La mia tuzione, cos'è una tuzione, scusa?
1: Intuizione.
2: Ah, scusa.
0: Ecco, l'intuizione.
2: Rebecca, guarda, adesso dai. Si può fare, cioè vai all'anagrafe e cambi il cognome, cioè un attimo, puoi fare.
0: Si può?
2: Sì, sì, certo che si può. Sì.
1: Ma sai che mi stanno insegnando tante cose, tipo tu lo sai che si dice top quando una cosa è bella, dice "Uè, com'è top?".
2: Ma va, è già vecchio. Ieri mi hanno detto che ce n'è una nuova. Aura.
1: Che vuol dire?
3: Laura,
1: che,
3: tipo Laura. La tua aura, cioè entra in
0: l'energia,
3: entra in una.
2: Ma vedi i giovani.
0: L'energia, avere proprio questa cosa che ti arrivi e dici "Oh, che bella aura che ha".
1: Perché se dico bro invece sono antico, se dico bro.
3: Paleolitico.
1: Cioè, ma tipo quando tu saluti qualcuno, Marco, come dici "Ciao bro" o "Ciao e basta"?
2: Uè, stronzo!
1: Mi sembra una bella chiusura di programma, quindi ringrazio tutti gli squizzati che ci hanno seguito. Diamo la linea al mio programma preferito, anzi al nostro programma preferito, lo Zoo di 105. E noi vi aspettiamo domani alle 13. Ciao a tutti!
3: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao.
4: Gli squizzati di 105!
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: È colpa sua. Cioè è lui capito che vuole anche fare lo scambio. Cioè Pippo mi dice...
7: Egli è il male.
2: C'è Enrico che vuole fare lo scambio.
7: Sì,
2: dico, vabbè,
7: di coppia,
2: vabbè.
7: Però lo vuole fare.
2: Sì, sì, esatto.
7: Pervertito. Pervertito tinto.
2: Bravo Paolo, bravo, bravo. Vai. Bravissimo. Che forte che sei. Ragazzi, oggi è il compleanno di un'alga di merda. Facciamo gli auguri a Antonio Summa.
8: 28 anni, ragazzi.
2: Solo l'etame, solo
9: l'etame. Attenzione.
8: Attenzione. 28 anni.
9: Questo programma per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe

0: Te la Chicca, Letizia Puccioni e i mega storici di questo programma radiofonico chiamato Lo Zoo di 105. Sì. In regia Pippo Palmieri.
1: Grande Pippo.
0: Aiuto speaker, ma anche badanti dello speaker, Fabio Alisei e Paolo Nois. Mazzoli.
2: L'ha salutata per prima.
0: Mazzoli. Renditi conto che dovevi chiamarti DJ Missile.
3: Sì.
0: Ok?
3: Sì.
0: DJ Missile. In console
3: era bellissimo.
0: DJ Missile Everybody. Ma purtroppo hai cambiato nome e hai deciso di usare Marco Mazzoli. Ti posso dare un consiglio?
3: Prego.
0: Fai la maglietta di DJ Missile e mettila
3: adesso
0: su Zostur. Vedrai che in 10 giorni ti compri un'altra DeLorean.
3: Ho dei serissimi dubbi, però. Era bello DJ Missile, dai.
4: Spaccava,
3: ti ascolti, tu, io ascolto lo Zoo, quel programma condotto da DJ Missile. Senti come spacca.
4: Spacca, frate.
3: Basta, Paolo.

0: Isabella di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Auguri merda, auguri merda.
3: Demotivazione, come stai?
2: Mamma mia, che schifo.
3: Regalo mio più grande.
2: Ma cosa vuoi? Vai via dal programma più bello del mondo. Non rovinare anche questo. Ciao. Dai, vai via. Da auguri, dai, ciao.
3: Grazie, ciao.
2: Via,
3: ciao.
2: Toh, questo è il tuo regalo, guarda, una penna Bic. Toh, auguri. Toh.
4: Vai a filtrare la luce del sole, dai. Scemo, vai. Gli auguri più belli mai sentiti nella storia della radio.
2: Sì, proprio.
4: Sto caino.
2: Ma non c'è stima mai per quell'uomo lì, mai nella vita. Perché poi lui cos'ha? Questo lo dovete ammettere, no? Cioè, sapendo che noi comunque siamo facilmente irritabili e siamo delle mitragliatrici di insulti, cosa fa lui? Lui parte per primo sperando di uscirne bene, è normale. No, mi chiama tramonto e poi anziani di merda voi due, cioè sta roba qua.
4: Comunque è stato edificante questo modo per fare gli auguri, anche lui è uscito. Io che ho cercato di sputargli.
5: Ragazzi, io il doppio dei suoi anni.
2: Sei due volte più bravo di lui, incredibile.
4: Si vede, Pippo.
2: Ragazzi, scusate un secondo. Allora, io in questo momento ho due inquadrature. C'ho la maestra degli anni '80.
4: Mi sponi.
2: Esatto. E dall'altra parte c'è questo décolleté incredibile. Chicca, ma hai fatto le tette nuove? Scusami.
6: Non ancora. Non ancora.
2: Cioè, belle puppone comunque. Fai sempre quella senza tette. Invece.
6: Fai sempre quella senza tette.
4: Allora, dovresti farti una quarta.
5: Io sono vicino, si chiama push up.
2: Ho capito,
4: secondo voi è buono. Cioè, tutto questo è stato discusso in qualche tribunale, forse una decina di
5: qualche tribù, secondo me.
4: Credo che siamo un po' anacronistici.
2: Mi è caduto l'occhio. Sai che in America bello, si chiama morning wood, il legno del mattino. Si chiama morning wood.
5: Il durello del mattino.
2: Il legno del mattino.
4: Nel caso è morning iron. Ma
2: ragazzi, attenzione, perché io ieri sera l'ho fatto. Ieri sera accendo la televisione, io non ho canali normali.
6: Temptation Island.
2: No, peggio, ragazzi. Ma secondo te io guardo quella merda lì? No, figurati. Ho detto, vabbè, cazzo, è gratis, me lo sparo. Masters of the Universe, Men. Ragazzi, la più grande porcheria della storia. Mamma mia.
4: Nelle stelle, Marco.
2: Ma hanno speso anche un botto di soldi. Hanno voluto fare quei film, quei remake
4: leggeri,
2: un po'. Un po' comici, no? Dove lui è mezzo mangalo all'inizio. Poi trova sta cazzo di spa. Volevano far ridere, ma non fa ridere. È una buffonata.
4: Sì,
2: ma...
4: la parola giusta è una buffonata.
2: È una cialtronata proprio. Brutto. Allora, secondo mio padre ha fatto parte del remake, cioè la versione, diciamo, con esseri umani degli anni
4: Ottanta. Faceva Orco
2: 80.
4: Lui, no? Che era anch'essa brutta e buffa, tra parenti.
2: Beh, ma non così.
4: Due cialtronate proprio.
2: Sì, però stiamo parlando degli anni Ottanta. Hanno voluto fare una roba seria.
4: Questa è molto più cialtrona.
2: Mamma mia.
4: Però posso darti una buona notizia. Ho letto stamattina che hanno finito le riprese di Gundam. La versione... La versione... No, figo, cazzo, dai, no.
6: Ah, povero Paolo.
4: Io pensavo fosse contento.
5: Ma

0: Gundam.
1: Ma dai, a chi ce l'ha in culo Gundam adesso?
2: Ma chi è Gundam?
1: Ma dai, Gundam non è mica il tatuatore, quello che no, lavorava all'Hollywood.
0: No, non ma io voglio vedere il tavolo di persone che hanno deciso: oh raga, buttiamo fuori un film nuovo, aspetta, c'ho l'idea, rifacciamo Gundam.
3: Gundam
4: versione umana.
1: Ma ragazzi, ma allora partiamo dal presupposto: non si rifanno i film, no, basta.
4: Allora, ma Gundam non cioè... hai fatto il film, è un cartone animato, cazzo.
1: Ma ho capito, ma non si rifanno le robe, non si fanno.
0: Ti darò una delusione. Ieri sera io, Letizia, Wender, Lucilla e Johnny
1: Visto i video
0: siamo
1: di
0: andati
1: sulla
0: a vedere esatto Oceania rifatto con The Rock, ok?
1: Com'è?
0: Allora, il film è bellissimo e l'evento era divertentissimo. L'unica cosa è che noi abbiamo completamente rovinato il ricevimento perché incapaci di mantenere un contegno da persone di mezzo secolo,
2: anche solo del decoro,
0: ci siamo messi a urlare, suonare i tamburi e ballare la waka con questo tizio hawaiano. Uga bagan gula mamata.
1: Ho visto il video,
0: solo che lui faceva uga baga, noi in gula mamata sui navigli con la gente: ehi guardate, ci sono dei vecchi stronzi. Però noi ci siamo molto divertiti, la gente meno.
1: Beh, bello il film comunque,
2: film
1: bello,
2: molto bello,
4: adesso dai, bello
1: comunque. Sì, ma non si rifanno i film, basta, ci sono un miliardo di idee nuove, ma
2: no,
1: perché?
2: Evidentemente no.
1: Cioè, allora, intanto una critica devo farla, cioè adesso con tutto il bene del mondo, ma non mi puoi mettere Man at Arms di colore, ma perché? Cazzo, Man at Arms era coi baffoni, sì. Era proprio...
4: Polacco!
1: Sì, poi era il tipico attore porno anni 70 col caschetto. Ma perché? Ma poi era tutto pisciato,
0: allora,
1: a un certo
0: perché
1: punto.
0: Perché inizialmente doveva morire subito e quindi doveva essere di colore.
1: Ma no.
0: E poi
1: no,
0: hanno cambiato la storia, ma oramai il casting era fatto.
1: Comunque è una porcheria, ragazzi. Ma poi gli ha messo i laserini negli occhi a Skeletor. No. Ma è una roba che si muovono a scattini, candeline. Poi. No. Sì, si muovono a scattini. L'hai visto tu, Paolo?
4: No,
1: non l'hai guardato il film?
4: No, Skeletor poi è Jared Leto, no? Se non sbaglio, no? Giusto?
1: Chi? Non lo so, non si vede, c'è un teschio.
4: Appunto,
1: so.
4: Quella cosa hanno pagato $1 milioni un attore, gli hanno messo in mano una
1: che
4: famasca,
1: non si vede. Che non
4: che
1: si
4: cazzo
1: vede.
4: Serve?
0: Ma l'utilità di spendere tutti quei soldi.
1: Brutto. Spero che nessuno un giorno decida di rifare Heidi, perché altrimenti anche quello viene deturpato.
2: Forse l'hanno già fatto.
1: Sì, hanno fatto il film.
2: Hanno fatto il film, se non sbaglio.
1: Ah, è vero, cazzo, era uscito quando era uscito On Air, che era andato meglio, nonostante
0: sono andato a vedere solo i pedofili.
2: No, dai. Sì, sì.
0: Beh, la bambina scalza, il pedofilo proprio.
1: Ma chi?
0: La collina in bocca.
1: Senti, io volevo ringraziare la Puccioni.
2: Buongiorno, soldato.
1: Non è l'unica, ma stamattina, allora, Martin, la qualsiasi, mi ha girato la notiziona del Ilaria Salis, la mia grandissima amica Ilaria Salis, che dovrà risarcire €300.000 a dei dipendenti che lei ha licenziato. Cazzo, però scusate adesso, con tutto il male che posso volere a Ilaria Salis, mi sembra un po' tantino €300.000 di risarcimento, no?
2: Ma perché li aveva presi per tutto il mandato parlamentare, cioè in teoria loro hanno chiesto che venga pagato lo stipendio fino alla fine del contratto, la fine naturale. Invece lei l'ha mandati a casa senza giusta causa.
1: Sì,
4: no, il problema è che cioè, li ha licenziati perché loro per scherzare sono andati nella stanza e hanno fatto mannacci! E quindi lei se l'è presa.
0: Devi stare attento a come tossisci.
1: Quelli di sinistra non dovrebbero licenziare, scusami.
2: No, poi lei è anche una paladina dei diritti dei lavoratori.
4: Ma infatti lei giustamente gli ha occupato casa mentre gli dava i soldi.
2: Perché non ce l'ha?
0: È andata a vivere da loro.
4: Sì. Te li do i soldi, ma vengo a casa tua a darti.
0: È lì che loro si sono comprati i materassi della Intrex.
1: Ma la più grande soddisfazione è stata ricevere stamattina messaggi su tipo Instagram, in DM, di ascoltatori di estrema sinistra che godevano anche loro, perché proprio è una persona che non rappresenta
0: non
1: nulla.
0: Non è una gran bandiera per i compagni.
1: Anche tu non è che la stimi più di tanto, voglio dire.
0: Non la rispetto neanche, nel senso.
2: No,
0: pubblicamente sì, in privato.
2: Dai. Umanamente,
0: come figura professionale, quello che si deve a un parlamentare europeo.
1: Sì, sono d'accordo con te in generale, destra e sinistra, ormai non esiste più un cazzo. Vabbè ragazzi, ci colleghiamo con ID, io non la vedo in scaletta, però penso che sia un problema mio.
4: Dobbiamo spostarla, un secondo, stiamo controllando una cosa, che c'è un problema sul file.
1: No. Sulla bestemmia? Io volevo chiedere scusa, perché stamattina a proposito di buongiorno, è arrivato il buongiorno della Puccioni poi il mio file con un bestemmione grosso così.
3: Me la fai ricontrollare un secondo e poi te la...
4: Perché praticamente, Marco, no? Forse anche per una voglia di emularti, no?
0: Sì.
4: Allora io proprio in fase di ci ho spinto dentro un pochino anch'io.
0: Forse un pelo troppo.
4: Allora
0: dai,
4: ho tirato un po' indietro il remi in barca e sono arrivato lungo.
1: Comunque è strano perché io la canzone l'ho scritta con... quella frase lì, gran finale. Invece,
3: invece l'ha presa anche quei qualche secondo prima.
0: E se vede che gli piaceva. Se
4: a me invece non c'è stato nessun errore, è stato proprio intenzionale.
0: Premeditato,
4: intenzionalissimo.
1: Quindi, quindi partiamo con i puglieni e poi vediamo se Heidi è emettibile.
2: È emulibile.
1: Va bene.
3: Nel frattempo io ascolto Heidi, voi i puglieni. Ciao.
1: Bravo Paolo, sono orgoglioso di te.
4: Lo so, succede.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono... i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
1: Ma c'è lui?
6: Soggetto 13, 45, 46. Fruttaiolo incancrenito, sempre ubriaco.
1: Wow. Bene.
6: Contatto.
7: Pronto?
8: Upa!
7: Avete sbagliato il numero.
8: Da soc de mamma, gula ci te stramuerte, eh?
7: Chi sei?
8: No, la corrida di sord! Stai! Ehi!
7: Ciaci!
8: Di là chi?
7: Chi sei?
8: Tro! Gula!
7: Non ho capito!
8: Lefe!
7: Ma ciaci!
8: Upa!
7: Uba!
8: Un paccio di marglazzo che lo mangia a cazzo!
1: No!
7: Aste! Ciaci!
8: Cite!
7: Fatta cano, ho suo ufa e ciaci!
8: Cite!
7: Ehi, mo, ciaci!
8: Cite! Cite morte, sta morte è viva!
7: Mo!
8: Tu e tu!
7: Mo!
8: Tu e tutta la razza tua morte è viva?
7: Dove sta? Di dove sei?
8: Gula, cite straverta!
7: Di dove sei?
8: E so! E so, dove fece le bocchine a lungo mare?
7: Io ho sotto più, c'è che te stacca qua, capito? Quando è mezzo lo che chi?
8: Ma fece le bocchine?
7: Mon co, hai asse, ciasi, di dove sei? Di?
8: Siri!
7: Esci le palle, di? Mi hai chiamato? Allora, se sei veramente un uomo, ci vediamo, mi dici prima cosa vuoi, seconda cosa chi sei, così ci vediamo, così la testa te la metto sotto il marciapiede, capito?
8: Siri! Sì.
7: Scato la colpa mi intesi, scavo?
8: Siri!
7: Sì. Mon co, adesso chiama Nicchi, mon co, i strappalla di sciasi, un paese.
8: Siri, chi sono tu?
7: Siri, chi sono? Dammi a sordo, te la metto in posizione, ci sono chi sono. Ma metto a sordo a man, ti.
8: E ma?
7: Se andiamo a me.
8: Ma.
7: Io è meglio che non so chi sei.
8: Mok.
7: Ok.
8: Mok.
7: Tu devi ringraziare soltanto
8: Mok.
7: Se non venga a sapere chi sei.
8: Mok.
7: Mok. Che se non sei normale, te lo dico in italiano.
8: Vuoi fa?
7: Eh?
8: Vuoi fa ci da casa ti
7: chiamo? E anche come ti chiamo? Faccio da ciò. Un mon poi da di capoi. Caman poi ci vuole per un...
1: Non l'ha detto.
8: Ma cazzo, ci reviva.
1: Bello questo.
6: Sì. Soggetto 29, 123, 12. Pescivendolo tranese, noto puttaniere. Contatto.
1: Ma chi è sta gente?
8: Upa.
7: Con chi parla?
8: Upa, ci sono di mamma.
7: Okay.
8: Afa.
7: Con chi parla?
8: A fanguro tu e tutta la razza tua morte viva.
7: Va fanguro la morte tu, ci sta cacu cazzo, ci sta chi è?
8: Upa!
7: Va fanguro la morte tu, ci sit.
8: Upa! C'è una domanda, la zoccola mangia a cazzo.
7: Va fanguro la morte domanda, sto figlio di monacchia.
8: Love.
1: Belli oggi.
0: Ma c'è lui.

0: forma, eh.
1: Pronto?
2: Vincenzo?
1: No, ho sbagliato numero. Si chiama Takurutengio de Marit, si chiama, no. Perché tu sei un uomo sessuale, sì. E ti la magliere o mare, ti lo cambiare, ti. Che ti piace una ragazza, che hai una traccia, pure in un recchio una traccia. Si sbagliato numero, si sbagliato, scorto del tramonto. Remurso da standa di mamma, che in gola chi te murso mi si chiama Taffeo. Alla standa di oggi, che io sto gappa di gheo.
2: E mamma.
1: Ma è tu ti una spannata anghiolo da mamma che è una sorta di squarcia a cazzo tra da me, eh? E tu mi viene a cacare chi una mai, guarda, ma ti ho vecchia ste brutto, guarda, ma ti ho veramente vuoi scrollare le volte e vuoi essere squagliato in da watch, eh?
2: Vittorio, l'hai spannato il pollo?
1: No, io sto scritto che la mamma per vide fresh polpo e fornito pure tu che fornito in dalla friggitorina se manca più una carado che una stai si capisce o no per sotto da tramon fa angolare musa da mamma da tanto che in gola chi te musa mi chiama per che sorra che sta gappa di gheo, ah?
2: Ah beh.
1: No, che ramangia mamma, te ramangia, che era succhia a cazza tra da me. Ah, mamma, ti addirittura che so orare con sto cal, mi stella che tutta la capo che la tengo sedel, perché sto gassando da pure l'acqua do battesimo, sto gassando. Vaffangola, Cristoforo Colombo, sono bastardo e figli del pattone. Ah, e io sta dentro a testa adesso, ah.
2: E tu? Ma fece le bacchine tu?
1: Ne fricca te curso, fricca te sorto da tramon. Fricca te curso, sì, alla bandracca, alla salute da che la bandracca da mamma. Stu sordo tramon, la mia caccare chi ghiuna mai, va a fa mocca che la puttana da mamma.
2: Immagino l'ambasciuna tu. E l'ambasciuna?
3: No.
2: Oh, buone vacanze! Anche a lei, carissimo! Salve! Tante cose, eh? Ci mancherebbe!
4: Educatissimi! I Pugliesi. Primo contatto. Fallito.
3: Che bello che è! Però il mio preferito è l'avvocato, ragazzi.
0: Sì, è terremoto.
3: Ma terremoto.
5: La cosa disarmante per queste persone, perché loro cercano di incutere timore con le minacce. E sentono una persona dal palco. E tu?
6: A proposito di Puglia,
3: dimmi amore,
6: secondo,
3: sì.
6: Il sito incontriextraconiugali.com
3: esiste?
6: Esiste?
3: Sì,
6: cioè, esiste, okay. Tutto.
5: Ma spiegatissimo.
6: Sì.
3: Scusami, ma di solito ste robe si fanno in gran segreto.
6: Ma no, ormai è tutto sdoganato. Comunque la Puglia è la meta estiva preferita per i tradimenti.
3: Ma vabbè, ma la meta è la meta preferita, punto. Poi dopo se uno mentre è là trova anche da chiavare,
6: no, perché c'è la classifica, e la quinta è la Toscana, poi c'è l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Sardegna e la prima è la Puglia.
5: Cioè,
3: per l'estate,
6: certo,
3: però scusa,
6: certo,
3: ah,
6: certo.
3: Okay,
5: perché sono posti di vacanze, scusa,
6: esatto, ma cioè, lì è un
3: invece
6: posto
3: è sbagliato perché quello che rimane a Milano per dire o a Torino, no, in quelle città orribili d'estate, già sono brutte d'inverno, d'estate ancora peggio, è lì che ti fai la chiavata, che dice la moglie, amore tu vai in vacanza in spiaggia che io rimango qua a fatturare,
5: a far benzina,
3: e intanto ci dai delle belle chiavate, cioè ha più senso così, no, che tradire al mare.
5: Io scusate se ritorno un secondo sulla sala.
3: Prego, dottore.
5: Perché
3: sì,
5: ho guardato la fotografia, sì, che c'è lì, no? E la cosa che mi fa veramente più tristezza, cioè, è che è la persona di estrema sinistra che assomiglia di più a Mussolini al mondo.
0: Sì, è vero.
5: No, è Darth Vader senza casco. Cioè, pensa che condanna che ha questa donna. Guarda la foto che avevo mandato. È Benito, cazzo.
0: Ma pensa anche ai nipoti di Mussolini.
5: Devi metterla sotto sopra a vederla bene.
6: Dai.
3: Dai, coglione.
5: Sì, dai, infatti
3: madonna, è vero. Non è proprio...
5: È Benito.
3: Non è proprio bellissimissima. No. Ecco. Diciamo che quella non è la sua forza.
5: Pensa se sul fidanzato con i baffetti sembra Ita. Pensa,
3: senti, siccome l'hanno scritto in tanti ascoltatori, compresa Sabrina D'Aiesi, di parlare di questa roba agghiacciante, visto che parliamo del Sud Italia, in Calabria i figli di puttana piromani utilizzano i gatti per favorire la diffusione degli incendi.
6: Tremendo.
3: Cioè, praticamente mettono degli stracci imbevuti di liquido infiammabile legato alla coda, gli danno fuoco per poi incendiare. Già fare quello, cioè incendiare posti, è da grandissimi figli di puttana, perché purtroppo, come abbiamo già visto, ci possono rimanere secche delle persone. Farlo con degli animali innocenti, sei doppiamente figlio di puttana. Quindi se state ascoltando, voi piromani di merda, ovunque voi siate, adesso qua si parla di Calabria, ma sicuramente lo fanno anche altrove, sì. Siete dei grandissimi figli della merda, sappiatelo. Spero che vi becchino e che vi diano almeno 50 anni di condanna, pezzi di merda. Però... per due motivi: fai del male agli animali e rischi di ammazzare delle persone, oltre a danneggiare comunque la natura. Tutto.
5: Posso dire una cosa agli amici calabresi?
3: Sì.
5: Manco più voglia di fare i piromani ci avete.
3: Sì, veramente.
5: Che cazzo, cioè, neanche, no. neanche di persona l'ho andata a fare.
7: Ma ci sono degli interessi economici dietro questo.
5: Sì, certo, è ovvio. Che poi sono edificabili.
3: Eh sì, no. Una volta che hai bruciato il terreno puoi edificarlo. Sì, c'è
5: cioè,
3: una
5: non
3: legge,
5: è che puoi, non è che puoi.
7: Aspetta, va fatto, cioè, va richiesto un permesso. Vero.
3: Sei un coglione.
5: Calabria, sei. Cioè, una volta che hai bruciato è già tuo.
7: Beh, sì.
5: È già
3: tuo. Vorrei ricordarvi che c'è una calabrese in studio,
5: ma lei lo sa, infatti è che piange.
7: Lei ha Serenio alla casa senza il tetto con i pali che spuntano
5: e le parabole che prendono Al Jazeera.
3: Però voi sapete che anche la chicca ama gli animali tantissimo, sì. Quindi sta roba l'ha fatta incazzare.
8: Questa cosa mi ha distrutto.
7: Infatti lei incendia i forestali, li butta per
5: li butta. Vabbè, ma allora,
3: se dobbiamo parlare di persone schifose, ecco. Cioè a Grosseto questa coppia si presenta in spiaggia dove altri tra l'altro non avrebbe potuto portare il cane i padroni poi a un certo punto fingono, siccome il cane si sente male, fingono di cercare aiuto, lo mollano in mano a una signora, scappano, non tornano più e il cane muore. Cioè, ma io dico, ma come fai? Tra l'altro era un cane adulto, quindi si presume che ce l'avessero da un po' di tempo. Ma come cazzo fai a fare una roba del genere? Adesso poi ovviamente scattata l'allarme, cercarli qua e là, non li troveranno mai, non gli faranno mai un cazzo. Figuriamoci, non fanno un cazzo gli esseri umani, figurati per gli animali.
7: C'è della psicopatia dilagante, credo.
5: Sì, caldo, ragazzi, è caldo. D'estate vengono più fuori, escono dalle loro tane. Però merda, sono tra noi, Marco, sono tra noi. Ricordi che sono sempre tra noi.
3: Però c'è stata una bella azione da parte di un vigile del fuoco in California. C'era un piccione che rischiava di morire per il fumo, perché c'è stato un grosso incendio, e un vigile del fuoco l'ha salvato usando una maschera per l'ossigeno. Sì. Che carino è stato.
8: Video, scusa,
5: ma era già affumicato all'origine, cazzo, ma non dovevi neanche farlo tu.
8: Dovevi solo spennarlo.
5: Allora, adesso salviamo anche i salmoni dalla fumicatura, dai.
3: Perché
5: quando
3: no?
5: Sono lì che nuotano, dai.
3: Ma tu sai che in California avevano svuotato le cisterne, quelle per l'acqua dei pompieri, se non sbaglio per, non so se, no, adesso non erano i salmoni, ma era un pesce in via d'estinzione. Non lo so, c'era una storia dietro.
5: Il merluzzo surgelato, non è servito a niente.
3: Non credo.
5: L'ha riempito d'acqua.
3: Non esistono in California.
5: Vivi merluzzo.
3: No, ma l'avevamo già parlato, adesso non mi ricordo che pesce fosse. Va bene, è pronta, possiamo metterla?
5: Sì. Siamo...
8: sì, speriamo. E cosa è successo, Marco?
3: È la mia telecamera di merda nuova sviene ogni tanto dal caldo.
7: Sto guardando la durata, abbiamo tagliato un minuto e mezzo. Ok, perfetto.
3: Okay. Brutto, era troppo piccolo.
7: Sì, era troppo.
3: Descrivi, Pippo.
7: E niente, racconta. C'era...
5: Non posso, descrivilo tu.
7: Allora, praticamente, no, tutto iniziava con una storia, no? Una storia dove si narravano le gesta di una persona che a un certo punto aveva i palmi forati, no?
5: Ok.
7: Poi dentro questa storia ci sono i genitori.
5: Sì.
7: Ci sono un'altra coppia di genitori.
5: Sì,
7: uno non si vede mai. Però tutti lo associano a delle cose.
5: Certo.
7: Cioè, una roba lunga da spiegare. Ne parliamo a voce.
5: Dopo,
7: parliamone
5: dopo.
3: È stata rimossa da quello che capito.
7: Sì,
3: cioè.
7: Sì.
5: La parte del Nuovo Testamento è stata
7: sì,
5: rimossa.
7: Perché a un certo punto succede una cosa, no? Il nonno si arrabbia e ha un minuto e mezzo di arrabbiatura che è stato ridotto
3: a poco.
7: Va bene così, insomma.
3: Sentiamo il risultato. Heidi finale di stagione. Bippata c'è scritto.

0: C'è un detto che dice che secondo le leggi della fisica il calabrone non sarebbe idoneo al volo, ma il calabrone non lo sa e quindi vola lo stesso.
1: Sì.
0: Proprio partendo da questa riflessione andremo a scoprire cosa sta frullando nel cranio del nonno, che pare che oggi abbia un'importante rivelazione da fare a tutto il gruppo.
2: Allora Heidi, devo farti una rivelazione abbastanza intima.
3: Cazzo c'hai?
2: So che starai pensando che io non ti ho mai rivolto la parola, se non per bestemmiarti o chiederti soldi da spendere in droga. Ma oggi mi sento di ricucire il rapporto fra nonno e nipote, che non c'è mai stato.
3: Ma vai a fartelo sbattere in culo, vecchia merda.
1: Heidi, come
2: qua? Ma di merda! Puoi non dire che non ci ho provato, brutta nana di merda. Adesso veramente mi hai rotto i coglioni, brutta stronzetta. Da domani te ne vai a lavorare in paese e porti i soldi a casa. O giuro che ti piscio così tanto nella minestra che non riuscirai più a distinguere il sapore dei cazzi da quello delle barbabietole.
3: Sì, sì, certo, certo. Vado a lavorare io. Ma inculati, stupido.
1: Aia. No.
4: Ehi, voi due. Vi sentivo litigare da dietro la porta. Ma si può sapere perché state affrontando un vostro conflitto con tutta questa rabbia? In fondo siete una famiglia. E quindi, come tale, dovreste cercare di affrontare i diverbi con serenità e affetto. Vedete, anche se da quando vivo qui passo le mie giornate a subire soprusi di ogni sorta. Da Peter che mi sputa in bocca mentre dormo. A Heidi che mi fa fare le seghe ai marocchini per pochi spicci. Oppure il nonno che mi ha preso per un tirassegno. Io sono felice. Lo dico sinceramente. Sapete perché?
2: Perché l'acido urico è entrato in circolo e ti è finito nel cervello. Per via dello stato semi-vegetativo che ti impone lunghe permanenze a letto, sdraiata, senza fare pipì. E quindi ora sei una cazzo di menomata mentale con difficoltà cognitive.
4: Ma no, nonno, sono felice solo perché siete la mia famiglia, i miei amici, le persone con le quali vivo ogni giorno della mia vita, con le quali affronto le difficoltà e con le quali passo bellissime giornate nella semplicità della montagna. Perché mi fissate?
3: Ma vaffanculo, storpia!
2: No, cazzo! Questo è il mio divertimento. Come ti sei permessa di forare la sciancata?
3: Ci stava buffando i cazzi con i suoi deliri.
2: Ma veramente ti facevi fare le seghe ai marocchini?
3: No, ai cingalesi. Ma siccome sono scuretti anche loro, sta razzista di merda fa di tutta l'erba un fascio. Che schifo di persona. Si merita il peggio.
2: Adesso farà le seghe all'inferno, sta schifosa.
1: No, no.
0: Mamma mia, ma quanto è stucchevole quella brutta cacatella di debosciata del cazzo. Meno male che anche questa volta ce la siamo levata dal cazzo con una sana revolverata. Speriamo che almeno questa volta marcisca all'inferno senza fare ritorno.
5: Lacrimonia.
1: Aia.
4: Ciao Satana, sono tornata. Sono rimorta nuovamente. Ma questa volta mi ha bucato in faccia Heidi.
6: Ti hanno sparato ancora, vero? E allora ti rimando indietro nuovamente. Amo sto ping pong del cazzo frammondo. Però prima, mi faresti una sega?
1: No. Ma anche lui no!
5: Ma sei bravissimo! Ma l'abiezione di questa roba!
1: Però ha ragione Paolo, deve essere molto brava con le mani, perché se tutti vogliono le seghe, no. E i cingalesi, i marocchini, pure Satana.
5: Ma viene in mente solo la parola abietto, cioè...
1: Però nessuno di voi si è posto la domanda, quel minuto e mezzo che è stato tolto.
5: Allora, era quella pausa lì, no? Perché il nonno era gentile, capito? Era gentile, cordiale. Lei lo manda a fanculo, lui gli sale una carogna.
7: Vabbè, certo. Ci sta, ci sta.
5: E gli sfodera dietro l'inferno.
1: Ma non si può mettere da qualche parte, la, diciamo.
5: Se vuoi te la mando in privato.
8: Ditevele, cioè, nel senso, no?
1: Sì, dai, dimmelo in onda, cos'è che dicevo?
5: Se lo metto come contenuto speciale su Spotify.
1: Ecco, potrebbe essere una buona idea.
5: Poi gli abbonati, quelli che fanno parte del nostro gruppo, i nostri,
9: quelli nel cerchio della fiducia.
1: Esatto. Ah, ma tu dici gli amici veri, la famiglia.
5: La famiglia dello zoo, quella vera,
9: non i parassiti sanguisughi.
5: No, quelli che dicono: no, io non ti dico, di cazzi tuoi, non senti le bestemmie.
1: Che frase è?
10: Cari ascoltatori, i ragazzi dello zoo hanno bisogno del vostro aiuto. Stiamo cercando dei produttori di pergole per proteggere le nostre auto dalla grandine.
1: Sì.
10: Non vorrete mica vedere la macchina di Noise piena di buchi. E anche quella di Pippo non potrebbe circolare con i danni da grandine. Scrivete a pippopalmieri@105.net. E comunque le auto da proteggere sono finite, visto che quella di Fabio con tutti gli strati di resine e sporcizia varia è protetta a vita dagli agenti atmosferici. Noi siamo lo
1: Zoo. Cioè, la tua cazzo c'ha lo scudo termico.
11: Mia ragazzi, è come il grasso del tricheco. Hai mai visto un tricheco con un eczema? Mai.
1: Mai. Comunque mi hanno detto che i cinesi hanno inventato il mega ombrellone da applicare sul tetto delle macchine, sì, per evitare.
11: C'è anche la mega sdraio sotto, ma non si sa cosa serva.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
22: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
25: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
26: Che gusto avrà la tua prossima avventura? parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cioè, ma senti che roba! Uno strumento musicale. E poi c'è Fedez. Capito?
1: Vabbè, è cantante.
0: Quando tu vai a vedere, cantante. Fedez, lavoro, cantante. Dai, ma per favore.
2: Però è bravo a fare figli, eh?
0: Sì, quello sì.
2: Fa carrettare.
0: Ma comunque è bella la sua compagna.
2: Non lo so, quello, non ce l'ho presente. È una cosa bellissima. Comunque la paternità è una cosa bellissima.
0: Cosa c'entra? Fare un figlio non è proprio uno dei lavori più difficili al mondo. Infili il cazzo e vai.
1: Cioè. Tirarlo su che è difficile.
0: Capito?
1: Per noi normali.
0: Allora, sì, su questo sono d'accordo. Ma proprio costruire l'essere umano piccino è un attimo.
1: È un divertimento.
0: Esatto, brava.
2: Per te sì, cioè, per lei.
0: In che senso?
2: Non è che tutti sono proprio bravissimi, nel senso.
0: Adesso. Allora, un ascoltatore ci chiede: hai notizie di quell'ascoltatore che aveva il cane che non stava bene? Avete fatto la raccolta fondi? Sì, Simone, abbiamo fatto la raccolta fondi. Lui si chiama Lorenzo, io lo chiamavo Antonio, ma in realtà è Lorenzo Gargiulo. E abbiamo raggiunto, grazie agli ascoltatori dello zoo. C'è chi ha messo tanto, chi ha messo pochino, comunque abbiamo raggiunto la cifra necessaria per far operare il cane.
1: Anche grazie a te.
0: Vabbè, cosa c'entra? Io ho fatto il mio.
2: Giusto. Adesso comunque, Lorenzo ci ha scritto da Tahiti, dove ha detto che si trova benissimo.
0: Ha bisogno
2: di fare una colletta per il costume da bagno.
0: Ma lui è un ascoltatore storico dello zoo, veniva sempre sotto la radio a portarci le mozzarelle, eccetera.
3: E continua a farlo, tranquillo.
0: Comunque è una bravissima persona, non mi sarei messo in questa roba. So che è una persona di cui ci possiamo fidare. E da quello che ho capito, il cane sta bene adesso.
4: Però
0: quindi, grazie.
4: È una molto divertente, perché io so che personalmente mette il suo seme in una delle mozzarelle che ci porta. Sì.
2: Ma non dice quale.
4: Ma non dice mai quale.
2: È uno scherzosone, diciamo.
0: Ma non è vero.
4: Manda sempre il video mentre lo fa.
0: Senti, volete brutte notizie o belle notizie?
1: Belle, Marco.
0: Allora
1: siamo
0: non ce n'è. Non ce n'è.
2: Sulle belle non si può scherzare.
0: Allora, hanno fatto l'autovelox basato sull'intelligenza artificiale che inizia il test in Italia e riuscirà addirittura a percepire se siete su WhatsApp. Non solo al telefono, ma capire anche quale applicazione.
2: Anche con chi?
4: Ma ragazzi, no, che in che modo dovrebbe in qualche modo farmi andare meno veloce questa cosa?
0: Infatti, allora, io tornerei al buon vecchio poliziotto con la macchina che ti insegue e ti ferma.
4: Esatto.
0: E lì c'è proprio la prova inconfutabile.
4: Anche perché il Velox è la cosa più classista che esista. Perché?
0: È vero. Se allora, c'hai i soldi te ne sbatti il cazzo.
4: Se te ne fotti il cazzo.
0: Senza fare nomi, però salutiamo Gigi il milionario. Per esempio lui è uno di quelli che c'ha il grano e dice io me ne fotto il cazzo, c'ho il grano, vado più forte in macchina, passo sotto gli autovelox perché ho la macchina veloce e giustamente
4: però
0: ho speso i soldi.
4: E anche dei punti non te ne frega un cazzo perché paghi doppia la multa e i punti non te ne levano.
0: Poi ricordiamo che in Italia si può circolare con auto targate straniere.
4: No, non più.
0: Sì, fai il leasing.
4: No, non si può più. Aspetta, se la macchina è intestata a una società che risiede all'estero, sì.
1: Certo, sì, no, però allora non si può più fare. No, però nel senso, non si può più prendere la macchina all'estero e girare qua.
0: Ma
1: cioè,
0: scusami,
1: se non sei residente all'estero non la puoi prendere.
0: No, ma non è estero, all'estero. Comunità europea dovrebbe essere tutto aperto, no? Quindi perché non puoi comprare la macchina?
4: Fai una società in Romania che costa 100 euro, gli testi la macchina, basta.
2: Scusate ragazzi, allora, il legislatore fa le leggi che vanno a interessare la maggior parte delle persone possibili. Quindi la maggior parte delle persone possibili non ha società all'estero, non se ne può battere i coglioni dei punti della patente.
0: Ma è quello il punto,
2: 130,
0: Fabio!
2: Okay. Quindi la persona normale che rappresenta la maggior
4: parte... Una macchina da 260 all'ora.
2: Esatto, non l'ha la macchina. Quindi la persona normale, piuttosto che acchiapparsi la multa, va più piano. Se poi c'è lo stronzo che si vuole acchiappare la multa, quella lì è sempre l'eccezione.
0: Sì, però vedi che alla fine paga sempre il poveraccio. È sempre il poveraccio a pagare.
2: Perché se il poveraccio va piano non paga un cazzo.
1: Però paga il poveraccio, perché se lo stronzo va forte e non rispetta i limiti di velocità,
4: cazzo m'indichi,
1: ci sta che qualche un incidente lo provochi anche con qualcuno, non c'entra niente. Cioè, i limiti di velocità non sono solo per le multe.
4: L'incidente lo provochi a quello che va a 20 all'ora in corsia di sorpasso ed esce una volta all'anno con la macchina. Quello fa l'incidente.
0: E indossa il cappello.
4: Non una persona che ha fatto un corso di guida sportiva.
1: È anche multabile. No, il corso di guida sportiva lo vai a fare sull'autodromo. È inutile.
4: È là che lo fai. Poi
1: ma in città, in città devi rispettare.
4: Infatti, tu vai all'autogrado, fai il corso di guida sportiva,
1: città,
4: poi
1: esci, cioè, i limiti, ragazzi.
4: Esci e provi su strada quello che hai imparato.
0: Quello che stava dicendo Paolo è questo: che ok, va bene. Allora, il ricco se ne sbatte i coglioni. Sì, no? Io ho diversi amici in Italia che hanno macchine sportive e se ne fottono il cazzo. Addirittura uno una volta mi disse: io ho un budget annuale. Ecco. Cioè, quindi non me frega un cazzo. E va a 200 e passa all'ora. Tu puoi dargli del criminale, la merda, quello che vuoi, però lui lo fa lo stesso.
1: Ah, sì, sì, certo. Fotte.
0: Ok? E per lui pagare una multa è niente. Mentre il poveraccio, che magari sbaglia di 3 km orari, si becca la multa e non se la può permettere.
2: E infatti, il poveraccio deve stare attento.
0: Vabbè, ma scusa, ma perché? Vedi
4: perché
0: che è ingiusto
4: il poveraccio,
0: il mondo
4: è il birillo da schivare.
2: Perché la legge, perché la legge è fatta perché la maggior parte della gente la rispetti. Se poi uno non la rispetta, perché si può permettere di non rispettarla? È la minoranza. Le leggi vengono fatte perché la maggioranza si adegui.
0: No, perdonami,
4: perdonami. Birilli da schivare. Così.
0: Allora, in teoria noi dovremmo educare le persone, giusto? Cioè, sì, siamo arrivati al punto in cui indossare la cintura di sicurezza, a parte in qualche città italiana dove c'hanno le magliette, ma non è vero.
1: No,
0: cioè, sai che è giusto per te, è una sicurezza per te, giusto?
1: Sì, certo.
0: Ok. Le educhi le persone. Io mi ricordo quando eravamo giovani noi non c'erano i caschi, non c'era l'obbligo della cintura in macchina e morivano le persone.
4: Sì, ma tu sei chiesto perché il beep delle macchine utilitarie per la cintura di sicurezza è... quello della Porsche.
5: Se vuoi mettila, se no non importa.
0: Ma no, non è così, Paolo.
1: Sì,
0: no. È più docile, vero? Sì.
4: Molto più docile.
0: Sì, è docile perché il ricco si infastidisce facilmente, lo sai, no?
4: Anche la cintura. Allora, quella della macchina.
0: Poi c'è la remoscia, hai notato che fa il bip fa.
4: Allora, per mettere la cintura sull'utilitaria devi tirare forte. Sulla Porsche invece ti accarezza. Senti,
0: vabbè, comunque volevo dire, cioè, bisogna educare le persone, non è solo multarle, perché allora a quel punto lì, vedi, vince il ricco se ne
2: sbatte.
0: Marco,
2: ma non c'è nessuno da educare, se c'è scritto allora, 70 in un cartello rosso.
0: Ho capito, ma se io parto domani e faccio Miami Orlando, che sono 4 ore di macchina dritte e c'è una sola chicane piccolina a metà strada, ok? Dopo un po' ti rompi i coglioni, il limite diciamo che è 65 miglia, 70, quel cazzo che è, no? Cosa fanno? Siccome lo sanno tutti, la polizia, quella tra l'altro sulle autostrade, che è quella dello Stato, che è cattivissima, si mette dietro i cespugli, poi ci sono le app che ti segnalano dove sono, ma ti fanno cagare addosso. Se ti ferma quello, è finita la vacanza. Cioè, ti rovina la vita. Quello ti dà la multa della Madonna.
2: Marco, tu immaginati...
0: Quello è un deterrente, non Marco, il cazzo di autovelox.
2: Allora, immaginati un tratto di autostrada dove ogni giorno passano 1,5 milioni di veicoli. Allora, o tu hai 25.000 volanti, oppure ne becchi uno su quanti? Su... Quanti ne fermi in una giornata?
0: In autostrada 10? In America c'è la polizia per strada con le macchine e poi ci sono gli elicotteri e l'aeroplanino che fa avanti e indietro
2: costa?
0: Di fare foto.
2: Ma quanto costa? Cioè, li metti tu i soldi?
0: Però quanto costa?
2: Aspetta un quanto secondo. Costa?
0: Posso dirmi? Ma quanto costa questa roba dell'AI, l'autovelox con l'AI?
2: Sicuramente perdonami. Meno che avere poliziotti,
0: non credo,
2: pattuglie.
0: È la gestione, dici, quello Marco, che scarica le foto, è quello che poi trova le macchine.
2: Facciamo i conti della serva. Una volta che tu hai applicato l'autovelox, hai il costo una volta sola e poi hai un po' di manutenzione. La volante che insegue la gente è un costo che hai tutti i giorni uguale, identico.
0: Che cazzo vuol dire?
4: Sì, ma cazzo, la gente tu fai un costo una volta patente, sola.
0: Stai dando lavoro alle persone
2: ma
0: e educhi invece il cittadino.
2: Per dare lavoro.
0: Vabbè,
2: Marco,
0: allora continuiamo a vivere da miserabili, accontentiamoci sempre.
2: Accontentiamoci,
0: sempre
2: non ci
0: tutto
2: sono
0: povero,
2: soldi.
0: Dai. Posso dirvi, tutto povero.
2: Non ci sono i soldi per i poliziotti, lo vedi?
4: Non urlate, ragazzi, che mi sono appena svegliato, cazzo.
0: Come? Sono le 2:30, 2:46 del pomeriggio.
4: Volevo dire, siccome è capitato di fare un sacco di chilometri in giro per mezza Italia questo weekend scorso. Invece posso dirvi che ce ne sono tante di volanti e soprattutto anche di notte che fanno i percorsi e controllano. Sì. E infatti mi sono cagato addosso. No, mi sono.
2: No, ma lì basta lasciare il finestrino.
4: Sono felice. No, figurati.
2: No, per buttare tutto.
4: Ho avuto male all'orecchio per questo motivo. No, però posso dire che è una cosa che mi ha dato sicurezza. Ho detto, vedi, ci sono un sacco di volanti, esco e prendo la statale.
0: Sì, ma tanto non possono fare niente, altrimenti gli rompono il culo.
4: No,
0: quindi,
4: no, ti fanno un culo così se ti fermo.
2: Se ti ferma la stradale.
0: A te sì, perché sei pieno di droga in macchina.
4: No, è tutta qua,
0: non devo dirlo.
4: Tutta qua.
2: Sono io l'unico che con 10 grappe ha fatto guidi lei. Questa non te la ricordi, eravamo una serata a Ferrara. Festa della birra, quella volta che siamo arrivati in ritardissimo, ti ricordi?
0: Quanti
2: che
0: anni
2: c'erano 15.000 persone, un botto di anni fa. sì, beviamo sì, tutti sì, mille sì, birre, sì. Poi facciamo 100 giri di grappe. Eravamo sì. in macchina con un driver, un amico di Paolo. Stradale, stradale appena usciti dalla festa. Tutti sì. ubriachi, eh. Soffia palloncino, no, lei non può guidare. Soffia Paolo, soffia il quarto in macchina, soffio io. Ah, è lei. Lei deve guidare lei, lei è perfetto. No. E io guarda, glielo giuro, senta l'alito, ho bevuto 5 grappe, glielo giuro. Non risulta, non risulta. 4 ore di strada mi è toccato guidare.
0: Fabio, ma tu hai qualcosa dentro? C'è qualcosa
2: io
0: che
2: ho
0: riflette.
2: L'amore e la verità.
0: No, tu hai degli specchi. Allora, lui non ha preso mai il COVID. Io cioè, non gli fa niente dentro di
1: io,
0: hai
1: però.
0: Degli specchi che rimbalzano.
2: Va bene, mi avete scoperto, sono di una razza superiore.
3: Ah, io sono più superiore di te.
2: E adesso. Perché?
3: Ah, io ancora di più!
2: Io salto!
3: Mio papà è il camion!
2: Mio papà vola!
3: Io c'ho la zia che una volta è caduta la moto, si è aperta la testa dietro il casco e se l'è richiusa!
2: E io gliel'ho lanciata mentre era fuori!
3: Ah, io sono vampiro! Ah, io sono Van Persie!
0: E io sono Van Basten!
3: Giocavi no. da Dio, fra! Peccato per l'infortunio, fratello!
0: Sì. Ci sono le cose di casa, andiamo, vai!

0: E adesso chi è che rompe i coglioni? Maledetta impestata lurida di quella troia della Madonna.
1: Salve, sono il parroco in visita per la benedizione.
0: Ma no. Si ricorda della beatissima moglie di nostro Signore Dio Onnipotente. Sempre sia lodato.
1: Amen. Che piacere incontrare ferventi cattolici praticanti lungo il mio cammino quotidiano, atto a portare la voce di nostro Signore nelle case. Sa, purtroppo le religioni competitor stanno prendendo piede nel nostro quartiere, quindi sono più le volte che mi insultano di quelle che mi accolgono.
0: Già, il quartiere è pieno di neri, ebrei, cinesi e altra roba di importazione. Sono finiti i tempi del prodotto interno lordo. Adesso è tutto uno schema Ponzi di cazzi in culo religiosi.
1: Accidenti. Il suo linguaggio è estremamente deciso e colorito. Non starò entrando nella casa di qualche estremista fanatico di destra, spero.
0: Ma non dica cazzate, padre. Io non voto dal 1999. A me della politica non frega una beata minchia. Su, non stia impalato sulla porta come una strega di Salem. Entri, che le offro un whiskino.
1: Ma figliolo, sono solo le 9 del mattino di domenica. Non è un po' presto per bere?
0: Beh, allora metto via anche la coca?
2: No, come? Come la coca?
1: Beh, tutto sommato, perché non entrare e rilassarsi un po'? La giornata sarà lunga, in fondo. Lei è così gentile. Permesso?
3: Hai capito, Don Pippotto?
0: Allora, padre, mi sembra molto giovane. Quanti anni ha?
1: 25. Wow, questa roba è pazzesca. Dove la prende?
0: Dai latinos, che abitano due vie accanto. Dopo la palazzina delle mignotte cinesi.
1: Benedetta sia l'immigrazione e l'accoglienza dei popoli sfortunati.
0: Dio benedica la Fornero.
4: Amore, sono tornata. Ho preso la pasta al forno per mezzogiorno. Adesso tira fuori l'uccello, che ho una insana voglia di essere chiavata come uno sporca lurida cagna in pezzi.
1: Salve, signora. Sono il parroco per la benedizione.
4: Oh, cazzo. Mi perdoni, padre. Non avevo visto che c'era qualcuno in casa. Mi scusi, non volevo metterla in imbarazzo. Ma che cazzo state facendo? Quella è cocaina!
1: Santo cielo, che figuraccia. Adesso cosa devo fare? Io non sapevo e non pensavo di trovarmi in questa situazione. Le chiedo umilmente perdono, signora. Ma suo marito mi ha generosamente invitato a condividere il frutto macerato e lavorato di madre natura boliviana. E non ho resistito alla tentazione. Tolgo subito il disturbo.
5: La svigna, eh?
0: Ci sei cascato, coglione!
4: Che babbo di minchia!
6: Cosa?
4: Che faccia di cazzo che ha fatto lo scemo!
0: Ok, adesso ho un altro anno per pensare come creare un altro scherzo di merda al prete che verrà. Dio, come amo essere satanista!
2: Ma no!
5: Ma no!
2: Era tutto organizzato!
7: Bella sigla, serie di merda.
2: Mi mancano i vecchi però, i vicini di casa, sì, quelli che si fanno sempre i cazzi loro.
5: Per produrre qualcosa di nuovo.
2: Bravo, bravo. Fine stagione, poi.
5: Il prete cocainomane è promettente. Come linea.
8: Mancano pochi giorni per provare a vincere un Fumagazzi. E allora non perdete tempo. Prenotatevi al 342 41 15 105 per giocare tra poco. Al cielo manca.
2: Dai. Dai che oggi c'ho le mani calde, faccio vincere oggi. Guarda. No, vedrai che vince l'orologio oggi, vedrai.
5: Sai che ci sono una serie di farmaci che possono diminuire questo effetto.
9: Anche in crema.
2: Anche questo? Anche questo qua?
9: No, per quello c'è solo la morte.
5: C'era la genetica ma da bambino.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala. È deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
21: Sono cose che vorresti tornassero.
22: Come le vacanze.
21: O un bel vantaggio.
22: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
25: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a €1,75 e prosciutto cotto light da 120 grammi a €1,49, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
26: Attenzione,
27: attenzione,
26: attenzione.
27: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: Che storia!
29: Radio 105.
30: Che storia!

0: È vera, cioè, ne ha fatti due. Uno si chiama Tim Berg, se non sbaglio, che è il suo vero nome. Sì. E l'altro, boh, ti ricordi?
1: L'altro Tim Burton, che è un nome inventato.
2: No, non è vero.
0: Tim Burton è un regista famoso. Vabbè, comunque la storia triste, cazzo. Boh, non si capisce. Va bene, senti, ho letto che a Firenze è nato il primo centro contro la dipendenza da social network. Ma ti rendi conto dove stiamo andando?
1: Le lezioni sono su Facebook.
0: Madonna mia. Comunque veramente io sto cercando veramente di togliermi, cerco di seguire il meno possibile.
1: Abbiamo
0: perché
1: visto,
0: tanto
1: infatti, sei proprio poco presente.
0: Sì, vabbè, ma no, magari io guardo, non pubblico più roba mia, cioè ogni tanto. Dai, una volta sembrava la cucitura dei jeans. Ma che cazzo dici? Guarda, guardiamo adesso. Aspetta, guardiamo. Quante stories ho fatto? Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Dai, sei.
2: E non hai fatto niente. Almeno noi siamo andati a vedere Oceania. Abbiamo messo.
0: Cazzo, ieri ho visto i Men. Scusa, più di così, non lo so io. Ah, ecco, però c'è una roba bella in quel film. L'attrice che fa Tila si chiama? Lei è tanta
1: spruzzabile.
0: Roba. Urca troia. Infatti mia moglie si è girata, mi guarda e fa: ti piace, eh? Gli ho detto, beh, minchia.
1: Non ti ha guardato, ha detto: ce la facciamo in due.
0: No. Però lei è buona. Lui imbarazzante, lui proprio imbarazzante, proprio una merda. Quel film lì è proprio una cagata.
1: Non possono
0: pazzesca.
1: Essere sempre Caloica Iagazzoi, eh?
0: Lo so. Non so
1: la
0: neanche chi sia.
1: Cagazia non può essere accettabile.
0: Ma chi sarebbe?
1: La Calo Cagazzia è il governo dei belli e buoni.
0: Ah, e tu faresti parte di quelli, ovviamente. No.
1: Mi manca la Calia.
0: No, comunque tornando ai social, effettivamente è una droga e sì. Purtroppo noi ripetiamo sempre le stesse cose sui social, ma è una droga che fa molto male, molto più male delle droghe che vengono classificate come tali.
2: Uguale.
0: Tipo, io non fumo neanche le sigarette ormai, però dico non ho mai fumato canne o robe varie, però abbiamo demonizzato la marijuana e la canapa in generale e i social network sono molto peggio, gli effetti sono ben peggiori.
1: Vabbè, ma arriveremo anche a quelle. In Francia ad esempio li hanno vietati ai minori di 15.
2: Sì, però sì, vabbè. Anche lì una riflessione. Dai, che
0: brava, diglielo
2: stamattina.
0: Tu Puccio.
2: No,
0: vai,
2: nel senso
0: vai.
2: Si continua a vietare le cose ai ragazzini, cioè i social li vieti ai ragazzini under 15, ma perché invece non comincia in qualche modo a vietare ai social di pubblicare determinate
0: brava
2: cose?
0: Puccioni, cioè, brava
1: perché poi
0: Puccioni.
1: C'è la gente che ti dice ma tu hai la libertà di informazione.
0: Ma libertà di cosa? No, ma scusa, se io, allora io sui social, se volessi adesso posso fare una storia e bestemmiare, nessuno mi dice un cazzo.
1: Vabbè, bestemmiare
0: perché
1: non è un reato, però.
0: Non è un reato negli Stati Uniti, visto che la piattaforma.
2: Anche in Italia è un reato amministrativo se bestemmi.
1: Però io che sono.
0: Sì, ma se io lo faccio in radio, se io lo faccio adesso in radio, ci tolgono le licenze e vengo licenziato.
2: Anche se lo fai sul posto di lavoro normale, cioè.
0: Cioè, capisci? Allora ha ragione la Puccioni. Cioè, o togli tutte le restrizioni, liberi tutti, far west, spariamoci per strada, facciamo il cazzo che ci pare. Oppure, se ci sono delle regole nella vita reale, perché non ci devono essere anche sui social network?
1: Io sono assolutamente d'accordo. Io credo che l'accesso ai social network dovrebbe essere regolamentato da un documento digitale.
0: Bravo. Sono d'accordo con
1: cioè,
0: te.
1: Cioè, l'unica merda che c'è lì sopra è il fatto che i profili non sono documentati da un documento.
2: Esatto.
0: È vero.
1: Ed è quello che non vogliono fare, perché metà e forse anche di più dei social network sono alimentati da bot che servono a loro per gonfiare i numeri.
2: Esatto.
1: E vendere pubblicità.
0: Che è esattamente quello che succede nel mondo reale, perché tutta questa immigrazione che vediamo in tutta Europa, tutta America anche, eccetera, è per la politica, perché le persone che entrano illegalmente nel paese voteranno chi li ha fatti entrare. È proprio il classico serbatoio, visto che ormai l'abbiamo detto
1: scusa,
0: anche
1: Marco,
0: prima.
1: Ma guarda che i messicani hanno votato tutti Trump. Tutti. Perché non vogliono altri messicani?
0: Esatto!
1: È vero, esatto. Appunto!
2: Ma e come allora, in Sudafrica adesso
1: allora
2: sta
1: non ha funzionato
2: questo.
1: In Africa ci sono Sudafrica. I neri del Sudafrica che non vogliono i neri del Nigeria
0: esatto. Certo sì. Guarda che i messicani che vivono in America da 20, 30 anni 40 anni eccetera non li vogliono i messicani
1: appunto e votano Trump quindi
0: certo ma perché loro sono entrati illegalmente
1: esatto
0: cioè,
1: quindi la tua teoria non sta in piedi perché l'immigrazione
0: no sta in piedi
1: no
0: sta
1: perché sennò avrebbero dovuto votare Kamala
0: non sto parlando allora l'immigrazione è sacrosanta però va fatta con con cognizione di causa, sì, ci devono essere delle regole che vanno seguite. Io ci ho messo 10 anni a diventare americano.
1: Ma non sei un clandestino, però.
0: Cazzo c'entra, ma non c'entra. Comunque
1: vabbè,
0: insomma,
1: sei arrivato lì col conto in banca e l'aereo non è proprio la stessa cosa.
0: Vabbè, cosa vuol dire?
1: Cioè, sono due cose diverse,
0: ma se c'è una legge va rispettata. Sei tu il primo
1: a
0: dirlo.
1: Sono d'accordo, ma sono due cose diverse. Infatti, però, sei un coglione, dovevi andare là con la barca.
0: Esatto.

0: esatto, ma avrebbero dato i documenti, la adesso in California danno, oh, lo dico a tutti quelli che vogliono scappare dall'Italia, se vai in California adesso ti danno $150,000 per comprarti la casa gratis, non devi restituirli a fondo perduto. Figa, io quasi quasi rifaccio tutto da capo.
1: Solo che devi fare l'esame della cornea, dei reni e del cuore, e se per caso non c'è più il tuo vicino ti devi fare i cazzi tuoi.
2: Però ci si dimentica anche dei motivi all'origine di certe migrazioni, cioè noi si parla così come se persone Scotta, che non hanno che io, un cazzo io da fare in America, in Nigeria, si spostano per fare le vacanze.
0: Ma però perdonami, allora va bene, diciamo che tu hai ragione. Allora, se io decido di scappare dal mio paese perché non sto bene, per qualsiasi motivo, che sia la guerra, che siano ingiustizie, perché vado in un altro paese dove quelle cose non ci sono e cerco di imporre quello da cui sono scappato?
2: Ma cioè, sei un ritardato.
3: Ma dov'è che cerca di imporre? Cos'è che
0: chi è che cerca
3: di imporre? Non ho capito. Chi è che sta venendo ad importi cosa? Io non vedo nessuno che mi impone. Chi è che mi impone?
1: Beh, tu mi stai imponendo la tua scella in questo momento.
3: È tu il tuo alito, però. Quindi...
1: ma io ho le caramelle, tu non ci
0: vedi ce l'hai. Perché io sono distante, perché io non subisco queste ingiustizie vostre. Esatto. Ascelle, aliti, io non sento niente. Bellissimo, cazzo.
3: Questo è un grande vantaggio.
1: E comunque stai mentendo, perché io mi lavo con il dentifricio con lo figo.
3: Sì, ma, no, ma devi anche svitarlo.
0: Ci sono, ma da sempre, Fabio. Tipo, dove vivo io, e Paolo lo può testimoniare, la gente arriva qua e non vuole neanche imparare la lingua, e questa roba è sbagliata.
3: Ma questo come ti danneggia a te?
0: Vivono, e beh, danneggia comunque la cultura di un paese, anche se
3: la cultura di un giovane. Paese è la cultura di un paese, cioè è formata da tutte le persone
0: ma
3: di un paese.
0: Ma io sono venuto qui, ho fatto tutto in maniera regolare.
3: Ma tu non
0: regolare.
3: Sei un immigrato clandestino, è diverso.
0: Sì,
3: ma
0: sì, io lo sono.
3: Sei una persona con un reddito alto che ha fatto una scelta di vita non imposta, libera.
0: Sì, ma guarda che le persone che arrivano non sono tutti disperati, sono anche persone che scappano perché magari hanno fatto dei cazzi nel loro paese e vogliono...
3: come te, ma la maggior parte sono immigrati, persone bisognose.
0: Ma vai a fare
3: cioè, ci sono i delinquenti.
0: Ma vai a cagare.
1: Come la metà degli italiani.
3: Esatto.
0: Basta controllare, scusami. Allora, tutti gli immigrati che sono arrivati negli Stati Uniti, non è che tutti erano dei delinquenti, c'erano anche tanti delinquenti.
3: Esatto.
0: E bastava controllare, facevi un piccolo controllo, il nome e cognome ce l'hai, un documento, vedi, questo qua rubava in Messico, stuprava le donne, eccetera, non puoi entrare. Cioè, è normale,
3: ma Marco,
0: controllo.
3: Ma quelli non entrano alla frontiera, quelli entrano scavalcandola alla frontiera, sono già dentro una volta che li hai trovati. E comunque sulla carta d'identità non c'è scritto
0: fuori.
3: Delinquente.
0: Cioè,
3: di lavoro, guarda, io di lavoro stupro
0: ma
3: e spaccio.
0: Ma è per questo che bisogna controllare chi entra in un paese. Cioè, perché bisogna fare delle verifiche. Arriva con un documento, fai le verifiche, vedi se nel suo paese era un delinquente.
2: Ma alcuni
0: se lo
2: non
0: era,
2: hanno neanche
0: ciao.
2: Il passaporto in alcuni paesi.
0: Sì, però guarda che ultimamente se tu guardi tutti questi disperati che arrivano con le Nike, col Moncler,
2: ma
0: col cellulare.
2: Ma sei stato mai in Marocco? Ma costano 2 euro le Nike.
0: Il cellulare però non è falso, costa 1000 euro comunque. Ah, ti sei comprata la roba falsa in Marocco?
2: No, dai, no.
3: È impossibile non comprarla, Marco.
0: Cioè, sai che io voglio andare... Cosa fai, Paolo?
2: Profumo di?
0: Paolo.
1: Che sete che ho.
0: Quindi.
2: È bene,
3: la sete bene.
0: Sta cercando di stemperare, aspetta.
3: Acqua di cazzo.
2: Ma cosa va? Ma
3: scusi. Cazzo è un paese in provincia di Brescia.
1: Ah, ecco.
3: Stavo chiedendo se era la denominazione del.
1: Dove c'è
0: scusi,
1: questa fonte alpina.
0: Però mi scusi, questo è solo per gli omosessuali.
1: No, è un paese dove c'è fonte alpina, acqua di cazzo.
3: C'è proprio.
0: Non credo, sa.
3: Nella valle di cazzo.
1: Bevi cazzo.
3: Ma sembra bevi. Un'incitazione, però.
1: È anche uno slogan.
3: Vabbè, certo.
1: Va bene.
0: Hai visto la genialità di Paolo? Appena vede che c'è un po' di tensione,
2: bravo,
0: lui che bravo. Bravo, un applauso.
2: Bravo, Paolo. Grazie, Paolo.
0: Bravo, Paolo. Grazie.
1: Mi è bastato bere solo acqua di cazzo.
0: Comunque io spero che un giorno Fabio decida di emigrare da qualche parte e che ti sparino.
3: Ma sicuro,
0: così. Ma non mortale, però una gamba.
3: Io Marco, io il giorno,
0: una rotula.
3: Il giorno dopo che arriva quella PEC dell'INPS ho scritto bello. È finita. Io prendo solo il passaporto dal cassetto, ce l'ho già in radio, non passo neanche da casa, non saluto neanche mia moglie.
0: Dove vai?
3: Corro a Linate con le forze residue, non prendo neanche la metro, niente. Corro a Linate, il primo che parte vado.
0: Ma dove vai? Voglio sapere dove
3: ovunque,
0: vai. Dove
3: ovunque,
0: vai?
3: Primo aereo che parte vado, scendo.
0: Marco,
3: scendo.
0: Pensa che sfiga. Cioè, parti da Milano e atterri a Roma.
3: Guarda, corro su tutti i gate così, il primo che vedo partire. Dov'è che ferma? Tel Aviv, vado, arrivo.
1: Io ve l'avevo proposto di farlo noi tre come gara e di prendere il primo aereo ognuno per una direzione.
2: Era bello,
3: però tu volevi volare in business.
0: Costava un botto, cazzo, volevi fare champagne e robe, scusa.
2: Voleva volare con il codec, quello sì, che poi arrivavate e cominciavate a trasmettere ognuno dal posto.
0: No, quella era la mia idea quando c'era Massimo Boldi che ci aveva soldi da buttare.
3: Hai capito che era sua?
1: Sì, era la tua idea.
3: Non ti prendere il 100% adesso.
0: No, scusami, l'idea era quella di partire da... siccome lui non aveva mai visto Napoli, facevamo Milano-Napoli in fase di decollo 2 del pomeriggio, boom, in onda, atterravamo dopo un'ora.
1: Quella è la vita di Deletta Leotta, fratello. Quello che ti stavo dicendo era un'altra cosa e lei se la ricorda molto bene.
3: Ma lui voleva portarti a Napoli perché si dice vedi Napoli e poi muori, hai capito?
1: Esatto. Ma io avrò gli occhiali
0: poi da Napoli alle 3 si partiva, si andava a Venezia e così ci
1: ed è sempre la vita di Deletta Leotta, però anche con l'altro che...
0: Ma le policy aziendali valgono solo per noi, quindi un cazzo. Però noi abbiamo una policy bellissima. Nella nostra piccola azienda che si chiama Zo, abbiamo la possibilità di regalare un orologio Fumagazzi tra 30 secondi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Comunque fa, per finire il discorso di prima, ci sono delle religioni che non rispettano le regole del nostro paese. Per esempio, quelle col burka che girano per città. È vietato dalla legge coprirsi il volto, andare in giro col volto coperto, eppure se ne sbattono il cazzo.
1: Non so quanta gente.
0: Ma se tu vai nel loro paese e provi a mettere un crocefisso, dire oh, vorrei aprire una chiesa, ti mandano a fanculo e ti danno
1: Marco,
0: fuoco.
1: Guarda che nei paesi musulmani ci sono molte più chiese di quante moschee ci sono nei paesi cristiani. In Iran ci sono oltre 300 chiese, in Italia ci sono 12 moschee.
0: Ce n'erano forse, perché hanno bruciate parecchie.
1: Ci sono 360 chiese per 300.000 fedeli. In Italia ci sono 4 milioni e mezzo di fedeli per 12 moschee.
0: Ma secondo che cazzo di 12 moschee?
1: 12 moschee ci sono
0: ma
1: in Italia.
0: Ma che cazzo dici?
1: In Italia ci sono 12 moschee.
0: Allora, adesso faccio una verifica.
1: Per 4 milioni e mezzo di fedeli, 12 moschee.
0: Tu stai parlando dell'Italia comunque.
1: Dell'Italia, 12 allora, moschee per 4 milioni e mezzo di persone. 4 milioni e mezzo. 12 moschee. 4 milioni e mezzo.
0: Ci sono.
2: Beh, sembrava.
0: Ma basta!
1: Era per prendere tempo.
3: Mentre te cercavi.
1: Mentre cercavi. 12 moschee.
2: La L è sotto.
0: Ma stai dicendo una cazzata.
1: 12 moschee. 4.
0: Allora, luoghi di culto islamici complessivi che includono sale di preghiera, centri islamici, capannoni, negozi e altri locali adattati sono oltre 1000.
1: No, capannoni, moschee.
0: Alcune
1: cerca
0: stime
1: moschee.
0: Che parlano di 1200-1250.
1: Moschee. Cerca moschee.
0: Moschee vere e proprie 10-12.
2: Ah!
0: Vabbè.
2: Ah! Ma anche, chiese, anche le chiese non sono così.
0: Che cazzo tante. Vuol dire? Ma,
3: a Lucca ci sono tre duomi.
0: Dov'è che hai detto che ci sono le chiese?
1: Quante in Iran, in Iran ci sono circa 360 chiese. Cerca chiese. Quante chiese ci sono in Iran, per quanti
3: Iran.
1: Fedeli? Iran, in Iran.
0: Iran.
1: In Iran ci sono 300.000 cristiani, 360 chiese.
0: Per controlliamo.
4: Figa, allora sai tutto tu.
1: Lo so.
0: Sa tutto. Vabbè, bravo, cazzo, c'ha ragione.
3: Tu ce lo manca.
0: Quante hai detto che ci sono?
1: Secondo me 320-360, adesso non mi ricordo esattamente.
0: 380.
1: Per quanti fedeli? Per quanti fedeli 300.000?
0: Per quanti?
2: Abbiamo vinto?
1: Fedeli. Non lo so, siamo vicini però.
3: Vuoi il fumagazzi? Te lo diamo?
0: Via, veramente, te lo meriti tu oggi,
3: Bravo Fabio.
2: Bravo.
0: Sbaglio un colpo.
2: Adesso abbiamo risolto il problema dell'integrazione.
1: Lei però deve dire cielo!
3: Cielo!
0: 130.000 cristiani,
1: 300 chiese, 4 milioni e mezzo di musulmani, 12 moschee. Secondo me siamo un po' noi che
0: sì,
1: non
0: ma tu
1: li facciamo.
0: Ma tu stai parlando dell'Italia, io parlavo
2: no,
0: in generale.
2: Bisogna ridurre i musulmani.
1: Siamo un po' noi che non li facciamo pregare nei loro posti, non tanto loro che non ci fanno pregare nei nostri.
2: Diamogli Torino, tutta.
1: Ma anche Vercelli.
2: Sì, sì. Piemonte se lo possono prendere tutti.
0: America, vediamo questo. Vediamo in America. In Europa ce l'hai il numero? Ormai chiedo a te, scusa, sei il mio ChatGPT. Gli Stati Uniti ce ne sono 2770.
1: Beh, già più civile.
0: Sì. Ma solo 10-12 moschee costruite come edifici. Per una popolazione musulmana stimata tra i 2,5 e 3 milioni di persone.
1: 12 luoghi di culto in tutti gli Stati Uniti.
0: No, però sono 2770 le moschee.
1: Sì, ma, no.
0: Scritto.
1: Okay, ma sì. Sono supermercati, palestre, adibiti a moschee, non sono luoghi di culto.
0: Sì. Sì, non è specificato.
1: Ragazzi,
0: questo.
1: Andate a pregare là. Ok, vabbè, prima però c'è aerobica.
2: Scusa, non possiamo convertire il Duomo di Milano, non ci prega nessuno.
1: Mettiamo il velo alla Madonnina.
0: Ma come non ci prega nessuno? Vabbè,
1: no, chi ci prega? Dai.
2: Ma solo guardare le vetrate e bestemmie.
0: Beh, ma quello è più una roba da museo ormai.
2: Cioè. Cazzo, una chiesa consacrata.
0: Ho capito.
2: Sconsacriamola, deve diventare moschea.
0: No, poverina, perché?
2: Al centro è un segno di.
1: Bisogna aprire un po' di finestre perché è un po' buio.
0: Senti, non ho capito che abbiamo Daniele da Bergamo, se non sbaglio, credo, perché qua non si è aggiornato. Daniele, sei tu? Sei tu?
5: Daniele da Pontirolo Nuovo.
0: Cazzo!
2: Cazzo, dici una cazzo, dove fanno l'acqua?
0: L'acqua di cazzo!
5: A Pontirolo Nuovo non fanno l'acqua, però.
0: Aspetta, ma sei però vicino a Caprino?
5: Fanno l'acqua.
0: Sei vicino
5: sono
0: a Caprino?
5: Vicino a Treviglio. Paese tra virgolette un po' più grosso, Treviglio, Caravaggio, sì, a una decina di chilometri più o meno.
0: C'era la discoteca comunque, lì, com'è che si chiamava il locale Treviglio Caravaggio?
5: No, c'era, no, quella di Arcene, famosa,
3: Capriccio.
5: Non mi viene più il nome. Il
0: Capriccio, Capriccio.
5: C'era sì? Lo Studio Z. Studio esatto.
2: Ma senti, ma tu hai i peli sul dorso delle mani, vero?
5: No, ho i peli sul petto, ho il petto villoso.
2: Ma tantissimi però.
0: Quanti anni hai, scusa, no, Daniele? Quanti ne hai?
5: Tra un paio di settimane ne faccio 58.
1: Aspetta a dirlo.
5: Hai la coda prensile, ne ho 57, hai ragione.
0: Giusto, bravo.
5: Siete i numeri uno, ragazzi.
0: Cosa fai nella vita?
5: Frutti vendolo, sono un ambulante itinerante di frutta e verdura.
0: Ce l'hai delle banane? Ce l'hai banane?
5: Da raddrizzare, solo da raddrizzare.
0: Infatti volevo dirti ficcatele in culo mentre giocavamo.
5: Sono ancora da raddrizzare.
2: Che bella voce che hai.
0: Dai, scusa, facciamo promozione. Aiutiamo. aiutiamo le piccole attività, ecco. Visto che oggi leggevo che ne hanno chiuse 96.000 in 7 anni. Madonna. In Italia. Come si chiama il tuo fruttivendolo?
5: Io non ho un nome, nel senso che non ho un negozio fisso. Io prendo il camioncino, parto al mattino, vado nei paeselli, suono il clacson.
0: No, che bello!
5: Suono il clacson, la gente sente, scende a fare spesa e poi torna in casa.
3: La mia mamma faceva così.
0: Ma le coltivi tu le robe o le vai a comprare da qualche parte?
5: No, allora io ho il mio orticino, mio personale, dove ho giù i pomodori, le zucchine, le angurie, i meloni, ma è roba per noi in famiglia. Quello che vado in giro, non potrei neanche vendere la mia roba, per assurdità.
1: Ma qual è la percentuale di volte? Vendo... Sì, scusami, qual è la percentuale di volte quando suoni i clacson che ti tirano le pietre e ti mandano a fanculo?
0: Ma perché?
5: No, qualche volta c'è stato qualcuno che ha rotto i coglioni, magari alle 7 del mattino.
1: Vieni sotto
5: del
1: casa
5: mattino.
1: Mia alle 7 ti lanci i pugnali.
2: Senti, ma il melone quanto al chilo?
5: Quelli buoni oggi ci vuole almeno 3,50.
2: Uno mezzo marcio che fa cagare?
5: Uno mezzo marcio te lo regalo.
2: Ecco. Io lo voglio pagare, io non voglio un cazzo da te, capito?
0: Una volta
5: minchia, è comunista questo.
0: Comunista questo. Senti, ma ci sono ancora gli arrotini, vero? Va ancora in giro l'arrotino? Se non sbaglio, avevamo avuto.
5: Mi capita di vederli. Mi capita di vederli.
2: Fate gli autoscolti nel paese.
0: Poi una volta c'era quello che consegnava, vi ricordate, l'acqua gasata e le bibite gasate nel cestino?
3: C'è tutto.
5: Ci sono. Io per me la ordino nel vetro, mi arriva l'omino, me la scarica e bevo l'acqua.
2: Io ho un amico che la compra, me la offre ogni tanto un bicchierino, così quella.
3: Piccolo piccolo.
2: Sì, sì, tipo un ciupitino di quell'acqua. Sì, sì.
0: Sai che costa un botto, non ho capito.
2: No,
0: perché?
2: No, figurati, te la regalano.
5: Vabbè, ma costa 6 euro a cassa, sono 12 litri, non costa neanche cara. Sì,
3: accidenti, mazza. È acqua, eh?
0: Senti, ma visto che si dice tanto di...
5: L'acqua ce la fanno pagare come il gasolio se andiamo avanti così.
0: Si dice tanto degli idraulici, no? Che vanno a casa delle signore che magari sono lì da sole e se le chiavano. Ma il fruttivendolo chiava?
5: No, cioè, i fruttivendoli non chiavano.
2: A parte te che sei brutto.
1: No. È la moglie del fruttivendolo che mentre lui vende le
5: moglie. Per fortuna sono separato. Sono a posto.
0: Hai una bellissima voce, sai. Ti scoperei.
5: Grazie.
0: La bocca.
2: Sì, scoperei anche la bocca. Ma anche io lo spingerei da dietro la testa.
3: Io propongo di giocare.
0: Scusa, dai, giochiamo.
2: Oh, lui rideva, voi no, che cazzo
3: volete? Perché bella voce, figa atroce.
5: Io darei un po' più spazio alle donne del programma perché sono veramente fantastiche.
0: Ma va, devono andare a stirare lavare i piatti.
2: Già tanto che votano, dai. Già sono uscite dalla cucina.
3: Dovremmo portare il pranzo ai nostri colleghi, altro che.
1: Io voglio la pasta al pesto, già.
0: Sì, ma bene. Cucinato da voi, mica
3: certo,
0: comprato.
3: Ovvio,
0: che cazzo, dai.
3: Va bene. Dai. Allora, Daniele, ti dirò una sfilza di cose, sì. Devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il mitico Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
5: Ci proviamo.
3: Oggi l'alga Antonio Summa compie 21 anni.
5: Vero?
3: No. Ne fa 28. Ne fa 28. Tanti auguri al
5: Però mi avete fregato.
3: Sai com'è? Devi stare attento.
5: Non vale.
2: Scusa,
5: questa.
2: Ma il tuo telefono chi l'ha costruito? Gesù, perché si sente troppo bene. Benissimo. Si sente meglio dei nostri microfoni. Sì. Cioè, la roba. Cos'è Gesù Phone? O sei in corridoio e ci stai facendo uno scherzo?
0: Dai, non interrompere. Avete interrotto il flusso. Vai, vai. Sai che poi deve tornare a stirare la.
2: Dai, buttalo.
3: Mi si raffredda il ferro. Nokia è l'acronimo di Nuore Toivaltavat Keitavat Inspiroivat Auttavat, che in finlandese significa i giovani comprendono, sviluppano, ispirano e aiutano.
5: Falso.
3: Esatto, è falso, sì. No, però no, è tutto no. Vero, cioè nel senso queste parole vogliono dire effettivamente quello. Dalla punta dell'Empire State Building si può scorgere in lontananza il gran cazzo che ce ne frega.
5: Sì. Falso.
3: È falso, sì.
5: Però
3: sì,
5: mi direbbe sarebbe bello vero.
3: Sì, purtroppo sì. Il motore diesel è stato inventato dal signor Diesel.
5: Falso.
3: Invece sì, cielo. Comunque sarebbe manca, ecco, ok, il gioco è cielo manca, okay, no, manca. Vero falso. Oh.
5: Cielo manca. Ok.
0: Questa è una rompicoglioni.
3: Brevettato.
5: No, è la migliore lì dentro.
3: Bravissimo.
5: Lei, le
2: dai,
5: migliori.
2: Buttalo.
3: Esatto. Lo ha brevettato Rudolf Diesel alla fine dell'Ottocento. Oggi è San Cane.
5: Manca.
3: Manca. Non esiste San Cane.
5: È Santa Brigida oggi.
3: Esatto.
5: Mia mamma si chiamava Brigida, lo so.
0: Pace all'anima sua.
3: Questa è la settima domanda.
5: Manca.
3: Bravo, era la sesta.
0: Bravo, bravo.
3: Che occhio. Un ragno che si chiama Calponia Harrison Fordy.
5: Me la puoi ripetere che non ho capito?
3: Un ragno che si chiama Calponia Harrison Fordy.
5: Manca.
3: Cielo, invece. Dedicato all'attore per il suo impegno nella tutela dell'ambiente.
2: Sì, ho capito, ma si chiama Ford. Cioè, chi gli aveva dato il nome di John Fordy? Non è che parlava così?
1: No, è genitivo.
2: Cioè, Harrison Ford.
1: No.
2: Beh, ragazzi, c'è anche il nome per il ragno. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Harrison Fordy.
1: È latino.
2: Senti, ma come si scrive? Harrison Ford.
1: È latino. Harrison Fordus, nominativo. Harrison Ford, genitivo.
0: Lascia. Testa e zitto, Fabio, male. Interrompi tutto.
2: Genitivo. Se si chiama Harrison Fordy,
1: è genitivo.
3: Oddio, non leggo.
0: Quante ne mancano?
3: Deve ancora indovinarne due, dai.
0: Dai.
3: Wender. Wender aveva un cane che si chiamava Mazinga.
2: No, si chiamava Zinghi.
5: Ciao.
3: No, manca, si chiamava Tetsuya.
0: Ah, cazzo, Tetsuya, è vero.
3: Era un po' una domanda trabocchetto.
0: Porca puttana, è vero.
3: Non puoi più sbagliare, bello mio.
5: Ho capito.
3: Anche io, esatto. In Polinesia francese non parlano francese.
5: Manca,
3: è la lingua ufficiale. Attenzione, ultima domanda, questa è molto difficile. Oggi ho mangiato hummus e carote.
5: Hai mangiato?
3: Hummus e carote.
5: Mangiato? Manca.
3: No, l'ho mangiato.
0: No!
3: Daniele,
0: ma sentivi l'alito? L'alito d'aglio.
3: Sì,
5: cazzo. Hummus e carote.
1: Mangia tutti i giorni hummus e carote.
0: Ma è buono comunque, hummus e carote.
3: Crunch, crunch, crunch.
2: Ma che cazzo sei?
0: Niente, non hai vinto.
5: Di scorta.
0: No, ti mandiamo il kit di Radio 105. C'è dentro la maglietta, i goldoni, le mutande puzzolenti di Alizé.
2: C'è anche un ragno e ci sono fuori.
1: È genitivo.
5: Buttateci dentro anche un perizoma, per favore, grazie.
0: Vabbè, ti mando anche il mio dente. Quello che ho perso recentemente.
5: Okay.
0: Però marchiato 105.
5: Faccio un ciondolo.
0: Va bene, un abbraccio, ciao caro, buona
5: ragazzi,
0: giornata.
5: Grazie.
0: Ciao. Che bello.
3: Ciao.
0: Che bello che era.
4: Il gioco dello zoo.
0: Bella voce, gli avrei scopato la giugulare.
2: Sai cos'è? Aveva un'innaturale lucidità mentale. Secondo me ci stava studiando.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ha fatto una gara terza elementare.
2: No, questa persona.
0: Cos'era lui? Un ragno? Che ragno è?
2: Harrison Ford.
1: È genitivo.
2: Harrison Ford.
0: Yeah. Ragazzi, allora mi raccomando, adesso arriva l'estate, solite frasi fatte, non abbandonate gli animali, bravo. Non partite tutti insieme, perché la partenza intelligente non è intelligente. Infatti questa puntata di Isoradio è dedicata alle partenze intelligenti. Ci colleghiamo con Mamma Rai, andiamo. Hai censurato, spero. Sì.

0: senti.
1: Un saluto a tutti gli amici coi freni rotti in ascolto in questo scivoloso pomeriggio estivo e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio vi ricorda che se dovete fare un pompino al tizio che sta guidando, non è necessario accostare, ma fatevi un selfie col cazzo in bocca e mandatecelo in redazione.
1: Bene. Ancora allagamenti di sangue sulla A99 fra Cossovaro Pensieroso e lo svincolo per Casaracchia, dove un pullman che trasportava una comitiva di emofiliaci si è scontrato a 400 km orari con un camion carico di cocci di bottiglie e bisturi da lancio, provocando l'imbarzottente numero di 59 vittime esangui su cui i corpi volteggiano decine di avvoltoi con il bavaglino al collo. E per festeggiare questo evento e i nostri simpatici amici pennuti, noi ascoltiamo un'allegra canzoncina felice. Lui è capo carrozziere culo cacato con Aug Aug, arrivi la grandine.
3: No.

0: Isoradio, la radio che non ascoltano neanche i tecnici, pensate, della bassa e alta frequenza, fa schifo al cazzo un po' a tutti, ma ricordiamo che esiste ovviamente per mantenere tutta una serie di parenti dei dirigenti Rai.
1: Sì.
0: Bene, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto, ci colleghiamo per un aggiornamento sul traffico con il nostro Alfio Scomunicato.
2: Grande Alfio.
0: A te la linea.
3: Isoradio vi ricorda che bestemmiare nel traffico aiuta ad alleviare lo stress. Se lo fai, mandaci le tue bestemmie via WhatsApp, così le mandiamo a Radio Maria.
4: Ma è possibile che non si va avanti qua, porco? Ah, a proposito, beccate questo. Te odio, muori, can. Faccia la merda, can. Porco, te ho visto in cesa, t'ho visto tutti i quadri che te ritrae. Te ha sempre la solita faccia da m***a. In tutte le posizioni possibili immaginabili, in tutte le inquadrature, sopra, sotto, di fianco, di lato, te ha sempre la solita faccia sporca da merda, t***a. Stronzo, porco. È colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota, c***a.
1: Idiota!
4: Figlio della merda! Ma guarda, ti anche metodo bifolco di finire il venerdì! Pazzo! Che stora qua dovevo già essere in palestra! Che a troia de tomare, can!
0: Grazie Alfio. E qui su Isoradio, la radio che non ascolta nessuno, nemmeno io, infatti sto ascoltando, pensate, Radio DJ in cuffia mentre parlo.
1: Come?
0: Abbiamo un pezzo nuovissimo. Come? Di un grande artista che sta spopolando su questa nuova piattaforma digitale creata da quei mascalzoni dello zoo, ovvero Zotify, scritto come si dice Zotify con la I finale. Un nuovo pezzo di Elvio Prezzemolo, Elvis Presley di noi altri, con Partenza Intelligente.
5: Quest'anno parto intelligente alle 4 del mattino.
1: Bravo.
5: Così evito il traffico.

attorno al collo. L'anno prossimo parto il 17 novembre, vado a Rimini da solo, infradito, così almeno non trovo voi, branco di fenomeni del cazzo, che ogni agosto avete tutti.

0: Due.
1: No, Elvio.
2: E come non biasimarlo a chi non viene voglia di bestemmiare quando ci si trova in colonna durante l'estate, convinti di partire in maniera intelligente. In realtà siamo tutti una massa di coglioni in Italia perché andiamo in vacanza tutti insieme ad agosto.
0: Esatto.
2: Ed è tutto per questo aggiornamento sul traffico su Iso Radio, un'altra merdata della RAI. Ci colleghiamo velocemente con il nostro inviato per qualche aggiornamento sulla politica.
3: Notiziario parlamentare.
0: Sentiamo.
4: La politica è una gigantesca merda. Alle prossime elezioni darò il mio voto al porco.
5: Il punto della giornata.
4: Sto ancora decidendo se cagare davanti a Montecitorio o pisciare sulle auto blu dei parlamentari.
5: Le interviste di GR Parlamento.
4: Signorina Shane, le hanno mai detto che sembra un mix fra Marilyn Manson e Pippo Franco?
6: Ma è uno d'assalto, incisivo, proprio.
7: È un po' come la Puccioni, diciamo. È la Puccioni della Rai, capito? Dai, Puccioni, lancia la pubblicità, visto che sei donna e adesso devi andare a stirare. Vai, dai, via.
8: Pubblicità.
0: Brava!
8: Grazie.
9: Cari colleghi dello zoo, Pippo ci ha provato, ma senza grandi risultati. Ha regalato a Fabio una cover per il suo telefonino, dove ha sul retro il posto per poter alloggiare una scheda, una tessera, ma soprattutto il beige per aprire quella cazzo di porta d'ingresso della radio.
7: Mazza
9: di e
7: nuovo.
9: Lo stecco cosa ci ha messo? La tessera ATM.
7: No!
9: Maledetto Fabiazzi.
7: No!
0: Utilissimo!
7: Ma hai messo il badge per aprire la porta?
0: Ma no, ho messo la tessera dell'ATM, così quando vado in metro picciupi. Comodissimo.
10: Bastardo.
0: Non devo tirarla fuori dalla tasca. Ottimo Pippati, grande
10: ottimo,
0: idea, grazie.
10: Vai,
7: Pippo, tu rimani a Milano, no? Tutta l'estate,
10: sì, certo,
7: ogni anno.
10: Ovvio.
7: Allora, cerchiamo un muratore che venga e muri quella porta per sempre, così non può più entrare e uscire.
0: Scusa, non potete lasciarlo svitato che collego i fili per entrare?
10: Bella idea. Faremo così. Ciao,
7: troppo, che cazzo.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
17: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
16: La Torrente, baciati dal sole del sud.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
2: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
10: Ci sono gusti che nascono,
1: e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: Lo Zoo di 105.

0: Posso mandare a fare in culo quelli che fanno questi sondaggi?
1: Che
0: posso?
1: Sondaggi? Che sondaggi?
0: Sondaggio dell'estate, tipico, il vero segreto della felicità. Ma non esiste, ma non esiste. Varia da persona a persona. Qua dice che non sono i soldi e non è quello e non è quell'altro. Le relazioni umane sono quelle a influenzare il nostro livello di appagamento. Ma lo dici tu, ma non è vero. Cioè Paolo Noyes, per esempio, si sente appagato quando si indebita come un bastardo e si compra una roba che non si può permettere, però quel momento lì lui è felice, anche perché la felicità è transitoria. Ma sì, è breve, è un sentimento breve, dura pochissimo.
1: Come l'orgasmo, dai.
0: Cioè Fabio Alisei, per esempio, non so, magari compone una canzone col suo pianoforte e quando sente il risultato, che è un buon risultato, lui è felice in quei 10-20 secondi.
1: Allora, io sono una persona tendenzialmente molto felice perché sono estremamente ingenuo. E quindi,
0: che cazzo di tu ingenuo, ma
1: la mia felicità dipende un po' da questa mia purezza che mi contraddistingue.
0: Ma Puccioni, per esempio, quando scende di casa e vede che quel rottame arrugginito
2: è ancora lì,
0: lei è felice.
2: Bravo.
0: Per quei 20-30 secondi.
1: Vicini meno, che spero.
0: Cioè, ma come fai a generalizzare un sentimento così importante? La felicità dura qualche secondo.
3: Tu sei felice quando ti svegli, vedi che ancora è buio e puoi andare in radio.
0: Ah sì, esatto. Sei felice
3: quando esce ed è di nuovo buio.
0: Sì. Vabbè, vedi, ognuno ha il suo.
2: Certo.
0: Ah, devo ringraziare. Aspettate un secondo, state lì un attimo al volo. Aspetta. Parlate però.
2: Ah, hai ragione, scusa. In effetti.
0: 12.
3: Sentire i passetti buffi di Marco con le gambine.
1: Sembrano le scenette che montava Luca.
0: Eccomi. Allora, aspetta che metto la cuffia. Devo ringraziare questi ragazzi che quando ero a Milano mi hanno regalato questa lampada. Vedi questa lampada?
1: Sì, bella.
0: Che emette vitamina D. Per quelli come me che passano tutto il giorno al buio in ufficio.
3: Ma come fa? A me hanno regalato un...
0: E non lo so
3: un
0: come
3: pene
0: fa.
3: Finto che emette...
0: Si chiama Vita D Table. Li ringrazio perché mi abbronzo mentre sono in
1: vorrei
0: ufficio.
1: Vorrei capire come fa una lampadina ad emettere vitamina D.
0: Non lo so questo.
1: C'è una possibilità. Se emette i raggi ultravioletti stimolano la produzione di vitamina D come il sole.
3: Ma senti, ma appunto, non è che sono quelli...
1: Però fa venire il cancro.
3: Si chiama cancrotto. No, è vero, si chiama cancrotto la lampada.
1: La famosa cancrotto.
0: Ah no, non è vero, no. Ti fa bene, è come se tu stessi un po' più di tempo al sole.
2: Alla luce.
4: Guarda che sta già
2: diretto.
4: Meglio, guarda il viso, guarda come
0: guarda come sono abbronzato.
3: Adesso le macchie si sono unite in un'unica abbronzatura.
0: Hai visto? Vabbè, comunque grazie ragazzi. Poi se mi viene il cancro,
2: vabbè, tanto di qualcosa si dovrà morire.
0: Ah, infatti,
2: no?
0: Che cazzo. Però vedi, quando arrivo in radio al buio e c'ho la mia lampada che emana vitamina D, io sono felice per qualche secondo.
1: Anche i ragazzi che hanno fatto pubblicità sono felici.
4: Ma secondo voi ci sarà la sparacancri in questo Wonderland?
0: Non lo so. Sicuramente.
3: È
0: un classico di Wender. Ha utilizzato una vecchia voce di Carlo Verdone, ma sì, le vittime sono nuove.
2: E lui è felice quando lei gli spara i cancri.
0: Ecco, quando lei gli spara i cancri, lui è felice.
1: Stappa le bottiglie addirittura.
0: Non lo so. Le aziende farmaceutiche, quando tu vai in ospedale, no? E ti dicono: guarda, c'ha un cancro sparato dalla signora che chiama Wender. Sono contente perché guadagnano.
1: È una benefattrice alla fine, lei.
0: Ognuno è felice del suo.
2: A modo suo.
5: Scopriamolo. Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
6: Chi cerca lei?
7: Ma Wender deve commerciale!
8: Sono un uomo! Che signora!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Prego, scusi!
7: Ti aiuto!
11: Che vuoi?
12: Sono Rocco Siffredi.
13: Schifo una merda!
5: I classici di Wender.
14: Pronto?
9: Pronto?
14: Pronto?
9: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
14: Chi è Amedeo?
9: Pronto, Amedeo?
14: A chi cerca? Senta, ha sbagliato numero.
9: Io sono un amico da tuo fratello.
14: Ma io non ho fratelli, lei chi è?
9: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
0: Madonna!
14: Ma a chi chiama lei?
9: Io ero quello che stava dietro di te, con una maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
14: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, e chi cercava? Mi dica il cognome.
9: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto.
14: Ma cosa ho detto io? Io non lo conosco a lei.
9: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
14: Ma Ma mi dice lei chi cerca?
0: È quello del ragno.
6: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
14: Ma chi cerca lei? Paese, come si chiama?
6: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
14: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama?
6: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
14: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
6: Pronta, Medeo?
14: Ma non c'è Medeo. A chi chiama? Dove sta Medeo di casa?
6: Gli dica che sono Enzo.
14: Ma a Medeo, lei a quale paese si chiama? Qui lo sa dove siamo?
6: Vabbè. Ci sentiamo allora.
14: Ma vaffanculo.
6: Va bene. Gentile. Ciao.
5: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
0: No, vedi.
1: Senza c'è. Sigla oggi.
10: Pronto?
6: Pronto?
10: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con le mie zia ancora o se non togli la tua cazzo.
6: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
10: Di chi è?
6: Vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che
10: non
6: sono Enzo.
10: Amedea, non c'è. Ciao.
6: Ci sentiamo allora.
10: Vaffanculo.
0: Ma chi è sta qua?
3: La nostra lingua.
5: Niente. Dai. Per oggi lasciamo stare la vecchia spara cancri e andiamo sempre in zona dal camionista veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua
6: pronto?
10: Pronto?
6: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
12: Sì, con sto cazzo di...
6: Ma eri reperibile da qualche parte?
12: Sì, sto cazzo.
6: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
12: No.
6: Senti, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
12: Ma porca mia brutta bastarda infestata, dico, sulla strada, voglia, te ne rompi i coglioni, cancaro!
6: Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao. Ciao.
0: Ma... Oh, ma non è mai calmo quello, mai. Porca troia. Ragazzi, oggi era la penultima puntata. Domani c'è la fine.
1: Andiamo a pranzo a Romano.
0: Sdianda. A domani vai a pranzo a Romano.
1: È edizione, Marco. Edizione.
0: È vero, è vero. Paghi tu.
1: Sempre, ho già pagato.
2: Carino.
0: Bravo, Fabio.
1: Pagati in anticipo, mi ha fatto 10 euro a testa.
0: Porca troia, chissà che merda che mangi domani.
3: Si mangia sano allora, dai.
2: No, è carino. Fa un buon prezzo.
1: Andiamo tutti gli anni, alla fine è una tradizione.
0: Vabbè, 10 euro a testa è pochino.
2: Ma un primo
1: perché
2: si mangia.
1: Perché sono amici. Comunque. Poi si pasteggia a grappa.
0: E via. Poi arrivi in onda ubriaco.
1: Esatto, l'ultimo giorno. Tradizione.
0: Va bene. Paolo, tu vai domani? No, figurati.
3: Non lo so perché. Gioco domani?
0: Giochi dove? Scusa.
3: Sono titolare domani, no?
2: No.
0: Non
1: dipende
0: credo.
1: Da come arrivi.
3: Dal pullman.
0: Senti, ma come vanno le tue aziende? Quella degli aerei?
3: Ah, cazzo.
0: Com'è andata?
3: Purtroppo ci ha messo i sigilli, figa.
0: No.
3: Sì.
0: Com'è che si chiamava? Trappola volante.
3: Trappola volante. Cazzo. I sigilli perché dicono. Dimostramelo. Dicono che sia un esperimento pericoloso. Che
0: e l'altra azienda che avevi?
3: Quella delle motociclette 16 cilindri.
0: Sì.
3: 5006.
0: Come sta andando?
3: Anche lì.
2: Sigilli?
3: Ma io che cosa ne sapevo? Vabbè. Che il bambino che doveva pilotarla non sapeva guidare.
0: 16 cilindri.
3: Se non lo sapevo io, no?
0: Certo. Sì. Mentre l'altra va molto bene, vero? Quella... Come si chiama?
3: La sparachiodi?
1: Quella per i messia veloci?
3: Jesus.
0: Vabbè, chiudiamo qua, meglio. A domani. Ciao, a domani. Ciao. Chicca, copriti, cazzo.
15: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
20: Con Max Giusti.
19: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
20: Stasera 18.45, Canale 5.
19: Il muro dà, il muro prende.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Quando è...
26: pesca.
25: È la colazione. Quando è...
27: alla pera.
25: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
28: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
29: Ehi umano, si parte, si parte!
30: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
29: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
31: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
32: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
32: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
32: Vi aspettiamo!

0: Buonasera a lei. Buonasera Lucilla.
1: Buonasera.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, abbiamo capito. Che ore sono, lo volete sapere?
1: Sì, dai.
0: Dai, ve lo diciamo. Sono tra 3 secondi le 16 e un minuto.
3: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio.
0: L'unico programma in IMAX.
3: Music and Cars.
4: 105 Music and Cars. 105.
1: Sono sbagliato.
5: Yeah, che bello.
0: Speravo che cantassi time. Tutto, capito?
1: Soprattutto Pivati lo desidera,
0: tantissimo,
1: vero?
0: Tantissimo, sì sì.
1: La imparerò tutta, lo giuro.
0: È che io non posso cantare oggi, non posso sforzare tanto le corde vocali.
1: Vabbè,

0: vocali, Rio.
1: Raccontaci tutto, ti hanno fatto male?
0: Sì. No, male no, però ti infilano questo robot gigantesco e ti fanno fare, ti tirano fuori la lingua con la garzina, quindi è anche un po' fastidioso e poi ti fa
2: io
0: fare.
2: Io stavo già vomitando.
0: Capito? Un pochino l'effetto è quello.
1: A te viene da vomitare.
0: No, ma poi ti tirano, perché ti tirano fuori la lingua con forza, quindi è un po' fastidioso.
1: Ma perché? Io non l'ho fatto così forte.
0: Così, e poi ti dicono, ok, adesso fai una I. Mentre lui ti scandaglia.
1: Ma mentre ti tirano fuori la lingua?
0: Sì, e ti infila questo tubo con la sonda e con la
1: allora
0: telecamera.
1: Allora tu devi fare la I bassa e la I alta.
0: Esatto, e per fare bassa mi diceva, fai come se stessi piangendo. Così, per vedere come si muovevano. Questa roba qua,
1: così.
0: Esatto, sì, solo che così puoi farlo. Se sei con la bocca aperta, sembri Jabba the Hutt, cioè... Capito? Brutto.
1: Ma non si riesce a farla con la lingua fuori.
0: È per quello. Quindi mi ha fatto fare tutta una serie di vocalizzi ed estensioni cercando tutte le mie emozioni. Adesso felice.
1: Pronto, polizia degli psicologi, potete contattare cortesemente il foniatra.
0: Tra l'altro molto bravo il foniatra da cui sono andato e mi ha detto sì, c'è sempre quella cosa lì per cui dovresti operarti e dovresti fermarti un paio di mesi dal tuo lavoro.
1: Paolo Salvaderi, bene.
0: Grazie, dottore altissimo.
1: Tutto ok.
0: Tutto bene, no, però insomma posso andare avanti, basta fare un po' di logopedia. Okay. Quindi dovrò fare...
1: Ma lo fai a casa
2: ma
1: per conto
2: già
1: tu?
2: Lo fai?
0: No, Pivati, smettila.
2: Scusa.
0: No, perché... Dai, su. Siamo
1: di più lo deve fare. A livello un po' più tecnico,
0: sì,
1: diciamo.
0: Con il tubo e la bottiglia.
1: Ah, ce l'ha anche Cleo, quel tubetto piccolo.
0: Sì, tubetto piccolo.
1: Dove
0: sì,
1: deve soffiare.
2: Per fare altro.
1: No, è veramente piccolo. Cioè,
0: no, è piccolino.
1: No, non è, no, droghe, dai.
0: No, soffi dentro la bottiglia.
1: Cleo, mi sta anche ascoltando.
0: Che è la figlia, lo diciamo, Cleo, la figlia
1: di
0: Lucilla.
1: Ah sì, è la mia più grande, la quindicenne, la Miado.
0: Che canta da paura, ha una voce incredibile. Cleo, se ci stai ascoltando, sei veramente un talento fuori misura, te lo dico proprio senza mezzi termini. Però è una rottura di palle, ti devi stare con questo tubo, una bottiglia, mezz'ora.
1: Però pensa che a lei piace anche quello, le piace fare...
0: Che palle, ragazzi, io non potrei mai, cioè.
1: Dice che sente che dopo riesce a utilizzare la voce in maniera diversa, quindi vede l'utilità reale, no, dell'esercizio.
0: L'unica cosa positiva è che mi manda da un logopedista dove ero già stato.
1: Buono.
0: Che trovo, ma come dire, ma proprio
1: sì.
0: Altissimi livelli.
1: Io come, come ho bisogno anch'io. Davvero,
0: sì.
1: Senti
0: sì, un po' di raucedine, ecco. va bene e quindi questa è stata la mia mattina. Tra l'altro una mattina passata in maniera un po' strana, è come se fossi crollato stamattina.
1: Sai che secondo me quando si crolla è perché ha bisogno, si ha davvero bisogno di riposarsi, cioè quando possiamo dirlo che ti sei addormentato.
0: Mi sono
1: di
0: addormentato
1: nuovo.
0: Stamattina, mi sono svegliato, ho portato giù il cane, ho dato da mangiare, ho detto adesso preparo un po' le cose per il programma, non ho trovato granché, ho scritto a Letizia, ho detto Letizia oggi male.
1: E lì sei crollato.
0: Sono crollato.
1: Dalle 10 alle
2: 2
1: dalle 10 alle 2 ha dormito 4 ore.
2: Sì, sì.
0: Ma secco proprio.
1: Davvero?
2: Sì.
0: No, io sì,
1: ti fai le piombe tu.
0: No, è che dicono che non faccio una beata nella mia vita. No, nel senso che oggi
2: giravo gli altri.
1: Però posso dirvi una cosa, anch'io quando non ho i figli che non ci sono.
0: Non hai appuntamenti.
1: Io questa mattina sono stata, lo voglio dire, a letto a guardare
0: la tua serie
1: una
0: preferita.
1: Serie preferita.
0: Che qual è nel tuo caso?
1: In questo momento sto guardando una serie nuova che si chiama
2: bellissima.
1: Dai, aspetta il titolo.
2: Anche la mia.
1: Sai che io sono diventata una chiavica coi titoli. Comunque ti troverò
2: che...
1: ovunque tu sia.
0: Ah, ovunque tu sia,
2: sì,
0: bella.
2: Certo.
1: Ovunque tu sia, bellissima.
0: Certo, la sto guardando anch'io, mi piace.
1: Davvero?
0: Molto. Sì,
1: a
0: sì,
1: che
0: tanto.
1: Puntata sei?
0: Alla terza.
1: Allora, dopo
0: sei buona, stai calma, non facciamo spoiler.
2: Vabbè, non è stato lui comunque.
1: No,
0: certo che non è stato lui, anche se lui parte in prigione in realtà.
1: Lo zoppo e Kaiser Soze, così,
0: vabbè.
1: È completamente rovinato.
0: I soliti sospetti.
1: Va bene.
0: Allora, santi di oggi, mazza, sono difficili oggi.
1: Difficili, che bello. Allora, ok, io mi sento di andare con...
0: La seconda?
1: Sì.
0: Beh, certo.
1: Allora, è Santa Regina delle Televendite...
2: D'accordo! Vanna!
1: Esatto.
0: Benissimo. Senti, al femminile, ok, quindi immagino al femminile, c'era Remo e c'era...
2: Romolo.
0: E quindi al femminile, Romola.
1: Ok, è quella. E poi provo con la prima?
0: Vai.

0: Allora, è credo un forse addirittura un luogo dei morti francese. Santa
1: ci arriviamo così, vediamo anche te.
0: Bravo! Hai cercato.
2: Bravo, c'è la Puccioni qua.
1: No,
2: che...
1: vabbè, Puccioni, vabbè, però.
0: Hai indovinato grazie al mio. Hai spippolato. L'hai letto prima.
1: No, lo sa immobile. Perché la Puccioni sa tutto dei santi.
0: Veramente posso dire che, veramente che gruppo, no, allora, dedito alla vita losca pur di imbroccare il gioco.
2: Ti giuro che era ferma a braccia concerte e ha detto anche scazzata.
1: Apollinare. Che poi è Santa Apollinaire in francese.
0: Santa Apollinaire. Non c'è un cimitero Santa Apollinaire?
1: Io conosco il Père Lachaise.
2: Dice, anche io Père Lachaise. Dice sempre la Puccioni. Sì,
3: sì, a Ravenna.
1: Sì. Ravenna è, non è
0: grazie. Comunque vedi che così dei barlumi
1: sui morti
0: involontari di cultura.
1: Apollinaire. E questi sono i santi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: più.
1: Così, mai.
0: Voluta fare così proprio per sdarmi. Noemi, poverina, abbiamo notizie, come sta?
1: Allora, Noemi si sta riprendendo.
0: Sì.
1: Allora, tra l'altro, domani sera c'è l'ultima.
0: Ah, magari non tutti lo sanno, lei burla già dal parco.
1: Esatto. Praticamente stava cantando, sì. Ha fatto un passo un po' più lungo di quello che avrebbe dovuto e sbreme.
0: È caduta male giù.
1: Sì, e si è fatta abbastanza male, però grazie a Dio niente di complicatissimo da risolvere. Dovrà chiaramente fermarsi. Sì.
2: Prego. Dario, mi sa che t'ha percolato quel dottore, perché il tipo fa sia visite per la prostata che per le corde vocali.
1: No.
2: C'è qualcosa che non va.
1: Adesso c'è un po'. Io comunque la visita della prostata l'ho fatta qualche settimana fa, tutto bene. Dal mio urologo di fiducia, per cui anzi saluto il dottor Macchione, che insomma è...
0: Macchio, salutiamolo.
1: Sì, sì, Nicola, super, super.
0: Zia,
1: super.
0: Questo non ci serve onestamente, nell'agenda. Cerchiamo di dare un guizzo in più, perché sennò è un attimo, che è reparto geriatrico.
1: Però il dottor Paolillo comunque, che invece è il mio foniatra, è...
0: Paolillo, insomma, per il nostro lavoro, foniatra, poi se dici che c'ha gli altri colleghi buoni,
1: sì,
0: lui sì.
1: Sì,
0: zia!
1: Segna, segna. No, e quindi stavamo parlando di Noemi, si è fatta male, doveva essere domani sera al 105 Summer Festival, l'ultima tappa a Malta, e invece salterà sia lei che anche Fedez che in questo momento è ancora ricoverato in ospedale.
0: Ma resta qualcuno per domani sera?
1: No, ci sono comunque,
0: se no vengo io a fare due canzoni.
1: Ma tu non sei in onda domani, noi siamo in onda al pomeriggio,
0: le
1: poi
0: faccio
1: io vado
0: da Milano.
1: Collegamento col codec direttamente. Esatto, va bene. Allora, signori, oggi puntata un pochino a Marcore, se vogliamo.
0: Sì, allora, abbiamo pensato, è vero che, insomma, già ieri abbiamo parlato un po' di analogico, tecnologico, e quindi tutto quello che era lontano nel tempo, ma questa invece è una visione, se vuoi, un po' più coccolosa, perché ci riporta quando eravamo bambini, prendevamo menderine, stavo
1: le menderine anche,
0: le
1: certo.
0: Menderine.
1: Sì, sì, ma anche il merendero, se vuoi,
3: perché tu guardi me e ridi di più?
0: Perché non so mai quello che possa uscire dalla tua bocca.
1: È meglio non saperlo a volte.
0: Allora,
1: le menderine.
0: I biscotti. E ci piaceva l'idea, almeno a me, ma anche a te da bambini, ci piaceva l'idea che appena scartavi trovavi la sorpresina.
1: Certo, ma non sono nelle merendine, nelle patatine. Io mi ricordo le manine, quelle gommose.
0: Ah, le manine, quelle squishy, che le lanciavi...
1: Sì. Che lasciavano tra l'altro le impronte sull'intonaco.
0: Sì.
1: Mia
3: quante
1: mamma
3: botte
1: se...
3: ho preso
1: anche
3: da mia madre,
0: io, anche
3: per
0: io ragazzi.
1: Ma tu stai scherzando?
0: Io
1: poi
0: da
1: le
0: mio padre
1: sul soffitto così e sì, rimanevano lì, e poi dovevi chiamare uno schifo totale. La palla pazza. Anche quello.
0: Ah, quel ta-ta-ta-ta che andava dappertutto.
1: Che spaccava qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa.
1: Qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa.
1: Le si trovava proprio nei pacchi di, diciamo, fast food, di merendine. Perché
0: però
1: poi...
0: devo dire che nella mia mente, sarà che a casa mia non c'erano tante merendine, però quelle del Mulino Bianco potevano entrare. Perché
1: sì,
0: c'era la crostatina all'albicocca.
1: Mamma, io quella, mamma mia, l'albicocca.
0: Che era l'unica che mia mamma accettava.
1: Sì, già anche quella... il girasole.
3: E negli anni 30 era così.
0: È così, guarda. Ma non sai che infanzia che ho passato.
1: Ma non c'era negli anni 30 il Mulino Bianco.
0: Però c'ero io. C'ero io. Invece mia sorella, che ha 8 anni meno di me, a lei davano fette, che ne so, di fette al latte, merendine col cioccolato.
1: Sì,
0: sì, delle cose. Ma io dicevo, ma perché lei sì
1: e io
0: no?
1: Sono cresciuto con la confettura di albicocche,
0: sì,
1: fatta a casa dalla nonna.
0: Sì, praticamente.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: avesse
1: sì
0: potuto scrostarla, me l'avrebbe anche scrostata. Però c'era la mala sorpresa.
3: Io ho avuto lo stesso problema con le crostatine.
1: Sì, buone.
3: Il problema è che mia madre cosa faceva? Me la metteva nello zaino.
1: Ah, beh,
0: si
1: certo
0: sbriciolava. Madonna, anche
1: diventava
0: a me
1: una schifezza.
0: Certo, te la dovevi sbriciolare in bocca così.
3: Io devo
1: sì,
3: dire,
1: perché
3: poi ti finiva nel naso.
1: Io devo dire una cosa.
0: Beh, ti piaceva apposta sbriciolata?
1: No. Io non le prendevo quelle per la... Io a scuola, prima di andare a scuola, passavamo dal panificio, prendevo le pizzette unte, tutte le cose belle. No,
0: vabbè,
1: non ero milionario per niente.
0: Di Palermo,
1: ero cicciotto.
0: Sei di Palermo.
1: A me piaceva mangiarmi un pane proprio con il cartoccio. Quindi noi ci si fermava,
0: sì,
1: a pausa, diciamo, scolastica, si usciva fuori, si prendeva il panino con la maionese, il prosciutto, la mozzarella.
0: Ma
1: la
0: questo alle 11 del mattino.
1: Alle 11 del mattino. Poi chiaramente le lezioni dopo eravamo tutti così.
0: Te credo.
1: Morti.
0: E potevate uscire da scuola?
1: Sì, al liceo sì, chiaramente alle medie no.
0: Certo, però che anche sì, i professori dicevano: "E magna della una cosetta". dieta.
1: Però alle medie io facevo i salesiani, e ecco, qua diranno che ero viziato e ricco, eccetera, sì, eccetera. E avevamo il
0: io
1: bar
0: interno. Io ho fatto
1: interno.
0: Le suore, guarda, vedi, tranquillo. Vedi,
3: si vede.
0: Sì, si sì, vede, lo so.
3: Tantissimo.
0: Lo so. Sai che cosa hanno?
3: Orsoline?
0: Sì, le orsoline.
1: Io a Don Bosco, quindi salesiani, e c'eravamo il bar interno, e quindi compravamo le cose già dentro il bar della scuola.
0: Ma era un bar dei ricchi, nel senso trovavi tante cose?
1: Sì, sì, c'erano tante cose, e poi mi ricordo che c'erano le caramelle frizzoline che noi prendevamo alla fine, che costavano tipo 500 lire.
0: Che
1: due.
0: Buone, che ti frizzano in bocca con le schiopparelle, sì, che quando le mastichi fanno tac tac.
1: Sì, che adesso sono illegali, lo sai, perché dicono che facciano malissimo.
0: E vabbè, dai, quante te ne mangerai? 20 nella tua vita? Non è che ti possono far male se 20. Ne mangi 20. Quanti, perché te ne mangiavi, vabbè, 20 al giorno?
1: Ne avevamo 50 da dividerci in 3. E andavamo avanti a frizzare finché non eravamo totalmente strafatti di frizzolina. Vabbè, maestra, parliamo delle sorpresine, ragazzi, che sono scomparse poi a un certo punto.
0: Sì, ad un certo punto, a metà degli anni 90, hanno deciso che bisognava togliere dal commercio perché sarebbero state pericolose eventualmente per... forse qualche bambino piccolo poteva ingoiarle. Vabbè, quello che vi vogliamo chiedere, senza fare una disamina dei pericoli degli oggetti di plastica, è qual è quel gioco, quella sorpresina, quella cosa che appartiene al vostro passato, alla vostra infanzia, che non c'è più e che vi piacerebbe avere adesso, che tornasse sul mercato.
1: Esattamente, che le rimettessero, senza dover per forza andare sul collezionismo, l'abbiamo già parlato,
0: no,
1: di collezionismo,
0: no,
1: tante volte, no, semplicemente, se voi poteste, qual era la merendina che preferivate e la sorpresa che invece anelavate profondamente.
0: Esatto, poi se qualcuno invece ha fatto collezione, prego, lo possa dire.
1: Esatto, se qualcuno come me invece mangiava carboidrati e proteine a bizzeffe a pausa pranzo, 342 41 15 105. Another Emily Warren.

0: Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Quest'estate vieni in spiaggia a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdrai, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Ehi, umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
10: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Dance No More. Mamma mia, quando mi viene sta roba qua, lo so che mi vorrebbero sparare.
1: No, bravo invece, a me piace così il canterino. Allora, oggi vi stiamo chiedendo qual è quell'oggetto, quel regalino, la sorpresina dentro le, com'è che lo chiamate prima? Menderine.
0: Le menderine
1: che vorreste ancora avere, insomma, l'oggetto che vi piaceva. È arrivato un messaggio bellissimo, perché parlavamo appunto di nutrizione quando eravamo a scuola. Io alle elementari cambiavo la torta fatta in casa di mia mamma con le merendine dei compagni. Adesso pagherei per avere la torta alle mela, le nocciole, la crostata fatta in casa.
0: C'è anche quel lato lì, c'è un lato nostalgico anche, che non ci si rende conto quando si è piccolini della fortuna di avere anche tante attenzioni, perché poi vedi gli altri che hanno altre cose e tu vuoi emulare.
1: Ovviamente
0: gli altri.
1: Vuoi sempre quello che non hai.
0: Esatto.
1: Certo.
0: E poi quando diventi grande quella cosa lì ti manca. Io adesso la pasta al pesto della mia mamma la rifaccio uguale, tutto quello che vuoi, però farla, cioè averla fatta dalla mia mamma era una cosa meravigliosa.
1: Beh, io mi ricordo come mia mamma non è mai stata una grande cocinera per noi, cioè tirava giù robe veloci.
0: Sì.
1: Ma la figata che era tornare da scuola, qualcuno che ti preparasse da mangiare, adesso invece è il contrario.
0: Adesso sei tu che devi provvedere a una mandria praticamente.
1: Infatti, quando poi non sono da sola, tipo mi nutro brandendo pezzi di roba dal frigorifero.
0: Un morso di caciotta di qua. Ah, vabbè, poi lo lascio in frigo, io sono uguale.
1: Praticamente così, esatto.
0: Uguale.
1: Va bene, dai, chi c'è qui con noi a chiacchierare? Valentina.
2: Sì, ciao.
0: Ciao. Ciao. Come stai, Vale?
2: Bene, grazie.
0: Bene, da Lodi, quindi non troppo lontana da Milano. Volevo avvertirti, lo sto facendo già da ieri.
1: Piano piano,
0: Sì, sì, che già da domani le temperature dovrebbero cambiare.
1: Sì, sì.
0: Anche se un po' si è raffreddata, diciamo, non è più così caldo, quantomeno al nord. A Lodi tutto bene, oggi fa caldo però.
2: Sì, beh, si sta meglio che nei giorni scorsi, sicuramente.
0: Okay.
1: Posso dire che la zia è veramente una cogliona, ma scritto si chiama Isa. No, sai perché, Vale? Perché ieri continuava a chiamare Isa una nostra ascoltatrice, Sandra.
0: Esatto.
1: E niente, adesso mi fustigano per questa cosa
0: Isa
1: che è venuta.
0: Isa per sempre, esatto. Tutte le donne. Vale, quanti anni hai, se posso chiedertelo?
2: 40 fra 15 giorni.
0: Quindi siamo lì, dai, siamo in questa...
1: Siamo in countdown.
0: Siamo un po' lì nel momento del compleanno. Come festeggerai? Perché chi festeggia in questo periodo dell'anno trova sempre un po' più di difficoltà, secondo me. Gente che se ne va...
2: Sarò in vacanza perché non ho mai fatto un giorno del compleanno senza essere in ferie. Quindi
0: saranno
2: in Francia, Costa Azzurra. Brava. Quindi qualsiasi cosa succederà.
0: Brava. Quello che ci succede in Costa Azzurra rimane in Costa Azzurra.
1: Esatto. Mettiamo non lo racconterare a nessuno.
0: Allora, parliamo delle sorpresine che invece tu avresti tantissimo voluto ritrovare oggi.
2: Esatto, sì. Io, a me è venuto in mente il calippo dove in fondo nel contenitore c'era la caramella gommosa.
0: Ma certo, ragazzi.
1: È vera, questa cosa io l'avevo completamente rimossa,
0: certo.
1: Per cui grazie a Valentina e a chi me l'ha riportata. Alla fine, quando finiva, c'era la caramellina golosa che ti bevevi col liquido.
0: Che ti bevevi col liquido,
2: esatto.
0: Era il momento.
2: Io la faccio alle mie figlie, io gliela ripropongo, perché per tornare indietro nel tempo gli faccio io il calippo e in fondo gli metto la sorpresa nella caramella gommosa.
1: Vabbè, e dove le trovi i contenitori, quelli di carta plasticata?
2: No, quelli silicone, qua siamo nell'era moderna, non si usa più quelli usa e getta, si usano quelli riutilizzabili, quindi
0: Brava.
2: Io gli faccio il succo, gli metto dentro la caramella e loro quando lo prendono la sorpresa è trovare che caramella gli ha messo la mamma.
1: Beh, ma brava questa roba, posso dire, e che caramelle metti prevalentemente dentro?
0: Quelle dei delfini curiosi.
2: Quelle gommose, quelle che trovi ancora negli oratori, ecco, quelle lì.
1: Sì, beh,
0: quindi la vecchia maniera,
1: certo,
0: comunque.
1: Certo,
0: sì.
1: Certo.
2: Cool, esatto.
0: Domanda.
2: Per riportare un po'.
0: Come
2: alla
0: lo fai? Sto...
2: Quelle che sono i miei ricordi.
1: È vero.
0: Giusto. Ma come lo fai sto calippo? Siamo curiosi. Abbiamo pochissimo tempo, però io vorrei riproporre.
2: L'arancia. Okay. Con l'arancia, poi gli frullo un po' le fragole, i mirtilli, i lamponi, gli frullo la frutta.
1: Che meraviglia.
2: Diciamo che
1: e loro sono contenti?
2: Un pizzico di salutare, un pizzico di zuccheri nella caramella.
1: Ma scusami, ma quanti anni hanno i tuoi figli?
2: Una 9 e l'altra 6.
1: Okay, vedrai che tra 2 anni quella di 9 te lo tira dietro per me il calippo sano.
2: Io lo vorrà con lo spritz.
1: Io prevedo tanto per essere goofy fino in fondo, no? Prevediamo disfatte. Esatto.
0: Così. Valentina, ultima domanda: vorresti adottarmi? Perché io ho una mamma che mi fa il calippo fatto
1: anch'io.
0: In casa, la vorrei.
2: Va bene, dai.
0: Vabbè.
2: Quando sei in zona San Martino in strada.
0: Va bene.
1: Batti un colpo.
0: Esatto. Grazie, Vale. Un abbraccio.
2: Buona continuazione, ragazzi. Ciao.
1: Ciao.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Mr. Funk. Eccola,
1: Francesco Gabbani.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sai che questa è la mia prefe di quest'estate?
1: Sì.
0: Mi piace da morire.
1: Vedi, sono contento.
0: Sì, sì, sì, sì. Mi piace, contento. Mi piace.
1: Quindi hai pagato Maurizio Franciosi per metterlo dentro il programma?
0: Sì, beh, lo pago spesso. Quello. Io chiedo scusa davvero a tutti i funkarsisti per questa vena canterina che ho scoperto qui con voi.
1: Qui con noi, tra l'altro.
0: Sì. Sì, giusto con voi, è proprio una chicchetta che ho ottenuto, guarda, giusto per i migliori.
1: Se possiamo, come dire, liberare la donna canterina che è in te, per noi è una cosa molto positiva.
0: Se fosse un'altra settimana la vorreste ingabbiare.
1: No, non credo, non è che hai cantato così tanto, Lucilla, comunque va bene lo
0: stesso. È un attimo recuperare,
1: È un attimo, ma nel frattempo parliamo di passato anche oggi. Se ieri lo facevamo tra analogico e digitale, oggi siamo totalmente analogici perché... Le sorpresine delle merendine erano decisamente delle cose fatte anche proprio a mano in qualche modo.
0: Sì, dovevi tipo unire anche due pezzi.
1: Esatto.
0: Capito, c'era una componente di utilizzo del proprio corpo.
1: Sì, e anche del proprio ingegno, perché io non riuscivo a volte.
0: Quelle più importanti.
1: Complicatissime. Io con i Lego facevo cagare, per esempio.
0: Io penso di non aver mai fatto un Lego.
1: Vedi? Io avevo anche i Meccano.
0: Nel 1008 forte.
1: Da figlio viziato, visto che gli ascoltatori lo sanno, perché io avevo anche la macchinina elettrica.
2: Ragazzi, il Meccano era veramente da milionari.
0: Perché costava tanto?
1: Tantissimo. Costava tanto. Ah. Avevo anche il piccolo chimico, avevo tutta la scatola con tutte le ampolle, tutte le cose per fare le basi, gli acidi.
2: Cioè, ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, che detto così sembra uno spacciatore.
0: Esatto. Ma scusami, ma i tuoi amici erano invidiosi? O anche loro erano ricchi?
2: No, infatti ero un bambino solo.
1: No, ma non è vero, avevo un sacco di amici, ma ci scambiavamo i regali. Io impazzivo, per esempio, per alcune cose di Star Wars, che costavano tantissimo, e che aveva il mio amico Leonardo. E quindi andavo, vabbè, insomma.
0: Vabbè, adesso
1: stiamo
2: praticamente era Rotary i suoi amici.
0: Era Rotary. Io avevo le Barbie, ragazzi, penso di aver giocato con le Barbie fino ai 13 anni, quando non riuscivo più a giocare poi.
1: Sì, certo, perché insomma le Barbie ti davano fastidio, a un certo punto ti facevi il look, secondo me.
0: No? Quello è stato proprio il passaggio in cui non facevo storie d'amore, baci, intromissioni.
1: Sì, beautiful.
0: Da lì si doveva già capire la mia debacle sentimentale. Esatto. Va bene, allora abbiamo con noi Federico. Ciao Federico!
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
0: Che bella voce, come si sta a Perugia?
3: A Perugia, città della pieve.
0: Si sta bene,
3: si vive bene. Io sono romano, ma vivo qua da molti anni ormai.
1: L'avrei detto, sul vivo bene. Vivo bene, sto qua.
3: Si sente l'accento altoatesino.
1: Proprio, sì, assolutamente. Beh, sei lì per amore, immagino.
3: Allora, in realtà no, ho conosciuto qui quella che attualmente è la mia compagna e che, con la quale ho avuto un bimbo bellissimo, ma l'ho conosciuta perché essendo venuto a vivere qui a causa del lavoro di mio papà, l'ho conosciuta successivamente, siamo insieme da 21 anni e
0: tantissimo!
3: Sì, è molto, cioè, sì.
0: È tantissimo.
3: E ho trovato il mio mondo qui, nonostante che comunque molto spesso il fine settimana torno a Roma, dove ho...
0: Ma scusa, tu quanti anni hai, Fede?
3: Io ne ho 48.
0: Ah, 48,
1: dalla voce
0: mia.
1: Avrei detto meno.
0: Sei un 78?
3: Sono 78, sì.
0: Ah, vedi?
1: Bene. Senti, Fede, visto che appunto sei del 78, quindi hai sicuramente un ricordo molto nitido di quegli anni in cui ero più piccolino e dove iniziavano a fiorire queste sorpresine.
3: Guarda, Dario,
1: dimmi, Fede.
3: Io mi ricordo, ho dei ricordi talmente tanto belli e nitidi.
1: Sì?
3: Che sono a volte è veramente un piacere ricordarli, nel senso che io mi ricordo si andava nei bar di quartiere a Roma piuttosto che al paese di mio papà, eccetera, dove c'erano questi espositori ho mandato il messaggio appunto con le gomme di braccio di ferro, non so se
1: certo,
3: ti ricordate questa cosa, erano degli spinaci verdi, esatto, esattamente, e si mangiava sta schifezza, erano una busta da mezzo chilo, credo, e ti veniva la bocca allucinante, piuttosto che, allora, i miei genitori, parto dal presupposto che non sono mai stati molto propensi nella acquistare merendine. Io ho una sorella più grande di 3 anni, ma costringemmo i nostri genitori a fare un piccolo sforzo, diciamo così. Mi avete sbloccato un ricordo con la crostatina, ma c'era quella al cioccolato che era qualcosa di fenomenale, del mulino bianco,
1: sì, sì, certo.
3: Che i taccottini eccetera. E mi ricordo che aprendo le confezioni si trovavano all'interno le gomme da cancellare,
0: certo,
3: che utilizzavo a scuola,
1: certo,
3: a forma della merendina,
0: esatto,
3: che acquistavi. Quindi
0: erano dentro di una scatolina.
1: Sì.
3: Bravissima,
1: certo,
3: bravissima.
1: Sì, sì,
0: però non è che tu, scusami, io non mi ricordo, aprivi le merendine, il saccottino, e trovavi la gomma saccottino, o era un docoio?
3: No, era nel saccottino,
1: era
3: c'era la gomma saccottino, nella crostatina,
0: ecco,
3: c'era,
0: sì,
3: la gomma. Quindi
1: Fede,
3: era una strategia, Fede, di marketing, adesso a distanza di anni.
1: Sì, no, ti devo purtroppo, ti devo fermare perché abbiamo proprio esaurito il tempo. Io parlerei con te per delle ore, un po' perché hai una parlantina incredibile.
3: Scusami se mi sono...
1: No, ma
3: figurati, no, di caffè.
1: No, abbiamo perso tempo un po' noi prima,
0: sì,
1: avremmo,
0: vero,
1: dovuto parlare subito con te, Fede. Mi dispiace tanto, però guarda,
3: non vi preoccupate.
0: Grazie del ricordo.
1: Grazie mille del ricordo. Saluta
3: è
1: al volo.
3: È stato un piacere.
1: Come si chiama la tua,
3: grazie,
1: compagna?
3: Un bacio, ragazzi.
1: Come si chiama la compagna?
3: Scusami?
0: La tua compagna.
3: La mia compagna si chiama Valentina, il mio bambino si chiama Michelangelo.
1: Perfetto.
0: Un bacio. Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao,
1: Fede.
0: Ciao.
3: Un bacio a voi, grazie.
1: Mamma mia, sarei stato con lui delle
0: Anch'io.
1: Ore.
0: Anch'io.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Quando è
4: pesca,
3: è la colazione. Quando è
5: alla pera,
3: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
18: E per un giro in scooter al tramonto?
17: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
21: 105
22: 105
21: 105 Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Dovete sapere che Lucilla, ascoltando questo pezzo, si è messa le cuffie e ha detto: che pezzo!
1: Sì, con mi questa piace, voce. Si è fatto che pezzo, ragazzi. Lenny Kravitz, anche se io non sono un amante degli addominali di Lenny, Non me ne frega niente.
0: No, però ha un carisma, devo dire, importante.
1: A me piace Salmo.
0: Ok, a te piace Salmo.
1: A me piace Salmo.
0: Pensa che erano insieme a Firenze Rock, hanno fatto una serata. Prima Salmo, poi Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Appena ascoltata.
1: Bello.
0: In 105.
1: Che storia,
0: bravo,
1: che storia,
0: brava.
1: Che storia!
2: 105 Music and Cars.
3: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Buongiorno, questa è Radio 105 e sono le 16:59.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: prima e quindi non siamo riusciti a parlare tanto con Federico, che comunque Federico tanta roba, cioè anche come
1: come energia, aveva voglia di raccontare.
0: Esatto. Senti, ne approfitto al volo, sì, mentre aspettiamo di avere in onda un ascoltatore, per salutare tutti i fancarsisti che ti stanno comunque accogliendo veramente in maniera calorosa.
1: Bene, davvero, grazie, sì, perché non è scontato essere accolta così bene in un programma che non è il mio, per cui insomma è stata una bella coccola questa settimana.
0: Bello. E sono contento anch'io, mi dispiace solo che siamo quasi arrivati al termine, però c'è ancora la puntata del venerdì che è molto divertente.
1: È vero, lo scoprirai. È vero, lo scoprirò. E allora, abbiamo Santo da Sassuolo. Santo, ciao.
2: Ciao,
1: benvenuto a Music in Cars, come stai?
0: Come ci stai, Sassuolo?
2: Bene, un po' di caldo, un po' umido, però.
1: Ma scusa,
2: bene,
1: Sassuolo non è famosa per le piastrelle?
2: Le ceramiche.
0: Piastrelle sono fatte in ceramica. Comunque,
1: ecco,
0: sì.
1: Vedi, sapevo.
0: E tu sei un ceramista?
2: No, io sono un benzinaio.
1: Ah, vedi, benzinaio. Vai, zia, mettilo nell'agenda.
0: Che non si sa mai, ti fermi a Sassuolo.
1: No, è comodo, io che rimango sempre senza benzina, vuoi non fare un chiamino?
2: Esatto, venite con le taniche e
0: Tra l'altro, permettimi di chiederti questa cosa, ma mi ricordo che c'erano tutte le sorpresine anche dai benzinai negli anni 90.
1: È vero, Santo, tu sai di questa cosa?
2: Ma... Questo non te lo ricordi? Non lo so.
0: Adesso c'è la raccolta punti, vabbè, hai la tessera così. Però io mi ricordo per Italia 90, i mondiali, che c'era, vabbè, chiaramente era lo sponsor, e c'era quell'omino lì, no?
3: Si chiamava Ciao,
0: perché faceva
3: la
0: così con la mano.
3: Era Ciao.
0: E la trovavi nelle pompe di benzina.
1: Ma la compravi o ti omaggiavano?
2: Sì, non lo sapevo.
3: No, una sola era, che io costringevo mio padre ad andare a far benzina lì.
0: Lì, esatto, era quella che iniziava per la I e finiva per la P, diciamo.
3: Esattamente.
1: Ah, ok. Va bene. Senti, Santo, qual è il tuo rapporto con le sorprese delle merendine?
2: Allora, io quando ero un po' più piccolo amavo molto trovare le sorprese, quelle degli ovetti Kinder. Quindi sì, trovavo quelli che si componevano.
0: Certo. Ci siamo anche cresciuti tutti con quella roba lì.
1: Poi c'erano i fantasmini, te li ricordi i fantasmini?
2: I fantasmini, sì, quelli ce li avevo tutti, ce li ho tuttora alcuni.
1: Davvero?
2: Quelli lì, c'ho le tartallegre.
1: Le tartallegre! E poi c'erano gli happy dinosauri si chiamavano.
2: Sì, c'erano i dinosauri, poi c'erano anche i coccodrilli.
0: Io ce li avevo tutti,
1: anche io, e avevano dei nomi spassosissimi, tipo Carletto l'architetto.
2: Ma ce li ho tuttora alcuni di quelli, se li ho dentro un barattolo custodito.
0: Ragazzi, erano fatti da Dio, tra l'altro.
1: Da Dio, avevano davvero la loro personalità, vero?
0: Sì.
2: Molto belli, sì, è vero.
0: E oggi quelle cose lì che hai conservato le tieni ai tuoi figli, Santo? Hai comunque...
2: No, io non ho figli, però sì, li tengo per me.
0: Li tieni per te?
2: Giustamente, sì.
0: E hai una compagna che quando è entrata in casa ha visto quella roba lì e ha voluto darti fuoco?
2: No, io ho un marito, e ai tempi era il mio compagno, ma adesso marito, quindi...
0: Ok.
1: Vedi, da quanto siete sposati? Da poco,
2: siamo
1: perché...
2: Siamo sposati da 3 mesi.
1: Da poco,
0: ma allora
1: l'hanno permesso. Auguri!
2: Grazie.
0: Sì, posso dirti questa cosa. Adesso faccio un po' la Fagnani della situazione, no? Ultimamente quando io vado in giro con Rosario mi chiedono tutti: ma vi sposate? Cioè, è una domanda da non fare in questo momento.
1: Allora, è
2: fatelo, dovete farlo. Dobbiamo per tutelarvi. Va bene.
0: E allora...
2: Solo per quello, perché poi se vi amate non bisogna raccontare a nessuno.
0: Sì, ma anche su quello poi bisogna capire.
1: Vabbè, però che bella questa cosa. Anch'io ho spinto, sai, la mia migliore amica a sposarsi.
0: Sì?
1: Sì. Vabbè. Io non mi sono mai sposata, però ho detto una cosa bella, fatelo un bel passaggio, l'amore deve evolversi.
0: Va bene. E allora ci penseremo. Santo, i soldi me li dai tu per fare il matrimonio. Perché ci sono...
1: Ma dai, vendi il meccano un attimo.
2: Noi abbiamo fatto una cosa molto intima, noi eravamo solo noi due, il nostro cane e le nostre due testimoni, basta.
1: Così.
2: Non abbiamo invitato nessuno.
0: E tutti gli epidaino, te li sei portati tutti.
1: Esatto. Va bene, Santo, vuoi salutare qualcuno?
2: Approfitto per salutare mio marito, che ovviamente non ascolta Radio 105 perché è un testone.
0: Che radio ascolta? No, così, giusto per capire, non dire proprio la radio.
2: Lui ascolta un po' musica tamarra, tipo M2O, quelle cose lì.
0: Ah, va bene,
1: un tamarrone, te lo sei scelto bello tamarrone, eh? Va bene, Santo, un bacio grande.
2: Grazie anche a voi.
1: Ciao,
0: ciao Santo.

0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: E niente, qui abbiamo fatto un po' un salto nel passato anche con le merendine degli Iovetti, che comunque bellissime.
1: Che bella, a me piacciono tanto.
0: Io credo che da qualche parte in casa della mia mamma ci fossero ancora. Poi purtroppo la mia mamma non c'è più. Mio padre, quando è entrato in casa per ripulire, credo che abbia buttato
1: via tutto senza guardare.
0: I miei vinili, i miei dischi.
1: Ah, così
0: tutto,
1: proprio?
0: Sì, sì. Certo, mio padre, io avevo un sacco di vinili di musica di discoteca. No. Entrò e disse: questa è musica di merda. E l'ha buttata via tutta.
1: Così?
0: Sì, sì, così. E vabbè, insomma.
2: Va sei bugiardo, perché io so cosa ha detto tuo padre.
0: Cosa ha detto
2: questa
0: mio padre?
2: Questa è bella musica, ma tu la mettevi di merda.
0: No, no, non si sarebbe mai permesso, non mi ha mai sentito suonare mio papà, credo. Per fortuna
2: meglio per
0: sua.
2: Lui.
0: Esattamente. Vabbè.
1: Hai capito oggi con tutte queste merendine che è il salto nel passato che abbiamo fatto?
0: Sì, tra l'altro io sono digiuno, quindi adesso l'idea delle merendine un pochino mi ha aperto l'appetito.
1: Ti è venuta a fare? Fatti una bella merenda tra poco.
0: Adesso sì, vado giù al bar e mi prendo una schiacciata così con
1: fai
0: dentro.
1: Come facevi durante il liceo? Adesso appena ci sono due legati vai.
0: Vado,
1: no?
0: Sì, così poi dormiamo durante il gioco. Tra l'altro oggi è complicatino il gioco.
1: No, oggi ragazzi ve lo dico, ve lo diciamo, vogliamo solo teste matematiche.
0: Ecco, consiglio. Bravo.

0: Sono i Top Loader, Dancing in the Moonlight, 17:15. Beh, lo possiamo dire, iniziate a prenotarvi.
1: Brava, brava Lucilla. 342 41 15 105. Numeri
0: sì,
1: proprio.
0: Numeri.
1: Così, se piovessero, due di voi più fortunati che verranno selezionati dalla zia potranno provare a partecipare al di qua o di là, che è quello che dovete scrivere. Allora, in questo momento la situazione è questa: 2-1 per Lucilla.
0: Esatto, quindi tutto è, cioè, può essere anche divertente che se per caso tu dovessi vincere oggi,
1: sì,
0: ci troveremmo a fare lo spareggio.
1: No.
0: Arca miseria, no, c'è i punti,
1: no,
0: quella
1: ci
0: roba.
1: Ci sono
0: dei
1: i punti, cara Lucilla. E a punti, però, la sono davanti io. Perché ho avuto la fortuna di giocare
0: sì,
1: con
0: ieri
1: un'ascoltatrice da 9 l'altro ieri.
0: L'altro ieri era 9?
1: Sì, ieri ho perso.
2: Ma tu c'eri, Luci?
3: No, se no la annulliamo.
0: Io non c'ero. Io non credo. Mentalmente di sicuro non c'ero.
3: Allora però niente, non vale.
1: Ma ha vinto.
3: Annullata.
1: E se l'annulli, però siamo di nuovo 1-1.
0: No, dai,
1: in
0: va
1: caso
0: bene, ok. Allora hai vinto, hai fatto. Ah, me la ricordo.
1: Sì, sì.
0: Certo, quella che ha avuto la fortuna di sbagliare all'inizio e poi le ha fatte tutte dritte.
1: 9. Quindi in questo momento il punteggio è di 13 per me, 7 per te. Però
0: ma
1: è
0: tu,
1: chiaro.
0: Scusami, ma cosa sì, ti fai conteggi?
1: Me lo segno.
3: Sei un pagliaccio. Solo
0: Madonna,
3: quando vinci.
0: Ragazzi,
3: se
0: te lo segni così.
1: Io me lo segno, sì, certo.
0: Ragazzi,
3: lo sai che ha fatto tipo un'app per farlo?
0: Ma
3: non
0: visto,
3: è vero.
0: Ha un grafico, ha un grafico.
1: Ma che grafico, ragazzi? Sì, sì, grafica a torta.
0: Hai
1: il
0: fatto
1: 50
0: un grafico, hai no, fatto. Dai. Io vi dico che siamo messi così. Poi
1: vabbè,
0: vogliamo dire l'accoglienza e tutto, però siamo messi così.
3: Sì, attenzione, ragazzi, però. Nell'app di Dario,
1: sì,
3: allora, siccome
1: il
3: forfettario,
1: dai,
3: non sì, c'è l'IVA.
0: Ma non c'è.
3: Mentre invece nella tua sì, quindi
0: cioè,
3: è 9 più IVA.
0: Ah,
1: e
0: io
1: comunque sarebbe
0: IVA.
1: 7, non 9.
3: Sì, 9 più IVA.
1: Cioè, ma cosa 9 più
3: perché
1: IVA?
3: Perché due sono l'F24 che ha pagato
1: al
3: il 16.
1: Al massimo per Lucilla è 9 più Isa.
0: Isa sempre presente.
1: Sempre presente.
0: Isa guarda nel mio cuore.
1: Allora, 342 41 15 105 dovete scrivere
0: di qua o di là.
1: Oh, come fa rima con
0: Gabri Ponte Jovanotti,
1: no,
0: DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
9: Perché?
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Afte.
19: Ne soffro da quando ero piccola.
18: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
18: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
18: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Dario, sei un grande.
1: Ma perché così? Perché così? Aspetta, tu metti la sigla che vado a prendermi i gnomi nasuti.
2: 105 Music and Cars presenta Di qua

0: Oh. Hai visto come te l'ho canticchiata?
1: Bravissima,
0: grazie,
1: brava,
0: grazie.
1: Lucilla.
0: Grazie.
1: Allora, abbiamo due ascoltatori. Vieni, zia, scusami, Lucilla,
0: sì,
1: ma io
0: figurati.
1: Ho bisogno del mio talismano.
0: Il talismano?
1: Il talismano.
2: No. Questi sono
0: ciao,
2: i nasi.
0: Zia.
1: I nasi
0: ciao.
1: Degli gnomi. No.
0: Ma è un talismano?
1: Può... No, no, no, no, no,
0: l'ho
1: no.
0: toccato! L'ho toccato!
1: No.
2: Aspetta,
1: no.
0: L'ho toccato!
2: Aspetta, aspetta.
0: Non dovevo toccarlo.
1: Basta, non vale più
2: facciamo.
1: Niente. Ma no, ormai zia è stato...
0: L'ho toccato, ragazzi, l'ho toccato.
2: Vabbè, usalo tu.
0: Vabbè, dai.
1: Vabbè,
0: usa, perché non lo puoi usare tu se l'ho toccato io?
1: No, perché chiaramente
0: perché io
1: l'energia...
0: Meno
1: no, perché l'energia adesso è tua.
0: Ma io adesso non lo so se qui... Ma voglio vedere se mi porta Iella, guarda.
1: Guarda che bei nasi, guarda lì. Vabbè, allora ma conosciamo Paolo da Milano, che è il primo. Paolo!
3: Ciao.
0: Buonasera,
3: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei,
0: è
1: dottore.
0: Vero, dottore.
3: Buonanotte.
1: Che bella, anche
3: Paolo,
1: buonanotte.
3: Ti ricordi lo zio Orlando?
0: Lo zio Orlando?
1: Lo zio Orlando?
0: Chi
3: no,
0: è?
3: Dario si ricorda,
1: sì.
3: Lo zio Orlando, il battesimo, gli orecchini, dai.
1: Beh, certo, come faccio a non ricordare?
3: Che cazzo.
1: Ma benissimo, mi sembra un'eleganza raffinatissima.
0: Buongiorno
1: a lei, Paolo.
0: Buongiorno, Paolo.
1: Bene, come
0: buongiorno.
1: Stai, Paolo, a questo punto, visto che ci conosciamo da vecchia data?
3: Un po' scaldato, sinceramente, però bene, bene.
1: Va bene.
3: Devo dire bene.
0: Sei a casa o stai lavorando?
3: No, stavo tornando a casa.
1: Tu, io mi ricordo che tu non sei milanese per niente, in realtà.
3: Ma non ti ricordi? Tu senti l'accento di Bolzano Nord per
1: No, ma infatti,
0: esatto.
1: Mi ricordo che arrivi dalla Puglia.
3: Bravo, sì,
1: No, me mi ricordo. Adesso, piano piano sta iniziando.
0: Lentamente
1: a diradarsi questa nebbiolina mentale.
4: Se vuoi ti faccio io le domande per vedere se ti ricordi.
1: Privati, chiudi il microfono, grazie.
0: Senti Paolo, ma tu preferiresti giocare con Darietto o con Lucilletta tua?
3: Lucilletta mia è tanta roba. Va bene con Lucilla.
1: Va bene,
0: ecco,
1: perfetto.
0: Dai, me lo sono preso io.
1: Meno male, va bene.
0: Sei
3: scelgo
0: con
3: il sesso
0: me
3: forte.
0: E con i nani.
1: Ecco, gli gnomi.
0: Gli gnomi. Sono dei trolls questi.
1: Sono dei
0: guarda
1: trolls,
0: che nasi
1: esatto.
0: Che hanno.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Allora, stai bene. Lì Paolo, perché conosciamo chi ti sfiderà, in questo caso giocherà con me, Massimiliano da Tortona.
5: Eccomi.
0: Ciao Massi.
1: Ciao Massi.
5: Ciao a tutti ragazzi.
1: Come sta lo zio Orlando?
5: Il telefono si sente basso e di conseguenza provo ad alzare la voce, ma non serve a niente, avete ragione anche voi. Giustamente.
1: No, non abbiamo mai detto niente, comunque c'è un po' di stranezza oggi tra di voi.
0: Va bene ragazzi, allora...
1: Tutto a posto.
0: Vabbè, senti,
5: io avrei voluto toccare il talismano per giocare con Dario, ma...
1: Giochi con me.
0: Ma gioca!
1: Ma
0: giochi con Dario,
1: giochi.
0: Massimiliano.
5: Appunto,
1: sì,
5: va
1: sì.
5: Benissimo.
1: Ma tu sei in un tombino in questo momento, perché ti sentiamo un po' ovattato, non so come mai, se è un problema di telefono.
5: Sì, probabilmente il telefono,
1: è il telefono
5: sicuramente.
1: È il telefono.
5: Sono tappato in macchina con l'aria condizionata accesa.
1: Va bene, non hai il viva voce però.
0: Togli il viva voce.
5: No, ho tolto sia il viva voce che l'auricolare.
1: Va bene.
0: Ti si sente male lo stesso.
4: Fratelli Capone.
1: Sì, un pochino sì, sì.
0: Allora, siete bravi in matematica tutti e due?
4: Si sente?
5: Abbastanza.
0: Quindi
3: sì,
0: sì? E tu Massi,
3: tipo...
0: matematica?
5: Me la cavo abbastanza.
0: Vabbè,
5: sì,
0: dai, meno male, beati voi. Che noi invece siamo seghe, ma non importa.
1: Allora,
0: dai, scegli tu.
1: Va bene, pari.
0: Dispari. Bim, boom, bam. 2, 3, dispari mio. Ok, Paolo, siamo noi. Possiamo iniziare e puoi scegliere tra multipli di 7, non multipli di 7. Oppure potenze di 2, non potenze di 2.
1: Potenza.
0: Ah, vai sulle potenze?
1: Vabbè.
0: Allora, leggo la regola. Una potenza di 2 è un numero ottenuto moltiplicando 2 per se stesso un numero intero di volte.
1: Chiarissimo, no?
0: Per me è più difficile.
3: Il risultato è sempre pari.
1: Vabbè, questo potrebbe essere interessante. Va bene.
0: Sì.
1: Sì.
0: Beh, non è... Vabbè, non posso aiutarti. Comunque, potenza di 2, non potenza di 2. Siamo pronti? Tu sei pronto?
5: Sì.
0: Ok.
1: Dai, giochiamo.
0: Vai. 16.
3: Potenza.
0: 32.
3: Potenza.
0: 18.
3: Non potenza.
0: 36.
3: Potenza.
0: No, 16.
3: Potenza.
0: 32.
3: Potenza.
0: 18.
3: Non potenza.
0: 36.
3: potenza?
0: No, no. 16.
3: Potenza.
1: Uno.
3: Ah! Mamma mia.
0: Ma dai, avevamo anche i nasi. Ma anche i nasi avevamo.
3: Ma tanto, dai, fa sempre zero. Dai,
1: ma non rompere le scatole, oh! Ma scusami.
0: Uno, ma che schifo.
1: No, ma tra l'altro, 36 hai detto potenza. Lucilla ti ha corretto e tornata indietro. Su 36 hai sbagliato
0: ancora. Ma perché? Perché?
3: Il criceto che ha invertito la ruota.
0: Ho capito.
1: Vabbè, stiamo calmi. Comunque un punticino te lo sei portato a casa.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, dunque, adesso invece dobbiamo capire noi come siamo messi. Massimiliano,
5: non sono d'accordo, vediamo, dai. Dobbiamo battere l'uno.
1: Dunque, qui siamo su, aspetta che ho perso la categoria, multipli di 7, non multipli di 7.
0: Sì.
1: Ti leggo la regola, un numero è multiplo di 7 se è divisibile per 7 senza resto. Ok?
0: Sì.
5: Giusto.
1: Perfetto. Okay.
4: Come 44 gatti.
1: Ma sei buono tu, non mettere in mente agli ascoltatori cose sbagliate, che qui io me la sento calda. Allora, Massimiliano, giochiamo. 49.
5: Multiplo.
1: 50.
5: Non multiplo.
1: 93.
5: Non multiplo.
1: 63.
5: Multiplo.
1: 63?
5: Non multiplo.
1: No, 49.
5: Multiplo.
1: 50.
5: Non multiplo.
1: 93.
5: Non multiplo.
1: 63.
5: Multiplo.
1: 65.
0: Vabbè, dai.
5: Non multiplo.
1: Ma allora!
0: Hai già vinto.
1: Grande Massimiliano.
0: Vabbè, basta, hai già vinto.
1: Ho capito.
0: Beh, ha già vinto. Con tutti quei grafici che ha fatto, io ho capito che... Basta.
1: Ma fammi godere un pochino di questo momento, ragazzi. Era difficilissimo ed è stato bravissimo Massimiliano.
0: Dai.
1: Era difficilissimo.
5: Quanti abbiamo azzeccato, Dario? 6? 5?
1: 5. 5. 5. Sì, sì, sei arrivato a 65. Non multiplo. Allora, conosciamo. Salutiamo Paolo da Milano. Paolo, ciao. Che dispiacere,
5: ciao.
1: Guarda.
5: Ciao,
0: vabbè, ascolta, Paolino, ciao, vuoi salutare qualcuno?
5: Oggi Orlando.
1: Ciao Paolo.
5: Mia moglie forse mi sta ascoltando.
1: E salutiamola.
5: Forse.
0: Salutiamola.
5: Vabbè, saluto anche voi, dai.
0: Grazie.
5: Fabiola.
1: Sì?
0: Sì.
5: Pace all'anima sua, come dobbiamo
1: no,
5: dire.
1: Ma no, pace all'anima sua. Ma no. Mamma mia, che sei tremendo,
5: mannaggia
1: Paolo.
5: Mannaggia a lei. Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao.
1: Massimiliano. Grande.
0: Vabbè.
1: Allora, la puntata di oggi sancisce il mio pareggio, ma a punti con questi 5 in più ne abbiamo fatti 18
0: contro
1: i tuoi 8.
0: 8
1: perché hai fatto un punto.
5: Grande.
0: Proprio quindi una grande vittoria.
1: È una vittoria, sì.
0: Ma io devo pagare pegno?
1: No, perché non abbiamo fatto cappotto. No.
0: Ah, ok.
1: No, che però sarebbe stato divertente,
0: sì,
1: anche
0: è
1: quello.
0: Vero,
1: invece.
0: È vero.
1: Massimiliano, kit di Radio 105 che ti arriverà a casa. Saluta pure chi vuoi.
0: Chi vuoi salutare?
5: Saluto la mia compagna Francesca,
0: sì?
5: La mia bimba di 5 anni e mezzo Sara,
1: sì?
5: E tutti i miei colleghi periti in giro per l'Italia che stiamo rientrando dalla lunga giornata di lavoro.
1: I colleghi piriti?
0: Aspetta, sei perito di perito cosa?
5: Facciamo le perizie sui veicoli di fine noleggio.
1: Ah, ok.
0: Zia, segniamo.
1: Hai un veicolo a noleggio?
0: Beh, ma è un numero che può...
5: Ho già fatto i vostri veicoli,
1: Anche i nostri veicoli? Che ne abbiamo dei veicoli nostri?
0: No, se noi abbiamo un incidente...
5: Avevate dei veicoli brandizzati Radio 105.
1: Ah, ok.
5: Non so se posso dire il marchio.
1: No, non diciamo. Evitiamo.
5: Ok, perfetto.
0: Vabbè, e tu eri perito dei nostri veicoli?
5: Dei vostri veicoli, sì.
1: C'è Pivati che ha perso, secondo me, entrambe le palline in questo momento.
0: Va bene, Massimiliano, baci.
5: Baci anche a voi, ragazzi. Grande Dario.
1: Grazie.
5: E vai così.
1: Grazie. Ciao.
5: Sempre.
1: Ciao.
5: Comunque,
6: 105 ciao. Music and Cars. Ma
1: che bello. Di qua, di là, di là, di qua.
7: Solo su Music and Cars.

0: Repeat it.
1: This heart is bleeding.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: I love this feeling.
0: E Dario si è portato a casa la vittoria.
2: Pensa adesso quanto te la godi.
3: Sì, no, che poi in realtà sarebbe un pareggio. Cioè, giusto dirlo, la puntata, cioè le puntate finiscono in parità a punti, però il punteggio vale così, non tantissimo, capito? Quindi è un pareggio.
2: È una un parità. Pareggio, è una parità. Però se penso che chi mi ha preceduto invece ti ha sempre stracciato,
3: sì,
2: un po', mi dispiace, avrei voluto anch'io però sai, invece no, perché finisce in maniera più collaborativa.
3: Esatto. E poi comunque mi hai già stracciato, mi hai strappato dei peli, ti ricordo questo. Quindi in qualche modo,
4: Dario, ma quanto puoi essere ladrone.
3: Ma perché?
4: Tutta la tabellina del 7 stavi facendo, dai,
3: non
4: per
3: è che
4: piacere
3: io,
4: bada, ma non sai più come rubare.
2: No,
4: meno
2: male che se ne accorgono.
3: Ma cosa sei?
5: Darietto.
3: Sì?
5: Darietto.
3: Sì.
5: Ma perché non mi fai più godere?
3: Perché ogni tanto capita, amico mio, si facci lecca.
5: Tanto che non godo.
3: Non è vero, hai goduto ieri.
5: Cucilla, aiutami tu, dai.
2: Non saprei come
5: fare. Settimana prossima io voglio godere.
3: Ho capito,
5: voglio
3: ragazzi.
5: Voglio vedere Darietto piangere, come ha sempre fatto. Io voglio godere.
3: Lo conosco a memoria questo maledetto, questo bastardo.
2: Lui è così.
3: Io vengo a cercarti a casa, veramente, ti troverò.
1: Già.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per incidente sulla 1 in direzione Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante, tra Caserta Nord e il bivio per la 30. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto e sulla A56 tangenziale di Napoli tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio via Fregessi, procedendo verso l'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
18: Vi aspettiamo!

0: ultimo disco di oggi, il braccio fuori dal finestrino, che ho scoperto essere illegale.
1: È non vero,
0: ti fanno la multa
1: perché è pericoloso, certo.
2: Sì, ho capito,
1: lo so, niente, adesso è tutto ragazzi. Illegale. Comunque posso dire che per essere un disco braccio fuori dal finestrino, questo è molto elegante.
0: Beh, abbastanza. Diciamo che questo è uno di quei dischi estivi. Ti è piaciuto, Pivaz? Questo andava bene?
3: Lo mettevo spesso.
0: Quindi sta settimana bene, non ti puoi lamentare.
1: È stato bravo.
0: Bene, meno male. Siamo arrivati al termine di questo giovedì.
1: Sì, domani nostro ultimo giorno insieme.
0: Esatto.
1: E dai, è tutta, mettiamoci proprio tu. Domani voglio dare proprio il meglio.
0: Va bene, domani arriviamo. Io mi trasformerò anche in meteorologo, te lo dico già, cara
1: Lucilla. Lo so, ho visto che hai già iniziato a guffarla da ieri.
0: Grazie Antonio Pivati, grazie zia, grazie Letizia Puccioni, grazie Lucilla.
1: Grazie a te Darietto, vi voglio bene, ciao bimbi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia, la presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori ha spiegato la numero uno dell'Eurotower in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti. Fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea l'ipotesi di un batterio killer, morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili, 3 già dimessi, il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatori. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon, nel sud-ovest del paese. Le condizioni sul posto restano sfavorevoli con un vento orientato nella cattiva direzione, in totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo Oltralpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlette di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sera Italia! Buon giovedì! E signori, no, non è un'illusione, perché questo è l'ultimo giorno della penultima settimana della carovana di 105. Poi andremo in ferie, liberate i cani! Basta, è finita, socio, sei contento?

0: Sì.
1: Faremo cose.
0: Sì. Fiori.
1: Animali, città e fiori.
0: Io farei, se siete d'accordo, però sì, dovete mandare un SMS adesso.
1: E barzellette con la S.
0: Al 34 sì, al 342 41 15 105. Se siete d'accordo, mettiamo una replica del presepe ogni giorno per tutta la settimana prossima.
1: Assolutamente.
0: Fargi, è o non è una bella idea?
1: Piace?
0: È una bella idea. No. Socio, è o non è una bella idea?
1: Io volevo metterla anche due settimane fa, quindi.
0: Ma no, tranquilli. Anche settimana prossima vedrete che vi accompagneremo nell'ultima settimana in diretta qui su Radio 105.
1: Io nel frattempo sto controllando il calendario sul telefono perché il... come sapete il mio computer va a legna.
0: Sì.
1: E oggi ho dimenticato di accendere il fuoco sotto.
0: Tranquillo,
1: quindi
0: tranquillo.
1: Adesso si sta scaldando.
0: Tu dimmi di cosa hai bisogno e io te lo darò.
1: Pagliaccio. Va che bene. Non sei altro.
0: Salutiamo gli amici di Music in Cars, così come salutiamo la nostra Saretta in redazione.
1: Ciao.
0: La nostra Claudietta al centralino.
1: Ciao.
0: E con noi, l'avete già sentito oggi, più pulsantoso che mai,
1: Walter Fargi. Ho le dita per chiunque.
0: Fargenga.
2: Buonasera,
0: mamma mia,
2: buonasera,
0: oggi
1: sei forte con le dita, te.
0: Come
1: sei forte. C'è il centipede,
0: sì.
1: C'è il mille piedi.
0: C'è il mille piedi. Lui è
1: il milion dita.
0: Il mille dita.
2: Il ditete.
0: Se, il sembri ditete. Uno, sembri uno uscito dal Signore degli Anelli, quei
1: milion
0: mostri.
1: Ditete, sì.
0: Ma dove abiti tu, Fargi? A Mordor.
1: Bello, qual è il mostro con tante dita nel Signore degli Anelli? Non c'è?
0: No, non c'è, non c'è, dico.
1: Ah, ti dici, si chiama
0: il nome,
1: tante dita e quindi tanti anelli.
0: E tanti anelli, per quello che era.
1: Secondo
0: il
1: me non l'hai letto.
0: Va bene.
2: Siamo appena partiti e già mi avete annoiato.
0: No, va bene, dai, cominciamo allora subito le nostre coordinate.
1: 342 41 15 105.

0: ciclotoni.
1: Capito che ti stupisci tanto delle cose, ma devi bestemmiare, non ho capito.
2: No, ho detto Madonna la cantante.
0: Ah, non avevo le cuffie indosso.
2: Certo, figurati te. Quando mai ne fai una dritta? Che cacchio. Allora, vogliamo salutare un po' di persone. Oh, sono tutti d'accordo con la mia idea settimana prossima di fare un giorno alla settimana.
1: Vabbè, certo.
2: Il presepe. E soprattutto di mettere giornate dedicate, speciali, giornate sì. speciali dedicate solo al muschio. E
1: è ma belle, soprattutto interviste dedicate a sport invernali. Cioè,
2: ma quello è. Potremmo fare uno speciale, sai cosa anche? Quest'anno, per la prima volta nel nostro presepe vivente.
1: Speciale sci di fondo.
2: Allora, nel presepe vivente abbiamo messo anche la chiave inglese.
1: Sì.
2: Potremmo fare uno speciale dedicato a quello.
1: Lo sciatore? Ma ok, uno speciale di chiave inglese.
2: Certo.
1: Pensavo già stessi pensando a un nuovo personaggio.
2: No. Allora, qualche sera fa, a Senigallia, quando eravamo a fare gli X-Masters, parlando del presepe vivente. Se non sbaglio, Masino, in un momento di scarsa lucidità, mi ha dato
1: un'idea. Quindi a qualsiasi ora.
2: Mi ha dato un'idea, dicendo tipo, potreste fare una roba tipo, il pastore, appoggiato al suo bastone,
1: sì.
2: i rumori del legno. È bellissima come cosa.
1: Guarda che bellissima, c'ha dei problemi. Allora, mente brillante, ma c'ha dei seri problemi.
2: Entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi l'arcinoto è conosciutissimo.
1: Pool di brutta gente.
2: Di
1: oggi.
2: Esperti. No. Oggi si sono trovati attorno alla tavola rotonda per parlare di una delle cose più buone che la mente umana abbia mai partorito. Oggi dobbiamo parlare di pizza.
1: No.
2: Ok?
1: No, lì è stata partorita da una lingua, non da una mente.
2: Allora, in pratica, cosa succede? Succede che gli espertoni del settore hanno dichiarato ufficialmente che il profumo, che è diverso dall'odore,
1: sì.
2: il profumo della pizza rilassa. Ok? Allora, sembrerebbe che il profumo della pizza, in questo mix di farine, carboidrati, riesca ad attivare ricordi e attese nel tuo cervello e questo mix, diciamo così, di sensazioni attivi una sorta di aromaterapia per la persona. E quindi, se voi, non lo so, vi trovate in una sera che non avete un cazzo da fare, no? Girate per Milano, vi fermate nel retro di una pizzeria e annusate, vi fa bene. Vi fa anche venire fame, ma vi fa bene.
1: Sì, però nel retro delle pizzerie qua a Milano, soprattutto la notte, puoi anche trovare dei prodotti che assomigliano alla farina,
2: sì.
1: ma che ti fanno passare la fame.
2: Sì, esatto, bravi, mi raccomando.
1: È meglio che entriate in pizzeria, magari vi portate via
2: allora,
1: una mezza
2: comunque,
1: pizza.
2: Il profumo della pizza fa bene, ok?
1: Ma è normale, è un gancio mentale che fa il tuo cervello come se tu ti concentri e pensi alle fragole, puoi sentire il profumo delle fragole.
2: Certo, certo, siccome è vero.
1: Quando è che mangi la pizza? Vai in pizzeria con gli amici.
2: Sì, ma infatti vedi,
1: la
2: dice,
1: mangi la domenica davanti. Quindi ti ricorda dei momenti felici.
2: Attiva ricordi e attese.
1: Esatto,
2: l'attesa potrebbe essere magari gli amici. I ricordi potrebbero essere magari i luoghi dove li hai mangiati.
1: A questo punto sappi che io mi muoverò domani immediatamente per licenziare il gruppo degli esperti e l'anno prossimo non averli più in onda.
2: No, no, no, ci sono, figurati. Allora, loro hanno degli agganci altissimi.
1: Sì.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, preparatevi. Perché oggi, ragazzi, parliamo di profumi. Profumi o odori, ma più profumi che odori. Il profumo è buonissimo, ma non si può mangiare.
1: Cacchio.
2: Al 342-4115-105.
1: Tipo la benzina.
2: Sì, il profumo della benzina è buonissimo.
1: Quella rossa.
2: Sì, sì, allora.
1: Ma voi, cari ragazzi, cari giovani,
2: che non avete mai sentito la miscela al 2.
1: Ma
2: allora.
1: Aspetta, la miscela al 2,5-3. Con l'olio ricinato.
2: La cosa bella è che quando si parla di profumi, ognuno di noi ha il proprio profumo preferito,
1: certo.
2: no? Nel 90% dei casi quel profumo lì non si può mangiare. Però magari uno dice il profumo della pizza, beh, la pizza la puoi mangiare.
1: Sì, sì.
2: Se pensiamo invece a un profumo buonissimo, ma non si può mangiare, che cosa?
1: L'ambra grigia.
2: Sì, vabbè, ragazzi, tutti i profumi dell'universo li fanno con l'ambra grigia praticamente.
1: No, non tutti. Più che altro,
2: quelli, scusami,
1: lo fanno
2: i profumi più cari dell'universo li fanno con l'ambra grigia. Esatto. Che è praticamente cosa? Vomito di balena è l'ambra grigia.
1: No, no, quello che dici te è un'altra cosa che assomiglia ad ambra, non è l'ambra grigia. E il capodoglio mangia le seppie, ma ne mangia quintalate, e l'osso non lo digerisce.
2: Quindi li vomita, e con quella roba lì?
1: Il bolo più le cose, lo vomita, e quella roba lì costa tipo 2 milioni di euro al grammo.
2: Quindi dovete trovare,
1: se lo trovate,
2: il vomito di Capodoglio, che
1: farà schifo, ma avete cambiato vita.
2: Allora, il profumo è buonissimo, ma non si può mangiare. Io, maestra, io ne ho. Allora, il pennarello indelebile. Mica, un profumo. Mamma, un profumo. Io mi mangerei le punte dei pennarelli.
1: Il tappo della bomboletta di colore spray.
2: Sì, va bene. Allora, io adesso lo dico.
1: Sono tutti solventi.
2: Allora, io lo dico. Dai. Ma voi non mi prendete per il culo,
1: no,
2: ok?
1: No, no, per carità.
2: Ok?
1: Mancherebbe.
3: Sì,
2: oh,
3: sì.
2: Bene. Dai. Allora, io adoro. Sì. So che questa roba qua è una roba da malati di mente. Ok? Beh. Quando fa caldo, tipo questo periodo qua,
1: sì,
2: mi piace il profumo. Sei tipo dei cassonetti all'aperto quando c'è proprio caldo estate?
1: Si chiama, ecco, petricore. Si,
2: ecco,
1: chiama.
2: Quella roba lì a me piace. A me piace. Come si chiama? Crema al cuore?
1: Sì, crema al cuore. Stazione di crema al cuore.
2: Ok, quella roba lì, il petricore, a me piace.
1: E secondo me il petricore invece è quello della pioggia.
2: È quello della pioggia, il petricore.
1: Sì, ha un altro nome, perché tutta questa immondizia col caldo fa questo liquido.
2: Bravo.
1: E quel liquido lì non mi ricorda adesso come si chiama.
4: Che schifo.
2: Comunque, il profumo dei bidoni del l'immondizia al caldo è buonissimo, ma non si può mangiare. A meno che io non sia Splinter.
1: Dipende, dipende da quanti soldi hai in tasca.
2: Vabbè, quindi il profumo è buonissimo, però non si può mangiare, ok? Da lì voi completate la frase con tutto ciò che è buonissimo da annusare. Ma che ovviamente non si può mangiare.
1: Beh, l'odore dei box, l'abbiamo sentito qualche
2: dei boxer,
1: qualche
2: ti piacciono?
1: Fa.
2: Vuoi che,
1: no,
2: te li tolgo, che me
1: box,
2: li tolgo?
1: Dei box, grazie.
2: Se vuoi ti faccio annusare,
1: no,
2: i miei box.
1: I tuoi hanno odore di alcuni tipi di patatine, dei quali non farò il nome.
2: Fargi!
5: Dai che tocca a me.
2: Allora,
5: vai,
2: parliamo,
5: vai,
2: di profumi, vai, oggi, vai. Ognuno di noi ha il proprio profumo preferito. Il profumo è buonissimo.
5: Sì, sì,
2: ma
5: sì,
2: non si può mangiare.
5: Allora, con un oggetto ve ne dico due.
2: Vai.
5: Sì, l'arbre magica, l'odore di macchina nuova.
2: Ehi.
5: Quindi non ti puoi mangiare l'arbre magica.
2: No.
5: E non ti puoi mangiare una macchina nuova. Una macchina.
2: Allora, l'odore della macchina nuova è una delle cose che ci stanno provando da secoli gli esperti a riproporla.
1: È la somma dei solventi e delle colle.
2: Non ce la fanno, è inutile, cioè non si può. Cioè, se tu compri il profumo alla macchina nuova, non è come avere la macchina nuova.
5: Ma non vi è mai venuta voglia, comprando una macchina nuova, di mangiare il cruscotto?
2: Ma io l'ho fatto l'ultima volta, per quello che l'ho già portata adesso in riparazione.
1: Io ho un'età in cui i cruscotti si potevano mangiare, perché sì, all'inizio dovete sapere che dal nome erano fatti con la crusca.
2: Allora,
1: per quello si chiamano cruscotti.
2: Il profumo è buonissimo, ma non si può mangiare. Se ci pensate, di cose ce ne sono un miliardo.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
1: anche su un foglio nuovo.
2: Sì, l'odore del foglio nuovo.
1: Sì, sì.

0: oggi è Manu Chao con Viajando por el Mundo. Oggi 342 41 15 105.
1: Ciao Manu.
0: Vi abbiamo domandato: ciao, il profumo è buonissimo, ma non si può mangiare. Ce ne sono un botto di cose. Per esempio,
2: vabbè, Cristina da Massa, un classico, la coccoina.
0: Boh. Ragazzi, anzi, soci.
2: Che poi non era cocco proprio. La colla ricordava un po' il cocco.
0: Soci, il borotalco, Nico da Ferrara.
2: Sai che io non lo sopporto.
0: Buonissimo, mamma che buono.
2: L'odore del carrozziere quando vernicia, Margherita da Genova.
0: Il burro cacao, in particolare quello alla ciliegia. Gabriella da Lucca, perché sa di ciliegia, ma esiste, non te lo puoi mangiare.
2: Esiste il burro cacao alla ciliegia? Sì,
0: a qualsiasi cosa.
2: Vabbè, l'odore appena entrati nell'auto nuova del concessionario.
0: Vi è mai capitato di andare nel concessionario solo per annusare le macchine nuove?
3: Sì, sì.
0: Un miliardo di volte. Allora, è buonissimo, ma non si può mangiare. La pelle del salame. Il salame lo mangi, ma la pelle la puoi solo annusare. C'è quell'odore, è il salame per due.
2: Beh,
0: praticamente. Massimo da Roma, tanta roba.
2: Allora, non lo mangerei, ma è buonissimo l'odore di auto nuova ancora. Eros da Porto Recanati.
0: Allora, noi
2: la terra bagnata all'inizio del temporale.
0: È quella.
2: Mario da Bergamo.
0: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa. Vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Oggi si parla di profumi, quindi il profumo è buonissimo, però non si può mangiare.
2: 342 41 15 105.
4: Su 105 l'ora della carovana.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
16: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
15: OVS. Love people, not labels.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Harry Styles con Dance No More, qui su Radio 105 all'interno appunto della carovana con i due soci Pauline e Martin. Oggi abbiamo parlato di come la pizza sia, come il profumo della pizza sia in realtà un profumo che rilassa, che faccia un po' da aromaterapia, e da lì è arrivato l'argomento di oggi. 342 41 15 105. Il profumo è buonissimo, però non si può mangiare.
1: L'odore,
0: che cosa?
1: L'odore delle bustine di tè.
0: Sì, sì, non è una roba che, non è una roba che mi manda male, però sì, buono, dai.
1: Il tè è commestibile, voglio dire.
0: Sì, però non puoi mangiare la bustina intera. L'odore del mio gatto, Davide da Vigevano, va bene. Non fare batte. Io, guarda, come ti mamma, come ti conosco. Tu stavi guardando se avesse scritto da Vicenza. Dì la verità, cretino. Vai avanti, per favore, vai avanti.
1: Perché, cioè,
0: vai avanti.
1: Con la cipolla.
0: Vai avanti.
1: Va bene. Il pongo, Alice da Milano.
0: È buonissimo, però non si può mangiare. Questo mi manda, te lo giuro, mi manda ai pazzi. L'odore dell'asfalto, Luca da Sassari.
1: Sì.
0: Mamma, che buono.
1: Attenzione, che Alice da Milano ha detto il pongo. Mi spiace, Alice Dash. Batte pongo 10-0.
0: Allora, io sono la prova vivente che mangiando il pongo si sopravvive. Poi allora, io in realtà non mangiavo il pongo.
1: Voi dovete sapere che Paolino ha preso ripetizioni di pongo all'asilo.
0: Allora, dovete, no, una cosa, io non mangiavo il pongo, mangiavo il dito. Che il dito era fatto
1: dito
0: con,
1: è commestibile,
0: che
1: sì,
0: era tutto con cose naturali.
1: Sì, non fa benissimo, visto come sei venuto su. Però
0: pensavo che magari col pongo mi rimanessero i capelli, e invece no, no, no.
1: Ecco, allora, perché sei pettinato come i Playmobil.
0: L'odore degli evidenziatori dei pennarelli, Valentina da Iesi.
1: La colonia che profuma di bambino, Salvo da Palermo.
0: Allora, è buonissimo, ma non si può mangiare. L'odore degli snecchini che do al mio cane. Sanno di bacon. Scrivi anche slurp. Tiziana da Pavia. Allora, in realtà c'è gente che li mangia.
1: Sì,
0: tipo Martin, li mangia lui.
1: No, quelli per i cani, mangio quelli per i gatti. Quello, sai, Caesar, quello certo, da 10.000 lire a...
0: Lui, per un periodo della sua vita, ha fatto quello che diceva: questo è al salmone.
1: No, ho fatto quello che diceva: da oggi ancora più gusto.
0: Vedi?
1: E quindi ho assaggiati per forza.
0: Buonissimo, ma non si può mangiare. L'odore della cancelleria, Roberto da Torino.
1: My Cristobal, Christian da Venezia.
0: Allora, continuate voi, fanciulli. Oggi vi abbiamo domandato: il profumo è buonissimo, però, ed è un brutto però non si può mangiare. Le nostre coordinate:
1: 342 41 15 105.

0: No, vabbè, vabbè, guarda, cioè, oggi questo argomento mi sta accendendo tutte le sinapsi dell'universo, me le sta accendendo tutte.
1: Scatena ricordi.
0: Mamma mia, allora oggi stiamo parlando di profumi. Quando si parla di profumi, poi il cervello vola. Il profumo è buonissimo, però non si può mangiare. Che cosa? Ce lo scrivete al 342 41 15 105.
1: Lisa da Como, l'odore del cemento.
0: Buono, anche a me piace, piace molto, sì. L'odore, mamma Gaetano, mi hai mandato a male. L'odore dei mobili nuovi.
1: No, no, no, no, no, no.
0: L'odore dei mobili vecchi.
1: No, aspetta. Quella cosa, la cera d'api che metti sul mobile.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Come si
0: sì,
1: chiama?
0: Cera d'api.
1: No, ho capito.
0: Perché non è che c'è.
1: C'era le api prima.
0: C'era le api prima,
1: sì,
0: e quindi
1: il mobile vecchio per forza.
0: Voi non avete idea di cosa sia il profumo del polimetil metacrilato. La sì, resina per dentiere, sì, è sì, buonissima.
1: Sì.
0: Paolo, io dentista d'ancora.
1: Ho degli amici che fanno, non il dentista, ma quello che fa i denti, come si chiama?
0: L'odontotecnico.
1: L'odontotecnico.
0: Ma se non ti vengono le parole, dimmelo che te le dico io, tranquillo.
1: Infatti ti ho chiesto come si chiama, cioè, non è un problema.
0: Poi, l'odore di mio figlio, profumo di bimbo, Dario da Milano, va bene.
1: Classico odore della benzina, Valeria da Bergamo.
0: Si può annusare ma non mangiare. L'auto nuova, anche qua Maurizio da Brescia.
1: L'odore del prato appena tagliato.
0: Oddio!
1: Viaggio da Taranto.
0: Sbavo!
1: Che è lacrime di erba.
0: Sbavo veramente. Cioè,
1: quando tu tagli il prato,
0: sì?
1: Quell'odore che senti.
0: L'erba piange.
1: No, è l'erba che sta dicendo all'altra erba: occhio che c'è un pericolo.
0: Che ci stanno tagliando, sono le lacrime di erba.
1: Cioè,
0: pensa
1: pazzesco
0: un po'. Allora continuate voi, ci dobbiamo fermare. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi è buonissimo, cioè il profumo è buonissimo,
1: sì, però non lo puoi si mangiare. Può mangiare. 342 41 15 105.
2: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa all'interno della carovana con i due soci Proline Martin. Ancora buon giovedì, dicevamo, ultima puntata della settimana, domani non saremo in onda. Andiamo avanti con l'argomento, tanto poi lo portiamo anche nella prossima ora, perché oggi bisognerebbe veramente fare una puntata a sé con tutti i messaggi che ci state mandando. Stiamo parlando di profumi. Quindi il profumo è buonissimo.
1: Ma?
0: Però non si può mangiare. Tutte quelle robe che stareste delle ore ad annusarle, ma non si mangiano.
1: Un odore che mi piace tantissimo è la carta dei libri appena comprati.
0: Sì.
1: Chiara da Milano Marittima, l'abbiamo detto all'inizio.
0: Poi l'odore della colla, spalmarla sui polpastrelli, lasciarla seccare e poi tirarla via lentamente.
1: Mai fatto. Vinaville.
0: Ma se l'ultima volta te la sei messa in faccia praticamente anche. Grande Andrea da Piacenza. Poi...
1: Allora, la vanillina, profumo buonissimo. Avete mai provato ad assaggiarla, Gloria Cesena? Siccome è un estratto idroalcolico, ma è talmente alto di gradazione che lo metti sulla lingua e ti evapora e non senti nulla.
0: Rita da Torino che dice l'odore dei libri. Secondo me è proprio la biblioteca in sé, c'ha un odore, c'ha un profumo che...
1: L'odore del vino in fermentazione, che solo sentirlo se è ubriaco, Cesare dal Veneto. Per forza dal Veneto.
0: Giovanni da San Giuliano Milanese, è buonissimo ma non si può mangiare. L'odore dell'auto appena lavata.
1: Oh, questo è un lavoro che ho fatto, quindi sono d'accordo con Maurizio Fabbro di Rovigo.
0: Sì.
1: L'odore della saldatura.
0: È buono? È buono?
1: È buono, sì, sì,
0: L'odore della gomma da cancellare profumata, Simona dalla Valsassina.
1: È quello della gomma pane?
0: Quella della gomma. No, vabbè, raga, no, la gomma pane è proprio.
1: Cioè, quando ti avvicinavi verso le 10. Che c'era la merenda lì,
0: l'intervallo,
1: la ricreazione.
0: Cosa c'è?
1: C'era la gomma pane e salame.
0: Te lo stavo dicendo, sai cosa c'è di meglio della gomma pane? La gomma pane prosciutto. Poi l'odore del DAS, Davide da Grandate.
1: L'odore del frantoio quando macino le olive non lo batte nessuno. Giovanni da Crotone.
0: Allora, è buonissimo, come sono d'accordo con chi l'ha scritto? Sabrina.
1: Sì.
0: Sabrina dalla Romagna, Adi, Sabrina! Ha scritto una cosa che veramente mi manda ai pazzi, sai. Dai, che è veramente...
1: L'odore del pavimento della balera appena finito.
0: l'odore di tutti gli strumenti musicali per suonare l'elisio, no.
1: Scrive. L'odore delle calze delle signore che hanno ballato il liscio. Quello che volevi dire.
0: Sabrina dalla Romagna che scrive: il profumo della stanza appena imbiancata. È buonissimo.
1: Puro odio.
0: Ma io lo amo invece.
1: No.
0: Continuate voi, è buonissimo. Parliamo di profumi, quindi è buonissimo. Ma c'è un magro come una casa. Ma non si può mangiare.
1: 342 41 15 105.

0: quasi addirittura d'arrivo della nostra prima ora della carovana. Ovviamente poi ce ne sarà una seconda dove finiremo anche di parlare di profumi. Vi abbiamo domandato oggi, è buonissimo parlando di profumi, ma non si può mangiare. Cioè, partito dal profumo della pizza, che però la pizza si può mangiare, vi abbiamo messo questo piccolo ostacolo.
1: Beh, un odore che qualcuno ancora non ha detto e non ci ha scritto al 342 41 15 105 il cuoio.
0: È vero, il profumo,
1: ragazzi,
0: del cuoio.
1: Non la pelle, il cuoio.
0: Il profumo di quando un carrozziere pittura, Rita da Giarre.
1: L'odore che esce dalle scatole di scarpe appena comprate, Giuseppe dalle Marche.
0: Il profumo del collo dei bambini appena nati. Secondo... Adesso, scusami, Maurizio, adesso, secondo te vado nel reparto di neonatismo?
1: No, non si può fare.
0: Ad annusare i colli ai bambini?
2: No, come un vampiro.
1: Non si può.
0: Però, no, vabbè.
1: Non si può assolutamente fare, ve lo garantisco.
0: Cioè. Poi.
1: L'odore del bianchetto liquido, Francesco da Castelfidardo.
0: Claudio da Latina. Claudio, tu sei uno. C'ha minimo 40 anni. Odore da miscela bruciata dei tuoi tempi. E vai, bellissimo.
1: Candele alla vaniglia, Marinella da Mogliano.
0: Allora, ci dobbiamo fermare noi, tanto l'argomento poi lo chiudiamo nella prossima ora. Parliamo di profumi. Il profumo è buonissimo. Però non si può mangiare.
1: Nel frattempo 342 41 15 105. Nel frattempo, durante la pausa, voi pensate a quando avevate tutte le doppie, le figurine doppie,
0: sì,
1: che facevi il pacchetto,
0: sì,
1: che profumo aveva
0: quando c'erano le ma ce ne sono troppi.
1: Quando stacchi la carta dietro della figurina,
0: sì,
1: non la figurina, la carta che avanza,
0: la carta che avanza,
1: ma
0: quel profumo,
1: che buona,
0: profumo di plastica e colla proprio.
3: Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo con la statale 494, la Vigevanese Nuova, e la provinciale 59, Vigevanese Vecchia, in direzione all'Accio A1. Sulla 7 code a tratti causate dal traffico intenso tra Milano e allacciamento tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso Genova. C'è un incidente a Roma lungo il grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo di Ciampino verso la Caslina. Code a tratti segnalate sulla 10 tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia per lavori. Un veicolo fermo sulla 13 allo svincolo di Boara. Sulla A30 in Campania troviamo invece lavori tra Laccio con la 16, la Napoli Canose e lo svincolo di Sarno. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Pione in direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già! E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Bam bam, bambina.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza.
3: Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: A Radio 105 sono le 19 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri tre bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatiya al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. Intanto, secondo Save the Children a Gaza, oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Coca-Cola comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105.
1: Si mi è chiesto che profumo, che odore può avere il 2?
0: Il 2 no, non lo so che profumo può avere. Allora, parlando di profumi, nella prima ora vi abbiamo accennato di come il pool di esperti abbia detto che l'odore, il profumo della pizza faccia un po' da aromaterapia. E da lì l'argomento di oggi, vi abbiamo domandato: è buonissimo, cioè il profumo è buonissimo, ma non si può mangiare?
1: Ora va la bocca perché ho appena letto il primo SMS che è arrivato.
0: Vai.
1: La naftalina. Luca da Perugia.
0: Cosa sei? Eta beta sei, cazzo. Che...
1: Mamma, le palline di naftalina quanto le mangerei.
0: Allora, poi il profumo del fieno in montagna. Franco da Cuneo, buono.
1: Allora, Natale da Pescara, il marmo appena tagliato.
0: Sì, okay. Non so che odore faccia, che profumo faccia.
1: Perché se lo lasci lì un po' non ha più odore, ma appena tagliato.
0: Appena tagliato, perché lo fai. Come con la carne? Lo fai?
1: Sì.
0: La carne la fai?
1: Al sangue.
0: Ma no, al sangue.
1: Ok, sì, ho capito, lo fai quando lo fai maturare.
0: Mi viene macerare, ma non è macerare. Vabbè, comunque.
1: Frullare.
0: il marmo.
1: Se non ti vengono le parole, dillo.
0: Il marmo frullato. Allora, il profumo più buono che non si può mangiare, i miei amati manga. Ogni volta che li tolgo dalle bustine protettive. Federico da Iesi.
1: Beh, Giuseppe da Sassari, l'odore del caffè macinato.
0: Sì.
1: Ma il caffè però lo puoi mangiare.
0: Lo puoi mangiare. Patti da Roma. È buonissimo, ma non si può mangiare. La testa nell'oblò della lavatrice appena finito di fare il ciclo di lavaggio.
1: Sì, sì. Se non fosse che è caldino.
0: Che caldino, sì.
1: Se fosse freddo tutta la vita.
0: Guarda, l'odore del tornio quando lavori il ferro, Roberto da Siena.
1: Ivan da Brescia, l'asfalto appena steso.
0: Roberta da Alberobello. È buonissimo, ma non si può mangiare. L'odore della crema abbronzante al cocco che senti sulla spiaggia.
1: Allora,
0: sì.
1: C'è un olio, c'è ancora, perché l'ho visto, che lo chiamavamo non proprio nero, ma nero subito,
0: sì.
1: Perché ti abbronzava tantissimo e diventavi nero. Ed era il cocco, ma sembrava proprio un cocco.
0: E di un buono, mamma mia. Poi l'odore dell'astuccio delle matite nuove, Mariella da Iglesias.
1: Io chiudo con l'ultimo, poi mi rifiuto di andare avanti, che è Patrizia da Grugliasco, provincia di Torino. L'odore della pipì dopo aver mangiato gli asparagi.
0: Vabbè, allora...
2: ma che schifo!
1: Patrizia!
0: Allora, ognuno può dire quello che pensa, perché poi i profumi, a me piacciono delle cose. Ma la pipì dopo gli asparagi.
1: Beh, ma che non è malissimo, però.
0: Allora, non è possibile che a qualcuno piaccia quell'odore lì.
1: A me sì.
3: No, perché, è che non capisci un cazzo.
0: Meno male, grazie, Patrizia. Certo, va bene, dai. Chiudiamo qua l'argomento, fanciulli. Allora, oggi veramente bravi, perché oggi davvero. Ci avete acceso tutte le sinapsi nel cervello?
1: Ce n'hai una te per chiudere?
0: Sì, ne ho quante ne vuoi.
1: Vai, no, ma una tua.
0: Ah, una io? Sì. No, ma io le ho dette le mie.
1: Allora io vorrei chiudere con prima media.
0: Sì.
1: Apri l'astuccio a fine stagione, a fine scuola, e annusi l'astuccio con dentro le penne, le matite.
0: Sì, avevano detto adesso delle matite nuove.
1: Ah,
0: sì.
1: Ma che roba.
0: Ma anche le matite vecchie.
1: Ma l'astuccio, proprio l'astuccio.
0: L'odore dell'astuccio.

0: get out of it.
1: Hinnings, allora abbiamo appena terminato questo Radio 105 di parlare di profumi. Tra poco vi diamo anche l'opportunità invece di vincere anche oggi la maglietta firmata Dimenti, Radio 105.
2: Esatto, giocando al gioco del dialetto. Come ci si prenota?
1: Tra poco, non si prenota il gioco del dialetto. No, non ci si prenota.
2: Sicuro?
1: Sì, non ci si prenota, no.
2: Quindi 342 41 15 105 non serve.
1: Ma adesso non serve a niente, no. No.
2: Però dopo serve.
1: Dopo servirà.
2: Allora, dai.
1: Ma perché deve... Allora, nella vita, no?
2: Così impari a prendermi in giro.
1: Nella vita, dico, a volte si può fare la cosa giusta, a volte quella sbagliata.
2: Mai quella giusta.
1: Perché tu fai sempre quella sbagliata?
2: Ma stai scherzando, ma tutta la vita.
1: Allora, direi che è arrivato il momento, invece, di abbracciare la cultura, perché sai che noi ci teniamo molto alla cultura. Abbiamo avuto e abbiamo e avremo anche per la prossima stagione un professore, che a lui è un professore veramente, non pensate... Che noi.
2: Cioè, passato di ruolo ieri, però.
1: Cioè, non pensate che noi fingiamo. La radio può essere finzione, ma questa non è finzione.
2: Questa è roba vera.
1: Lui è un prof vero, ok? Un prof vero che ha una cattedra.
2: Io chiamerei professorone.
1: Un professorone. Noi abbiamo il blocco, ovviamente, per prendere gli appunti alla penna. Parliamo di cultura generale. Arriva il.
2: Sapevatelo!
3: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
4: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
3: La Carovana di 105 presenta...
4: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
4: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
3: Eppure perspicace! Sapevatelo!
2: Ciao professore!
6: E visto che vi avete provocato, eccomi qua. Forse prima di venire qua devo evitare l'aperitivo. Siete pronti? Dai, cominciamo.
1: Dai.
6: Lo sapevi che ad Amsterdam amano molto il Natale?
1: Perché?
6: Infatti è pieno di luci rosse tutto l'anno.
2: Poi vedo le renne che volano.
6: Lo sapevi che, secondo recenti analisi, Venezia è il luogo dove avvengono meno incidenti stradali?
1: Grazie prof.
6: Lo sapevi che da recenti studi è emerso che le donne vegane vanno dal parrucchiere a farsi fare i broccoli?
2: Ma no!
6: Lo sapevi che secondo recenti studi gli uomini senza barba sono più attraenti delle donne con la barba?
2: Sì, questo lo sapevo.
1: Grazie.
6: Lo sapevi che il 99% delle persone che afferma che un vino sa di tappo in realtà non ha mai assaggiato un tappo?
1: Papà, guarda, vedi tu.
6: Lo sapevi che se cuoci il prosciutto crudo non avrai del prosciutto cotto ma del prosciutto crudo cotto?
2: Ok,
1: grazie segno.
6: Paolino,
1: dimmi.
6: Lo sapevi che anche se la tua macchina ha tante spie in realtà non ti sta inseguendo nessuno perché in realtà nessuno ti caga?
1: Grazie prof.
2: Questa cosa
1: Creo, è così.
6: Lo sapevi che ieri a Roma è stato rubato un camion di lampadine e adesso la polizia brancola nel buio?
1: No, questa no. Veramente, prof, questa è...
6: Lo sapevi che in realtà tutti i funghi sono commestibili?
1: Sì.
6: Solo che qualcuno lo puoi mangiare solo una volta. Ed è buono,
1: certo,
6: da morire.
1: Prof, scemo proprio.
6: Lo sapevi che se schiacci il pedale del freno e dell'acceleratore contemporaneamente fai uno screenshot con la macchina?
1: No.
2: Io l'ho fatto.
1: No, non fatelo, ragazzi.
6: Vado, vi saluto, ciao.
1: Ciao, prof.

0: Dracula, canzone. Perché tutte le volte mi viene a dire Dracula? Non lo so per quale
1: motivo. Ce lo domandiamo anche noi.
0: Mi viene in mente l'Hotel Transilvania quando c'era lui, Dracula, che faceva "Io non faccio bla bla bla". Te lo ricordi? Era bla bla bla o era
2: bla bla bla.
0: "Io non faccio bla bla bla". Mamma era che Bisio era che lo doppiava, se non sbaglio, il conte Vlad. Bello, bellissimo. Va bene. Anche se in quel film lì io un applauso lo farei, è il mio preferito.
2: Sai che mi ricordo anch'io qualcosa che odiavo invece.
0: Io mi sono innamorato del lupo del lupo mannaggia. Il lupo mannaro era il numero uno in quel cartone animato lì, veramente.
2: Il mannaggio che è quello che quando c'è la luna piena fa uè
0: o scugniz. Ridatemi un pallone. Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa, poi al rientro vi diamo l'opportunità di vincere la maglietta di Radio 105, ovviamente, perché arriverà quando rientriamo. Adesso è giusto farlo. Adesso ci si prenota?
2: No.
0: Bravo. Ti ho fatto la domanda. No, non ci si prenota ancora. Ma tra poco arriverà il giuoco del dialetto. Su 105 all'ora della carovana.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Galattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio 105, ora numero 2 della carovana, dove vi avevamo già spoilerato che vi avremmo regalato le magliette oggi di Radio 105, una maglietta di Radio 105, perché oggi, come sempre, premieremo il dito più veloce d'Italia. Signori e signori, mettetevi comode, arriva il giuoco del dialetto.
1: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
2: La sirena l'è incazzata che può mi aggiunga il ballone.
1: Excuse me?
2: Un'età cuba libre per i granchi in processione.
1: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il giuoco del dialetto che oggi vede protagonista niente poppo di meno che... A capitale, vede, niente proprio di meno che Roma. Roma è in ordine cronologico, è stata l'ultima.
3: Non era Genga la capitale l'ultima volta?
0: Anni fa era.
3: Avete
0: Genga.
3: Cambiato senza dirvelo?
0: Ormai Roma ha riacquistato
3: scusate, non ero informato.
0: Ha riacquistato il potere praticamente da capitale. Quindi, allora, dicevo, in ordine cronologico, Roma è l'ultima città ad aver vinto. Roma, che in questo momento è in quarta posizione, a quota 12 punti, in compagnia di Reggio Emilia.
3: A posto? Qua?
0: Una ce n'era. Allora. Va bene, allora, come funziona il giuoco del dialetto? Noi adesso vi daremo una parola in dialetto romano. Voi semplicemente dovete tradurre la parola dal dialetto all'italiano. Ci scrivete il vostro nome, la città, o per meglio dire la provincia. La quale giocate o partecipate, poi la traduzione della parola, e poi dulcis in findus, come diceva il capitano, dovete essere il dito più veloce d'Italia. Perché solo il dito più veloce d'Italia si porterà a casa la maglietta di Radio 105.
3: Ti do un 6++ per la spiegazione di oggi, eh?
0: Una sorta di...
3: Però non mi sento di andare oltre.
0: È una sorta di tutti contro tutti, diciamo, ok?
3: No, senza sorta.
0: Sì, è un tutti contro
3: provincia
0: tutti.
3: Provincia contro provincia.
0: Quindi dovete essere veloci.
3: È giusto campanilismo.
0: Giusto. Dovete essere molto molto veloci. Ricordatevi sempre di scrivere il nome e la provincia, che è molto importante. Allora,
3: se scrivete Castiglione delle Stiviere e non mettete Mantova, il nostro computer non vi prende.
0: Quindi mi raccomando, mettete tutto. Detto ciò,
3: sì,
0: tutto questo ambaradan di info le dovete scrivere al 342 4115 105. La
3: ti do un altro più, dai.
0: Quindi ho 6++.
3: Sì.
0: Cazzo, dammi 7, no?
3: No, 3+. No, no, cioè,
0: come la mia professoressa di medie.
3: Ce ne vogliono 10 di più per arrivare a 7.
0: Cioè, la mia professoressa di medie che mi dava più che discreto meno.
3: Sì.
0: Tu dici, ma che cazzo è? Perché non è discreto.
3: Sì,
0: è più che discreto, discreto.
3: Però non ottimo.
0: Però non è ancora così tanto più che discreto. Okay. Più che discreto meno.
3: Che voto di merda che era
0: che
3: discreto.
0: Cazzo? Vabbè, allora, la parola da tradurre oggi dal dialetto romano all'italiano è...
3: Prospero.
0: Prospero, allora, 342 sì. 41 15 105. Prospero come aiuto, possiamo dire che generalmente viene usato una volta sola.
3: Sì, assolutamente. È furbissimo.
0: Sì.
3: Se lo freghi una volta sola.
0: Sì, esatto. Diciamo che possono essere di diverse forme.
3: Sì, anche lunghezze.
0: Anche di diverse lunghezze, assolutamente, sì.
3: Sì, perché al nord di solito sono più alti.
0: Sì, sì, vero, vero, vero. E poi possiamo dire...
3: Ciao, ci sono quelli svedesi che...
0: Quelli svedesi, mamma mia. Possiamo poi... dire che, insomma, prospero...
3: Betulla.
0: Va bene anche quello.
3: Sì.
0: Io non stavo dicendo... Prospero generalmente è un tizio che, insomma, si infiamma abbastanza.
3: Sì, è nervoso, eh.
0: Sì, molto, molto, nervoso. Molto. Io direi...
3: Sì, basta.
4: Non è facile questo.
0: No,
4: anzi.
5: Io vi dico, vostro re, questa volta i romani hanno tirato troppo la corda.
4: È difficile. Questo.
0: Allora, la parola da indovinare è... Prospero.
4: Tre.
0: Un attimo. Dicevo, è prospero.
3: Sì, tre.
0: Stai buono anche tu. Dicevo, prospero. Mm. 3 4 2 41 15 105
4: 3
3: 2
0: 1 via.

0: giù con il dialetto che oggi vede protagonista a Capitale. Quando comincia, quando si gioca generalmente con Roma, sono in tanti che ci provano a mantenerlo lì lo scettro. Sono veramente tanti. Allora, la parola da indovinare era Prospero.
1: Sì.
0: Vi avevamo domandato appunto di mandare i messaggi scrivendo il vostro nome, la città per la quale giocate, ma soprattutto la traduzione
1: e la provincia.
0: Come aiuti vi abbiamo detto che Prospero, sì, tu hai detto Betulla per esempio.
1: Betulla, perché ho detto, può essere, possiamo trovarlo in questo materiale, cioè Betulla.
0: Detto che sono di altezze e forme diverse, per sì, esempio quelli svedesi,
1: quelli
0: sono,
1: svedesi sono molto più lunghi.
0: Certo, abbiamo detto anche che Prospero generalmente lo freghi solo una volta.
1: Sì.
0: E poi Dulcis in fondo abbiamo detto anche che è una, cioè, Prospero si scalda abbastanza, ecco.
1: Sì. Allora, Prospero è la deformazione grammaticale di fosforo a Roma, perché il fosforo è il materiale che si mette nella capocchia, perché si chiama così,
0: sì,
1: capocchia dei fiammiferi.
0: Quindi
1: assieme
0: Prospero,
1: allo zolfo. Prospero non è altro che il fiammifero.
0: Che era l'hai indovinato, Fargi?
2: No.
0: Zero? Eppure era facile,
1: zero,
0: dai.
1: Ma insomma, dai.
0: Vabbè. Allora, nonostante gli enormi aiuti, un buon 85% di voi ha indovinato. Ma comunque qualcuno che ci ha regalato,
1: cioè,
0: delle gioie.
1: Nonostante gli aiuti?
0: Allora, qualcuno che ci regala delle gioie, come per esempio Roberta da Teramo che scrive il vassoio, Francesco da Forlì il lavandino, Ottavio da Rimoli il raviolo, beh, famosissimo. Il raviolo svedese è altissimo.
1: Ma certo, i ravioli tanto, tanto.
0: Patti da Roma che dice l'accendino, No, poi Lorenzo da Torino che dice la borsa, Chicca da Sassari che dice la caffettiera, no. Semplicemente Prospero, come vi abbiamo già detto, vuol dire fiammifero.
1: Un suggerimento per Patti da Roma, che ha detto l'accendino. Hanno inventato prima l'accendino del fiammifero. Sì,
0: ma sei serio?
1: Curiosità, vai a cercare.
0: Adesso vado.
1: Il mio computer ancora non sta andando.
0: Vado a cercare perché mi sa di minchiata, però vado.
1: Mi hanno consegnato la velina i nostri cronometristi della Fumagazzi, i 10 più veloci: Manuela da Venezia, Carlo da Firenze, Carmen da Torino, Massimiliano da Latina, Mauro da Roma, Enrico da Velletri, Luca da Roma, Romina da Padova, Roberto da Sassari, Milli da Reggio Emilia.
0: Il tutto racchiuso in qualcosa come 14 centesimi di secondo.
1: No, qualcosa meno, so.
0: C'è, cioè, una roba.
1: Se non sai fare i calcoli.
0: No, io con la matematica proprio lo sai. Comunque,
1: adesso 12, dai.
0: Comunque ci sono i nostri cronometristi della Fumagazzi che ovviamente fanno tutto il lavoro sporco per noi. Quindi ti faccio la domanda.
1: Vai, fammela, sono pronto, Mike.
0: Rimane.
1: La indovino con una.
0: Aspetta, lo scettro, non avevo messo il soggetto. Lo scettro rimane a Roma.
1: No, se ne va.
0: Ok, quindi Roma perde lo scettro. Dove se ne va?
1: A Reggio.
0: A Reggio? A Reggio Calabria?
1: Che ne so, lo scettro arriva, andranno a prendere in stazione.
0: A Reggio
1: Emilia.
0: A Reggio Emilia. Reggio Emilia in alto, Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, Milli.
0: Scusami, Reggio Emilia era quattro. Scusami, Reggio Emilia era in quarta posizione in
1: Messale
0: compagnia di Roma.
1: A 13 pari merito con Bari.
0: Quindi va al terzo posto.
1: Ribaltone sul podio.
0: Quindi,
1: beh, no, non ribaltone, però.
0: Sapendo poi una
1: Bari,
0: cosa.
1: Bari, fatti più in là.
0: Allora, quindi Bari. Cioè viene eguagliata da Reggio Emilia che sale al terzo posto.
1: Sì.
0: Allora, però una cosa, settimana prossima, come ogni anno.
1: Ah, quanti punti gli diamo stavolta?
0: Faremo come abbiamo fatto l'anno scorso, 3-2-1. Ne premiamo tre.
1: Sì.
0: Ne premiamo tre. Al primo
1: diamo tre punti,
0: al secondo due e al terzo uno.
1: Sì.
0: E questa cosa generalmente
1: manda a
0: a Ramengo,
1: manda signorine.
0: Sì.
1: La classifica.
0: A disonesta la classifica.
1: Esatto.
0: Va bene, quindi settimana prossima, ultima puntata della stagione con il
1: giuoco del dialetto.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela su Radio 105. Allora, quasi addirittura d'arrivo di questa puntata di giovedì, ricordandovi una cosa molto importante. Domani, domani a quest'ora non ci siamo. Non siamo in onda.
1: Ma quanto mi dispiace.
0: Sì, vabbè, ma socio, cacchio, allora,
1: sei tre giorni a
0: non
1: casa.
0: Siamo in onda soltanto perché domani c'è un evento speciale qua di Radio 105, quindi non sei, ma ti vedo provato,
1: Ma guarda,
0: ti vedo provato. Cosa
1: so
0: stai facendo?
1: Sto prenotando.
0: Va bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare, facciamo l'ultima pausa di oggi. Torniamo tra poco, ovviamente, sempre qui in carovana. Preparati perché poi tocca a te. Oggi sta arrivando alla fine anche il brillo parlante. E dai, dai, siamo arrivati alla fine della stagione.
1: Esso mai finirà.
0: Cioè, vuoi dire che lo portiamo anche alla prossima stagione?
1: Ma anche no.
0: Maestra, io no, grazie.
1: Aspetta, aspetta. Domanda, chi le deve scrivere?
0: È sempre tu, una roba
1: allora
0: fai.
1: Allora no, non ci sarà.
0: Una mi cosa dispiace. Devi fare.
1: Cioè, mi dispiace, veramente. Non ci sarà.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade a Milano lungo la tangenziale est, code per traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate e Brugherio Nord verso lo svincolo Lecco, incolonnamenti anche Liguria sulla A10, c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto e Lascio A7 in direzione Genova, una perdita di carico segnalata invece sul tratto della A14 Romagnolo tra Rimini Sud e Riccione in direzione Ancona, c'è un veicolo fermo sulla A13, la Bologna-Padova allo svincolo di Terme Euganee per chi proviene dal capoluogo emiliano in Lombardia, code a tratti sulla 8 per traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio per chi procede verso Varese, materiali dispersi segnalati infine in Sicilia sulla A19 la Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Enna verso Palermo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a €1,50 al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Carovana di 105, domani non saremo in onda, quindi ci risentiamo lunedì. Allora, per quanto mi riguarda, momento Marchetta, questa sera, o tra un'ora vi aspetto a Pauli Latino, okay, in Sardegna con Elo Formentera. Domani, con Elo Formentera, vi aspetto ad Atina, provincia di Frosinone.
1: Ok.
0: Sabato, indovina un po', con Elo Formentera, vi aspetto a Fonni, provincia di Nuoro.
1: Sì. E lunedì poi, sei a casa.
0: Domenica,
1: senza voce.
0: Domenica, sempre con Elo Formentera, vi aspetto a Pirbesi, provincia di Mantova. Lunedì è possibile che io non ci sia.
1: Passi a prendermi domenica.
0: Passerò a prendermi. Dai. Al Pirbes.
1: No, se a Pirbesi passi a casa a mia Pirbesi. Per forza.
0: Quindi stasera e sabato in Sardegna, venerdì a Frosinone, domenica a Mantova.
1: Ok, sabato invece potrete trovarmi al meraviglioso, allora a me viene da dire Banacher, quindi è Banacher a Catania.
0: Ok, Fargi.
1: Mamma che locale, ragazzi.
0: Marchette, per quanto ti riguarda?
2: Io questo weekend penso che mi spiaggerò in Liguria.
0: Sì, beato te, beato.
2: Dalle parti di Genova.
0: Va bene, fanciulli, per quanto ci
1: riguarda. Una casa là,
0: Per quanto guarda ci riguarda, guarda caso, perché
1: noi, quelli ricchi.
0: Noi ci risentiamo lunedì, ma come sempre vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che i Pelle Rossa a volte litigavano, ma la cosa durava veramente poco, perché poi facevano la pace.
0: Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
1: Aug.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Presenti, ci siamo, c'è 105 in casa su Radio 105 con Max Brigante, siamo in radio, siamo anche in televisione. Vedo la squadra al gran completo. Ciao Simo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera a te. Ciao buonasera. Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Ma buonasera anche a te. L'aperitivo in realtà avevamo detto che sarebbe stato così previsto per l'ultima della stagione,
2: sì.
0: No? Che è venerdì prossimo.
1: Sì, esatto.
0: È roba nostra quella che c'è nei corridoi o di qualche altro programma?
2: La situazione è degenerata, non volevamo fare l'aperitivo anche stasera, però dai, ormai è come essere in vacanza.
0: Beh, ma tecnicamente più di una settimana. No, ma chiedevo, magari qualche altro programma che ha stappato.
2: No, abbiamo stappato noi e Simone ha bevuto 4 bicchieri in 3 minuti per essere pronto.
0: Avevi
2: per
0: sete, Simone?
1: Sì. Ma sai cosa? Che qua dentro, secondo me, Nadia, ha spento già l'aria.
0: Hai
1: mi
0: sete?
1: Si secca la gola.
0: Non capito.
1: E quindi poi non riesco a parare... dato che 2 o 3 cose devo dirle,
0: sì.
1: Mi sembrava giusto.
0: Adesso come stai?
1: Adesso bene.
0: Ti sei dissettato o è ancora
1: tutto
0: sete?
1: A posto.
0: No, tutto
1: ho bevuto
0: a posto.
1: Anche un goccio d'acqua.
0: Bene.
1: Poi magari alterno, faccio acqua e
0: bene.
1: Acqua e bollicina.
0: Attenzione che oggi, se non ricordo male, abbiamo uno dei nostri amici che ci viene a trovare, che negli anni ci ha parlato sempre di nutrizione. Con lui bisognerebbe stare un pochino più attenti.
1: Ho tempo fino alle 8:20.
0: Anche perché l'ho sentito pomeriggio e so di cosa vuole parlare. E insomma...
1: Bello però.
0: Diciamo
2: che fino ad ora è tutto sbagliato.
0: Tutto.
2: Beh.
0: Abbiamo introdotto il programma nel modo peggiore possibile. Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Sky Newman con Man of the House, la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa, dove abbiamo detto già che parleremo un po' di nutrizione, ma sono dei consigli molto interessanti secondo me quelli che condivideremo questa sera proprio in questo periodo, cioè proprio magari prima di partire per le vacanze. Con chi parleremo, Simo?
1: Beh, parleremo con il nostro amico Marco Bianchi, che torna a trovarci, divulgatore scientifico, food mentor, l'ho letto adesso.
0: Food mentor mi piace tanto.
1: Anche a me, l'ho letto adesso, grazie per il suggerimento al computer. E
0: non l'ho mai detto food mentor.
2: È bellissimo food mentor.
0: Ma voglio dirlo 3-4 volte oggi, sì, almeno.
1: Speriamo che voglia dire qualcosa. Comunque, parleremo di della dieta che uno dovrebbe tenere per essere, diciamo, un po' bello sgonfio, bello presentabile.
0: Sì.
1: In spiaggia, soprattutto, dato che appunto per molti fortunati le vacanze sono molto vicine, quindi e mantenersi soprattutto, perché ci sono alcuni alimenti, come sappiamo, come ci ha già spiegato Marco, che possono gonfiare un po' la pancia. E quindi ci sono alcuni invece che ti saziano allo stesso modo e ti mantengono bello in forma.
0: Sì, diciamo che Marco Bianchi non ama parlare molto di dieta, ama parlare più di consigli. E i consigli vanno proprio dove diceva Simo, cioè oggi è una puntata pancia piatta. È puntata pancia piatta.
1: Che è bellissimo.
0: E beh, è interessante, sì. Ci sono degli alimenti più favorevoli all'ottenimento di questo risultato e ci sono degli alimenti molto meno favorevoli. Uno dice, vabbè, mi mangio le verdure.
1: Ma non tutte,
0: perché alcune gonfiano.
2: Eh sì, questo volevo dire. A volte, a sorpresa, gli alimenti che pensi che ti facciano bene...
0: Sì, ma magari non ti fanno male.
2: Esatto, però
0: gonfiano. E quindi magari... Se hai un maglione di lana addosso ed è il 17 di dicembre, può anche fregartene un filo meno. Se invece dopo devi andare in spiaggia, sei in bikini, e magari puoi anche stare più attento, più attenta.
1: Poi, per carità, nel senso, uno può fare cosa vuole. Nel senso,
0: ci mancherebbe. Noi oggi vi diamo dei consigli. C'è anche chi non
1: le
0: ne ha bisogno.
1: Le zucchine sono buone, per dire.
0: Le zucchine sono un buon alimento, sì. Tra le verdure
1: sì,
0: sono assolutamente un buon alimento. Però chi siamo noi per dirlo?
1: Ma per carità.
0: Lo chiederemo a Marco Bianchi fra poco qui a 105 Mi Casa.

0: Si chiama Woman, Peggy Goo, il suo singolo. Vabbè, dai, come faccio a non dire niente?
1: Non ridere.
0: Ma come faccio a non dire niente? Stavo per fare una domanda a Nadia, perché è regina del gossip. Mi chiedevo se per caso avesse intercettato un gossip intorno alla figura di Peggy Goo.
2: Per caso. Ho odorato.
0: Cioè, sì, magari qualcuno te ne ha parlato.
2: Allora, intanto io e il mio amico Teo eravamo di fianco a vedere Max Pezzali, quindi ammetto che io già lì, quindi qualche settimana fa, lo sapevo, e quando tiravo fuori il telefono buttavo anche un occhio.
0: No.
2: Quindi potrei dirvi delle cose, ma non le ho viste effettivamente. Però,
0: ma l'ha salvata come Peggy nel telefono.
2: Sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo non ho visto. Però sì, certo, l'ho sentito, ma sono stupendi. Lei è bellissima, lui è bellissimo, sono una coppia bellissima, quindi...
0: Ma sono una coppia?
2: Ma sì,
0: no.
2: Lui era in console con lui, con lei l'altra sera.
0: Cosa vuol dire?
2: Ma no, cioè abbastanza si sa. Allora, nel momento in cui viene fuori questo gossip che non confermi, se poi dopo 3 giorni sei in console con lei, così è anche come per dire sì, cioè alla fine è così.
0: Per me, lo dico sinceramente, potrebbe essere anche solo nata un'amicizia.
2: Oh, può essere.
0: Comunque Peggy Goo è una grande DJ e mille persone vorrebbero andare a vederla, conoscerla, stare in console con lei.
1: Sì, tanta roba.
0: No, esatto. Per cui poi è chiaro che, come dice Nadia, lei è bellissima, lui è una statua, e allora uno dice vabbè, forse
2: se non è vero. Io vi consiglio, ragazzi, se siete solo amici, sì, di comunque avvicinarvi di più, perché siete stupendi, sarebbero
0: belli,
2: la coppia
0: belli
2: dell'estate.
0: Ora, per uno sportivo non è il massimo, forse, a livello di racconto, di storytelling. Poi la vicinanza alla discoteca, forse questo,
2: Però posso dire, Matteo ci ha insegnato che lui può tutto.
0: Sì, assolutamente. Non ho dubbi su
1: però
0: questo.
1: Però Peggy, guarda che è una molto salutista.
0: Ma non c'è dubbio, però Simo, penso solo al fare tardi, magari.
1: Certo.
0: Solo quello.
1: Certo.
0: Però adesso, al di là di ste stupidate, sono veramente stupendi. Come stupenda la nostra Dito nella piaga che ascoltiamo con Businessman.

0: Siete pronti ad alzare il volume? Con Menta Dent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di battiti live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Menta Dent White Now. Show your white.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. Al Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdraio, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Radio 105, proud to be different.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: mette delle belle vibes questo pezzo. Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa. 20 e 24 minuti con Max Brigante su Radio 105. Vedo collegato il mio amico Marco Bianchi. Ciao Marco.
1: Max, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Simo, ciao Nadia.
0: Come stai?
1: Sto molto bene, anch'io in pre-vacanza, però si lavora sempre, ragazzi.
0: Beh, per forza, ma sei a casa, no?
1: Sono a casa.
0: Perché
1: sì, mi
0: sembrava di ricordare quel back, diciamo, no? Quello che vedo dall'inquadratura, e lo dico anche a tutti quelli che ci guardano in televisione. Quanto ti manca per il break estivo, Marco?
1: Allora, diciamo che l'ho un po' spezzettate, Max. Quindi ho fatto qualche giorno in Puglia settimana scorsa.
0: Bella.
1: Vado in Sicilia settimana prossima per un 48 ore di relax.
0: Okay.
1: E poi tornerò in Puglia in agosto per altri 4-5 giorni. E poi andrò un po' a Jesolo con la bimba. Quindi
0: bello.
1: C'è un po' di giri, ma appunto diluite comunque le godo di più, dai, quest'anno.
0: Tutto bellissimo.
1: Anche perché con tutti questi animali, Max, io non riesco a gestirmi nulla praticamente.
0: Senti, ti faccio subito la prima domanda, anche abbastanza interessata. Con te parliamo sempre di nutrizione, ci dai sempre un sacco di consigli molto interessanti. E io amo la Puglia, ma proprio la amo tantissimo. E poi sono legato a dei ricordi molto belli ogni volta che ci vado, tra persone, amici, situazioni. Mi porto a casa proprio dei momenti bellissimi. Ecco, devo dire che quando vado in Puglia esagero. No, veramente, ragazzi, amo talmente tanto quel tipo di prodotti.
1: Sì.
0: Esagero un po' col cibo.
1: È vero. La Puglia regala questo, tante altre regioni d'Italia, però addirittura pensa che è stata eletta come regione numero uno in Italia per anche un discorso di longevità, di microbiota.
0: Ah,
1: cioè lei riesce ad alimentare il microbiota e ad aumentare ovviamente a sua volta anche la nostra longevità, quindi contribuisce alla nostra durata della vita.
0: Bello.
1: Non sembra, ma la Puglia in questo tra olio, tanti legumi, perché poi molti la conoscono per altro. Invece, ecco, è una terra di legumi, è una terra ricca di vegetali.
0: Sì.
1: E vegetali importanti di un certo tipo. Banalmente, pensa a fave cicoria. C'ha tutto l'insieme per essere un prodotto che aiuta appunto a mantenerci giovani, per l'amarezza della cicoria, per le tipologie di fave che hanno appunto. Hanno alcuni zuccheri che permettono appunto di restare più giovani. L'olio, che di per sé è un antinfiammatorio naturale, e lì appunto in Puglia c'è un olio particolare, ulteriormente arricchito di olio cantale, c'è molta coratina in giro, quindi insomma sì, è una gran regione, insomma anche io faccio veramente incetta di salute quando sono giù.
0: Bellissimo. Senti, ci siamo sentiti nel pomeriggio, abbiamo scambiato delle informazioni, mi piaceva molto la tua idea che partiva da quello che poi ho ridefinito puntata pancia piatta. Perché
1: hai ragione.
0: Puntata pancia piatta.
1: Hai ragione.
0: Perché ci vogliono a volte dei piccoli consigli che ci permettono di restare un po' più o un po' meno con la pancia nella posizione giusta. E dicevo prima, sai, se sei in inverno con un bel maglione largo di lana, puoi anche pensarci un filo meno. Se dopo pranzo vai in spiaggia, in piscina, sei in bikini, forse è meglio che ci pensi un po' di più. Ci sono degli alimenti che portano anche un po' di gonfiore, no? Ed è bello con te capire da dove arriva quel gonfiore.
1: Guarda, avete fatto un'introduzione stupenda fin dall'inizio, e come Food Mentor, che non è altro appunto che un mentor alimentare, cioè io vi porto praticamente a sviluppare abitudini sane nei confronti del cibo. Questo è un po' il mio lavoro come ex ricercatore, come appunto attuale divulgatore anche scientifico. Quindi oggi volevo concentrarmi su questo discorso proprio perché spesso ci mettiamo a dieta magari però in maniera sbagliata, e giustamente dicevi prima che io non parlo di dieta, parlo più di accostamenti, di nutrizione, di cibo. E oggi vi presento quella che si chiama dieta FODMAP, che è praticamente un protocollo nutrizionale che è stato sviluppato in Australia ed è stato progettato proprio per ridurre il gonfiore addominale. È nato per aiutare chi soffriva di sindrome del colon irritabile, che è una patologia che purtroppo in tanti siamo soggetti oggigiorno. Ma io stesso, quindi anche io l'ho sperimentata su me, personalmente. Ecco, questo tipo di protocollo nutrizionale prevede appunto di eliminare una serie di alimenti per un certo periodo, attenzione, non per sempre, perché al fine appunto di limitare la fermentazione e quindi i classici poi disturbi intestinali, perché spesso e volentieri insieme a una pancia gonfia ci sono anche episodi magari di evacuazioni frequenti nella giornata, non sempre di feci solide, insomma, quindi e poi diventa un vero e proprio disturbo. Sì. Tutto questo però si può risolvere semplicemente introducendo alcuni alimenti che sono appunto a basso contenuto di FODMAP. Fartela in breve, i FODMAP non sono altro che degli zuccheri a corta catena che l'intestino fa fatica ad assorbire. E il colon, infatti, questi zuccheri vanno direttamente, diciamo, dall'intestino al colon. Il colon richiama acqua praticamente e vengono fermentati da quei batteri intestinali producendo appunto gas e la classica pancia a palloncino.
0: Gonfia, ok. Quali sono questi alimenti?
1: Allora, sicuramente per un paio di settimane, dalle 2 alle 6 settimane vanno eliminati, di solito in base ai soggetti, andrebbero eliminati pasta, ad esempio, vanno eliminati tutto ciò che contiene appunto glutine, in questo caso soprattutto, vanno eliminate tutte quelle che sono le verdure fermentative, quindi abbiamo ad esempio aglio, cipolle, porri, cavolfiori, funghi, la frutta, purtroppo, la famosa mela al giorno va ridotta, va tolta assolutamente, la mela ha un'alta capacità fermentativa, così come anche pesche, albicocche e l'anguria, la nostra amata anguria in questo momento.
0: Però questo non me lo dovevi dire, sull'anguria mi hai fatto male.
1: Però già il melone va diversamente. Se ti piace il melone, okay, possiamo cavarcene con quello.
0: Okay,
1: e comunque ti chiedo un paio di settimane eventualmente.
0: Va bene,
1: tra i cereali, per l'appunto, però abbiamo il frumento da togliere assolutamente, così come la segale, l'orzo. Però non pensiamo soltanto come cereale in sé, ma ovviamente anche come tutte le sue declinazioni, dalla fetta biscottata al biscotto alla cialda del gelato, ecco.
0: Certo.
1: Quindi attenzione a quel momento in cui poi andiamo a fare la spesa.
0: Certo.
1: Come proteine ovviamente sono da eliminare inizialmente ceci, fagioli, tutti quelli che sono, anche la soia in baccello è da eliminare, così come i latticini freschi, quindi quelli che contengono lattosio, banalmente mozzarella, ricotta, tutti i formaggi freschi, il latte e anche lo yogurt sono da eliminare per questo periodo. Però ci sono delle alternative, per l'appunto. Banalmente, la soia che ho appena citato non va bene in baccello, ma la soia trasformata come tempeh, quindi è una soia fermentata, o addirittura il tofu va bene, perché non contengono più questi zuccheri, perché durante la lavorazione, per renderlo appunto tofu, per renderlo tempeh, nell'acqua si scaricano, diciamo, vengono eliminati questi zuccheri e poi non ci ritroviamo nel prodotto finito. Quindi anche in questo caso, vedi, conoscendo il prodotto, riusciamo tranquillamente poi a modificare completamente la nostra dieta. E tra i legumi, invece, ad esempio, le lenticchie rosse decorticate invece sono ben tollerate, hanno pochissimi FODMAP.
0: Molto bene, ho un po' di domande da farti, ma dopo una canzone che dobbiamo mettere e torniamo da te.

0: Protocollo FODMAP questa sera con Marco Bianchi qui a Radio 105, è scritto FODMAP per chi volesse studiare e capirne qualcosa di più. Ho già un messaggio che arriva per te e arriva da prima, mentre parlavi Marco. Qualcuno chiede se questo protocollo è utile solo per chi ha problemi di colon o è utile proprio per dimagrire.
1: No, è utile solo per chi ha problemi di colon e in questo caso di appunto pancia gonfia, pancia, okay, palloncino. Pensa che è il primo atto che tendenzialmente viene prescritto per poter capire appunto magari una problematica anche intestinale, anche perché FODMAP, l'acronimo è proprio per fermentabili, quindi tutto ciò che fermenta, oligosaccaridi, che poi sono degli zuccheri a cui appartengono i fruttani, i galatto oligosaccaridi, che sono quelli presenti nel grano, nella cipolla, nella segale, i disaccaridi, quelli come il lattosio, il monosaccaridi come il fruttosio della frutta, e poi ci sono i polioli, quindi finisce con FODMAP, la pista per polioli, che sono tutti dolcificanti artificiali, però sono anche zuccheri presenti ad esempio appunto nei funghi, nelle pesche, nelle prugne, nei cavolfiori. Okay. Quindi anche attenzione a tutti quei cibi che sono dolcificati in maniera artificiale, quindi tutto ciò che, quando leggiamo gli ingredienti, che invito sempre a farlo, sai che c'è sempre polioli, ecco, questi polioli in questo momento, fosse un chewing gum non succede niente, ma okay, già ci mangiassimo magari 10 gomme nell'arco di un minuto, ecco, e lo facciamo per tante ore al giorno, accumuliamo questi zuccheri che tendenzialmente possono anche portare appunto a gonfiarci. Se poi, come dico sempre, è l'insieme delle cose che fa la differenza, quindi ci mangiamo non purtroppo 200 grammi d'angurio, ma ne mangiamo 2 chili, mm-hmm, mangiamo anche un gran piattone di pasta abbinato a tanto bel formaggio fresco, e poi appunto concludiamo con non lo so, un bel piattone di ceci e fagioli conditi con del buon olio. Ecco, sì, anche se sono alimenti sani, sì, certo, però in questo caso ci portano in spiaggia, che siamo noi il gonfiabile praticamente.
0: Sì, allora è molto interessante quello che abbiamo detto questa sera, perché rappresenta veramente anche un bel consiglio da un certo punto di vista, non solo salutare ma anche quasi estetico. Il protocollo parlava di 2-6 settimane, i primi risultati quando si vedono?
1: Guarda, già nella prima settimana, e invito infatti tutti chi ha bisogno di questo tipo di magari effetto insomma sgonfiante, di provare subito ad esempio a bomba con consumando patate anche lessate, ovviamente anche fredde, anzi così abbassiamo anche l'indice glicemico e diventa poi un piatto che ci sazia, ci aiuta tanto in questo momento, una bella insalatona di patate fredde, comunque patate, riso ad esempio, il riso va benissimo, tutti i tipi di riso, poi zucchine, carote, spinaci, cetrioli, pomodori vanno strabene, mirtilli, i kiwi, le banane vanno benissimo, purché il consiglio è quello che non siano troppo mature, se no si arricchiscono, okay, di zuccheri ovviamente. E poi vabbè, carne per chi le consuma, pesce, uova, tofu, abbiamo detto, il tempeh va benissimo, e tra altri cereali oltre al riso c'è anche la quinoa ad esempio, c'è il mais, ecco, quindi comunque la dieta è comunque varia, attenzione.
0: Assolutamente, certo.
1: Eliminerei per l'appunto però in questo momento diciamo restrittivo, drastico, veramente quegli alimenti che abbiamo citato all'inizio della chiacchierata.
0: Molto bene, mi sento pronto.
1: Ti senti già sgonfio, è vero?
0: Sì, mi sento con la pancia piatta già. Me la toccavo mentre Marco parlava e sono sicuro che stasera, mentre vado a casa dalla radio, cammino, mi sento un pochino più leggero. No, a parte gli scherzi, però è molto interessante, sì, questa conversazione in generale per la salute di ognuno di noi, ed è molto interessante averla fatta oggi, 23 luglio, perché credo che possa poi essere utile veramente, sì, a qualcuno. Senti, so che vai ancora in giro a presentare il tuo libro, come sta andando Marco?
1: Sta andando bene, è stato un book tour veramente molto prolungato, l'ultima tappa è proprio sabato, sarò a Padova al Pride Village per chiacchierare insomma a tutti i presenti di appunto mollo tutto e mangio sano, quindi in qualche modo è un modo anche per invitare tutti a pensare sempre di più a quello che mettiamo nel piatto, e lo faremo lì in maniera molto divertente insomma, come sappiamo fare.
0: Senti, ultima raccomandazione, si va in vacanza adesso ed è giusto mollare un po' in vacanza, ed è giusto, cavolo, aprirsi a degli sgarri, ed è assolutamente giusto. Ricordiamoci solo che se stai via 15 giorni e sgarri 15 giorni, non è che ti stai facendo proprio bene, ecco, tutto lì. Cioè, è giusto mollare un po', finisce che boh, non è che ti sia fatto proprio un gran regalo. Però, ecco, la volevo dire così, visto il periodo.
1: Sì, hai ragione, nel senso che dobbiamo ricordarci che lo sgarro ci sta bene, serve alla vita, attenzione, serve sempre, però ecco, non rendiamola un'intera vacanza in un intero sgarro, ecco, perché davvero il corpo bastano purtroppo anche un paio di pasti fuori corda in qualche modo, che poi ci fanno penare, poi al nostro stile di vita abituale, in base anche all'età che abbiamo, ovviamente poi ne possiamo un po' subire di questi cambiamenti, però ecco, un pensiero sempre di più al nostro organismo, che è una macchina meravigliosa se la sappiamo trattare bene, però purtroppo ecco, a volte c'è questo ingranaggio
0: che non capisce la vacanza, cioè tu all'organismo anche se gli dici no, sai, adesso è Natale, poi c'ho Capodanno, poi però faccio il bravo, ma lui non lo capisce. Va bene, Marco, un abbraccio grande, ti vogliamo bene, a presto.
1: Ciao,
0: ciao Marco,
1: ciao.
0: Radio 105.

0: Questa di 105.000 casa con Marco Bianchi, che è stato con noi fino a qualche minuto fa, rivelatrice, perché finalmente abbiamo capito, Simo, il tuo problema, che hai sempre un palloncino al posto del ventre. E abbiamo capito.
1: Adesso no, mi sembra che sono cose protocollo anche personali,
0: protocollo FODMAP.
1: Guarda,
0: per
1: io
0: te
1: lo seguo, Marco Bianchi.
0: Sì, però fallo un po' meglio, perché
1: alcune volte sgarro, però
0: Nadia perfetta invece.
2: Oh, io comunque, cioè, le nozioni nella mia testa ce le ho e le seguo per l'80% della mia vita.
0: Brava,
2: insomma,
0: brava.
2: Poi quel 20% un po' ogni tanto mi frega.
0: Ma l'abbiamo
2: però
0: detto che lo sgarro fa comunque bene. Magari non ha il corpo ma ha la testa, e noi siamo fatti di corpo e testa, quindi fa comunque bene, bene. Mettiamo una canzone e andiamo in pubblicità.
1: Pubblicità.
0: A spiegare tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105
3: in casa. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Infit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tononostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tononostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2000 in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105.
21: 105
22: 105
21: 105 Che storia!
23: Radio 105.
22: Che storia!

0: con la sua My Name Is, uno dei pezzi più famosi di Eminem, di Marshall Mathers, 1999. Domani sera succedono un sacco di cose qui a Radio 105. Intanto noi non siamo in onda, la prima che succede. Poi c'è il pre-concerto, di, la dico così, diretta pre-concerto di The Weeknd, che è a Milano con un grandissimo concerto allo stadio di San Siro, diretta dalle 18 alle 20 con Camilla e Moco. Dopodiché c'è il nostro Summer Tour. Domani certo. Siamo all'estero, siamo a Malta.
1: A Malta.
0: E quindi diretta del Summer Tour, chi c'è? Daniele e Manola?
2: Bravo, tutto è imparato.
0: Tutto, so tutto. Quindi domani accadono tante cose. Noi non ci siamo, ma insomma è una seratona davvero qui su 105. Torniamo lunedì, vi auguriamo un buon weekend. Baci a tutti, ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Buonasera amici, ben ritrovati su Radio 105 anche da parte mia. Sono Alessandro Sansone, in queste sere da solo con voi a 105 Net Express, perché di solito con me c'è una bionda e quella bionda in questi giorni è al pomeriggio dalle 16 alle 18 insieme a Dario Spada all'interno di 105 Music in Cars. Quindi soli soletti con me, soli soletti, poi si fa per dire, chissà quanti siete là fuori, chissà che state facendo, chissà come va, chissà chi parte, chissà chi torna, chissà chi ha finito di lavorare, chissà chi inizia, insomma. Ci ritroviamo all'ora della Golden Hour. Ieri in questo momento stavamo cercando di capire quali sono i posti dove il sole tramonta un po' più tardi in Italia e quelli dove invece è già tramontato, tipo qui a Roma dove sono io il sole è tramontato pochi minuti fa, invece nord-ovest sta tramontando adesso, tramonta tra poco, quindi in generale in questo momento siamo ancora nel pieno della Golden Hour, uno dei momenti più belli della giornata secondo me, e anche uno di quei momenti in cui, soprattutto d'estate, rilassiamoci. Infatti stasera puntata varia, ieri l'abbiamo fatta un po' tematica riprendendo una cosa che era successa in finale di puntata il giorno prima, e proprio a riguardo aggiorno e intanto saluto il regista che è con me. Buonasera Mattia.
1: Buonasera Ale. Buonasera. Scusa, io ieri non ho avuto la possibilità di essere sintonizzato, quindi aggiornami.
0: Ti aggiorno e aggiorno tutti quanti voi che magari avete perso la puntata di ieri, però eravate sintonizzati due giorni fa. Una ragazza a fine di puntata ci ha mandato un messaggio verso la fine della puntata, mancava una mezz'oretta. Quando manca una mezz'oretta ormai i giochi sono fatti, è difficile riuscire a inserire tutto, no? E ci aveva scritto sesso terapeutico stasera per dimenticare un amore perduto. Fa schifo ma tant'è. Su questo fa schifo ma tant'è ci abbiamo fatto praticamente un'ora abbondante della puntata di ieri, e poi l'abbiamo sentita in onda, alla fine è venuta in onda con noi e ci ha raccontato un po' quello che era. Abbiamo svelato l'arcano e siamo andati un po' nel profondo su quando il chiodo scaccia. Ho scoperto che scaccia e non schiaccia. Sai com'è? Schiaccia comunque ci stava bene vista la situazione, però il chiodo scaccia chiodo ha un senso in qualche modo, dipende come è fatto eccetera eccetera, ma l'abbiamo affrontata abbondantemente ieri. Stasera puntata varia, leggera, sorridiamo, ridiamo, ce la raccontiamo come vi pare. Intanto voi segnatevi il numero se non ce l'avete già, 342 41 15 105 per SMS, WhatsApp, per raccontarci cosa fate, dove andate, da dove rientrate, se state andando a fare, che ne so, dopo l'aperitivo, una passeggiata in una città perché siete in vacanza, come è successo già l'altra sera. A noi le vostre immagini piacciono sempre, quindi raccontatecelo se avete voglia. In tutto questo era il 1982 quando Madonna iniziava la sua carriera e lo faceva in un club di New York che si chiamava Danzeteria. Ok, e Danzeteria è proprio il titolo del suo ultimo singolo che ascoltiamo qui al Night Express. Madonna. Again.

0: Danzeteria Madonna nel 1982, un DJ metteva per la prima volta una demo di Madonna e quella è considerata la sua prima performance con il pubblico e da lì poi insomma la storia la conosciamo. Danzeteria era il nome del locale dove tutto questo succedeva in quell'anno meraviglioso, stupendo, perché noi che siamo nati nell'82, bravi, applausi e tutto il resto. Allora, volevo salutare grazie al saluto che faccio a Cristina e Andrea che stanno guardando, quindi non ascoltando, ascoltando e guardando 105 da Firenze in totale relax, mi danno l'occasione per ricordarvi che se volete insomma anche in televisione ci siamo, quindi nel caso canale 66 del digitale terrestre e 105 ve la portate pure a casa oppure sull'app, insomma quando la aprite c'è proprio un'iconcina con il televisore, cliccate lì e il programma lo sentite e lo vedete. Eventualmente saluti e abbracci anche da Iece, Jessica all'ascolto, insomma siete tanti, 342 41 15 105, ma sono molti di più quelli che stanno firmando per la petizione per non far giocare l'Argentina ai prossimi mondiali. Non so se avete sentito questa cosa, è chiaramente una provocazione, non penso succederà mai, però è nato questo sito e questo sito si chiama argentinaout.com. Argentinaout.com, sapete quante firme ha raccolto Argentinaout.com? 23 milioni di firme.
1: Ma 23.
0: Sì.
1: Ma perché allora, poi l'Argentina non dovrebbe giocare ai prossimi mondiali?
0: Perché è stata molto scorretta e molto favorita, secondo chi ha aperto questa petizione, secondo tutti quelli che stanno firmando, evidentemente. L'abbiamo anche visto dopo il finale della finale di qualche giorno fa, c'è stata una mezza rissa, c'è stato insomma brutto momento, l'abbiamo anche già commentato io e te,
1: vero.
0: Mattia, l'abbiamo commentato lunedì sera, però come dire,
1: cioè, non si può penalizzare una nazione e la sua nazionale per dei deficienti che sono in campo.
0: No, infatti sono d'accordo con te, è chiaramente infatti una provocazione, però è una provocazione che fa eco e fa discutere ancora. I mondiali sono finiti, bisognerebbe aver smesso di parlare di mondiali e guardare avanti, che ne so. Non parlo solo di calcio, di tutto il resto. Invece siamo ancora legati a sta finale che ha fatto discutere, all'Argentina che secondo tanti è stata favorita, al finale della finale dove c'è stata quella mezzarissa. E quindi argentinaout.com, 23 milioni di firme, firme proprio firmate, cioè firme digitali. Dall'altra parte però rispondono gli argentini che fanno un'altra petizione, rigiochiamo la finale, perché secondo loro la finale invece era stata a favore della Spagna. E il calcio lo sapete come funziona, no? E infatti lo sentite anche dalla musica che abbiamo sotto. Ma quante firme ha raccolto la petizione per rigiocare la finale? Poche, 60.000. 60.000 contro 23 milioni, direi che in questo momento sono in vantaggio il resto del mondo e Argentina Out. Rimane solo una provocazione, però è una provocazione insomma che fa chiacchierare ancora dei mondiali. 21 e 9 minuti, questa è Radio 105, l'ultima di Anna, White Girl Wasted. Non resto.

0: Suona proprio bene questa White Girl Wasted di Anna, il suo ultimo lavoro. Suona bene e soprattutto ogni tanto qualcuno chiede: ma che vuol dire White Girl Wasted? Ubriaca marcia, vuol dire ragazzo ubriaca marcia, questa è la sostanza. Giovedì sera 23 luglio, buona serata a tutti da parte di Alessandro Sansone. Questo è il 105 Night Express, ultima puntata per questa settimana, perché poi domani c'è l'ultima tappa del tour di Radio 105, quindi se volete sentire un po' di musica live ce l'avrete. Qui in diretta dalle 20 ci sarà con voi Lucilla per raccontarvi e farvi sentire tutto lo show che ha portato in giro la musica più forte per l'Italia di Radio 105, che però domani non è in Italia, è a Malta, però comunque con i cantanti italiani che hanno fatto comunque il giro d'Italia insieme al 105 Summer Festival. Lo sentirete tutto in versione integrale e lo potete anche vedere sul 66 del digitale terrestre, quindi insomma ve l'ho detto, poi voi fate come ve pare, diceva un mio amico. Sta facendo, sempre per rimanere un po' nell'ambito sportivo, il giro delle immagini di Novan Djokovic, che mentre era a Wimbledon è stato fermato da alcuni fan per una richiesta un po' particolare: partecipare al gender reveal party di una coppia. Quindi erano lì a Wimbledon, sapete un po' com'è Wimbledon, no? Prato, tutti vestiti in un certo modo, ci sono delle attenzioni particolari. E i due hanno proposto al tennista di leggere questa lettera per rivelare il sesso del nascituro o della nascitura. Che cosa è successo? Lui ha detto va bene, ok, così. Allora loro dagli spalti gli hanno lasciato la lettera, lui sotto mentre si stava facendo gli affari suoi. Comunque immaginate, è giorno, lui era molto sereno, chiaramente non doveva giocare, non era coinvolto se non marginalmente in quel momento. Apre questa lettera, fa tutta una scena e poi dice it's a girl. Oh, quindi è una bambina. Ora, quello che io mi chiedo, no, amici belli, cioè, allora, foste famosissimi voi, foste famosi come Novan Djokovic, quanto vi romperebbe le palle questa cosa? Cioè, non è dato sapere di dove fossero, cioè, nel senso, non è che sono italiani, perché noi italiani facciamo sempre queste cose qua. Però, come dire, se mi dovessero fermare per un videomessaggio a una nonna, a un nipote, a che ne so, a un super fan, quello che fa, ma leggere, cioè far parte del gender reveal, io penso che sarebbe uno dei momenti in cui direi: no, guarda, quello che te pare, ti offro da bere, ma non mi fa fa sta cosa.
1: Anche non so perché poi resta, hai capito?
0: Sì, resta. Chiaramente lui è stato carino, l'ha fatto col sorriso, ha partecipato e tutto quanto, ma secondo me dentro di sé anche lui stava pensando: avete rotto i coglioni con questi gender reveal, perché anche basta. Cioè, come dire, abbiamo perso un po' la mano. Ok, cioè a me piace la classica vecchia telefonata a sorpresa: mamma, papà, è una bambina, questo secondo me è. Poi, per carità, non voglio dire a nessuno quello che deve fare, cioè, poi se qualcuno di voi dovesse amare questo genere di cose, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però ecco, fossi stato io dentro di me un po', ma perché? Perché? Va bene, sono le 9:15 di giovedì sera, questa è Radio 105.

Material Lover, Siena Spyro su 105. Poco fa raccontavamo di Djokovic che si presta al gender reveal di una coppia di fan a Wimbledon e chissà se l'ha fatto con veramente piacere quello che abbiamo visto oppure magari un po' gli dà fastidio. Quello che vi volevo chiedere, mi è venuto in mente adesso, c'è qualcosa a causa del vostro lavoro o della vostra posizione o per qualche motivo, insomma, che noi non possiamo immaginare, che vi chiedono spesso e che proprio voi non sopportate? Cioè, per esempio, a noi succede ogni tanto, no? Ci chiedono biglietti per i concerti, non li abbiamo nemmeno noi, figuratevi se possiamo regalarli a uno che ci scrive su Instagram: oh, ti ascolto tutte le sere, c'era un biglietto per Bad Bunny. No, non funziona proprio così. Quindi c'è qualcosa che vi chiedono spesso che proprio voi non sopportate, per qualche motivo che noi non possiamo sapere e che magari ci raccontate? Ok, 342 41 15 105.

0: Yes.
1: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Kuwait High Perform, massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi, con almeno 25 litri di Kuwait High Perform in modalità servito. Voi iscritti a Club Kuwait riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Kuwait. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
15: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Dance No More di Harry Styles, nostra 105 Selection per questi giorni. Domani dovrebbe cambiare, domani il venerdì cambia la nostra 105 Selection. Canzone che ha una sorta di faro puntato, il famoso occhio di bue, no? Quel faro che è in galleria e che è puntato sul protagonista dello spettacolo. 21:28 minuti, state ascoltando il 105 Night Express. Ciao a tutti da Ale Sansone, giovedì sera 23 di luglio. Ve lo dico perché se state facendo il conto alla rovescia per le ferie, per le vacanze, ci siamo quasi. Ok, ormai siamo il 23 di luglio. E porca miseria come vola il tempo. Appena parte giugno è un attimo, due battiti di ciglia ed eccoci qua. Siamo già a metà estate inoltrata. Lo dico pure per quelli che magari vanno in vacanza più tardi, no? Tipo a metà agosto, e tipo me che andrò in vacanza a metà agosto. E già si percepisce che c'è qualcuno che è tornato, qualcuno che le ha finite. A me piace stare in vacanza quando tutti stanno in vacanza o quando devono ancora andare gli altri. Essere l'ultimo un po' dopo qualche anno mi pesa. Va bene, poco fa, sulla scia della storia di Djokovic che si ferma a fare il gender reveal con una coppia di fan mentre era a Wimbledon, proprio cotto e mangiato, molto sorridente lui, io mi sono chiesto ma chissà che quante rotture di scatole si può beccare uno come Djokovic. E allora, visto che anche a noi della radio, a me, a Mattia per esempio, ogni tanto fanno delle richieste veramente assurde: ah, lavori in radio, hai biglietti per il concerto di Bad Bunny?
1: C'è no. La peggiore però, lavori in radio, mi puoi passare la canzone?
0: Aspetta.
1: Come se avessimo potere decisionale.
0: Allora, devo leggere quello che scrissi in una storia qualche tempo fa? Allora, ve lo leggo. Feci una storia apposta, perché tanto la nostra vita è caratterizzata da questo, oltre che dalla, non so per quale motivo, convinzione che siamo miliardari, ok? Quelli che hanno meno di 50 anni no, raga, ve lo dico. Quelli che hanno più di 50 anni sì, quelli che hanno meno no. Più o meno è questa. Comunque, non scelgo io la musica in radio, quindi non posso passare il singolo di tuo cugino e non chiedermi di ascoltarlo per dirti cosa ne penso, perché tanto da Cremonini in giù per me la musica è un po'... Questo è il primo. Poi, non hai biglietti per concerti, partite, non dirmi te li pago perché continuo a non averli. No, non ce li abbiamo. Non ho accrediti per la finale di X Factor, è una roba Sky, io lavoro a Mediaset. Hello? Ciao? Non so quando i BTS verranno in Italia, oltretutto spero mai. Non ho i gadget di 105, ma l'ufficio marketing ce li ha, quindi non posso spedirti almeno un cappellino. Anche questo è grande classico, ce l'hai un cappellino? Poi, non recapito messaggi a Marco Galli o Marco Mazzoli, perché se facessimo tutti così staremmo sempre a dire: oh, ti saluta, sai chi ti saluta tantissimo. Non posso farti salutare in diretta dallo zoo. Non ho un biglietto in più per il concerto di Achille Lauro. Grande classico il concerto di Achille. Non posso ospitare i cantanti in onda, no, perché proprio per questione di linea editoriale. Figurati i tuoi amici che ok, sì, va bene, sono bravissimi. Non... E non posso chiedere un saluto per te, un video saluto per te a diretta alle 8, anche perché non la vedo da un anno e quindi tutte queste sono le cose che noi per esempio non possiamo fare, ma ce ne sono tantissime anche tra di voi. E
2: ciao,
0: ce le state...
2: sono Luca, sì, il commesso, sì, sì, a me chiedono sempre sconti all'S lunga, ma voi avete gli sconti? Posso farmi fare la spesa da te?
0: Ah.
2: No, non li ho neanche io gli sconti.
0: Capito? Ognuno ha la sua rottura di scatole, ognuno ha la sua croce. Qual è la vostra croce su questo? 342 41 15 105 SMS WhatsApp. E insomma, stanno arrivando un po' di messaggi, alcuni li abbiamo messi da parte, li leggiamo tra poco, altri li stiamo tagliando perché devono essere un po' brevi. Comunque vi aspettiamo, vi leggiamo e vi facciamo sentire in onda qui su Radio 105, non preoccuparvi.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa, le 21.37 su Radio 105. Sto leggendo tutti i vostri messaggi, li stiamo anche ascoltando. Un paio di minuti e vi mettiamo in onda.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: State ascoltando Radio 105. Vi ho chiesto poco fa qual è la vostra croce, cioè quella cosa che vi chiedono sempre a causa del vostro lavoro, per la vostra posizione, per chissà quale motivo, che vi chiedono in continuazione. Forse vi dà quasi fastidio, quasi non ce la fate più, no? Mi fanno molto sorridere i messaggi tipo di Rocco da Cerignola o di Matteo da Sassari, che sono corrieri, e a loro chiedono sempre ogni volta che consegnano un pacco cosa c'è dentro, e loro giustamente dicono: ma che ne so io che cosa c'è dentro, cioè se non sai tu che cosa hai ordinato. Poi, scorrendo tra i messaggi che ci avete inviato al 342 41 15 105, ne leggo uno che inizia con: sono un food blogger. Va avanti il messaggio, alla fine leggo il nome, dico: fermi tutti, chiamiamolo. Lui è Carlo Gaiano, io lo seguo, sono tipo bimba da 2 anni, cioè tipo uno dei miei food blogger preferiti, e adesso è qua con noi, non è preparato, ve lo giuro. Carlo, buonasera e benvenuto a Night Express.
1: Ciao Ale, quanti chili hai preso?
0: Guarda, sicuramente ho mangiato bene, cioè quello che sono riuscito a fare delle tue ricette sicuramente è stato buono. Significa che sei sia bravo a cucinare che bravo a comunicare. Quindi Carlo, grazie, è all'ascolto. E soprattutto tu ci hai scritto: cos'è che ti chiedono sempre a te che sei un food blogger e che fai sti video che vedono milioni di persone?
1: Allora, la prima cosa, una domanda un po' retorica, mi dicono: chi mangia tutto quello che cucini? Io, non avendo uno studio di registrazione, ma facendo tutto in casa, tutto quello che cuciniamo lo mangiamo in famiglia. E okay, quindi, questa è la prima cosa.
0: Quanti siete in famiglia, se posso?
1: Siamo 2, cioè io, mia moglie e una bambina che da qualche anno ormai mangia quasi tutto quello che preparo.
0: Okay.
1: Ma la domanda, diciamo, che mi fanno più spesso è: posso andare lì a nome tuo, cioè in un determinato ristorante? Perché molti confondono il lavoro del food blogger con coloro che fanno le recensioni, come dire, quelli
0: certo,
1: che vanno nei locali a fare le recensioni, oppure: posso venire a prendermi quello che hai cucinato, quello che cucini domani, posso passare, mi fai una t-shirt, mi fai un contenitore con un po' di quello che hai cucinato, perché capita spesso che cucino 2-3 cose al giorno.
0: È certo. Poi qualcuno, tu dici anche un'altra cosa, cioè quando è che cucini tu in realtà? Perché ce l'hai scritto nel messaggio, però dillo tu, cioè quando è che spesso cucini?
1: Guarda, io in questo momento sto lavorando, perciò avevo la radio accesa. Perché sto lavorando, non sto preparando un piatto, ho finito poco fa, ho fatto un contorno semplice, però ho finito poco fa, quindi sto editando il video, poi scrivo per il blog, e quindi diciamo che spesso capita, soprattutto in questo periodo, sai, caldo, finestre aperte, confusione per strada, ripeto, non avendo uno studio di registrazione, faccio tutto in casa, quindi anche l'insonorizzazione non è ottimale. A volte preferisco lavorare di notte, spesso faccio le 2, le 3, le 4, quindi poi quello che cucino, come dire, si mangia il giorno dopo, la sera dopo, a pranzo del giorno successivo.
0: Incredibile,
1: cioè, si congela.
0: Carlo, facci sognare, oggi quante ricette hai fatto per Instagram,
1: no,
0: insomma, per i video?
1: Oggi fa caldissimo, non solo lì da voi, ho sentito oggi, mi sembra lo zoo, dicevano che si stava abbastanza freschi,
0: sì.
1: Però lì a Milano, anzi no, tu sei a Roma, giusto?
0: Io sono a Roma in questo momento, sì.
1: Sì, è vero, però qua fa caldissimo, quindi ho fatto soltanto un contorno, che era pomodorini e peperoncini verdi, frigitelli, noi li chiamiamo frigitelli.
0: Sì, a Roma li chiamiamo i frigitelli, una volta me li hanno fatti col tonno i frigitelli.
1: Io ho fatto diverse ricette con i frigitelli del tonno, con i frigitelli della salsiccia, sono buonissimi. In estate poi vanno alla grandissima, quindi ci sono diversi abbinamenti da fare: pasta frigitelli e pancetta, pasta frigitelli e salsiccia. Tu hai già cenato?
0: Mamma mia, no, allora adesso dico una blasfemia per te, però io ceno fra pochi minuti, prima della fine dell'ora, in quei 5 minuti che ci sono prima della fine dell'ora, quindi tra poco, prima di ricominciare con la seconda. C'è uno sgancio pubblicitario e io in quei minuti lì c'ho la schiscetta. Non so che mi ha fatto mia madre è napoletana, quindi io ho il...
1: Capito?
0: Ci sarà un pezzo di parmigiana sicuramente.
1: Meglio di te.
0: Senti Carlo, prima di salutarci, ma tu riesci a staccare con il tuo lavoro, andartene un po' in vacanza, anche se tu comunque ce l'hai vicino il mare, immagino, no? Però riesci a staccare un po'?
1: Sì, ho fatto già le ferie all'ultima di giugno, a cavallo con la prima di luglio, E poi farò qualcosa, penso, a Ferragosto, la settimana di Ferragosto.
0: Ok, va bene. Allora, buon lavoro, visto che stavi lavorando, e buone vacanze. Grazie per il messaggio, Carlo. È stato un piacere, veramente.
1: Grazie per la compagnia.
0: Grazie a te. Ciao. Che bello, ragazzi. Cioè, giuro, non era organizzato.
2: Mi è venuta fame.
0: A parte sì, che è venuta pure fame. Però, veramente, tutto improvvisato.

0: Che bello, che bel momento poco fa. È stato un po' come andare in onda con Djokovic per me, perché io non ne seguo tantissimi di food blogger, di chef, però quelli che seguo nutro tanta tantissima stima. Oltretutto Carlo Gaiano, che è stato con noi in onda poco fa in maniera totalmente casuale, ha il grande, la grande capacità di riuscire a spiegare le ricette con calma, e secondo me è un grandissimo valore aggiunto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista

0: promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Irama su 105 apre la seconda ora del Night Express. Ben ritrovati, siete con me Alessandro Sansone e stasera ci stiamo un po' divertendo su questa cosa nata proprio per caso della croce che vi portate dietro. Croce che cosa vuol dire? Vuol dire quella cosa che vi chiedono sempre per il vostro lavoro o perché conoscete qualcuno o perché siete in una posizione particolare, quindi vi chiedono spesso quella cosa che anche basta, no? Per esempio i corrieri, Rocco da Cerignola, Massimo da Sassari, ci scrivono ogni volta che consegno un pacco, mi chiedono che cosa c'è dentro, e loro rispondono giustamente, ma che ne so, se non lo sei tu che hai ordinato, e così tanti altri. Per esempio, io per 20 anni ho fatto il panettiere e ogni volta che dicevi, quindi io dicevo di fare il panettiere, mi dicevano che bello, dai, allora porta le prizzette, porta le brioche, portaci il pane. Però se tutti quanti gli chiedono questa cosa qua, lui non riesce più a lavorare, chiaramente. Insomma, ne sono arrivati tanti di messaggi, anche audio, al 342 41 15 105, sentiamo qual è la vostra croce.
1: Siccome lavoro per un'azienda statunitense che gestisce contratti, le locazioni dei ripetitori telefonici, quei tralicci tanto demonizzati di 5G, tutti impazziscono, ma ascolta bene, io ho un terrencino dove si potrebbe piazzare un'antenna, ma io ho un terreno, perché non la piazziamo? Ma anche ieri uno, per dire, mi ha beccato da internet e mi ha scritto due cavolate, tutti con questa storia. Poi quando ce l'hanno fanno i preziosi, per carità, prendono due soldini. Ciao ragazzi.
0: ciao, quindi vogliono che lui gli faccia fruttare il terreno, quindi metti l'antenna nel mio terreno, bello, molto bello. Ok, chi altro c'è?
2: Ciao ragazzi, sono Francesco da Genova, io lavoro in pronto soccorso e spessissimo mi capita di persone che ho nella rubrica che magari non mi cercano, non mi sentono da mesi, che però, scusa, tu lavori in pronto soccorso, non è che puoi vedere se mio zio lo vedono presto? No, non c'è una lista da aspettare, non ho potere decisionale, però ci provano.
0: Ecco, i medici e comunque quelli che operano nel pronto soccorso, anche gli infermieri o chiunque, personale sanitario, secondo me, sono i più vessati.

0: federale, ma o meglio è un istituto di ricerca neurologico,
1: okay.
0: E di conseguenza si fanno risonanze, TAC, ma per lo più a livello di encefalo e via dicendo, e puntualmente mi vengono fatte richieste del tipo: oh, non è che mi fai fare una risonanza al ginocchio,
1: eccomi,
0: o una risonanza al gomito o cose del genere. E io purtroppo tutte le volte devo dire no, da me non le fanno, no, da me non le fanno, come se non volessi perdere tempo per loro.
1: E certo.
0: E mi fa brutto doverglielo dire.
1: È certo. Però amico, dovrebbero essere loro a capirlo, quindi non ti sentire in colpa. Nel frattempo, meno male che qui non posso leggere il tuo numero di telefono, perché altrimenti ti avrei chiesto anch'io di fare un paio di risonanze così a caso. Comunque no, non fanno benissimo, cioè nel senso, uno dovrebbe non farla la risonanza quando può, poi quando invece c'è bisogno è giusto. Va bene, qual è la vostra croce? Sì, chi è?
2: Veterinaria di cavalli. La mia croce è: oh, ma fai il veterinario? Ma senti, ma il mio gatto fa questo, il mio pappagallo fa quest'altro, ma cosa può essere? Ma che cavolo ne so? Se non corre, non mangia fieno e non salta, per me è un mistero.
1: Ok, molto bene, molto bene. Eh sì, perché poi tu vorresti anche dirgli: scusa, ma prenota una visita, vieni e paga, no? Ok, però tu dici è un amico stretto, è un parente, te lo chiede, e tu lì per lì provi un attimo a dare una mano nel possibile, insomma. Poi non ti va nemmeno troppo di parlare di lavoro quando finisci di lavorare. Vabbè, ognuno ha la sua croce, ragazzi. Qual è la vostra? 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Vi aspetto.

Le 10:10 di giovedì sera, 23 luglio, amici, ciao a tutti, con me Ale Sansone fino alle 23. Qual è la vostra croce a causa del vostro lavoro, della vostra posizione o del fatto che avete magari una casa bella? Tipo io avevo un amico con una casa molto bella, ci vive da solo e spesso quando organizzavamo le cene dicevamo: vabbè dai, la facciamo da te, si può, possiamo fare cena da te. Magari lui non era nemmeno invitato. Senti, possiamo fare una cena da te, se vuoi puoi esserci. Oppure l'amico con la barca, uno ne ho avuto e non era così tanto amico, però dicevo sempre a un mio amico che era un po' più amico suo: gli dici se ci presta la barca? L'hanno sempre fatto su un mio...

0: motivo per cui non la compro, poi dovrei prestarla a chiunque.
1: Lo so, allora, scherzi a parte, non so per quale motivo, ma si vede che Facebook, che uso pochissimo, perché ormai lo sappiamo, no? Facebook serve solo per litigare, per litigare su cose politiche, su cose di cronaca, eccetera, eccetera. Non so perché, però Facebook da un paio d'anni mi mostra soltanto annunci di barche. Annunci di barche che quasi mi potrei permettere. Cioè, oddio, la sto sparando grossa. Però c'è il mercato delle barche dell'usato, che sono accessibili. Ora, per me è troppo pure spendere 40.000 euro per una barca. Cioè, proprio facciamo fatica a comprare una macchina qua, quindi... Come dire, la barca, sono più che altro i costi dopo di manutenzione e di mantenimento della barca. Però quando ti appare una barca con 6 posti a dormire, 4-6 posti a dormire, bella, con la cabina, anche vecchia, le barche vecchie sono quelle che costano poco, e io di barche non capisco niente. Però sotto c'è scritto 40.000 euro. Oh, ma io vendo casa, che non ho, però, come dire, comincio a mettere da parte i soldini. Chi c'è?
2: Lavoro nella manutenzione di ottica e mi chiedono, chiunque mi conosce, mi chiede, ma io un paio di occhiali da sole, come si può fare per averli? Enzo da Pescara.
1: Enzo, un paio di occhiali da sole, com'è? Guarda che io faccio manutenzione, mica... Poi cioè, la gente, che poi la gente siamo noi, pensa che ci siano magari scatoloni di occhiali che nei negozi costano 300 euro buttati lì e che tu puoi prenderli come fossero caramelle o patatine. E invece non è proprio così. Questo messaggio rispondeva un po' alla domanda: qual è la vostra croce, no? Cioè, per cosa vi disturbano continuamente? Magari per il vostro lavoro, magari per una conoscenza, magari per qualcosa che avete, per qualcosa che rappresentate. Non voglio immaginare quelli che lavorano nella politica locale, che ne so, assessori, consiglieri, persone che hanno a che fare con che magari hanno anche un minimo di potere, no? Però chiaramente se tutti quanti chiedono cose, questi stanno sempre a fare favori. Non lo so, 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Io vendo vini e tutti mi chiedono di darglielo a prezzo vantaggioso. Jacopo da Missaglia. Vabbè, finché li vendi, magari un prezzo vantaggioso ogni tanto tu lo puoi pure fare. Forse tu effettivamente sei l'unico che un pochino potrebbe, se qualcuno glielo chiedesse.

0: Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga questa canzone, 22 e 19 minuti. Stavo pensando che io probabilmente sono l'amico perfetto, perché non chiedo niente a nessuno dei miei amici, niente. Tipo, sapete quelli che secondo me sono super disturbati dagli amici per queste cose? I meccanici. Non so se è il meccanico. Non è che ti puoi fermare un attimo, mi vedi la macchina? Fratello, è sera, io ho già lavorato, me ne vorrei pure andare a casa, cioè, portala in officina.
1: Io da qui ho chiamato il mio meccanico a Napoli e gli ho detto: senti, ho un problema, mi puoi aiutare per favore? A Napoli.
0: Perfetto, e lui magari ti guida. Mentre mi fa molto ridere Emanuele Temperia, che vince tutto e dice: mi ritengo molto fortunato, nessuno mi chiede mai niente del mio lavoro perché lavoro nelle pompe funebri. E dai così.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: La quota musica latina di quest'estate 2026 è in gran parte occupata da questa Viajando por el mundo, la canzone di Karol G insieme a Manu Chao. E rimanendo in ambito musica latina, Bad Bunny è molto dispiaciuto del concerto di Milano, di come è andata la seconda data a Milano. Lo sapete, insomma, no? Concerto prima della metà è interrotto per maltempo, insomma un temporale incredibile, anche grandine, e lui c'è rimasto, perché poi io mi sono detto, no, vabbè, fa 150 date l'anno, enormi, gigantesche. Se una data o un paio di date non si riescono a fare per il maltempo, voglio dire, cioè, non gli dispiacerà, ma chi se ne va avanti, no? Show must go on. E invece lui è tornato su questa data in un concerto fatto pochi giorni dopo, quindi qualche giorno fa, in Belgio, ed è molto dispiaciuto. Ha detto sul palco: stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita, quindi proprio è stata una serata sfortunata in generale. Quindi eccoci qua, Bad Bunny, uno di noi, amico mio. 22:27, amici, siete al Night Express con Alessandrone. Buona serata a tutti. Storia, non so se felice o meno, però ve la racconto lo stesso. Non so se ci fate caso, ma quando vi sedete, per esempio, nei posti in fondo in aereo e si scende soltanto dalla porta davanti, praticamente siete gli ultimi a scendere. Ok, quando succede a me, non so per quale motivo, ma ho una sorta di sindrome del croce rossino che mi fa guardare su tutti i sedili per vedere se qualcuno si è dimenticato qualcosa, e mi succede sempre di trovare qualcosa, un portafogli, un telefono, un paio d'occhiali di qualcuno che è sceso e gli è caduto sul sedile mentre cercava di infilarsi nella coda per uscire. Qui potremmo aprire un altro capitolo, ma lo faremo in un'altra puntata. E quindi lo prendo, lo porto tendenzialmente giù nella navetta e dico: è di qualcuno questo? E trovo sempre il proprietario. Questa volta è successo a un turista americano che appena sbarcato all'aeroporto di Bari si accorge di aver perso il portafogli. Con dentro le carte di credito, l'assicurazione e tutto il resto. Chiama la compagnia aerea, dice: guardate, ho perso il portafoglio sul vostro aereo, non l'hanno trovato, sto portafoglio non si trova. E lui aveva un tracker. Sapete cos'è il tracker? Il tracker è una specie, un dispositivo a forma di carta di credito, spesso quanto una carta di credito, che ti dice esattamente dove si trova un oggetto. Chiaramente, se è a forma di carta di credito, è per andare nel portafogli, quindi per non perdere il portafogli. Lui aveva questo tracker che gli diceva che era lì a Bari, però a un certo punto perde il segnale e il segnale non c'è più. Dopo qualche giorno gli riappare il segnale, lui l'aveva dato per perso, nel frattempo aveva bloccato le carte di credito, aveva rifatto l'assicurazione e tutto il resto, e gli dicono, anzi, il segnale riappare ed era a Varsavia, in Polonia. Lui chiama la compagnia aerea dice: ok, l'abbiamo ritrovato, è qui con noi effettivamente, ma c'è un problema. Dentro ci sono tutte le tue cose e noi non possiamo spedirtelo. Per legge non te lo possiamo spedire. Te lo devi venire a prendere. Cosa fate voi?
1: A Varsavia.
0: Cosa fate voi? Ve lo andate a prendere o lo lasciate lì?
1: Si è bloccato tutto ormai.
0: Ma chi ti si... Però dentro c'era tutto, i contanti, c'erano quindi un po' di contanti, c'erano dei documenti che non aveva ancora rifatto, eccetera, eccetera. E lui ha deciso di andarselo a prendere a Varsavia. Bravo! Bravo, no? Cioè, io non ci sarei andato mai. Cioè, piuttosto veramente rifaccio la patente da zero, compresi gli esami. E invece no, bravo.
1: A Varsavia, dai.
0: A Varsavia, si è ripreso, si è fatto un giro per la città e alla fine se n'è tornato a Bari.

Die with a Smile, Lady Gaga e Bruno Mars che ci accompagnano fino alle 22.37 di questo giovedì sera 23 di luglio. Arriva un messaggio da Simona da Bergamo relativamente alla questione perdere cose sugli aerei, sui treni, eccetera eccetera. La storia poco fa di questo, in realtà italiano, io avevo detto americano, che ha perso il portafogli sull'aereo, poi con il tracker dopo qualche giorno lo ha visto a Varsavia e se l'è andato a prendere lì, perché da lì non potevano più spedirglielo, essendoci dentro comunque documenti e cose che non potevano essere spedite per posta. E lei scrive: ciao, io una volta ho trovato un iPad su un treno ad alta velocità e poi ho incontrato la ragazza, la proprietaria quindi dell'iPad, al viaggio di ritorno, e quindi gliel'ha restituito. Bene, magari sempre così. Mia sorella dimenticò un computer molto costoso, della stessa marca, sul treno dell'alta velocità. Lo trovarono quelli i controllori, insomma, come si chiamano, gli operatori del treno, il capotreno, insomma, gli assistenti, e poi insomma in qualche modo gliel'hanno fatto riavere. Quindi io sono abbastanza fiducioso quando uno si perde qualcosa, a meno che non ci sia qualcuno che sale e scende nella stessa fermata che ti vuole fare la valigia, eh? Che adesso ci sono queste cose qua, infatti. Però non è normale che noi viviamo con quest'ansia, ragazzi. Io prendo spesso il treno per fare Roma-Milano, anzi per fare Milano-Roma in realtà, però tu entri, posizioni la valigia, che molto spesso non ci sta su nella cappelliera se viaggi con una grande, devi metterla tra le due carrozze dove ci sono gli spazi apposta per le valigie ingombranti, però poi vedi dentro delle persone che si aggirano, non si siedono da nessuna parte, si fanno da vedetta, uno sta là, uno sta all'inizio dell'altra carrozza, si guardano e casualmente scendono poco prima che il treno salga. E molto spesso purtroppo accade che spariscano dei bagagli, quindi purtroppo fate attenzione perché così è. Attenzione invece, questa cosa mi divertiva un pochino, mi divertiva, insomma in realtà non mi divertiva, mi divertiva cosa mi rievocava. Non so se qualcuno di voi ha mai giocato ai videogiochi d'avventura negli anni 90. C'era questo gioco d'avventura da cui poi hanno tratto anche i Pirati dei Caraibi, Monkey Island, dove c'era questo pirata biondo, Guybrush, che cercava in qualche modo di ritrovare la sua principessa, insomma la solita trama, però molto molto divertente. Era divertente come una puntata dei Griffin o dei Simpson, lo stesso tipo di ironia. E a un certo punto, credo nella terza edizione, Escape from Monkey Island, anzi il quarto capitolo della saga, Escape from Monkey Island, l'arcipelago dei Caraibi, dove lui si barcamena tra i pirati, è pieno di fast food, è pieno di catene importanti. Per esempio Planet Tripwood, siamo negli anni 90, no? Cioè, quindi c'era Planet Hollywood una volta, non so se ricordate, c'era Planet Tripwood, Starbuckners, che sarebbe l'attuale Starbucks, Microgroup, insomma un'isola disabitata, completamente selvaggia, era diventata un'isola piena di multinazionali e quindi votata completamente al turismo. E un po' faceva ridere, un po' comunque ti dispiaceva, anche se eri semplicemente un giocatore di quel videogioco lì. Perché vi dico questa cosa? Perché adesso non succede la stessa cosa, chiaramente. Però a Matera arriva nei sassi il primo fast food. Era stata, come dire, scevra da questa scelta. Qualcuno potrebbe dire si era salvata fino a questo momento, oppure non si erano create le condizioni, perciò era pura da questo punto di vista. Da adesso c'è un grande colosso, chiaramente, di fast food che apre nella città dei Sassi, ed era l'unico capoluogo senza una sede. Pensate un po'. Quindi adesso anche ai Sassi di Matera, se avete voglia di un hamburger al volo, trovate il modo di mangiare. A Radio 105 sono le 22:41, My Body Isn't Ready, lui è Somber. It's

0: State ascoltando Radio 105, amici, ben ritrovati da Ale Sansone. Era Watch It Burn, la nuova canzone di Katy Perry. Siamo finiti a parlare di posti in cui arrivano anche le grandi catene di fast food, di supermercati, eccetera eccetera. Poco fa vi ho raccontato che Matera era l'unico capoluogo senza una sede di famosi fast food, e adesso invece anche a Matera, Tre Sassi, è arrivato. Allora ho fatto un riferimento a Monkey Island, qualcuno ha apprezzato, chiaramente vabbè, sono quei videogiochi, quei momenti dell'adolescenza che ti rimangono impressi per sempre. Quando trovi qualcuno con cui parlarne, poi ci faresti di notte. Poco prima invece parlavamo di cose ritrovate in treno o in aereo.
1: Ciao ragazzi, sono Giuseppe, sono un capotreno. Allora io sul treno ho trovato di tutto. Ho trovato tesi di laurea, ho trovato tesine da diploma di un ragazzo che doveva discutere appunto la sua tesina l'indomani. Ho trovato portafogli, ho trovato documenti, ho trovato veramente di tutto. E spesso sono riuscito a riconsegnarlo. E devo dire, con mio godimento di pancia, una volta ho riconsegnato uno zaino ad una ragazza e mi ha ringraziato con un vassoio di dolcini. È stato piacevole.
0: Ti credo. Dolci sempre ben accetti, eh. Non so, Matti, se tu ricordi, se c'eri tu, una volta ho ritrovato un telefono in un car sharing, no? Forse c'era Davide.
2: Mi ricordo di questa cosa, però forse me l'hai raccontata, non c'era.
0: Te l'ho raccontato, non c'eri tu. Praticamente entro in questo car sharing e c'era un telefono lasciato dalla persona prima, però era impossibile sbloccarlo, recuperare di che fosse. Lo tengo 3 giorni, dopo 3 giorni passa il weekend, quindi... scrive un messaggio e riesco a recuperare il nome, la cerco su Instagram da un'altra parte e poi ci incontriamo, le restituisco il telefono e lei si presenta con un vassoio di dolci buonissimi. Non era troppo entusiasta perché era il telefono aziendale, quindi mi aveva detto sarebbe stato quasi meglio non ritrovarlo, però grazie che l'hai ritrovato e i dolci erano veramente buoni. Va bene amici, c'è la canzone dell'estate di Baby K, Tuca Macarena. Baby K.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Quest'estate vieni in spiaggia, a Milano. Vieni a scoprire il nuovo look di Coca-Cola e a ritrovare il suo gusto inconfondibile di sempre. A Lido Coca-Cola, un'oasi dove immergersi nell'atmosfera iconica delle estati italiane. Tra sabbia, sdraio, ombrelloni, giochi e iconici gadgets Coca-Cola. E al tramonto, DJ set con Radio 105. Lido Coca-Cola, dal 23 al 26 luglio a Milano Porta Nuova. Coca-Cola, il gusto iconico dell'estate italiana.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
0: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
0: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
0: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105.
5: 105
6: 105
5: 105 Che storia!
7: Radio 105, che storia!

0: E con l'ululato di Chris Martin e i suoi amici Coldplay su 105 Adventure of a Lifetime, la 105 che storia di questa seconda ora del Night Express. Noi chiudiamo, è stata una bella puntata, ci siamo divertiti, abbiamo fatto pure una bella telefonica, bella chiamata con uno dei nostri chef preferiti, tutto casuale, tutto incredibile, però ragazzi, il Night Express è anche questo. Domani non ci siamo perché c'è il 105 Summer Festival, ci sarà con voi Lucilla, invece con Night Express torniamo lunedì puntuali alle 21. Grazie Mattia.
1: A te Ale, ciao.
0: Grazie a tutti voi, buonanotte, a domani. Anzi, a lunedì, ciao.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Marco, l'hai saputo?
4: Cosa?
3: Ok, non l'hai saputo.
4: Cosa?
3: Niente, niente Marco, tranquillo. Però
4: no,
3: quando uno ti dice tranquillo, c'è solo da preoccuparsi.
5: Esatto.
3: Anche voi ascoltatori siete preoccupati? 342 41 15 105. Ora salutiamo velocissimamente la Chicca, Letizia Puccioni e i mega storici di questo programma radiofonico chiamato Lo Zoo di 105.
4: Sì.
3: In regia Pippo Palmieri, aiuto speaker ma anche badanti dello speaker, Fabio Alisei e Paolo Nois. Mazzoli.
5: L'ha salutata per prima.
3: Mazzoli, renditi conto che dovevi chiamarti DJ Missile.
5: Sì.
3: Ok?
4: Sì.
3: DJ
4: bello.
3: Missile in console.
4: Era bellissimo.
3: DJ Missile, everybody. Ma purtroppo hai cambiato nome e hai deciso di usare Marco Mazzoli. Ti posso dare un consiglio?
4: Prego.
3: Fai la maglietta di DJ Missile e mettila
4: adesso
3: su Zostur. Vedrai che in 10 giorni ti compri un'altra DeLorean.
4: Ho dei serissimi dubbi, però. Era bello DJ Missile, dai.
5: Spaccava,
4: cazzo. Ti ascolti, tu? Io ascolto lo Zoo, quel programma condotto da DJ Missile. Senti come spacca.
5: Cazzo, spacca,
4: basta, Paolo.

0: La Bella di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Auguri merda.
3: Demotivazione, come stai?
2: Mamma mia, che schifo.
3: Regalo mio più grande.
2: Ma cosa vuoi? Vai via dal programma più bello del mondo. Non rovinare anche questo.
3: Ciao.
2: Dai, vai via. Da auguri, dai, ciao.
3: Grazie, ciao.
2: Via,
3: ciao.
2: Toh, questo è il tuo regalo, guarda, una penna Bic. Toh, auguri.
4: Toh. Vai a filtrare la luce del sole, dai. Gli auguri più belli mai sentiti nella storia della radio.
2: Sì, proprio.
4: Sto caino.
2: Ma non c'è stima mai per quell'uomo lì, mai nella vita. Perché poi lui cos'ha? Questo lo dovete ammettere, no? Cioè, sapendo che noi comunque siamo facilmente irritabili e siamo delle mitragliatrici di insulti, cosa fa lui? Lui parte per primo sperando di uscirne bene, è normale. Mi chiama tramonto e poi anziani di merda voi due, cioè sta roba qua.
4: Comunque è stato edificante questo modo per fare gli auguri, anche lui è uscito. Io che
5: ho cercato di sputargli.
6: Ragazzi, io il doppio dei suoi anni.
2: Sei due volte più bravo di lui, incredibile.
4: E si vede, Pippo.
2: Ragazzi, scusate un secondo. Allora, io in questo momento ho due inquadrature. C'ho la maestra degli anni Ottanta.
4: Sì, mi sponi.
2: Esatto. E dall'altra parte c'è questo décolleté incredibile. Chicca, ma hai fatto le tette nuove? Scusami.
7: Non ancora. Non ancora.
2: Cioè, belle puppone comunque. Fai sempre quella senza tette. Invece.
7: Fai sempre quella senza tette.
4: Allora, dovresti farti una quarta.
6: Io sono vicino, si chiama push up.
2: Capiva, push up.
4: Secondo voi, buono. Cioè, tutto questo è stato discusso in qualche tribunale, forse una decina di
5: qualche tribù, secondo me.
4: Che siamo un po' anacronistici.
2: Mi è caduto l'occhio. Sai che in America bello, si chiama morning wood, il legno del mattino. Si chiama morning wood.
6: Il durello del mattino.
2: Il legno del mattino.
4: Nel caso è morning iron. Ma...
2: Ragazzi, attenzione, perché io ieri sera l'ho fatto.
7: Ieri sera
2: accendo la televisione, io non ho canali normali.
7: Temptation Island.
2: No, peggio, ragazzi. Ma secondo te io guardo quella merda lì? No, figurati. Ho detto, vabbè, cazzo, è gratis, me lo sparo. Masters of the Universe, Men.
4: Oh.
2: Ragazzi, la più grande porcheria della storia. Mamma mia.
4: Nelle stelle, Marco.
2: Ma hanno speso anche un botto di soldi. Hanno voluto fare quei film, quei remake un po' comici, no? Dove lui è mezzo mangalo all'inizio. Poi trova sta cazzo di spa. Volevano far ridere, ma non fa ridere.
4: No,
2: è una buffonata.
4: Sì,
2: ma...
4: la parola giusta è una buffonata.
2: È una cialtronata proprio. Brutto. Allora, secondo mio padre ha fatto parte del remake, cioè la versione, diciamo, con esseri umani
4: faceva
2: degli anni
4: Orco,
2: 80.
4: Lui, no? Che era anch'essa brutta e buffa, tra parentesi.
2: Beh, ma non così.
4: No, sono due cialtronate.

0: Scusa, in versione umana.
1: Ma ragazzi, ma allora partiamo dal presupposto: non si rifanno i film. No. Basta. Allora,
0: ma scusa, non cioè... hai fatto il film? È un cartone animato, cazzo!
1: Ma ho capito, ma non si rifanno le robe. Non si fanno.
2: Ti darò una delusione. Ieri sera io, Letizia, Wender, Lucilla e Johnny.
1: Ho visto i video.
2: Siamo
1: di te
2: andati
1: sulla
2: a vedere,
1: barca.
2: Esatto, Oceania. Rifatto con The Rock, ok?
1: Com'è? Com'è?
2: Allora, il film è bellissimo e l'evento era divertentissimo. L'unica cosa è che noi abbiamo completamente rovinato il ricevimento. Perché incapaci di mantenere un contegno da persone di mezzo secolo,
3: anche solo del decoro,
2: ci siamo messi a urlare, suonare i tamburi e ballare la waka con questo tizio hawaiano.
0: Uga baga ngula mamata.
1: Ho visto il video.
2: Solo che lui faceva uga baga, noi ngula mamata, sui navigli con la gente. Ehi, guardate, ci sono dei vecchi stronzi. Però noi ci siamo molto divertiti, la gente meno.
1: Oh. È bello il film, comunque.
3: Film
1: bello.
3: Molto bello.
1: Comunque. Sì, ma non si rifanno i film. Basta, ci sono un miliardo di idee nuove. Ma
3: no,
1: perché?
3: Evidentemente no.
1: Cioè, allora, intanto una critica devo farla. Cioè, adesso, con tutto il bene del mondo. Ma non mi puoi mettere Man at Arms di colore? Ma perché? Cazzo, Man at Arms era coi baffoni. Sì. Era proprio.
0: Polacco.
1: Era, sì, poi era il tipico attore porno anni 70. Col caschetto. Ma perché? Ma poi era tutto pisciato,
2: allora,
1: a un certo
2: perché
1: punto.
2: Perché inizialmente doveva morire subito e quindi doveva essere di colore.
1: Ma no.
2: E poi hanno
1: no.
2: cambiato la storia, ma oramai il casting era fatto.
1: Comunque una porcheria, ragazzi. Ma poi gli ha messo i laserini negli occhi a Skeletor. No. Ma è una roba che si muovono a scattini, candeline. Poi. No. Sì, si muovono a scattini. L'hai visto tu, Paolo?
4: No,
1: non l'hai guardato?
4: No,
1: il film?
4: No, Skeletor poi è Jared Leto, no? Se non sbaglio, no? Giusto?
1: Chi? Non lo so, non si vede, c'è un teschio.
0: Appunto,
1: so.
0: Quella cosa hanno pagato $1 milioni un attore, gli hanno messo in mano una
1: che non si vede. Che non si
0: che
1: vede.
0: Cazzo serve?
2: Ma l'utilità di spendere tutti quei soldi.
4: Va bene, va bene.
1: Brutto. Spero che nessuno un giorno decida di rifare Heidi, perché altrimenti anche quello viene deturpato.
3: Forse l'hanno già fatto.
1: Sì, hanno fatto il film.
3: Hanno fatto il film, se non sbaglio.
1: Ah, è vero, cazzo, era uscito quando era uscito On Air. Che era andato meglio, nonostante.
2: Sono andato a vedere solo i pedofili.
3: No, dai.
2: Sì, sì. Beh, la bambina scalza, il pedofilo proprio.
1: Ma chi?
2: E la collina in bocca.
1: Senti, io volevo ringraziare la Puccioni.
3: Che buongiorno, soldato.
1: Non è l'unica, ma stamattina, allora, Martin, la qualsiasi, mi ha girato la notiziona del Ilaria Salis, la mia grandissima amica Ilaria Salis, che dovrà risarcire 300.000 euro a dei dipendenti che lei ha licenziato. Due, senza... Sì. Cazzo, però, scusate, adesso, con tutto il male che posso volere a Ilaria Salis, mi sembra un po' tantino 300.000 euro di risarcimento, no?
3: Ma perché li aveva presi per tutto il mandato parlamentare, cioè in teoria loro hanno chiesto che venga pagato lo stipendio fino alla fine del contratto, la fine naturale. Invece lei l'ha mandati a casa senza giusta causa.
1: Sì,
4: no, il problema è che cioè, li ha licenziati perché loro per scherzare sono andati nella stanza e ha fatto mannacci! E quindi lei se l'è presa tantissimo.
2: Devi stare attento a come tossisci.
1: Per i di sinistra non dovrebbero licenziare, scusami.
3: No, poi lei è anche una paladina dei diritti dei lavoratori.
4: Ma infatti lei giustamente
3: gli
4: ha occupato casa mentre gli dà i soldi.
3: Perché non ce l'ha.
2: È andata a vivere da loro.
4: Sì. Te li do i soldi, ma vengo a casa tua a darti.
2: È lì che loro si sono comprati i materassi della Intrex.
1: Ma la più grande soddisfazione è stata ricevere stamattina messaggi su tipo Instagram, in DM, di ascoltatori di estrema sinistra che godevano anche loro, perché proprio è una persona che non rappresenta
2: non
1: nulla.
2: Non è una gran bandiera per i compagni.
1: Anche tu non è che la stimi più di tanto, voglio dire.
2: Non la rispetto neanche, nel senso che... pubblicamente sì, in privato no. Come figura professionale, quello che si deve a un parlamentare europeo.
1: Sì, sono d'accordo con te in generale, destra e sinistra, ma non esiste più un cazzo. Vabbè, ragazzi, ci colleghiamo con ID. Io non la vedo in scaletta, però penso che sia un problema mio.
5: Dobbiamo spostarla un secondo. Stiamo controllando una cosa, che c'è un problema sul file.
1: No. Sulla bestemmia. Io volevo chiedere scusa. Perché stamattina, a proposito di buongiorno, è arrivato il buongiorno della Puccioni. E poi il mio file con un bestemmione grosso.
5: Me la fai ricontrollare un secondo e poi te la
4: perché praticamente Marco, no? Forse anche per una voglia di emularti, no?
2: Sì.
4: Allora io proprio in fase di ci ho spinto dentro un pochino anch'io.
2: Forse un pelo troppo.
4: Allora ho tirato un po' indietro il remi in barca e sono arrivato lungo.
1: Comunque è strano, perché io la canzone l'ho scritta con quella frase lì, gran finale. Invece,
5: invece l'ha presa anche quei qualche secondo prima.
2: E si vede che gli piaceva. Se
4: invece non c'è stato nessun errore, è stato proprio intenzionale.
2: Premeditato, intenzionalissimo.

0: Quindi partiamo con i puglieni e poi sì, vediamo esatto, se Heidi è mettibile.
1: È volibile.
0: Va bene.
2: Nel frattempo allora, io andiamo, ascolto Heidi, voi i puglieni. Ciao.
0: Bravo Paolo, ciao, sono orgoglioso di te.
3: Lo so.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
0: Ma c'è lui?
5: Soggetto 13, 45, 46. Fruttaiolo incancrenito, sempre ubriaco.
0: Wow. Bene.
5: Contatto.
6: Pronto?
7: Upa!
6: Avete sbagliato il numero.
7: Che da soc de mamma, gula ci te stramo erte, eh?
6: Chi sei?
7: La crio de sord! Sta? Ehi!
6: Ciaci!
7: Vilati!
6: Chi sei?
7: Tro!
6: Eh?
7: Gula!
6: Non ho capito!
7: Lefe!
6: Ma ciaci!
7: Upa!
6: Upa!
7: Un paccio di marclazzo che lo mangia a cazzo!
0: No!
6: Aste! Ciaci!
7: Cite!
6: Patacano, sfuffa e ciaci!
7: Cite!
6: E mo... ciaci!
7: Cite!
6: Eh?
7: Cite morte, sta morte è viva!
6: Mo...
7: tu e tu?
6: Mo...
7: tu e tutta la razza della tua morte è viva?
6: Dove sta... di dove sei?
7: Gula ci destra aperta.
6: Di dove sei?
7: Esso. Esso, le dove fece le bocchine a lungo mare?
6: Io sono te un c'è che te sta cavolo, e poi metto quello che chiede.
7: Ma fece un bocchino.
6: Mon c***o, e asse, ciao sì, di dove sei, di?
7: Siri.
6: Esci le palle, di, mi hai chiamato? Allora, se sei veramente un uomo, ci vediamo, mi dici prima cosa vuoi, seconda cosa chi sei, così ci vediamo, così la testa te la metto sotto il baciarpiede, capito?
7: Siri.
6: Scato la colpa mi intesi, scato?
7: Siri.
6: Sì. Mon c***o, devi chiamare chi, mon c***o, i strappalla di sciasi, un paese.
7: Siri, chi sono tu?
6: Ci rinchiamo, dammi a sordo, te la metto in posizione. Ci sono rinchiamo. Ma metto a sordo a mamma, ti dinti.
7: E ma?
6: Se andiamo a me.
7: Ma.
6: Io è meglio che non so chi sei.
7: Mok.
6: Ok.
7: Mok.
6: Tu devi ringraziare soltanto.
7: Mok.
6: Se non venga a sapere chi sei.
7: Mok.
6: Mok. Che se non sei normale, te lo dico in italiano.
7: Vuoi fa?
6: Eh?
7: Vuoi faccio di cazzo ti chiami?
6: E a come ti chiami? Faccio di ciò?
7: Cremo!
6: Un mon poi da di capo poi! Caman poi ci vuole per un...
0: Mok? Non l'ha detto!
7: Ma cazzo, ci deriva!
0: Bello questo!
5: Sì. Soggetto 29, 123, 12. Pescivendolo tranese, noto puttaniere. Contatto.
0: Ma chi è sta gente?
7: Upa!
8: Con chi parla?
7: Upa, c'è una domanda!
8: Che?
7: Afa!
8: Con chi parla?
7: Affanculo, tu e tutta la razza tua morte viva!
8: Vaffanculo la morte tu, ci sta cacu cazzo, ci sta chi è?
7: Upa!
8: Alla... Vaffanculo la morte tu, ci sitte!
7: Upa, c'è una domanda, la zoccola mangia a cazzo!
8: Vaffanculo la morte domanda, sto figlio di monacchia!
7: Afa! Love.
0: Belli oggi.
1: Ma c'è lui.

0: Pronto?
1: Vincenzo?
0: No, ho sbagliato numero. Si chiama Takurutengio de Marit, si chiama otto. Perché tu sei un uomo sessuale, sì. E ti la magliere o mare, ti lo cambiare, ti. Che ti piace una ragazza, che hai una trascia, pure in recchia una trascia. Si sbagliato numero, si sbagliato, storto del tramonto. Renuncio da tante di mamma, che in gola chi te murti mi si chiama Taffel. Alla tanda di Dio, che io sto gappato di gel.
1: E mamma.
0: Mamma e mo, tu ti una spannata anghiolo da mamma, che è una sorta di squarcia a cazzo tra da mente, e tu mi viene a cacare chi una mano, ma ti ho vedo che sei brutto, wana, ma ti ho veramente vuoi scrollare le e vuoi squagliare in la watch,
1: Vittorio, l'hai spannata il pollo?
0: No, io sto scritto che la mamma sta vita fresca polpa e ha fornito pure il drogo e ha fornito in dalla frigitorina, se manca più una carazzo che una stai, si capisce o no? Per sotto da tramon fa angolare musa da mamma da tanto che in gola chi te muzza mi chiama per che sora che sta gappa di gel, no, che ramangia mamma te ramangia che era succhia a cazzo tra da mente, mamma ti addirittura che so orari con sto cal mi stai leccando tutta la capo che la tengo sedia perché sto a gassare da pure l'acqua tu battesi mi sto a gassare del vaffangola Cristoforo Colombo sono bastardo e figo del patrone, e io sto dentro a testa adesso,
1: e tu? Ma facci le bacchine tu?
0: Ne fricchette curso, fricchette sotto da tramonto. Fricchette curso, sì, alla bandracca, alla salute da che la bandracca da mamma. Su sordo tramonto, la mia caccare chi ghiuna mai, va a fa mocca che la puttana da mamma.
1: Immagina la masciuna tu.
2: E la masciuna?
3: No.
1: Oh, buone vacanze! Anche a lei, carissimo! Salve! Tante cose, eh? Ci mancherebbe!
4: Educatissimo! I Pugliesi. Primo contatto. Fallito.
3: Che bello che è! Però il mio preferito è l'avvocato, ragazzi.
5: Sì, è terremoto.
3: Ma sai, terremoto.
6: La cosa bello, disarmante bello. Per queste persone, perché loro cercano di incutere timore con le minacce. E sentono la persona parte. E tu?
7: Comunque, a proposito di Puglia,
3: dimmi amore,
7: secondo,
3: sì.
7: Il sito incontriextraconiugali.com
3: esiste?
7: Esiste,
3: sì,
7: esiste okay. Tutto.
6: Proprio spiegatissimo.
7: Sì.
3: Scusami, ma di solito queste robe si fanno in gran segreto.
7: Ma non ormai, è tutto sdoganato.
6: Club oscuro, sai.
7: Esatto, è tutto sdoganato. Comunque la Puglia è la meta estiva preferita per i tradimenti.
3: Ma vabbè, ma la meta è la meta preferita, punto. Poi dopo se uno mentre è là trova anche da chiavare,
7: no, perché c'è la classifica, è la quinta è la Toscana, poi c'è l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Sardegna e la prima è la Puglia.
6: Cioè,
3: per l'estate,
7: certo,
3: però scusa,
7: certo,
3: okay,
6: perché sono posti di vacanze, scusa.
7: Esatto, ma lì è un
3: invece è sbagliato perché quello che rimane a Milano, per dire, o a Torino, no, in quelle città orribili d'estate, già sono brutte d'inverno, d'estate ancora peggio, è lì che ti fai la chiavata, che dice la moglie: amore, tu vai in vacanza in spiaggia che io rimango qua a fatturare,
6: a far benzina,
3: e intanto ci dai delle belle chiavate, cioè ha più senso così, no, che tradire al mare.
6: Io scusate se ritorno un secondo sulla Salis,
3: prego dottore,
6: perché sì, ho guardato, prego, la fotografia, sì, che c'è lì, no, e la cosa che mi fa veramente più tristezza, cioè, è che è la persona di estrema sinistra che assomiglia di più a Mussolini al mondo,
5: sì, è vero.
6: No, è Darth Vader senza casco, cioè pensa che condanna che ha questa donna. Guarda la foto che avevo mandato, è Benito, cazzo.
5: Ma pensa anche ai nipoti di Mussolini,
6: devi metterla sotto sopra a vederla bene.
7: Dai,
3: dai, coglione,
6: sì, no,
3: donna, è vero, non è proprio
6: è Benito.
3: Non è proprio bellissimissima, no, ecco, diciamo che quella non è la sua forza.
6: Pensa se il suo fidanzato con i baffetti sembra Ita.
3: Senti, siccome l'hanno scritto in tanti ascoltatori, compresa Sabrina Daiesi, di parlare di questa roba agghiacciante, visto che parliamo del Sud Italia, in Calabria i figli di puttana piromani utilizzano i gatti per favorire la diffusione degli incendi.
7: Tremendo.
3: Cioè praticamente mettono degli stracci imbevuti di liquido infiammabile legato alla coda, gli danno fuoco per poi incendiare. Già fare quello, cioè incendiare posti, è da grandissimi figli di puttana, perché purtroppo, come abbiamo già visto, ci possono rimanere secche delle persone. Farlo con degli animali innocenti, sei doppiamente figlio di puttana. Quindi se state ascoltando, voi piromani di merda, ovunque voi siate, adesso qua si parla di Calabria, ma sicuramente lo fanno anche altrove, sì. Siete dei grandissimi figli della merda, sappiatelo. Spero che vi becchino e che vi diano almeno 50 anni di condanna, pezzi di merda. Però... per due motivi, fai del male agli animali e rischi di ammazzare delle persone, oltre a danneggiare comunque la natura.
5: Posso dire una cosa agli amici calabresi?
3: Sì.
5: Manco più voglia di fare i piromani, ci avete.
3: Sì, veramente.
5: Che cazzo, cioè, neanche, no. neanche di persona l'ho andata a fare.
6: Ma ci sono degli interessi economici dietro questa
5: cosa? Sì, certo, è ovvio. Che poi sono edificabili.
3: Eh sì, no. una volta che hai bruciato il terreno puoi edificarlo. Sì,
5: cioè, non è che puoi, non è che puoi.
6: Aspetta, va fatto, cioè, va richiesto un permesso. Vero.
3: Sei un coglione.
5: Calabria,
6: sei.
5: Cioè, una volta che hai bruciato è già tuo.
6: Beh, sì.
5: è già
3: vorrei ricordarvi che c'è una calabrese in studio.
5: Ma lei lo sa, infatti, è lì che piange.
6: Lei è al Serenio alla casa senza il tetto, poi i pali che
3: spuntano
5: e le parabole che prendono Al Jazeera.
3: Però voi sapete che anche la chicca ama gli animali tantissimo, quindi sta roba l'ha fatta incazzare.
8: Questa cosa mi ha distrutto.
6: Infatti lei incendia i forestali e li butta per li butta in mezzo agli altri.
3: Se dobbiamo parlare di persone schifose,
5: ecco.
3: Cioè a Grosseto questa coppia si presenta in spiaggia dove
8: altri
3: tra l'altro non avrebbe potuto portare il cane e i padroni poi a un certo punto fingono, siccome il cane si sente male, fingono di cercare aiuto, lo mollano in mano a una signora, scappano, non tornano più e il cane muore. Cioè, ma io dico, ma come fai? Tra l'altro era un cane adulto, quindi si presume che ce l'avessero da un po' di tempo. Ma come cazzo fai a fare una roba del genere? Adesso poi ovviamente scattata l'allarme, cercarli qua e là, non li troveranno mai, non gli faranno mai un cazzo. Figuriamoci, non fanno un cazzo gli esseri umani, figurati per gli animali.
6: C'è della psicopatia dilagante, credo.
5: Sì, caldo, ragazzi, è caldo. D'estate vengono più fuori, escono dalle loro tane. Però merda, sono tra dice. Noi, Marco, sono tra
3: sì,
5: noi. Ricordi
3: so.
5: Che sono sempre tra noi.
3: Però c'è stata una bella azione da parte di un vigile del fuoco in California. C'era un piccione che rischiava di morire per il fumo perché c'è stato un grosso incendio e un vigile del fuoco l'ha salvato usando una maschera per l'ossigeno. Sì. Che carino è stato.
5: Ma era già affumicato all'origine, cazzo,
3: no,
5: non dovevi neanche farlo tu.
8: Dovevi solo spennarlo.
5: Allora, adesso salviamo anche i salmoni dalla fumicatura, dai.
3: Perché no?
5: Sono lì che nuotano, dai.
3: Ma tu sai che in California avevano svuotato le cisterne, quelle per l'acqua dei pompieri, se non sbaglio per, non so se, no, adesso non erano i salmoni, ma era un pesce in via d'estinzione, non lo so, c'era una storia dietro.
5: Ah, il merluzzo surgelato, non è servito
3: no,
5: a niente.
3: Non credo,
5: riempito
3: non credo esistano in California.
5: Vivi, vivi, merluzzo.
3: No, ma l'avevamo già parlato, adesso non mi ricordo che pesce fosse. Va bene, è pronta, possiamo metterla?
5: Sì, siamo...
8: sì, speriamo. Che cosa è successo, sì. Marco?
3: È la mia telecamera di merda nuova che sviene ogni tanto dal caldo.
6: Oh, sto guardando la durata, abbiamo tagliato un minuto e mezzo, ok, perfetto.
3: Action, no. Brutto, era troppo, Pippo.
6: Sì, era troppo, era troppo.
3: Descrivi, Pippo.
6: E niente, c'era...
5: Non posso, descrivilo tu.
6: Allora, praticamente, no, tutto iniziava con una storia, no? Una storia dove si narravano le gesta di una persona che a un certo punto aveva i palmi forati, no?
5: Ok.
6: Poi dentro questa storia ci sono i genitori.
5: Sì.
6: Ci sono un'altra coppia di genitori.
5: Sì,
6: uno,
5: più
6: non vede, uno non si vede mai. Però tutti lo associano a delle cose.
5: Certo.
6: Cioè, una roba lunga da spiegare. Ne parliamo a voce.
5: Dopo,
3: È stata rimossa da quello che ho capito.
6: Sì,
3: cioè.
6: Sì.
5: La parte del Nuovo Testamento è stata rimossa.
6: Sì, perché a un certo punto succede una cosa, no? Il nonno si arrabbia e ha un minuto e mezzo di arrabbiatura. È stato ridotto...
5: Sì.
3: A poco,
6: va bene così.
3: Sentiamo il risultato. Heidi finale di stagione. Bippata.

0: C'è un detto che dice che secondo le leggi della fisica il calabrone non sarebbe idoneo al volo, ma il calabrone non lo sa e quindi vola lo stesso.
1: Sì.
0: Proprio partendo da questa riflessione andremo a scoprire cosa sta frullando nel cranio del nonno, che pare che oggi abbia un'importante rivelazione da fare a tutto il gruppo.
2: Allora Heidi, devo farti una rivelazione abbastanza intima.
3: Cazzo c'hai?
2: So che starai pensando che io non ti ho mai rivolto la parola, se non per bestemmiarti o chiederti soldi da spendere in droga. Ma oggi mi sento di ricucire il rapporto fra nonno e nipote, che non c'è mai stato.
3: Ma vai a fartelo sbattere in culo, vecchia merda.
1: Heidi, come qua?
2: Ma di merda! Puoi non dire che non ci ho provato, brutta nana di merda. Adesso veramente mi hai rotto i coglioni, brutta stronzetta. Da domani te ne vai a lavorare in paese e porti i soldi a casa. O giuro che ti piscio così tanto nella minestra che non riuscirai più a distinguere il sapore dei cazzi da quello delle barbabietole.
3: Sì, sì, certo, certo. Vado a lavorare io. Ma inculati, stupido.
1: Aia. No.
4: Ehi, voi due. Vi sentivo litigare da dietro la porta. Ma si può sapere perché state affrontando un vostro conflitto con tutta questa rabbia? In fondo siete una famiglia. E quindi, come tale, dovreste cercare di affrontare i diverbi con serenità e affetto.
1: Sì,
4: vedete, anche se da quando vivo qui passo le mie giornate a subire soprusi di ogni sorta. Da Peter che mi sputa in bocca mentre dormo. A Heidi che mi fa fare le seghe ai marocchini per pochi spicci. Oppure il nonno che mi ha preso per un tirassegno. Io sono felice. Lo dico sinceramente. Sapete perché?
2: Perché l'acido urico è entrato in circolo e ti è finito nel cervello. Per via dello stato semi-vegetativo che ti impone lunghe permanenze a letto, sdraiata, senza fare pipì. E quindi ora... sei una cazzo di menomata mentale con difficoltà cognitive.
4: Ma no, nonno, sono felice solo perché siete la mia famiglia, i miei amici, le persone con le quali vivo ogni giorno della mia vita, con le quali affronto le difficoltà e con le quali passo bellissime giornate nella semplicità della montagna. Perché mi fissate?
3: Ma vaffanculo, storpia!
2: No, cazzo! Questo è il mio divertimento. Come ti sei permessa di forare la sciancata?
3: Ci stava abbuffando i cazzi con i suoi deliri.
2: Ma veramente ti facevi fare le deghe ai marocchini?
3: No, ai cingalesi. Ma siccome sono scuretti anche loro, sta razzista di merda fa di tutta l'erba un fascio. Che schifo di persona. Si merita il peggio.
2: Adesso farà le seghe all'inferno, sta schifosa.
1: No.
0: Mamma mia, ma quanto è stucchevole quella brutta cacatella di debosciata del cazzo. Meno male che anche questa volta ce la siamo levata dal cazzo con una sana revolverata. Speriamo che almeno questa volta marcisca all'inferno senza fare ritorno.
5: Lacrimonia. Lacrimonia.
1: Aia.
4: Ciao Satana, sono tornata. Sono rimorta nuovamente. Ma questa volta mi ha bucato in faccia Heidi.
6: Ti hanno sparato ancora. E allora ti rimando indietro nuovamente. Amo sto ping pong del cazzo frammondo. Però prima mi faresti una sega?
1: Ma anche lui no.
5: Anche Satana no.
1: Ma no.
5: Deve essere bravissimo. Ma l'abiezione di questa roba.
1: Però ha ragione Paolo. Deve essere molto brava con le mani, perché se tutti vogliono le seghe, e i cingalesi, i marocchini, pure Satana.
5: Mi viene in mente solo la parola abietto, cioè.
1: Però nessuno di voi si è posto una domanda quel minuto e mezzo che è stato tolto.
5: Allora, era quella pausa lì, no? Perché il nonno era gentile, capito? Era gentile, cordiale. Lei lo manda a fanculo, lui gli sale una carogna.
7: Vabbè, certo. Ci sta.
5: Gli sfodera dietro l'inferno.
1: Ma non si può mettere da qualche parte? Diciamo,
5: se vuoi te la mando in privato.
8: Ditevele, cioè, nel senso, no?
1: Sì, dai, dimmelo in onda, cos'è che dicevo?
5: Se lo metto come contenuto speciale su Spotify.
1: Ecco, potrebbe essere una buona idea.
5: Poi gli abbonati, quelli che che fanno parte del nostro gruppo, i nostri.
9: Quelli nel cerchio della fiducia.
1: Esatto. Ah, ma tu dici gli amici veri, la famiglia.
5: La famiglia okay. dello zoo, quella vera. Quella...
9: Non i parassiti sanguisughi.
5: No, quelli che dicono, no, io non ti dico, di cazzi tuoi, non senti le bestemmie.
10: Cari ascoltatori, i ragazzi dello zoo hanno bisogno del vostro aiuto. Stiamo cercando dei produttori di pergole per proteggere le nostre auto dalla grandine.
1: Sì.
10: Non vorrete mica vedere la macchina di Noise piena di buchi. E anche quella di Pippo non potrebbe circolare con i danni da grandine. Scrivete a pippopalmieri@105.net. E comunque le auto da proteggere sono finite, visto che quella di Fabio con tutti gli strati di resine e sporcizia varia è niente. Protetta a vita dagli agenti atmosferici. Noi siamo lo
1: zoo. La tua cazzo c'ha lo scudo termico.
9: Mia ragazzi è come il grasso del tricheco. Hai mai visto un tricheco con un eczema? Mai.
1: Mai.
9: Mai.
1: Il grasso lo comunque mi hanno detto che i cinesi hanno inventato il mega ombrellone da applicare sul tetto delle macchine per evitare.
9: C'è anche la mega sdraio sotto, ma non si sa cosa serva.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
15: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cioè, ma senti che roba! Uno strumento musicale. E poi c'è Fedez, capito?
1: Ah, vabbè, poverino, è cantante.
0: Quando tu vai a vedere, cantante. Fedez, lavoro, cantante. Dai, ma per favore.
2: Però è brava a fare figli, eh?
0: Sì, quello sì.
2: Fa carrettare.
0: Ma comunque è bella la sua compagna. Oh. Beh,
2: non lo so,
0: quello,
2: non ce l'ho presente. È una cosa bellissima. Comunque la paternità è una cosa bellissima.
0: Cosa c'entra? Fare un figlio non è proprio uno dei lavori più difficili al mondo. Infili il cazzo e vai.
1: Cioè. Tirarlo su che è difficile.
0: Capito?
1: Per noi normali.
0: Allora, sì, su questo sono d'accordo. Ma proprio costruire l'essere umano piccino è un attimo.
1: È un divertimento.
0: Esatto, brava.
2: Per te sì, per lei.
0: In che
2: senso? Non è che tutti sono proprio bravissimi, nel senso.
0: Mo adesso. Allora, un ascoltatore ci chiede: hai notizie di quell'ascoltatore che aveva il cane che non stava bene? Avete fatto la raccolta fondi? Sì, Simone, abbiamo fatto la raccolta fondi. Lui si chiama Lorenzo, io lo chiamavo Antonio, ma in realtà è Lorenzo Gargiulo. E abbiamo raggiunto, grazie agli ascoltatori dello zoo, c'è chi ha messo tanto, chi ha messo pochino, comunque abbiamo raggiunto la cifra necessaria per far operare il cane.
1: Anche e grazie a te.
0: Vabbè, cosa c'entra? Io ho fatto il mio.
1: Giusto.
2: Adesso comunque, Lorenzo ci ha scritto da Tahiti, benissimo.
0: Ha bisogno
2: di fare una colletta per il costume da bagno. Che
0: lui è un ascoltatore storico dello zoo, veniva sempre sotto la radio a portarci le mozzarelle, eccetera.
3: E continua a farlo, tranquillo.
0: Comunque è una bravissima persona, se no non mi sarei messo in questa roba. So che è una persona di cui ci possiamo fidare. E da quello che ho capito, il cane sta bene adesso.
4: Però
0: quindi, grazie.
4: È una molto divertente, perché io so che personalmente mette il suo seme in una delle mozzarelle che ci porta.
2: Sì. Ma non dice quale.
4: Ma non dice mai quale.
2: È uno scherzosone, diciamo.
0: Ma non è vero.
4: Simpaticone, manda sempre il video mentre lo fa.
0: Senti, volete brutte notizie o belle notizie?
1: Belle, Marco.
0: Allora non ce n'è. Non ce n'è.
2: Sulle belle non si può scherzare.
0: Allora, l'ho fatto l'autovelox basato sull'intelligenza artificiale che inizia il test in Italia e riuscirà addirittura a percepire se siete su WhatsApp. Non solo al telefono, ma capire anche quale applicazione.
2: Anche con chi?
0: Ma no, che
4: in che modo dovrebbe in qualche modo farmi andare meno veloce questa cosa?
0: Infatti, allora, io tornerei al buon vecchio poliziotto con la macchina che ti insegue, ti ferma.
4: Esatto.
0: E lì c'è proprio la prova inconfutabile.
4: Anche perché il Velox è la cosa più classista che esista. Perché?
0: È vero,
4: ti spiego.
0: È vero. Se allora, c'hai i soldi te ne sbatti il cazzo.
4: Te ne fotti il cazzo.
0: Senza fare nomi, però salutiamo Gigi il milionario. Per esempio lui è uno di quelli che c'ha il grano e dice io me ne fotto il cazzo, c'ho il grano, vado più forte in macchina, passo sotto gli autovelox perché ho la macchina veloce e giustamente
4: però
0: ho speso i soldi.
4: E anche dei punti non te ne frega un cazzo perché paghi doppia la multa e i punti non te ne levano.
0: Poi ricordiamo che in Italia si può circolare con auto targate straniere, no?
4: Non più.
0: Sì, fai il leasing.
4: No, non si può più.
1: Fare.
4: Aspetta, se la macchina è intestata a una società che risiede all'estero, sì.
1: Certo, sì, no, però allora non si può più fare. No, però nel senso, non si può più prendere la macchina all'estero e girare qua.
0: Ma
1: cioè,
0: scusami,
1: se non sei residente all'estero non la puoi prendere.
0: No, però ma non è estero, all'estero. Comunità europea dovrebbe essere tutto aperto, no? Quindi perché non puoi comprare la macchina?
4: Fai una società in Romania che costa 100 euro, gli testi la macchina, basta.
2: Scusate ragazzi, allora, il legislatore fa le leggi che vanno a interessare la maggior parte delle persone possibili. Quindi la maggior parte delle persone possibili non ha società all'estero, non se ne può battere i coglioni dei punti della patente.
0: Ma è quello
2: se
0: il punto,
2: 130,
0: Fabio.
2: Okay. Quindi la persona normale che rappresenta la
4: non ha una
2: parte,
4: macchina da 260 all'ora.
2: Esatto, non l'ha la macchina. Quindi la persona normale, piuttosto che acchiapparsi la multa, va più piano. Se poi c'è lo stronzo che si vuole acchiappare la multa, quella lì è sempre l'eccezione.
0: Sì, però vedi che alla fine paga sempre il poveraccio,
2: perché se il poveraccio va piano non paga un cazzo.
1: Però paga il poveraccio, perché se lo stronzo va forte e non rispetta i limiti di velocità,
4: cazzo mi indichi,
1: ci sta che qualche un incidente lo provochi anche con qualcuno, non c'entra niente. Cioè, i limiti di velocità non sono solo per le multe.
4: L'incidente lo provoca quello che va a 20 all'ora in corsia di sorpasso ed esce una volta all'anno con la macchina. Quello fa l'incidente.
0: E indossa il cappello.
4: Non una persona che ha fatto un corso di guida sportiva.
1: È anche multabile. No, il corso di guida sportiva lo vai a fare sull'autodromo. È inutile.
4: È là che lo fai. Poi
1: ma in città. Devi rispettare.
4: Infatti tu vai all'autogromo, fai il corso di guida sportiva, poi esci,
1: limiti, ragazzi.
4: Esci e provi su strada quello che hai imparato.
0: Quello che stava dicendo Paolo è questo, che ok, va bene, allora il ricco se ne sbatte i coglioni, no? Io ho diversi amici in Italia che hanno macchine sportive e se ne fottono il cazzo. Addirittura uno una volta mi disse: io ho un budget annuale, ecco. Cioè quindi, cioè, non me ne frega un cazzo, e va a 200 e passa all'ora. Tu puoi dargli del criminale, la merda, quello che vuoi, però lui lo fa lo stesso.
1: Ah sì, sì, certo. Fotte.
0: Ok? E per lui pagare una multa è niente. Mentre il poveraccio, che magari sbaglia di 3 km orari, ah, sì, si becca la multa e non se la può permettere.
2: E infatti il poveraccio deve stare attento.
0: Vabbè, ma scusa, ma perché? Vedi che
4: perché
0: è ingiusto
4: il poveraccio
0: il mondo.
4: È il birillo da schivare.
2: Perché la legge, perché la legge è fatta perché la maggior parte della gente la rispetti. Se poi uno non la rispetta, perché si può permettere di non rispettarla? È la minoranza. Le leggi vengono fatte perché la maggioranza si adegui.
0: No, perdonami,
4: per creare dei birilli da schivare. Così.
0: Allora, in teoria noi dovremmo educare le persone, giusto? Cioè, sì. Siamo arrivati al punto in cui indossare la cintura di sicurezza, a parte in qualche città italiana dove c'hanno le magliette, ma non è vero. Sai che è giusto per te, è una sicurezza per te, giusto?
1: Sì, certo.
0: Ok. Le educhi le persone. Io mi ricordo quando eravamo giovani noi non c'erano i caschi, non c'era l'obbligo della cintura in macchina e morivano le persone.
4: Sì, ma tu sei chiesto perché il beep delle macchine utilitarie per la cintura di sicurezza è quello della Porsche? Se vuoi mettila, se no non importa.
0: Ma no, non è così, Paolo.
1: Sì, un po' sì, un po' sì.
0: No.
1: Sì.
0: È più docile, vero?
4: Sì. Molto più docile.
0: Sì, è docile perché il ricco si infastidisce facilmente, lo sai, no?
4: Anche la cintura, allora, quella della macchina.
0: Poi c'è l'R Moscia, hai notato che fa il bip fa.
4: Allora, per mettere la cintura sull'utilitaria devi tirare forte. Sulla Porsche invece ti accarezza. Senti,
0: vabbè, comunque volevo dire, cioè, bisogna educare le persone, non è solo multarle, perché allora a quel punto lì, vedi, vince il ricco se ne sbatte.
2: Scusa Marco, ma non c'è nessuno da educare. Se c'è scritto allora, 70 in un
0: se
2: cartello
0: io,
2: rosso.
0: Ho capito, ma se io parto domani e faccio Miami Orlando, che sono 4 ore di macchina dritte e c'è una sola chicane piccolina a metà strada, ok? Dopo un po' ti rompi i coglioni, il limite diciamo che è 65 miglia, 70, quel cazzo che è, no? Cosa fanno? Siccome lo sanno tutti, la polizia, quella tra l'altro sulle autostrade, che è quella dello Stato, che è cattivissima, si mette dietro i cespugli, poi ci sono le app che ti segnalano dove sono, ma ti fanno cagare addosso. Se ti ferma quello, è finita la vacanza. Cioè, ti rovina la vita. Quello ti dà una multa della Madonna.
2: Marco, tu immaginati...
0: Quello è un deterrente, non Marco, il cazzo di autovelox.
2: Allora, immaginati un tratto di autostrada dove ogni giorno passano 1,5 milioni di veicoli. Allora, o tu hai 25.000 volanti, oppure ne becchi uno su quanti? Su quanti ne fermi in una giornata?
0: In autostrada 10? In America c'è la polizia per strada con le macchine e poi ci sono gli elicotteri e l'aeroplanino che fa avanti e indietro di fare foto.
2: Ma quanto costa? Cioè, metti tu i soldi?
0: Quanto costa? Ma quanto costa questa roba dell'AI, l'autovelox con l'AI?
2: Sicuramente meno che avere poliziotti,
0: non credo,
2: pattuglie.
0: È la gestione, dici, quello
2: Marco,
0: che scarica le foto, è quello che poi trova le macchine.
2: Scusami, facciamo i conti della serva. Una volta che tu hai applicato l'autovelox, hai il costo una volta sola e poi hai un po' di manutenzione. La volante che insegue la gente è un costo che hai tutti i giorni uguale, identico.
0: Che cazzo vuol dire?
2: L'elicottero.
4: Sì, ma cazzo, la gente,
2: tu fai un costo una volta
4: patente,
0: stai dando lavoro alle persone
2: ma
0: e educhi invece il cittadino.
2: Per dare lavoro.
0: Vabbè,
2: Marco,
0: allora continuiamo a vivere da miserabili, accontentiamoci sempre.
2: Accontentiamoci,
0: sempre
2: non ci
0: tutto
2: sono
0: povero,
2: i soldi.
0: Dai. Posso dirvi, tutto povero.
2: Non
0: tutto
2: ci
0: povero.
2: Sono i soldi per i poliziotti, lo vedi?
4: Non urlate, ragazzi, che mi sono appena svegliato. Cazzo.
0: Come? Sono le 2:30, 2:46 del pomeriggio.
4: Volevo dire, siccome mi è capitato di fare un sacco di chilometri in giro per mezza Italia questo weekend scorso. Invece posso dirvi che ce ne sono tante di volanti, soprattutto anche di notte, che fanno i percorsi e controllano. Sì. E infatti mi sono cagato addosso.
2: Lì basta lasciare le finestre.
4: Sono felicissimo. No, figurati.
2: No, per buttare tutto.
4: Mi è venuto l'orecchio per questo motivo. No, però posso dire che è una cosa che mi ha dato sicurezza. Ho detto, vedi, ci sono un sacco di volanti, esco e prendo la statale.
0: Sì, ma tanto non posso fare niente, altrimenti gli rompono il culo.
4: No,
0: quindi.
4: No, ti fanno un culo così se ti ferma.
2: Se ti ferma la stradale.
0: A te sì, avanti. Perché sei pieno di droga in macchina.
4: No, è tutta qua.
0: Non devo dirlo.
4: Tutta qua.
2: Sono io l'unico che con 10 grappe ha fatto qui di lei. Questa non te la ricordi. Eravamo una serata a Ferrara. Festa della birra, quella volta che siamo arrivati in ritardissimo, ti ricordi?
0: Quanti
2: anni
0: fa?
2: Che c'erano 15.000 persone, un botto di anni fa.
0: Sì,
2: beviamo
0: sì,
2: tutti
0: sì,
2: mille
0: sì,
2: birre
0: sì.
2: Poi facciamo 100 giri di grappe. Eravamo in macchina con un driver, un amico di Paolo. Stradale appena usciti dalla festa. Tutti ubriachi, soffia palloncino. No, lei non può guidare. Soffia Paolo, soffia il quarto in macchina, soffio io. È lei. Lei deve guidare lei. Lei è perfetto.
0: No.
2: E io, guarda, glielo giuro, senta l'alito, ho bevuto 5 grappe, glielo giuro. Non risulta. Mica, 4 ore di strada mi è toccato guidare.
0: Fabio, ma tu hai qualcosa dentro? C'è qualcosa che riflette?
2: Io ho l'amore e la verità.
0: No, tu hai degli specchi. Allora, lui non ha preso mai il COVID. Cioè, non gli fa niente. Dentro devi
1: io,
0: avere,
1: però.
0: Hai degli specchi che rimbalzano.
2: Va bene, mi
0: so.
2: Avete scoperto, sono di una razza superiore.
4: Ah, io sono più superiore di te.
2: E adesso?
4: Okay. Ah, io ancora di più.
2: Io salto.
4: Mio papà è il camion.
2: Mio papà vola.
4: Io c'ho la zia che una volta è caduta la moto, si è aperta la testa dietro il casco e se l'è richiusa.
2: E io gliel'ho lanciata mentre era fuori.
4: Ah, io sono vampiro. Ah, io sono Van Persie.
0: E io sono Van Basten.
4: Giocavi no. da Dio, fra! Grazie. Peccato per l'infortunio, fratello.
0: Sì. Ci sono le cose di casa, andiamo, vai. Dov'è?

0: E adesso chi è che rompe i coglioni? Maledetta impestata lurida di quella troia della Madonna.
1: Salve, sono il parroco in visita per la benedizione.
0: Misericordia della beatissima moglie di nostro Signore Dio Onnipotente. Sempre sia lodato.
1: Amen. Che piacere incontrare ferventi cattolici praticanti lungo il mio cammino quotidiano, atto a portare la voce di nostro Signore nelle case. Sa, purtroppo le religioni competitor stanno prendendo piede nel nostro quartiere, quindi sono più le volte che mi insultano di quelle che mi accolgono.
0: Già, il quartiere è pieno di neri, ebrei, cinesi e altra roba di importazione. Sono finiti i tempi del prodotto interno lordo. Adesso è tutto uno schema Ponzi di cazzi in culo religiosi.
1: Accidenti. Il suo linguaggio è estremamente deciso e colorito. Non starò entrando nella casa di qualche estremista fanatico di destra, spero.
0: Ma non dica cazzate, padre. Io non voto dal 1999. A me della politica non frega una beata minchia. Su, non stia impalato sulla porta come una strega di Salem. Entri, che le offro un whiskino.
1: Ma figliolo, sono solo le 9 del mattino di domenica. Non è un po' presto per bere?
0: Beh, allora metto via anche la coca?
2: No, come? Come la coca?
1: Beh, tutto sommato, perché non entrare e rilassarsi un po'? Padre. La giornata sarà lunga, in fondo. Lei è così gentile. Permesso?
3: Hai capito, Don Pippotto?
0: Allora, padre, mi sembra molto giovane. Quanti anni ha?
1: 25. Wow, questa roba è pazzesca.
2: Ma padre.
1: Dove la prende?
0: Dai latinos, che abitano due vie accanto. Dopo la palazzina delle mignotte cinesi.
1: Benedetta sia l'immigrazione e l'accoglienza dei popoli sfortunati.
0: Dio benedica la Fornero.
4: Amore, sono tornata. Ho preso la pasta al forno per mezzogiorno. Adesso tira fuori l'uccello, che ho una insana voglia di essere chiavata come uno sporca lurida cagna in pezzi.
1: Salve, signore. Sono il parroco per la benedizione.
4: Oh, cazzo. Mi perdoni, padre. Non avevo visto che c'era qualcuno in casa. Mi scusi, non volevo metterla in imbarazzo. Ma che cazzo state facendo? Quella è cocaina!
1: Santo cielo, che figuraccia. Adesso cosa devo fare? Io non sapevo e non pensavo di trovarmi in questa situazione. Le chiedo umilmente perdono, signora. Ma suo marito mi ha generosamente invitato a condividere il frutto macerato e lavorato di madre natura boliviana. E non ho resistito alla tentazione. Tolgo subito il disturbo.
5: La svigna,
0: Ci sei cascato, coglione!
4: Che babbo di minchia!
2: Cosa?
4: Che faccia di cazzo che ha fatto lo scemo!
0: Ok, adesso ho un altro anno per pensare come creare un altro scherzo di merda al prete che verrà. Dio, come amo essere satanista!
2: Ma no!
5: Ma no!
2: Era tutto organizzato!
6: Bella sigla, serie di merda.
2: Mi mancano i vecchi però, i vicini di casa, quelli sì, che si fanno sempre i cazzi loro.
5: Per produrre qualcosa di nuovo.
2: Bravo, bravo. A fine stagione poi...
5: Il prete cocainomane è promettente come linea.
7: Mancano pochi giorni per provare a vincere un Fumagazzi. E allora non perdete tempo. Prenotatevi al 342 41 15 105 per giocare tra poco. Al cielo manca.
2: Dai, dai. Dai che oggi c'ho le mani calde e faccio vincere oggi. Guarda. No, vedrai che vince l'orologio oggi, vedrai.
5: Sai che ci sono una serie di farmaci che possono diminuire questo effetto.
8: Anche in crema.
2: Anche questo
8: no,
2: qua.
8: No, per quello c'è solo la morte.
5: C'era la genetica ma da bambino.
9: Il segreto delle estati più belle. Gavin.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre. Un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105.
3: Che storia!

0: So avete visto il documentario su Avicii?
1: Sì, tutte e due mi sono commosso tantissimo.
2: Ma è quello con la migrazione?
0: Ma no, cretino.
2: Allora era un altro documentario, non migrava lui.
0: Brutta storia, mica. C'era tutto, successo, soldi, faceva dischi bellissimi.
2: Come Amy Winehouse.
0: Però, si è ammazzato a 28 anni.
3: Quando c'hai l'età... i mostri dentro.
0: L'età di... Ma non può succedere anche al nostro amico Summa, no?
3: Ma no, dai.
2: Mai è troppo vecchio, già uscito dal club dei 27.
1: E poi i mostri lui ce li ha fuori.
0: Sono
2: i genitori.
0: È lui il mostro.
2: Albero genealogico,
0: cioè. Fabio.
2: Ma le alghe sono così, ragazzi.
0: È una merda, sei. No, poverino, lui. Se non l'avete visto, è vera... cioè, ne ha fatti due. Uno si chiama Tim Berg, se non sbaglio, che è il suo vero nome.
2: Sì.
0: E l'altro, boh, ti ricordi?
1: L'altro Tim Burton, che è un nome inventato.
3: No, non è vero.
0: Tim Burton,
3: no, per lui,
0: è un regista famoso. Vabbè, comunque la storia triste, cazzo. Boh, non si capisce. Va bene, senti, ho letto che a Firenze è nato il primo centro contro la dipendenza da social network. Ma ti rendi conto dove stiamo andando?
2: Le lezioni sono su Facebook, eh?
0: Madonna mia. Comunque veramente io sto cercando veramente di togliermi. Cerco di seguire il meno
1: infatti,
0: possibile
1: visto,
0: perché tanto
1: infatti, sei proprio poco presente,
0: sì. Vabbè, ma no, magari io guardo. Non pubblico più roba mia. Cioè, ogni tanto dai, una volta sembrava la cucitura dei jeans. Ma che cazzo dici? Guarda, guardiamo adesso, aspetta, guardiamo. Quante stories ho fatto? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, dai. Sei.
3: E non hai fatto niente. Almeno noi siamo andati a vedere Oceania. Abbiamo messo.
0: Cazzo, ieri ho visto i Men. Scusa, più di così, non so io. Ah, ecco, però c'è una roba bella in quel film. L'attrice che fa Tila si chiama? Lei è tanta
1: spruzzabile.
0: Roba. Urca troia. Infatti mia moglie si è girata, mi guarda e fa ti piace, eh? Io ho detto, beh, minchia.
1: Non ti ha guardato, ha detto ce la facciamo in due.
0: No. Però lei è buona. Lui imbarazzante, lui proprio imbarazzante, proprio una merda. Quel film lì è proprio una cagata.
2: Non possono
0: pazzesca.
2: Essere sempre Caloi Cagazzoi, eh?
0: Lo so.
2: La calocagazia non può essere accettabile.
0: Chi è? Ma chi sarebbe?
2: La calocagazia è il governo dei belli e buoni.
0: Ah, e tu faresti parte di quelli, ovviamente, no?
2: Mi manca la calia.
0: No, comunque tornando ai social, effettivamente è una droga e sì. Purtroppo noi ripetiamo sempre le stesse cose sui social, ma è una droga che fa molto male, molto più male delle droghe che vengono classificate come tali.
3: Uguale.
0: Tipo, io non fumo neanche le sigarette ormai, però dico non ho mai fumato canne o robe varie, però abbiamo demonizzato la marijuana e la canapa in generale e i social network sono molto peggio, gli effetti sono ben peggiori.
2: Vabbè, ma arriveremo anche a quelle. In Francia ad esempio li hanno vietati ai minori di 15.
3: Sì, però vabbè. Anche lì una riflessione. Dai,
0: brava, diglielo tu Puccioli.
3: No,
0: vai,
3: nel senso
0: dai.
3: Si continua a vietare le cose ai ragazzini, cioè i social li vieti ai ragazzini under 15, ma perché invece non comincia in qualche modo a vietare ai social di pubblicare determinate
0: brava
3: cose?
0: Puccioni,
1: cioè,
0: brava
1: perché poi
0: Puccioni.
1: C'è la gente che ti dice ma tu hai la libertà di informazione.
0: Ma libertà di cosa? Ma scusa, se io allora io sui social, se volessi adesso posso fare una storia e bestemmiare, nessuno mi dice un cazzo.
2: Vabbè, bestemmiare non è un reato, però.
0: Non è un reato negli Stati Uniti, visto che la piattaforma.
3: Anche in Italia è un reato amministrativo se bestemmi.
1: Però io che sono.
0: Sì, ma se io lo faccio in radio, se io lo faccio adesso in radio, ci tolgono le licenze e vengo licenziato.
3: Anche se lo fai sul posto di lavoro normale, cioè.
0: Cioè, capisci? Allora ha ragione la Puccioni. Cioè, o togli tutte le restrizioni, liberi tutti, far west, spariamoci per strada, facciamo il cazzo che ci pare. Oppure, se ci sono delle regole nella vita reale, perché non ci devono essere anche sui social network?
2: Io sono assolutamente d'accordo. Io credo che l'accesso ai social network dovrebbe essere regolamentato da un documento digitale.
1: Bravo.
0: Sono d'accordo con te.
1: Cioè, l'unica merda che c'è lì sopra è il fatto che i profili non sono documentati da un documento.
2: Esatto.
0: È vero.
1: Ed è quello che non vogliono fare, perché metà e forse anche di più dei social network sono alimentati da bot che servono a loro per gonfiare i numeri,
2: esatto.
1: E vendere pubblicità.
0: Che è esattamente quello che succede nel mondo reale, perché tutta questa immigrazione che vediamo in tutta Europa, tutta America anche, eccetera, è per la politica, perché le persone che entrano illegalmente nel paese voteranno chi li ha fatti entrare. È proprio il classico serbatoio, visto che ormai l'abbiamo detto anche prima.
2: Ma guarda che i messicani hanno votato tutti Trump.
3: Sì.
2: Tutti.
1: Perché non vogliono altri messicani?
0: Esatto,
2: appunto.
3: Ma allora, come in Sudafrica adesso
2: allora
3: sta
2: non ha funzionato
3: questo.
1: In Africa ci sono i neri del Sudafrica che non vogliono i neri del Nigeria.
0: Certo. Guarda che i messicani che vivono in America da 20, 30 anni, 40 anni, eccetera, non li vogliono i messicani.
2: Appunto, e votano Trump, quindi...
0: Certo, ma perché loro sono entrati illegalmente.
2: Esatto, cioè, quindi la tua teoria non sta in piedi, perché l'immigrazione...
0: No, sta in piedi.
2: No, perché sennò avrebbero dovuto votare Kamala.
0: Non sto parlando... Allora, l'immigrazione è sacrosanta, però va fatta con cognizione di causa, ci devono essere delle regole che vanno seguite. Io ci ho messo 10 anni a diventare americano.
2: Ma non sei un clandestino, però.
0: Cazzo c'entra, ma non c'entra. Comunque
2: insomma,
0: ho fatto...
2: sei arrivato lì col conto in banca e l'aereo, non è proprio la stessa cosa.
0: Vabbè, cosa vuol dire?
2: Sono due cose diverse, Marco.
0: Ma se c'è una legge va rispettata, sei tu il primo a dirlo.
2: Sono d'accordo, ma sono due cose diverse.
1: Infatti
2: però.
1: Sei un coglione, dovevi andare là con la barca.
0: Esatto, cioè, ma avrebbero dato i documenti, adesso in California danno... Oh, lo dico a tutti quelli che vogliono scappare dall'Italia. Se vai in California adesso, ti danno $150,000 per comprarti la casa. Gratis, non devi restituirli, a fondo perduto. Figa, io quasi rifaccio tutto da capo.
1: Solo che devi fare l'esame della cornea, dei reni, del cuore. E se per caso non c'è più il tuo vicino, ti devi fare i cazzi tuoi.
3: Però ci si dimentica anche dei motivi all'origine di certe migrazioni. Cioè, noi si parla così come se persone fare in America, in Nigeria, si spostano per fare le vacanze.
0: Ma però perdonami, allora va bene, diciamo che tu hai ragione. Allora, se io decido di scappare dal mio paese perché non sto bene, per qualsiasi motivo, che sia la guerra, che siano ingiustizie, perché vado in un altro paese dove quelle cose non ci sono e cerco di imporre quello da cui sono scappato?
3: Ma chi è
0: sei un ritardato.
2: Ma dov'è che cerca di imporre? Cos'è che
0: cerca
2: di imporre? Non ho capito. Chi è che sta venendo ad importi cosa? Io non vedo nessuno che mi impone. Chi è che mi impone?
1: Beh, tu mi stai imponendo la tua scella in questo momento.
2: È tutto.

0: Sì, io lo sono.
1: Sei una persona con un reddito alto che ha fatto una scelta di vita non imposta, libera.
0: Sì, ma guarda che le persone che arrivano non sono tutti disperati, eh? Sono anche persone che scappano perché magari hanno fatto dei cazzi nel loro paese. E
1: come
0: vogliono...
1: te, ma la maggior parte sono immigrati, persone bisognose.
0: Ma vai a fare
1: cioè, ci sono i delinquenti.
0: Cretino. Ma vai a cagare.
2: Come la metà degli italiani.
1: Esatto.
0: Cioè, basta controllare, scusami. Allora, tutti gli immigrati che sono arrivati negli Stati Uniti, non è che tutti erano dei delinquenti. C'erano anche tanti delinquenti.
1: Esatto.
0: E bastava controllare, facevi un piccolo controllo. Controllo, nome e cognome ce l'hai, un documento, vedi, questo qua rubava in Messico, stuprava le donne, eccetera, non puoi entrare. Cioè, è normale,
1: ma controllo. Quelli non entrano alla frontiera, quelli entrano scavalcandola alla frontiera, sono già
0: appunto,
1: dentro una volta che li hai trovati. E comunque sulla
0: devi
1: carta
0: fuori,
1: non
0: devi
1: c'è scritto
0: fuori.
1: Delinquente.
0: Cioè, ma
1: di lavoro, guarda, io di lavoro stupro
0: ma
1: e spaccio.
0: Per questo che bisogna controllare chi entra in un paese. Cioè, perché bisogna fare delle verifiche. Arriva con un documento, fai le verifiche, vedi se nel suo paese era un delinquente.
3: Ma alcuni
0: se lo
3: non
0: era,
3: hanno neanche
0: ciao.
3: Il passaporto in alcuni paesi. Non
0: sì, però guarda che ultimamente se tu guardi tutti questi disperati che arrivano con le Nike, col Moncler,
3: ma
0: col cellulare.
3: Ma sei stato mai in Marocco? Ma costano 2 euro le Nike.
0: Il cellulare però non è falso, costa 1000 euro comunque. Ah, ti ma... sei comprata la roba falsa in Marocco?
3: No, dai, no.
1: È impossibile non comprarla, Marco.
0: Cioè, sai cosa che io voglio andare... Cosa fai, Paolo?
3: Profumo di?
0: Paolo.
1: Che sete che ho.
0: Quindi.
1: La sete beve.
0: Sta cercando di stemperare, aspetta.
1: Acqua di cazzo.
3: Ma cosa? Ma
1: scusi. Cazzo è un paese in provincia di Brescia.
2: Ah, ecco.
1: Stavo chiedendo se era la denominazione del.
2: Dove
1: del,
2: c'è
0: scusi,
2: questa fonte
0: però,
2: alpina.
0: Però mi scusi, questo è solo per gli omosessuali.
2: No,
0: è
2: un paese dove c'è fonte alpina, acqua di cazzo.
1: C'è proprio.
0: Non credo, sa.
1: Nella valle di cazzo.
2: Bevi cazzo.
1: Ma sembra bevi. Un'incitazione, però.
2: È anche uno slogan.
1: Vabbè, certo.
2: Va bene.
0: Hai visto la genialità di Paolo? Appena vede che c'è un po' di tensione,
3: bravo,
0: lui ta. Che bravo, bravo. Un applauso a
3: Paolo. Bravo, Paolo. Grazie,
0: bravo, Paolo.
3: Grazie. Paolo.
0: Grazie.
2: Mi è bastato bere solo acqua di cazzo.
0: Comunque io spero che un giorno Fabio decida di emigrare da qualche parte e che ti sparino.
1: Ed è sicuro,
0: così.
1: È
0: ma non mortale, però una gamba.
1: Io, Marco, io il giorno,
0: una rotula.
1: Il giorno dopo che arriva quella PEC dell'Inps che ho scritto bello. È finita. Io prendo solo il passaporto dal cassetto, ce l'ho già in radio. Non passo neanche da casa, non saluto neanche mia moglie.
0: Dove vai?
1: Corro all'Inate con le forze residue, non prendo neanche la metro, niente. Corro all'Inate, il primo che parte vado.
0: Ma dove vai? Voglio sapere dove vai. Dove vai?
1: Primo aereo che parte vado, scendo.
0: Marco,
1: scendo.
0: Pensa che sfiga. Cioè, parti da Milano e atterri a Roma.
1: Guarda, corro su tutti i gate così, il primo che vedo partire. Dove va? Sì, dov'è che ferma? Della VIR, vado, arrivo.
4: Io ve l'avevo proposto di farlo noi tre come gara e di prendere il primo aereo ognuno per una direzione.
3: Era bello,
1: però sì, tu volevi volare in business.
0: No, costava un botto, cazzo, voli fare champagne e robe, scusa.
2: Ognuno vola come cazzo vuole, scusa.
3: Voleva volare con il codec, quello sì, che poi arrivavate e cominciavate a trasmettere ognuno dal posto.
0: No, quella era la mia idea quando c'era Massimo Boldi che ci aveva soldi da buttare.
1: Hai capito che era sua.
2: Sì, era la tua idea.
1: Non ti prendere il 100% adesso.
0: No, scusa. Scusami, l'idea era quella di partire da... Siccome lui non aveva mai visto Napoli, facevamo Milano-Napoli, in fase di decollo 2 del pomeriggio, boom, in onda, atterravamo dopo un'ora
2: quella
0: a
2: quella è la vita di
0: Napoli.
2: Deletta Leotta, fratello. Io, quello che ti stavo dicendo era un'altra cosa e lei se la ricorda molto bene.
1: Ma lui voleva portarti a Napoli perché si dice, vedi Napoli e poi muori, hai capito?
2: Esatto. Ma io avrò gli occhiali
0: poi
2: da sole.
0: Poi da Napoli alle 3 si partiva, si andava a Venezia e così ci
2: ed è sempre la vita di Deletta Leotta, però anche con l'altro che...
0: Ma le polizze aziendali valgono solo per noi e quindi un cazzo. Aziendali. Però noi abbiamo una policy bellissima. Nella nostra piccola azienda che si chiama Zoo abbiamo la possibilità di regalare un orologio Fumagazzi tra 30 secondi.

0: Comunque fa, per finire il discorso di prima, ci sono delle religioni che non rispettano le regole del nostro paese. Per esempio, quelle col burka che girano per città. È vietato dalla legge coprirsi il volto, andare in giro col volto coperto, eppure se ne sbattono il cazzo.
1: Non so quanta gente col

0: Vai nel loro paese, provi a mettere un crocifisso, dire oh, vorrei aprire una chiesa, ti mandano a fanculo.
1: Guarda,
0: e ti danno
1: Marco,
0: fuoco.
1: Guarda che nei paesi musulmani ci sono molte più chiese di quante moschee ci sono nei paesi cristiani. In Iran ci sono oltre 300 chiese, in Italia ci sono 12 moschee.
0: Ce n'erano forse, perché hanno bruciate parecchie.
1: Ci sono 360 chiese per 300.000 fedeli. In Italia ci sono 4 milioni e mezzo di fedeli per 12 moschee.
0: Ma secondo che cazzo di 12 moschee?
1: 12 moschee ci sono in
0: Ma
1: Italia.
0: Ma che cazzo dici?
1: In Italia ci sono 12 moschee.
0: Allora, adesso faccio una verifica.
1: Per 4 milioni e mezzo di fedeli, 12 moschee.
0: Tu stai parlando dell'Italia comunque.
1: Dell'Italia, 12 allora, moschee per 4 milioni e mezzo di persone. 4 milioni e mezzo. 12 moschee. 4 milioni e mezzo.
0: Ci sono.
2: Beh, sembrava
0: basta!
1: Era per prendere tempo.
3: Mentre te cercavi.
1: Mentre cercavi 12 moschee.
2: La L è sotto.
0: Ma stai dicendo una cazzata.
1: 12 moschee. 4.
0: Allora, aspetta. Luoghi di culto islamici complessivi che includono sale di preghiera, centri islamici, capannoni, negozi e altri locali adattati sono oltre 1000.
1: No, capannoni, moschee.
0: Alcune
1: cerca
0: stime
1: moschee.
0: Che parlano di 1200-1250.
1: Moschee, cerca moschee.
0: Moschee vere e proprie 10-12.
2: Ah!
0: Vabbè.
2: Ma anche, chiese, anche le chiese non sono così.
0: Che cazzo vuol dire? Ma...
3: A Lucca ci sono tre duomi.
0: Dov'è che hai detto che ci sono le chiese?
1: In Iran, in Iran ci sono circa quante 360 chiese. Cerca quante chiese ci sono in Iran per quanti fedeli? Iran, in Iran.
0: Iran.
1: In Iran ci sono 300.000 cristiani, 360 chiese.
0: Controlliamo.
4: Figa, allora sai tutto tu.
1: Lo so.
0: Sa tutto. Bravo, cazzo, c'ha ragione.
3: Tu ce lo manca.
0: Quante hai detto che ci sono?
1: Secondo me 320-360, adesso non mi ricordo esattamente.
0: 380.
1: Per quanti fedeli? Per quanti fedeli 300.000?
0: Per quanti?
2: Abbiamo vinto?
1: Non lo so, siamo vicini però.
3: Vuoi fumagazzi? Te lo diamo.
0: Via, veramente te lo meriti tu oggi, oh.
3: Bravo Fabio.
2: Bravo.
0: Sbaglio un colpo.
2: Adesso hai abbiamo vinto. Risolto Scusa. Il problema dell'integrazione.
1: Lei però deve dire cielo!
3: Cielo!
0: 130.000 cristiani,
1: 4 milioni e mezzo di musulmani, 12 moschee. Secondo me siamo un po' noi che
0: Ma tu stai parlando dell'Italia, io parlavo in generale.
2: Bisogna ridurre i musulmani.
1: Siamo un po' noi che non li facciamo pregare nei loro posti, non tanto giusto, loro che non ci fanno pregare nei nostri.
2: Diamogli Torino, tutta.
1: Anche Vercelli.
2: Sì. Piemonte se lo possono
1: prendere tutti.
0: America, vediamo questo. Vediamo in America. In Europa ce l'hai il numero? Ormai chiedo a te, scusa, se il mio ChatGPT. Gli Stati Uniti ce ne sono 2770.
1: Già più civile.
0: Sì. Ma solo 10-12 moschee costruite come edifici. Per una popolazione musulmana stimata tra i 2,5 e 3 milioni di persone.
1: 12 luoghi di culto in tutti gli Stati Uniti.
0: No, però sono 2770 le moschee.
1: Sì, ma no. Ok, ma sì. Sono supermercati, palestre, adibiti a moschee, non sono luoghi di culto.
0: Sì. Sì, non è specificato.
1: Ragazzi,
0: questo.
1: Andate a pregare là. Ok, vabbè, prima però c'è aerobica.
2: Scusa, non possiamo convertire il Duomo di Milano, non ci prega nessuno.
1: Mettiamo il velo alla Madonnina.
0: Ma come non ci prega nessuno? Vabbè,
1: prega? Dai,
2: ma non solo guardare le vetrate e bestemmie.
0: Vabbè, ma quello è più una roba da museo ormai.
2: Cioè. Cazzo, una chiesa consacrata.
0: Ho capito.
2: Consacriamola, devi diventare moschea.
0: Oh, poverina, perché?
2: Al centro è un segno di.
1: Bisogna aprire un po' di finestre perché è un po' buio.
0: Senti, non ho capito che abbiamo. Daniele da Bergamo, se non sbaglio, credo, perché qua non si è aggiornato. Daniele, sei tu? Sei tu?
5: Daniele da Pontirolo Nuovo.
0: Cazzo!
2: Dai, cazzo, dici una cazzo, dove fanno l'acqua?
0: L'acqua di cazzo!
5: A Pontirolo Nuovo non fanno l'acqua, però.
0: Aspetta, ma sei vicino a Caprino?
5: Io fanno l'acqua.
0: Sei vicino
5: Sono
0: a Caprino?
5: Vicino a Treviglio. Paese tra virgolette un po' più grosso, Treviglio, Caravaggio, sì, a una decina di chilometri più o meno.
0: C'era la discoteca lì, com'è che si chiamava il locale Treviglio Caravaggio?
5: No, c'era, quella di Arcene, famosa,
3: Capriccio.
5: Non mi viene più il nome.
0: Capriccio.
5: C'era lo Studio Z. Esatto.
2: Ma senti, ma tu hai i peli sul dorso delle mani, vero?
5: No, ho i peli sul petto, ho il petto villoso.
2: Ma tantissimi però.
0: Quanti anni hai, scusa, Daniele? Quanti ne hai?
5: Tra un paio di settimane ne faccio 58.
1: Aspetta a dirlo.
5: Ne ho 57, hai ragione.
0: Giusto, bravo.
5: Siete i numeri uno, ragazzi.
0: Comunque, cosa fai nella vita?
5: Fruttivendolo, sono un ambulante itinerante di frutta e verdura.
0: Ce l'hai delle banane? Ce l'hai banane?
5: Da raddrizzare, solo da raddrizzare.
0: Infatti volevo dirti, ficcatele in culo mentre giocavamo.
5: Sono ancora da raddrizzare.
2: Che bella voce che hai.
0: Dai, scusa, facciamo promozione.
5: Grazie,
0: aiutiamo.
5: Paolino.
0: aiutiamo le piccole attività, ecco. Visto che oggi leggevo che ne hanno chiuse 96.000 in 7 anni. Madonna. In Italia. Come si chiama il tuo, sì, il tuo fruttivendolo?
5: Ma io, allora, io non ho un nome, nel senso che non ho un negozio fisso. Io prendo, sì, il camioncino, parto al mattino, vado nei paesi, suono il clacson.
0: No, che bello!
5: No, suono il clacson. La gente, la gente sente, scende a fare spesa e poi torna in casa.
3: La mia, ma senti, mamma faceva, sì, così.
0: Ma le coltivi tu le robe o le vai a comprare da qualche parte?
5: No, allora io ho il mio orticino, mio personale, dove ho giù i pomodori, le zucchine, le angurie, i meloni, ma è roba per noi in famiglia. Mm. Quello che vado in giro, non potrei neanche vendere la mia roba, per assurdità.
1: Ma qual è la percentuale di volte? Vendo... Sì, scusami, qual è la percentuale, come, di volte quando suoni i clacson che ti tirano le pietre e ti mandano a fanculo?
0: Ma perché?
5: Beh, no, qualche volta c'è stato qualcuno che ha rotto i coglioni, magari alle 7 del mattino.
1: Vieni sotto casa mattino. Mia alle 7 ti lanci i pugnali.
4: Senti, ma il melone quanto al chilo?
5: Quelli buoni oggi ci vuole almeno 3,50.
2: Uno mezzo marcio che fa cagare?
5: Uno mezzo marcio, te lo regalo.
2: Ecco. Io lo voglio pagare, io non voglio un cazzo da te, capito?
0: Beh, una volta
5: minchia, è comunista questo. Sì.
0: È comunista questo. Senti, ma ci sono ancora gli arrotini, più, vero? Va ancora in giro l'arrotino? Se non sbaglio, avevamo avuto.
5: Mi capita di vederli. Mi capita, beh, di
2: fate
5: vederli.
2: Fate gli autoscontri nel paese.
0: Poi una volta c'era quello che consegnava, vi ricordate, l'acqua gasata e le bibite gasate nel cestino?
3: C'è tutto,
5: ci sono. Io per me la ordino nel vetro, mi arriva lo mio, me la scarica e bevo l'acqua.
2: Io ho un amico che la compra, sì, me la offre ogni tanto un bicchierino, così quella
3: piccolo, piccolo.
2: Sì, sì, tipo un ciupitino di quell'acqua. Sì, sì.
0: Sai che costa un botto, non ho capito.
2: No,
0: perché.
2: No, figurati, te la regalano.
5: Vabbè, ma costa 6 euro a cassa, sono 12 litri, non costa neanche caro. Sì,
3: accidenti, mazza. È acqua,
0: Senti, ma visto che si dice tanto
5: l'acqua ce la fanno pagare come il gasolio, se andiamo avanti così.
0: Si dice tanto degli idraulici, no? Che vanno a casa delle signore che magari sono lì da sole e se le chiavano. Ma il fruttivendolo chiava?
5: No, cioè, i fruttivendoli non chiavano.
2: A parte te che sei brutto.
1: No. È la moglie del fruttivendolo, no, che mentre lui vende le
5: moglie. Per fortuna sono separato. Sono a posto.
0: È una bellissima voce, sai. Ti scoperei,
5: grazie,
0: la bocca.
2: Sì,
0: ti
2: scoperei la bocca. Ma anche io lo spingerei da dietro la testa.
3: Io propongo di giocare.
0: Scusate, giochiamo.
2: Oh, lui rideva, voi no, che cazzo volete?
3: Perché bella voce, figa atroce.
5: Io darei un po' più spazio alle donne del programma, perché sono veramente fantastiche.
0: Ma va, devono andare a stirare la vari piatti.
2: Già tanto che votano, dai. Già sono uscite dalla cucina.
3: Dovremmo portare il pranzo ai nostri colleghi, altro che.
1: Io voglio la pasta al pesto, già.
0: Sì, ma cucinato da voi, mica
3: certo,
0: comprato.
3: Vai,
0: che cazzo, dai.
3: Va bene. Dai. Allora, Daniele, ti dirò una sfizza di cose, sì, devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il mitico Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte, iniziamo.
5: Ci proviamo.
3: Oggi l'alga Antonio Summa compie 21 anni.
5: Vero?
3: No. 28. Ne fa 28. Tanti auguri al
5: Bambinoid. Ma avete fregato.
3: Sai com'è? Devi stare attento.
5: Non vale.
2: Scusa, ma il tuo telefono chi l'ha costruito? Gesù, perché si sente troppo bene. Benissimo. Si sente meglio dei nostri microfoni. Sì. Cioè, la roba. Cos'è Gesufon? O sei in corridoio e ci stai facendo uno scherzo?
0: Dai, non interrompere. Avete interrotto il flusso. Vai. Sai che poi deve tornare a stirare la.
2: Dai, buttalo.
3: Mi si raffredda il ferro. Nokia è l'acronimo di Nuore Toivaltavat Keitavat Inspiroivat Auttavat, che in finlandese significa i giovani comprendono, sviluppano, ispirano e aiutano.
5: Falso.
3: Esatto, è falso, sì. No, però no, è tutto, no, vero, cioè nel senso queste parole vogliono dire effettivamente quello. Dalla punta dell'Empire State Building si può scorgere in lontananza il gran cazzo che ce ne frega.
5: Falso.
3: È falso, sì.
5: Però
3: sì,
5: mi direbbe sarebbe davvero vero.
3: Sì, purtroppo sì. Il motore diesel è stato inventato dal signor Diesel.
5: Falso.
3: Invece sì, cielo. Comunque sarebbe manca, ecco, ok, il gioco è cielo, okay, manca, no, manca. Vero falso.
5: Oh. Cielo manca. Ok.
3: Cielo.
0: Questa rompicoglioni.
3: Lo ha brevettato.
5: No, è la migliore lì dentro.
3: Bravissimo.
5: Lei, sono le,
2: dai,
5: migliori.
2: Buttalo.
3: Esatto. Lo ha brevettato Rudolf Diesel alla fine dell'Ottocento. Oggi è San Cane.
5: Manca.
3: Non esiste San Cane.
5: È Santa Brigida oggi.
3: Esatto.
5: Mia mamma si chiamava Brigida, lo so. Okay,
0: pace all'anima sua.
3: Questa è la settima domanda.
5: Manca.
3: Bravo, era la sesta.
0: Bravo, bravo.
3: Che occhio. Un ragno che si chiama Calponia Harrison Fordy.
5: Me la puoi ripetere, che non ho capito?
3: Un ragno che si chiama Calponia Harrison Fordy.
5: Manca.
3: Cielo, invece. Cazzo. Dedicato all'attore per il suo impegno nella tutela dell'ambiente.
2: Sì, ho capito, ma si chiama Ford. Cioè, chi gli ha dato il nome di John Fordy? Non è che parlava così?
1: No, è genitivo.
2: Cioè, Harrison Ford.
1: Ma no.
2: Ma ragazzi, c'è anche il nome per il ragno. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Harrison Fordy.
1: È latino. È latino.
2: Senti, ma come si scrive? Harrison Ford.
1: È latino. Harrison Fordus, nominativo. Harrison Fordy, genitivo.
0: Lascia. Stai zitto, Fabio. Male. Interrompi tutto.
2: Genitivo. Se si chiama Harrison Fordy, lo chiamiamo.
1: Genitivo.
3: Ah, oddio, non
0: leggo. Quante ne mancano?
3: Deve ancora indovinarne due, dai.
0: Dai.
3: Wender. Wender aveva un cane che si chiamava Mazinga.
2: No, si chiamava Zinghi.
5: Ciao.
3: No, manca, si chiamava Tetsuya.
0: Ah, cazzo, Tetsuya, è vero.
3: Era un po' una domanda tra bocchette.
0: Porca puttana, è vero.
3: Non puoi più sbagliare, bello mio. Ho capito anche io. Esatto. In Polinesia francese non parlano francese.
5: Manca.
3: Manca, è la lingua ufficiale. Attenzione, ultima domanda, questa è molto difficile. Oggi ho mangiato hummus e carote.
5: Hai mangiato?
3: Hummus e carote.
5: Mangiato? Manca.
3: No, l'ho mangiato.
0: No!
3: L'ho mangiato!
5: No!
0: Daniele, ma sentivi l'alito, l'alito d'aglio?
3: Sì.
5: Cazzo. No, hummus e carote.
1: Mangia tutti i giorni hummus e carote.
0: Buono comunque, hummus e carote.
3: Crunch, crunch, crunch.
2: Ma che cazzo sei?
0: Niente, non hai vinto.
5: Di scorta.
0: No, ti mandiamo il kit di Radio 105. C'è dentro la maglietta, i goldoni, le mutande puzzolenti di Alizé.
2: C'è anche un ragno e ci sono fuori. È genitivo.
5: Buttateci dentro anche un perizoma, per favore, grazie.
0: Vabbè, ti mando anche il mio dente. Quello che ho perso recentemente,
5: okay.
0: Però marchiato 105.
5: Faccio un ciondolo.
0: Va bene, un abbraccio, ciao caro. Buona
5: ragazzi,
0: giornata.
5: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Che bello, ciao. Che bello che era. Il gioco dello zoo. Bella voce, gli avrei scopato
2: sì,
0: la giugulare.
2: Sai cos'è? Aveva un'innaturale lucidità mentale. Secondo me ci stava studiando.
0: Ma che cazzo dici?
1: Ah, non ha fatto anche la terza elementare.
2: No, no, questa persona.
0: Cos'era
2: no.
0: Lui? Un ragno? Che ragno è?
2: Harrison Ford.
1: Genitivo.
2: Harrison Ford.
0: Yeah. Ragazzi, allora mi raccomando, adesso arriva l'estate, solite frasi fatte, non abbandonate gli animali, bravo. Non partite tutti insieme, perché la partenza intelligente non è intelligente. Infatti questa puntata di Isoradio è dedicata alle partenze intelligenti. Ci colleghiamo con Mamma Rai, andiamo. Hai censurato, spero. Sì.

0: denti.
1: Un saluto a tutti gli amici coi freni rotti in ascolto in questo scivoloso pomeriggio estivo e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio vi ricorda che se dovete fare un pompino al tizio che sta guidando, non è necessario accostare, ma fatevi un selfie col cazzo in bocca e mandatecelo in redazione.
1: Bene. Ancora allagamenti di sangue sulla A99 fra Cossovaro Pensieroso e lo svincolo per Casaracchia, dove un pullman che trasportava una comitiva di emofiliaci si è scontrato a 400 km orari con un camion carico di cocci di bottiglie e bisturi da lancio, provocando l'imbarzottente numero di 59 vittime esangui su cui i corpi volteggiano decine di avvoltoi con il bavaglino al collo. E per festeggiare questo evento e i nostri simpatici amici pennuti, noi ascoltiamo un'allegra canzoncina felice. Lui è capo carrozziere culo cacato con Aug Aug, arrivi la grandine.
3: No.

0: Isoradio, la radio che non ascoltano neanche i tecnici, pensate, della bassa e alta frequenza. Fa schifo al cazzo un po' a tutti, ma ricordiamo che esiste ovviamente per mantenere tutta una serie di parenti dei dirigenti Rai.
1: Sì.
0: Bene, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto. Ci colleghiamo per un aggiornamento sul traffico con il nostro Alfio Scomunicato.
2: Grande Alfio.
0: A te la linea.
3: Isoradio vi ricorda che bestemmiare nel traffico aiuta ad alleviare lo stress. Se lo fai, mandaci le tue bestemmie via WhatsApp, così le mandiamo a Radio Maria.
4: Ma non è possibile che non si va avanti qua, porco! Ah, a proposito, beccate questo! Te odio, muori, can! Faccia la merda, can! Porco, te ho visto in cese, can, ho visto tutti i quadri che te ritrae! Te ha sempre la solita faccia da merda! In tutte le posizioni possibili immaginabili, in tutte le inquadrature, sopra, sotto, di fianco, di lato, te ha sempre la solita faccia sporca da merda, stronzo, porco. È colpa tua se succede questo sul pianeta Terra. Idiota,
1: idiota.
4: Figlio della merda. Ma guarda, ti che metodo bifolco definire il venerdì. Pazzo, che stora qua dovevo già essere in palestra, che a troia de tomare, can.
0: Grazie Alfio. E qui su Isoradio, la radio che non ascolta nessuno, nemmeno io, infatti sto ascoltando, pensate, Radio DJ in cuffia mentre parlo.
1: Come?
0: Abbiamo un pezzo nuovissimo. Come? Di un grande artista che sta spopolando su questa nuova piattaforma digitale creata da quei mascalzoni dello zoo, ovvero Zootify, scritto come si dice Zootify con la I finale. Un nuovo pezzo di Elvio Prezzemolo, Elvis Presley di noi altri, con Partenza Intelligente.
5: Quest'anno parto intelligente alle 4 del mattino.
1: Bravo.
5: Così evito il traffico.

intorno al collo. L'anno prossimo parto il 17 novembre, vado a Rimini da solo, infradito, così almeno non trovo voi, branco di fenomeni del cazzo, che ogni

0: Due.
1: No, Elvio.
2: E come no, non biasimarlo a chi non viene voglia di bestemmiare quando ci si trova in colonna durante l'estate, convinti di partire in maniera intelligente. In realtà siamo tutti una massa di coglioni in Italia perché andiamo in vacanza tutti insieme ad agosto.
3: Esatto.
2: Ed è tutto per questo aggiornamento sul traffico su Isoradio, un'altra merdata della RAI. Sì. Ci colleghiamo velocemente con il nostro inviato per qualche aggiornamento sulla politica.
4: Notiziario parlamentare.
3: Sentiamo.
5: La politica è una gigantesca merda. Alle prossime elezioni darò il mio voto al porco.
6: Il punto della giornata.
5: Sto ancora decidendo se cagare davanti a Montecitorio o pisciare sulle auto blu dei parlamentari.
6: Le interviste di GR Parlamento.
5: Signorina Schrein, le hanno mai detto che sembra un mix fra Marilyn Manson e Pippo Franco?
3: Ma chi è uno d'assalto incisivo.
1: Sì, sì, uno d'assalto proprio. È un po' come la Puccioni, diciamo. È la Puccioni della RAI, capito? Dai, Puccioni, lancia la pubblicità, visto che sei donna e adesso devi andare a stirare. Vai, dai, via.
7: Pubblicità.
3: Brava!
7: Grazie.
8: Cari colleghi dello zoo, Pippo ci ha provato, ma senza grandi risultati. Ha regalato a Fabio una cover per il suo telefonino, dove ha sul retro il posto per poter alloggiare una scheda, una tessera, ma soprattutto il beige per aprire quella cazzo di porta d'ingresso della radio.
1: Mazza,
8: di e
1: nuovo.
8: Lo stecco cosa ci ha messo? La tessera ATM.
1: No.
8: Maledetto Fabiazzi.
1: No.
3: Utilissimo!
1: Ma hai messo il badge per aprire la porta?
3: Ma no, ho messo la tessera dell'ATM, così quando vado in metro picciupi. Comodissimo.
9: Bastardo.
3: Non devo tirarla fuori dalla tasca. Ottimo Pippati, grande
9: ottimo,
3: idea, grazie.
9: Vai,
1: Pippo, tu rimani a Milano, no? Tutta l'estate,
9: sì, certo,
1: ogni
9: ovvio,
1: anno.
9: Ovvio.
1: Allora, cerchiamo un muratore che venga e muri quella porta per sempre, così non può più entrare e uscire.
3: Ma scusa, non potete lasciarlo svitato che collego i fili per entrare?
9: Bella idea. Faremo così, dai. Ciao,
1: dopo, che cazzo.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs? Andava dai!

Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105,

0: Posso mandare a fare in culo quelli che fanno questi sondaggi?
1: Che
0: posso?
1: Sondaggi? Che sondaggi?
0: Sondaggio dell'estate, tipico, il vero segreto della felicità. Ma non esiste, ma non esiste. Varia da persona a persona. Qua dice che non sono i soldi e non è quello e non è quell'altro. Le relazioni umane sono quelle a influenzare il nostro livello di appagamento. Ma lo dici tu, ma non è vero. Cioè Paolo Noyes, per esempio, si sente appagato quando si indebita come un bastardo e si compra una roba che non si può permettere. Però quel momento lì lui è felice. Anche perché la felicità è un
1: transitorio, transitorio.
0: Ma sì, è breve, è un sentimento breve, dura pochissimo.
1: Come l'orgasmo, dai.
0: Cioè Fabio Alisei, per esempio, non so, magari compone una canzone col suo pianoforte e quando sente il risultato che è un buon risultato, lui è felice in quei 10-20 secondi.
1: Allora, io sono una persona tendenzialmente molto felice perché sono estremamente ingenuo. E quindi,
0: che cazzo di tu ingenuo, ma
1: la mia felicità dipende un po' da questa mia purezza che mi contraddistingue.
0: Ma Puccioni, per esempio, quando scende di casa e vede che quel rottame arrugginito
2: è ancora lì,
0: lei è felice. Bravo. Per quei 20-30 secondi.
1: Bravo. Vicini meno, che spero.
0: Cioè, ma come fai a generalizzare un sentimento così importante? La felicità dura qualche secondo.
3: Tu sei felice quando ti svegli e vedi che ancora è buio e puoi andare in radio.
0: Ah sì, esatto. Sì, sì.
3: Sei
0: felice
3: quando esce ed è di nuovo buio.
0: Sì. Vabbè, vedi, ognuno ha il suo.
2: Certo.
0: Ah, devo ringraziare. Aspettate un secondo, state lì un attimo al volo. Sì. Aspetta. Parlate però.
2: Ah, hai ragione, scusa. In effetti.
0: 12.
3: Sentirei i passetti buffi di Marco con le gambine corte.
1: Sembrano le scenette che montava Luca.
0: Eccomi. Allora, aspetta che metto la cuffia. Devo ringraziare questi ragazzi che quando ero a Milano mi hanno regalato questa lampada. Vedi questa lampada?
1: Sì, bella.
0: Che emette vitamina D. Per quelli come me che passano tutto il giorno al buio in ufficio.
3: Ma come fa? A me l'ho regalato un
0: Non lo so.
3: Un pene finto che emette.
0: Si chiama Vita D Table. Li ringrazio perché mi abbronzo mentre sono in ufficio.
1: Vorrei capire come fa una lampadina ad emettere vitamina D.
0: Non lo so questo.
1: A me allora no, c'è una possibilità. Se emette raggi ultravioletti stimolano la produzione di vitamina D come il sole.
3: Ma senti, ma appunto, non è che sono quelli.
1: Però fa venire il cancro.
3: L'azienda si chiama no, è vero, si chiama Cancrotto la lampada.
1: La famosa Cancrotto.
0: Ah no, non è vero, no. Cioè, ti fa bene, è come se tu stessi un po' più di tempo al sole.
2: Alla luce, perché
4: guarda che
2: sta
4: già meglio,
2: diretto.
4: Guarda il viso, guarda come
0: guarda come sono abbronzato.
3: Adesso le macchie si sono unite in un'unica abbronzatura.
0: Hai visto? Vabbè, comunque grazie ragazzi, poi se mi viene il cancro...
2: Vabbè, tanto di qualcosa si dovrà pure.
0: Ah, infatti,
2: no?
0: Che cazzo. Però vedi, quando arrivo in radio al buio e c'ho la mia lampada che emane vitamina D, io sono felice per qualche secondo.
1: Anche i ragazzi che hai fatto pubblicità sono felici.
4: Ma vabbè, secondo voi ci sarà la sparacanker in questo Wonderland?
0: Non lo so. Sicuramente. Allora, è un classico di Wender, ha utilizzato una vecchia voce di Carlo Verdone, ma sì, le vittime sono nuove.
2: E lui è felice quando lei gli spara i cancri.
0: Ecco, quando lei gli spara i cancri, lui è felice.
1: Stappa le bottiglie addirittura.
0: Non lo so. Le aziende farmaceutiche, quando tu vai in ospedale, e ti dicono: guarda, c'ha un cancro sparato dalla signora che chiama Wender, sono contente perché guadagnano.
1: È una benefattrice alla fine, lei.
0: Ognuno è felice del suo.
2: A modo suo.
4: Scopriamolo.
5: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
6: Chi cerca lei?
7: Ma vuoi intendere commerciale?
8: Sono un uomo, che signora!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Prego, scusi.
7: Ti è piaciuto?
10: Che vuoi?
11: Sono Rocco Siffredi.
12: Schifo, una merda!
5: I classici di Wender.
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Pronto?
14: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
13: Chi è Amedeo?
14: Pronto, Amedeo?
13: Ma... a chi cerca? Senta, ha sbagliato numero.
14: Io sono un amico da tuo fratello.
13: Ma io non ho fratelli, lei chi è?
14: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
0: Madonna.
13: Ma a chi chiama lei?
14: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
13: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, e chi cercava? Mi dica il cognome.
14: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto.
13: Ma cosa ho detto io? Io non lo conosco a lei.
14: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
13: Ma Ma mi dice lei chi cerca?
0: È quella,
6: certo,
0: del ragno.
6: D'accordo, qua non ci conosciamo.
13: Ma chi cerca lei? Paese, come si chiama?
6: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
13: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama?
6: Certo. No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
13: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
6: Pronto, Amedeo?
13: Ma non c'è Amedeo. A chi chiama? Dove sta Amedeo di casa?
6: Gli dica che sono Enzo.
13: Ma Amedeo, lei a quale paese si chiama? Qui lo sa dove siamo?
6: Vabbè. Ci sentiamo allora.
13: Ma vaffanculo.
6: Va bene. Gentile, ciao.
5: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
0: No, sì. Vedi.
1: Senza
0: c'è.
1: Sigla oggi.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con le mie zia ancora o se no togli la tua cazzo.
6: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
9: Di chi è?
6: Vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che
9: non
6: sono
9: c'è
6: Enzo.
9: Amedeo, non c'è. Ciao.
6: Ci sentiamo allora.
9: Vaffanculo.
0: Ma chi è sta qua?
3: La nostra lingua.
5: Niente. Dai. Per oggi lasciamo stare la vecchia spara cancri e andiamo sempre in zona dal camionista veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua
6: pronto?
9: Pronto?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello.
9: Tu cane non te ne conosco.
6: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda.
9: Porco.
6: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
9: Sì, con sto cazzo di...
6: Ma eri peribile da qualche parte?
9: Sì, sto cazzo. Boia.
6: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso che gli può andare bene?
9: No.
6: Senti. Oh, senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
9: Ma porca di brutta bastarda infestata, dico! Sono la strada, boia, te ne rompi i coglioni! Cancaro!
6: Ci sentiamo allora. Va bene, ciao, ciao.
0: Ma, oh, ma non è mai calmo quello, mai. Porca troia. Ragazzi, oggi era la penultima puntata, sì. Domani c'è la fin.
1: Andiamo a pranzo a Romano.
0: It's the end. A domani vai a pranzo a Romano?
1: È edizione, Marco, attenzione.
0: È vero, è vero. Paghi tu, paghi
1: come
0: tu.
1: Sempre, ho già pagato.
2: Carino.
0: Bravo, Fabio, bravo.
1: Pagati in anticipo, mi ha fatto 10 euro a testa.
0: Porca troia, chissà che merda che mangi domani.
3: Se non già sanno allora, dai.
2: No, è carino, fa un buon prezzo.
1: Andiamo tutti gli anni, alla fine è una tradizione.
0: Vabbè, 10 euro a testa è pochino.
2: Ma un primo
1: perché
2: si mangia.
1: Perché sono amici,
2: comunque.
1: Poi si pasteggia a grappa.
0: E via. Poi arrivi in onda ubriaco.
1: Esatto, l'ultimo giorno. Tradizione. Tradizione.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Paolo, tu vai domani? No, figurati.
3: Non lo so perché gioco domani?
0: Giochi dove, scusa?
3: Sono titolare domani, no?
2: No.
0: No,
1: dipende da come arrivi.
3: Dal pullman.
0: Senti, ma come vanno le tue aziende? Quella degli aerei?
3: Ah, cazzo.
0: Com'è andata?
3: Purtroppo ci ha messo i sigilli, figa.
0: No!
3: Sì.
0: Com'è che si chiamava? Trappola volante.
3: Trappola volante. Messo i sigilli perché dicono. Dimostramelo. Dicono che sia un esperimento pericoloso. Che
0: e l'altra azienda che avevi?
3: Quella delle motociclette 16 cilindri.
0: Sì, 5.006. Sta andando.
3: Anche lì.
2: Sigilli?
3: Cioè, ma io che cosa ne sapevo che il bambino che doveva pilotarla non sapeva guidare.
0: Cioè,
3: non lo sapevo io, no?
0: Certo. Mentre l'altra va molto bene, vero? Quella. Come si chiama?
3: La sparachiodi?
1: Quella per i messia veloci?
3: Jesus.
0: Vabbè, chiudiamo qua, meglio. A domani. Ciao, a domani. Ciao, ciao, ciao. Chicca, copriti, cazzo.
11: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
16: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
15: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Presenti, ci siamo, c'è 105 in casa su Radio 105 con Max Brigante, siamo in radio, siamo anche in televisione. Vedo la squadra al gran completo. Ciao Simo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera a te. Ciao buonasera. Nadia.
2: Ciao, buonasera.
0: Ma buonasera anche a te. L'aperitivo in realtà avevamo detto che sarebbe stato così previsto per l'ultima della stagione,
2: sì.
0: No? Che è venerdì prossimo.
1: Sì, esatto.
0: È roba nostra quella che c'è nei corridoi o di qualche altro programma?
2: La situazione è degenerata, non volevamo fare l'aperitivo anche stasera, però dai, ormai è come essere in vacanza.
0: Beh, ma tecnicamente più di una settimana. No, ma chiedevo, magari qualche altro programma che ha stappato.
2: No, abbiamo stappato noi e Simone ha bevuto 4 bicchieri in 3 minuti per essere pronto.
0: Avevi sete, Simone?
1: Sì. Ma sai cosa? Che qua dentro, secondo me, Nadia, ha spento già l'aria. Mi
0: sete?
1: Si secca la gola.
0: Non capito.
1: E quindi poi non riesco a parlare... dato che 2 o 3 cose devo dirle,
0: sì.
1: Mi sembrava giusto.
0: Adesso come stai?
1: Adesso bene.
0: Ti sei dissettato o è ancora
1: sete? Tutto a posto.
0: Tutto
1: ho bevuto anche un goccio d'acqua.
0: Bene.
1: Poi magari alterno. Faccio acqua e...
0: Ah beh, bene,
1: acqua
0: bene.
1: E bollicina.
0: Attenzione che oggi, se non ricordo male, abbiamo uno dei nostri amici che ci viene a trovare, che negli anni ci ha parlato sempre di nutrizione. Con lui bisognerebbe stare un pochino più attenti.
1: Ho tempo fino alle 8:20.
0: Anche perché l'ho sentito pomeriggio e so di cosa vuole parlare. E insomma...
1: Bello però.
0: Diciamo
2: che fino ad ora è tutto sbagliato.
0: Tutto,
2: però...
0: tutto. Beh. Abbiamo introdotto il programma nel modo peggiore possibile. Fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera qui a 105 Mi Casa. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Kai Newman con Man of the House, la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa, dove abbiamo detto già che parleremo un po' di nutrizione, ma sono dei consigli molto interessanti secondo me quelli che condivideremo questa sera proprio in questo periodo, cioè proprio magari prima di partire per le vacanze. Con chi parleremo, Simo?
1: Beh, parleremo con il nostro amico Marco Bianchi, che torna a trovarci, divulgatore scientifico, food mentor, l'ho letto adesso.
0: Food mentor mi piace tanto.
1: Anche a me, l'ho letto adesso, grazie per il suggerimento al computer.
0: E... non l'ho mai detto, food mentor.
2: È bellissimo, food mentor.
0: Ma voglio dirlo 3-4 volte oggi,
2: sì,
0: almeno.
1: Speriamo che voglia dire qualcosa. Parleremo di... della dieta che uno dovrebbe tenere per essere, diciamo, un po' bello sgonfio, bello presentabile.
0: Sì.
1: In spiaggia, soprattutto, dato che appunto per molti fortunati le vacanze sono molto vicine, quindi e mantenersi soprattutto, perché ci sono alcuni alimenti, come sappiamo, come ci ha già spiegato Marco, che possono gonfiare un po' la pancia. E quindi ci sono alcuni invece che ti saziano allo stesso modo e ti mantengono bello in forma.
0: Sì, diciamo che Marco Bianchi non ama parlare molto di dieta, ama parlare più di consigli. E i consigli vanno proprio dove diceva Simo, cioè oggi è una puntata pancia piatta. È puntata pancia piatta.
1: Che è bellissimo.
0: E beh, è interessante, sì. Ci sono degli alimenti più favorevoli all'ottenimento di questo risultato e ci sono degli alimenti molto meno favorevoli. Uno dice, vabbè, mi mangio le verdure. Ma non tutte, perché alcune gonfiano.
2: Eh sì, questo volevo dire. A volte, a sorpresa, gli alimenti che pensi che ti facciano bene...
0: Sì, ma magari non ti fanno male.
2: Esatto, però
0: gonfiano. E quindi magari... Se hai un maglione di lana addosso ed è il 17 di dicembre, può anche fregartene un filo meno. Se invece dopo devi andare in spiaggia, sei in bikini, e magari puoi anche stare più attento, più attenta.
1: Poi, per carità, nel senso, uno può fare cosa vuole, nel senso,
0: ci mancherebbe. Noi oggi vi diamo dei consigli. C'è anche chi non
1: le
0: ne ha bisogno.
1: Le zucchine sono buone, per dire.
0: Le zucchine sono un buon alimento, sì. Tra le verdure sono assolutamente un buon alimento. Però chi siamo noi per dirlo?
1: Ma per carità.
0: Lo chiederemo a Marco Bianchi.

0: chiama Human, Peggy Goo, il suo singolo. Vabbè, dai, come faccio a non dire niente?
1: Non ridere.
0: Ma come faccio a non dire niente? Stavo per fare una domanda a Nadia, perché è regina del gossip. Mi chiedevo se per caso avesse intercettato un gossip intorno alla figura di Peggy Goo.
2: Per caso. Ho odorato.
0: Cioè, sì, magari qualcuno te ne ha parlato.
2: Allora, intanto io e il mio amico Teo eravamo di fianco a vedere Max Pezzali, quindi ammetto che io già lì, quindi qualche settimana fa, lo sapevo, e quando tiravo fuori il telefono buttavo anche un occhio. Quindi potrei dirvi delle cose, ma non le ho viste effettivamente. Però,
0: ma l'ha salvata come Peggy nel telefono.
2: Sarebbe stato bellissimo, ma purtroppo non l'ho visto. Però sì, certo, l'ho sentito, ma sono stupendi. Lei è bellissima, lui è bellissimo, sono una coppia bellissima, quindi...
0: Ma sono una coppia?
2: Ma sì,
0: no.
2: Lui era in console con lui, con lei l'altra sera.
0: Cosa vuol dire?
2: Ma no, cioè abbastanza si sa. Allora, nel momento in cui viene fuori questo gossip che non confermi, se poi dopo 3 giorni sei in console con lei, così è anche come per dire sì, cioè alla fine è così.
0: Per me, lo dico sinceramente, potrebbe essere anche solo nata un'amicizia.
2: Comunque
0: Peggy Goo è una grande DJ e mille persone vorrebbero andare a vederla, conoscerla, stare in console con lei.
1: Sì, tanta roba.
0: No, esatto. Per cui poi è chiaro che, come dice Nadia, lei è bellissima, lui è una statua, e allora uno dice vabbè, forse
2: se non è vero, io vi consiglio, ragazzi, se siete solo amici, sì, di comunque avvicinarvi di più, perché siete stupendi, sarebbero la coppia dell'estate.
0: Ora, per uno sportivo non è il massimo, forse, a livello di racconto, di storytelling. Poi la vicinanza alla discoteca, forse questo,
2: Però posso dire, Matteo ci ha insegnato che lui può tutto.
0: Sì, assolutamente. Non ho dubbi su questo.
1: Però Peggy, guarda che è una molto salutista.
0: Ma non c'è dubbio, però Simo, penso solo al fare tardi, magari.
1: Certo.
0: Solo quello.
1: Certo.
0: Però adesso, al di là di ste stupidate, sono veramente stupendi. Come stupenda la nostra Dito nella piaga che ascoltiamo con Businessman.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mi mette delle belle vibes questo pezzo. Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa. 20 e 24 minuti con Max Brigante su Radio 105. Vedo collegato il mio amico Marco Bianchi. Ciao Marco.
1: Max, buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao Simo, ciao Nadia.
0: Come stai?
1: Sto molto bene, anch'io in prevacanza, però si lavora sempre, ragazzi.
0: Beh, per forza, ma sei a casa, no?
1: Sono a casa.
0: Perché
1: sì,
0: mi sembrava di ricordare quel back, diciamo, no? Quello che vedo dall'inquadratura, e lo dico anche a tutti quelli che ci guardano in televisione. Quanto ti manca per il break estivo, Marco?
1: Allora, diciamo che l'ho un po' spezzettate, Max, quindi ho fatto qualche giorno in Puglia settimana scorsa, vado in Sicilia settimana prossima per un 48 ore di relax,
0: okay.
1: E poi tornerò in Puglia in agosto per altri 4-5 giorni e poi andrò un po' a Jesolo con la bimba, quindi c'è un po' di giri, ma appunto diluite comunque le gode di più, dai, quest'anno.
0: Tutto bellissimo.
1: Anche perché con tutti questi animali, Max, io non riesco a gestirmi nulla praticamente.
0: Senti, ti faccio subito la prima domanda, anche abbastanza interessata. Con te parliamo sempre di nutrizione, ci dai sempre un sacco di consigli molto interessanti. E io amo la Puglia, ma proprio la amo tantissimo. E poi sono legato a dei ricordi molto belli ogni volta che ci vado, tra persone, amici, situazioni, mi porto a casa proprio dei momenti bellissimi. Ecco, devo dire che quando vado in Puglia esagero, no, veramente ragazzi, amo talmente tanto quel tipo di prodotti, esagero un po' col cibo.
1: È vero, è vero, la Puglia regala questo, tante altre regioni d'Italia, però addirittura pensa che è stata eletta come regione numero uno in Italia per anche un discorso di longevità, di microbiota, cioè lei riesce ad alimentare il microbiota e ad aumentare ovviamente a sua volta anche la nostra longevità, quindi contribuisce alla nostra durata della vita, non sembra, ma la Puglia in questo tra olio, tanti legumi, perché poi molti la conoscono per altro. Invece, ecco, è una terra di legumi, è una terra ricca di vegetali, e vegetali importanti di un certo tipo. Banalmente, pensa a fave cicoria, c'ha tutto l'insieme per essere un prodotto che aiuta appunto a mantenerci giovani, per l'amarezza della cicoria, per le tipologie di fave che hanno appunto... hanno alcuni zuccheri che permettono appunto di essere, di restare più giovani, l'olio che di per sé è un antinfiammatorio naturale, e lì appunto in Puglia c'è un olio particolare ulteriormente arricchito di olio cantale, c'è molta coratina in giro, quindi insomma sì, è una gran regione, insomma anche io faccio veramente incetta di salute quando sono giù.
0: Bellissimo. Senti, ci siamo sentiti nel pomeriggio, abbiamo scambiato delle informazioni, mi piaceva molto la tua idea che partiva da quello che poi ho ridefinito puntata pancia piatta. Perché
1: hai ragione.
0: Puntata pancia piatta. Perché ci vogliono a volte dei piccoli consigli che ci permettono di restare un po' più o un po' meno con la pancia nella posizione giusta. E dicevo prima, sai, se sei in inverno con un bel maglione largo di lana, puoi anche pensarci un filo meno. Se dopo pranzo vai in spiaggia, in piscina, sei in bikini, forse è meglio che ci pensi un po' di più. Ci sono degli alimenti che portano anche un po' di gonfiore, no? Ed è bello con te capire da dove arriva quel gonfiore.
1: Guarda, avete fatto un'introduzione stupenda fin dall'inizio, e come food mentor, che non è altro appunto che un mentor alimentare, cioè io vi porto praticamente a sviluppare abitudini sane nei confronti del cibo. Questo è un po' il mio lavoro come ex ricercatore, come appunto attuale divulgatore anche scientifico, quindi oggi volevo concentrarmi su questo discorso proprio perché spesso ci mettiamo a dieta magari però in maniera sbagliata, e giustamente dicevi prima che io non parlo di dieta, parlo più di accostamenti, di nutrizione di cibo, e oggi vi presento quella che si chiama dieta FODMAP, che è praticamente un protocollo nutrizionale che è stato sviluppato in Australia ed è stato progettato proprio per ridurre il gonfiore addominale. È nato per aiutare chi soffriva di sindrome del colon irritabile, che è una patologia che purtroppo in tanti siamo soggetti oggigiorno, ma io stesso, quindi anche io l'ho sperimentata personalmente. Ecco, questo tipo di protocollo nutrizionale prevede appunto di eliminare una serie di alimenti per un certo periodo, attenzione, non per sempre, perché al fine appunto di limitare la fermentazione e quindi i classici poi disturbi intestinali, perché spesso e volentieri insieme a una pancia gonfia ci sono anche episodi magari di evacuazioni frequenti nella giornata, non sempre di feci solide, insomma, quindi poi diventa un vero e proprio disturbo. Sì. Tutto questo però si può risolvere semplicemente introducendo alcuni alimenti che sono appunto a basso contenuto di FODMAP. Fartela in breve, i FODMAP non sono altro che degli zuccheri a corta catena che l'intestino fa fatica ad assorbire. E il colon, infatti, questi zuccheri vanno direttamente, diciamo, dall'intestino al colon. Il colon richiama acqua praticamente e vengono fermentati da quei batteri intestinali producendo appunto gas e la classica pancia a palloncino.
0: Gonfia, ok. Quali sono questi alimenti?
1: Sicuramente per un paio di settimane, dalle 2 alle 6 settimane, vanno eliminati, di solito in base ai soggetti, andrebbero eliminati pasta, ad esempio, vanno eliminati tutto ciò che contiene appunto glutine, in questo caso soprattutto, vanno eliminate tutte quelle che sono le verdure fermentative, quindi abbiamo ad esempio aglio, cipolle, porri, cavolfiori, funghi, la frutta, purtroppo la famosa mela al giorno va ridotta, va tolta assolutamente, la mela ha un'alta capacità fermentativa, così come anche pesche, albicocche e l'anguria, la nostra amata anguria in questo momento.
0: Però questo non me lo dovevi dire, sull'anguria mi hai fatto male.
1: Però già il melone va diversamente. Se ti piace il melone, okay, possiamo cavarcene con quello.
0: Okay,
1: e comunque ti chiedo un paio di settimane, sì, eventualmente.
0: Va bene.
1: I cereali, per l'appunto, però abbiamo il frumento da togliere assolutamente, così come la segale, l'orzo. Però non pensiamo soltanto come cereale in sé, ma ovviamente anche come tutte le sue declinazioni, dalla fetta biscottata al biscotto alla cialda del gelato, ecco.
0: Certo.
1: Quindi attenzione a quel momento in cui poi andiamo a fare la spesa.
0: Certo.
1: Come proteine ovviamente sono da eliminare inizialmente ceci, fagioli, tutti quelli che sono, anche la soia in baccello è da eliminare, così come i latticini freschi, quindi quelli che contengono lattosio, banalmente mozzarella, ricotta, tutti i formaggi freschi, il latte e anche lo yogurt sono da eliminare per questo periodo. Però ci sono delle alternative, per l'appunto, banalmente la soia che ho appena citato non va bene in baccello, ma la soia trasformata come tempeh, quindi è una soia fermentata, o addirittura il tofu va bene, perché non contengono più questi zuccheri, perché durante la lavorazione, per renderlo appunto tofu, per renderlo tempeh, nell'acqua si scaricano, diciamo, vengono eliminati questi zuccheri e poi non ci ritroviamo nel prodotto finito. Quindi anche in questo caso, vedi, conoscendo il prodotto riusciamo tranquillamente poi a modificare completamente la nostra dieta. E tra i legumi invece, ad esempio, le lenticchie rosse decorticate invece sono ben tollerate, hanno pochissimi FODMAP.
0: Molto bene, ho un po' di domande da farti, ma dopo una canzone che dobbiamo mettere e torniamo da te.

0: protocollo FODMAP questa sera con Marco Bianchi qui a Radio 105. È scritto FODMAP per chi volesse studiare e capirne qualcosa di più. Ho già un messaggio che arriva per te e arriva da prima, mentre parlavi, Marco. Qualcuno chiede se questo protocollo è utile solo per chi ha problemi di colon o è utile proprio per dimagrire.
1: No, è utile solo per chi ha problemi di colon e in questo caso di appunto pancia gonfia, pancia, okay, palloncino. Pensa che è il primo atto che tendenzialmente viene prescritto per poter capire appunto magari una problematica anche intestinale, anche perché FODMAP, l'acronimo, è proprio per fermentabili, quindi tutto ciò che fermenta, oligosaccaridi, che poi sono degli zuccheri a cui appartengono i fruttani, i galatto oligosaccaridi, che sono quelli presenti nel grano, nella cipolla, nella segale, i disaccaridi, quelli come il lattosio, il monosaccaridi come il fruttosio della frutta, e poi ci sono i polioli, quindi finisce con FODMAP, la pista per polioli, che sono tutti dolcificanti artificiali, però sono anche zuccheri presenti ad esempio appunto nei funghi, nelle pesche, nelle prugne, nei cavolfiori, okay. Quindi anche attenzione a tutti quei cibi che sono dolcificati in maniera artificiale, quindi tutto ciò che, quando leggiamo gli ingredienti, che invito sempre a farlo, sai che c'è sempre polioli, ecco, questi polioli in questo momento, fosse un chewing gum non succede niente, ma okay, già ci mangiassimo magari 10 gomme nell'arco di un minuto, ecco, e lo facciamo per tante ore al giorno, accumuliamo questi zuccheri che tendenzialmente possono anche portare appunto a gonfiarci. Se poi, come dico sempre, è l'insieme delle cose che fa la differenza, quindi ci mangiamo non purtroppo 200 grammi d'angurio, ma ne mangiamo 2 chili, mm-hmm, mangiamo anche un gran piattone di pasta abbinato a tanto bel formaggio fresco, e poi appunto concludiamo con non lo so, un bel piattone di ceci e fagioli conditi con del buon olio. Ecco, sì, anche se sono alimenti sani, sì, certo, però in questo caso ci portano in spiaggia, che siamo noi il gonfiabile praticamente.
0: Sì, allora è molto interessante quello che abbiamo detto questa sera, perché rappresenta veramente anche un bel consiglio da un certo punto di vista, non solo salutare ma anche quasi estetico. Il protocollo parlava di 2-6 settimane, i primi risultati quando si vedono?
1: Guarda, già nella prima settimana, e invito infatti tutti chi ha bisogno di questo tipo di magari effetto insomma sgonfiante, di provare subito ad esempio a bomba con consumando patate anche lessate, ovviamente anche fredde, anzi così abbassiamo anche l'indice glicemico e diventa poi un piatto che ci sazia, ci aiuta tanto in questo momento, una bella insalatona di patate fredde, comunque patate, riso ad esempio, il riso va benissimo, tutti i tipi di riso, poi zucchine, carote, spinaci, cetrioli, pomodori vanno stra bene, mirtilli, i kiwi, le banane vanno benissimo, purché il consiglio è quello che non siano troppo mature, se no si arricchiscono, okay, di zuccheri ovviamente. E poi vabbè, carne per chi le consuma, pesce, uova, tofu, abbiamo detto, il tempeh va benissimo, e tra altri cereali oltre al riso c'è anche la quinoa ad esempio, c'è il mais, ecco, quindi comunque la dieta è comunque varia, attenzione,
0: assolutamente, certo,
1: eliminerei per l'appunto però in questo momento diciamo restrittivo, drastico, veramente quegli alimenti che abbiamo citato all'inizio della chiacchierata.
0: Molto bene, mi sento pronto.
1: Ti senti già sgonfio, è vero?
0: Sì, mi sento con la pancia piatta già. Me la toccavo mentre Marco parlava e sono sicuro che stasera, mentre vado a casa dalla radio, cammino, mi sento un pochino più leggero. No, a parte gli scherzi, però è molto interessante, sì, questa conversazione in generale per la salute di ognuno di noi, ed è molto interessante averla fatta oggi, 23 luglio, perché credo che possa poi essere utile veramente, sì, a qualcuno. Senti, so che vai ancora in giro a presentare il tuo libro, come sta andando, Marco?
1: Sta andando bene, è stato un book tour veramente molto prolungato. L'ultima tappa è proprio sabato, sarò a Padova al Pride Village per chiacchierare insieme a tutti i presenti di appunto mollo tutto e mangio sano, quindi in qualche modo è un modo anche per invitare tutti a pensare sempre di più a quello che mettiamo nel piatto, e lo faremo lì in maniera molto divertente, insomma, come sappiamo fare.
0: Senti, ultima raccomandazione, si va in vacanza adesso ed è giusto mollare un po' in vacanza, ed è giusto, cavolo, aprirsi a degli sgarri, ed è assolutamente giusto. Ricordiamoci solo che se stai via 15 giorni e sgarri 15 giorni, non è che ti stai facendo proprio bene, ecco, tutto lì. Cioè, dai, giusto mollare un po', finisce che, boh, non è che ti sia fatto proprio un gran regalo. Però, ecco, la volevo dire così, visto il periodo.
1: Sì, hai ragione, nel senso che dobbiamo ricordarci che lo sgarro ci sta bene, serve alla vita, attenzione, serve sempre, però ecco, non rendiamola un'intera vacanza in un intero sgarro, ecco, perché davvero il corpo bastano purtroppo anche un paio di pasti fuori corda in qualche modo, che poi ci fanno penare, poi al nostro stile di vita abituale, in base anche all'età che abbiamo, ovviamente poi ne possiamo un po' subire di questi cambiamenti, però ecco, un pensiero sempre di più al nostro organismo, che è una macchina meravigliosa se la sappiamo trattare bene, però purtroppo ecco, a volte c'è questo ingranaggio
0: che non capisce la vacanza. Cioè, tu all'organismo, anche se gli dici no, sai, adesso è Natale, poi c'ho Capodanno, poi però faccio il bravo, ma lui non lo capisce. Va bene, Marco, un abbraccio grande, ti vogliamo bene, a presto.
1: Ciao,
0: ciao Marco,
1: ciao.
0: Radio 105.

0: puntata rivelatrice, questa di 105 Mi Casa con Marco Bianchi, che è stato con noi fino a qualche minuto fa. Rivelatrice perché finalmente abbiamo capito, Simo, il tuo problema, che hai sempre un palloncino al posto del ventre. E abbiamo capito.
1: Adesso non mi sembra che sono cose
0: protocollo
1: anche personali,
0: cioè FODMAP, senso. Protocollo FODMAP.
1: Guarda,
0: per
1: io
0: te
1: io lo seguo, Marco Bianchi.
0: Sì, sì, sì, però fallo un po' meglio.
1: Poi
0: perché
1: alcune volte sgarro, però
0: Nadia perfetta invece.
2: Oh, io comunque, cioè, le nozioni nella mia testa ce le ho e le seguo per l'80% della mia vita.
0: Brava,
2: insomma,
0: brava.
2: Poi quel 20% un po' ogni tanto mi frega.
0: Ma
2: però
0: l'abbiamo detto che lo sgarro fa comunque bene. Magari non ha il corpo ma ha la testa, e noi siamo fatti di corpo e testa, quindi fa comunque bene, bene. Mettiamo una canzone e andiamo in pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Pubblicità.
3: Svega tutti i giorni, 105 tutti i giorni. 105 Mi Casa.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Keep you from running away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105!
7: 105
8: che storia.
9: Radio 105,
10: che storia.

0: con la sua My Name Is, uno dei pezzi più famosi di Eminem, di Marshall Mathers, 1999. Domani sera succedono un sacco di cose qui a Radio 105. Intanto noi non siamo in onda, la prima che succede. Poi c'è il pre-concerto, di, la dico così, diretta pre-concerto di The Weeknd, che è a Milano con un grandissimo concerto allo stadio di San Siro, diretta dalle 18 alle 20 con Camilla e Moco. Dopodiché c'è il nostro Summer Tour. Domani certo. Siamo all'estero, siamo a Malta.
1: A Malta.
0: E quindi diretta del Summer Tour, chi c'è? Daniele e Manola?
2: Bravo, tutto ho imparato.
0: Tutto, so tutto. Quindi domani accadono tante cose. Noi non ci siamo, ma insomma è una seratona davvero qui su 105. Torniamo lunedì, vi auguriamo un buon weekend. Baci a tutti, ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: ieri ero in Paolo Sarpi, sì, in un colorificio in Paolo Sarpi, perché stavo comprando le cose. A un certo punto è passato un ragazzo, un abitante della zona, mi ha detto: ascolto sempre il vostro programma. Cin cin
1: fring, cin, ma guarda che non è carino dire perché? Queste cose verso il popolo cinese.
0: Ho detto qualcosa.
1: È una cosa.
2: Tanto sei inimicato mezzo globo terrestre, ma ormai. Così, Torino.
0: Lui ma ho
2: così.
0: Detto qualcosa. Ho detto
1: lui ama inimicarsi.
0: Perché
1: i
0: loro
1: popoli.
0: In milanese. 105 cin, friends lo chiama Cin Cin Friends.
1: Ragazzi, stavo facendo due Carlo.
2: Ma che è?
1: Due conti. Sì. E mancano, sapete che mancano 6 puntate? Come disse quel croupier.
0: Sì, ma
2: dopo poi faccio tipo il post su Instagram, quello finale in cui ringrazio tutti, è stato bellissimo, ci rivediamo a settembre, quelle robe lì.
1: Sì, dobbiamo farlo.
2: Lo facciamo? Sì. Vabbè. Allora ti metto in collaborazione insieme a Tony.
0: Sì, sì, stavo pensando al fatto che quello che hai detto prima, dopo questa battuta qui di Carlo Conti, nel momento che dice mancano 6 puntate, molti ascoltatori hanno detto rinuncio.
1: Meno male, meno male.
0: No, rinuncio ad ascoltare.
1: O qualcuno ha detto 6. Meno male che sono solo 6, poteva andare peggio, potevano essere 12.
0: È caldo, ragazzi.
1: Amici, è giovedì, è il 23 luglio, giusto?
0: Sì.
2: Beh, fino
1: corretto.
2: A prova contraria, sì.
1: A Milano c'è un inusitato freschetto.
0: È incredibile, sì. Ma si sta,
1: molto
0: si sta
1: bene,
0: meglio.
1: Molto come, bene, molto
0: come
1: bene.
0: Come si sarebbe dovuto stare
2: sente,
0: a giugno. Ma insomma, non è male.
2: Bene?
1: In realtà forse,
2: contenta per voi.
1: Probabilmente luglio ha avuto una temperatura media probabilmente più bassa di giugno, no? Abbiamo avuto un giugno più caldo di luglio, secondo me.
0: Beh,
1: sì.
0: Adesso gli ultimi giorni, però no, fino a metà luglio è fatto ben caldo.
1: Adesso cerco, adesso
2: a
1: cerco.
2: A Roma fa caldo, ti svegli col caldo, continui la infatti giornata col caldo, vai a dormire con il caldo.
1: No, invece
2: a
1: Milano
2: così
1: c'è davvero un freschetto,
0: c'è un
1: interessante.
0: Venticello. Poi
1: interessante.
0: Oggi appuntamento con i Morriconi, di cui parleremo di un film. Di un film che secondo me, se l'avete visto, va rivisto, perché veramente ne vale la pena. Veramente la pena.
1: A proposito di